0: di Johann Strauss Jr. avete ascoltato Frühlingsstimmen, Voci di Primavera, Walzer Opera 410, duo pianistico Krommelink, Patrick Krommelink e Taeko Kuwata.
1: Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

Anonimo, secolo XIII. Tre composizioni. Alleluia, vocavit Jesus. Exultet celi curia, fulgat dies. In hac die, laudes cum gaudio. Complesso vocale sequenzia, diretto da Benjamin Bagby.

0: Di Anonimo, secolo XIII, avete ascoltato? Tre composizioni. Complesso vocale sequenzia, diretto da Benjamin Bagby.
1: Frédéric Chopin, sonata numero 2 in si bemolle minore per pianoforte, opera 35. Grave doppio movimento, scherzo, marcia funebre, finale presto. Pianista Maurizio Pollini.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata numero 2 in Si bemolle minore per pianoforte, opera 35. Pianista Maurizio Pollini.
1: Gabriel Fauré, quartetto numero 2 in Sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Allegro molto moderato. Scherzo, allegro molto. Adagio non troppo, allegro molto. Emanuel Ax, pianoforte. Isaac Stern, violino. Jaime Laredo, viola. Yo-Yo Ma, violoncello.

0: Di Gabriel Fauré avete ascoltato Quartetto numero 2 in Sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Emanuel Ax, pianoforte. Isaac Stern, violino. Jaime Laredo, viola. Yo-Yo Ma, violoncello.
1: Jan Sibelius, Lemminkainen Suite. Quattro leggende per orchestra, opera 22. Ispirati al ciclo epico Kalevala. Numero 1, Lemminkainen e le fanciulle dell'isola. Allegro molto moderato. Numero 2, il cigno di Tuonela. Andante molto sostenuto. Numero 3, Lemminkainen in Tuonela. In tempo largamente. Numero 4, il ritorno di Lemminkainen. Allegro con fuoco. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

di Jan Sibelius avete ascoltato Lemminkainen Suite, quattro leggende per orchestra, opera 22, ispirati al ciclo epico Kalevala. Orchestra sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi. Rai Radio 3 Classica.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Le Tombeaux de Couperin, suite per pianoforte. Pianista Anne Kefelek. Robert Schumann, concerto in la minore per pianoforte e orchestra. Allegro affettuoso, intermezzo andantino grazioso, allegro vivace. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Olof Wilhelm Petersson Berger. La storia della bella addormentata. Suite per orchestra dall'opera fiabesca Lican, La felicità. Orchestra sinfonica di Norrköping, diretta da Michael Jurowski.

di Olof Wilhelm Pettersson Berger. Avete ascoltato La storia della bella addormentata, suite per orchestra dall'opera fiabesca Lycan, La felicità. Orchestra sinfonica di Norrköping, diretta da Mikhail Jurovsky. Béla Bartók, concerto per orchestra. Introduzione, andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie, allegretto scherzando. Elegia, andante non troppo. Intermezzo interrotto, allegretto. Finale, presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Le 6, 1 minuto e 30 secondi di lunedì 1 giugno 2026. Bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Federico Capitoni in regia e alle scelte musicali Danilo Sonidani, che cura la messa in onda alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno il buongiorno e vi augurano un buon inizio di settimana. I versetti che oggi sono scivolati sulle note di Arvo Pärt per aprire questa trasmissione vengono dal biblico libro dell'Ecclesiaste, e una storica dell'arte che si chiama Gabriella Belli li ha messi in esergo alla presentazione del catalogo di una grande mostra, l'aggettivo indica decisamente una valutazione qualitativa più che quantitativa, che si sta svolgendo alla Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano. Le alchimiste di Anselm Kiefer, nessuno più di questo artista nato nel solco delle avanguardie, abituato a usare ogni tipo di materia nei suoi monumentali quadri, spesso temprati nel fuoco, ha saputo trasformare la propria opera in un crogiolo alchemico in cui convergono azione e meditazione spirituale, gesto e conoscenza, storia e trascendenza. Ma le oltre 30 figure femminili che ci vengono incontro dai giganteschi teleri esposti a Milano, sempre staccandosi da sfondi in cui la tempesta degli elementi materiali è sempre attiva, formano molto più di un fantastico caleidoscopio di apparizioni visionarie. Sono una costellazione di presenze e di nomi propri scritti in lettere d'oro in ogni pannello, che riaffiora sulla superficie di una storia che le aveva cancellate o rimosse. Sono le scienziate della natura che nei secoli, attraverso i secoli, hanno rappresentato il trait d'union tra un sapere tradizionale che la parola alchimia ricapitola e simboleggia e la ricerca moderna nel campo della chimica, della farmacopea, della cura del corpo. Sono medichesse, seguaci di Paracelso, autrici di trattati dedicati al sapere spagirico, ma anche di ricettari cosmetici o culinari, fondatrici di istituti caritativi, regine che hanno coltivato la filosofia al riparo delle loro corti, o spiriti ribelli che hanno pagato il loro amore per la conoscenza con le accuse di negromanzia e l'internamento. Insomma, un catalogo di resurrezioni che prosegue i cicli monumentali che Kiefer, artista che oggi si definisce franco-tedesco, ha consacrato alle donne della rivoluzione e a quelle dell'antichità. E la passione alchemica oggi si affaccia anche nella musica scritta da scelta da Federico Capitoni. Si comincia con una sarabanda da The Alchemist di Georg Friedrich Händel, musica Ad Renum Ensemble, diretto da Jed Vance.

Sarabanda da The Alchemist di Georg Friedrich Händel, l'abbiamo ascoltato da Musica ad Renum Ensemble diretta da Jet Vance. È tra i primi lavori inglesi di Händel e si compone di 9 parti cui corrispondono le danze tipiche della suite barocca. Non è un melodramma, bensì musica di scena. Incidental music, aggiunge Federico Capitoni, per la commedia di Ben Jonson, L'Alchimista, un'opera teatrale appunto portata al debutto dai Kingsman nel 1610 e spesso considerato il capolavoro comico di Jonson. E Samuel Taylor Coleridge, il poeta del vecchio marinaio, ha descritto L'Alchimista come una delle 3 trame perfette nella storia della letteratura, insieme alle opere di Shakespeare. Peraltro è una delle poche commedie del Rinascimento inglese ad essere stata continuamente riproposta sulle scene negli oltre 4 secoli che ci dividono dal suo debutto. E noi cominciamo da una donna bruna che piega la testa e la schiena sotto il peso di una grande cesta che porta attaccata alle spalle con delle cinghie. Il suo passo è faticoso, la sua espressione rassegnata come quella di qualunque contadina, ma la cesta è piena fino all'orlo di una densa materia di un giallo acceso solare. Non c'è dubbio, questa giovane dipinta in un riquadro marrone e ocra inscritto in un grande telero verticale trasporta un carico d'oro e sotto una tempesta di livide incrostazioni dove il pigmento, la pittura si mescola alle tracce di combustioni, liberando bagliori bianchi, verdastri e turchese, sulla sua testa incombe una pietra. E non si tratta di una pietra dipinta, ma di un sasso rugoso e tridimensionale legato con un sottile filo metallico alla sommità del quadro, il cui titolo, inciso in corsivo nel magma materico che lo compone, è già un programma. Lapis Niger, la pietra nera, il cui originale storico venne rinvenuto nel Foro Romano in un'area dedicata alle divinità ctonie, alle divinità infere, rappresenta la fase iniziale del processo alchemico noto come grande opera, quella in cui la materia grezza della nigredo viene decomposta e purificata dalle sue impurità con il fuoco. E il fuoco di questo sole nero che evoca interi immaginari, a cominciare da quelli legati alla malinconia, al sole nero della malinconia che splende sull'opera di Dürer e sulla poesia di Gerard de Nerval, è presente ovunque nelle Alchimiste di Anselm Kiefer, che esposte nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale a Milano per la mostra curata da Gabriella Belli, invadono il visitatore. Anzi, grazie agli specchi sistemati nella sala, occupano costantemente i suoi occhi, spezzando qualunque possibile colpo d'occhio totale e costringendolo a guardare i teleri dell'artista tedesco dal basso in alto, secondo una prospettiva verticale che potrebbe essere paragonata a una risalita, forse a un'ascesa. Niente di più ingannevole, insomma, delle pur accurate riproduzioni delle opere che si succedono una dopo l'altra, come in un album, sulle pagine del catalogo delle esposizioni pubblicato da Marsilio Arte, immagini che sono soltanto un ricordo rispetto a un'esperienza dello spazio che frastorna e disorienta le usuali funzioni di controllo dello sguardo, perché lo scaraventa in dimensioni dove ci si può soltanto perdere. L'unico appiglio sono appunto quelle cangianti e spesso instabili figure femminili che affiorano dal magma elementale della pittura: emulsione, olio, acrilico, gomma lacca, foglia d'oro, foglia d'argento, sedimento di elettrolisi, piombo, gesso, filo metallico, collage di tela su tela. E questo per non citare che l'elenco appunto di ciò che costituisce Lapis Niger, ancora sporche e grondanti sono queste figure, degli stessi colori, degli sfondi, hanno l'aria di apparire per un momento e pronte a rientrare nella confusa materia che le ha generate. Sono di una bellezza struggente anche quando rispondono a quell'estetica del deforme e del perturbante, se non del brutto, che, come ricorda Gabriella Belli nel suo saggio sul catalogo, costituiscono il canone figurativo della pittura nordica, in particolare di quella tedesca.
tedesca del Novecento possono apparire, come ad esempio Marimer Drac, una di loro, a volte in abiti da sera, oppure svolazzare come vampiri usciti da visioni tardoromantiche, come Bianca di Navarra, che non sembra rispondere al soprannome di Belle Sagesse che le venne attribuito nella Francia medievale, possono stagliarsi come antiche matrone sulla pancia di un vaso, come Barbara Foncilli, inarcarsi su un paesaggio paludoso, trafitte da un sottile e fiorito rametto bianco, come la misteriosa Madame de Oberlin, essere nude, vestite, immerse tra i fiori, elevate su un cielo d'oro incandescente, prostrate sulla terra, i loro nomi sono iscritti in alto, in caratteri dorati, e per quanto possono essere riconoscibili, come quello di Caterina Sforza, gran signora milanese del Rinascimento, o di Barbara Foncilli, appunto, e Isabella d'Aragona, niente meno che due regine, sono sempre ignoti e misconosciuti, se non usurpati, appartenenti a diversi secoli, le donne che Kiefer richiama dall'oblio furono attive in un sapere rimosso che la sulfurea definizione di alchimia accoglie simbolicamente, senza tuttavia esaurirlo. Talune, come l'egizia Cleopatra, che non è l'omonima regina, o Maria la profetessa, sono all'origine delle pratiche alchemiche, scrissero persino dei trattati in materia, o che almeno come tali sono tramandati. Altre invece furono autrici di ricettari, si dedicarono alla farmacopea, alla medicina naturale, allo studio della iatrochimica che aveva avuto in Paracelso il suo iniziatore. Alcune esperte di chimica utile, come la cinquecentesca Lady Margaret Clifford of Cumberland, fondarono riconosciuti istituti caritativi, altre, troppo erudite nelle arti e nelle scienze ermetiche, finirono i loro giorni in prigione, accusate di negromanzia, come accadde a Martin de Bertereau. E di questi meriti, di questi segreti e di queste competenze parla la bellissima mostra di Kiefer, immersa nella combustione della nigredo e nel fulgore d'oro della pietra filosofale, ed è ancora uno dei modi con cui questo straordinario pittore di storia, come lo ha a suo tempo definito il filosofo Emanuele Coccia, continua a cercare nel cortocircuito tra il passato e il presente, tra le macerie che lo ossessionano, la scintilla di una verità ancora possibile per il nostro tempo.

Era l'entrata degli dei nel Valhalla dal Rheingold, l'oro del Reno di Richard Wagner. L'abbiamo ascoltato dal Cleveland Orchestra, diretta da Georg Sell. E Kiefer, scrive giustamente Federico Capitoni, nella sua nota ha sempre intrattenuto un rapporto con l'opera di Wagner. Non sono poche, infatti, le opere dedicate ai capolavori wagneriani, dai simboli come la spada di Parsifal a un'idea teatrale, scenografica della pittura, attraverso le tele monumentali. E pensare che invece Kiefer viene dall'arte più minimale, concettuale di Joseph Beuys, e allo stesso modo è maestoso il passo orchestrale, il climax dell'Oro del Reno, che rappresenta l'entrata trionfale degli dei nella fortezza. E gli alchimisti di Anselm Kiefer, che sono in mostra alla Sala dei Cariatidi Palazzo Reale di Milano. Come scrive Natascia Fabbri nel suo saggio dedicato alle sorelle dell'alchimia, sapienti, visionarie, potenti, resilienti, ma anche torturate dalla cultura dominante, lacerate dalla consapevolezza dei propri limiti, ecco una cosa che gli intellettuali maschi fanno più di rado, le alchimiste di Kiefer si posizionano nel punto in cui distruzione e rinascita si nutrono a vicenda, agiscono ai margini della scienza, della cultura ufficiale, nell'ambito di un sapere contaminato con tutto ciò che è interdetto, segreto, e spingono lo sguardo oltre il dicibile e il tollerabile, al di là della cortina dell'alienazione, a costo anche di esserne schiacciate. Basta osservare lo sguardo spiritato di alcune di loro, ad esempio quello spavaldamente aperto sullo spettatore della già citata Lady Margaret Clifford of Cumberland, con il suo appuntito viso da uccello, oppure vederle mentre si sollevano nude e sorrette da ali nere in un volo magico, o al contrario, mentre offrono i loro corpi a uno sposalizio mistico con le forze della natura, come nel parto alchemico di Madame de Oberlon, quasi oscillassero, ma sempre in nome della conoscenza, tra il massimo della ribellione e il massimo dell'obbedienza. Difficile non notare in tutti questi corpi, in tutti questi volti screziati dal colore, martoriati dalle trasformazioni della materia, e in tutte queste identità negate, un dato sacrificale che, se si guarda all'opera complessiva dell'artista tedesco, dove le donne godono di una sorta di privilegio figurativo, pur essendo continuamente sottoposte alla violenza sfigurante dell'epoca, appunto basta pensare ad altri cicli, ad altri repertori, come le installazioni monumentali dedicate da Kiefer alle donne della rivoluzione nel 1992 e a quelle dell'antichità in un progetto che comincia nel 1999. Soprattutto in quest'ultimo, il processo di pietrificazione a cui sono sottoposte le figure acefale e vestite con sontuosi abiti bianchi, rigidi e spessi perché immersi in bagni di gesso liquido, con quell'assurda pressione che dovrebbe comprimere le figure con massi, libri di piombo, fili spinati, poliedri come il solito della malinconia di Dürer, innestati al posto della testa, mentre l'effetto paradossale che producono è quello di un alleggerimento. Ecco, si presta tutto ciò a una doppia allusione. Da una parte c'è la memoria schiacciata dalla storia in cui le donne hanno perso volto e voce, ma dall'altra, nota ancora Natascia Fabbri, i libri o i poliedri o le sfere armillari non sono semplici reliquie elegiache di sconfitta, sono un memento, alludono a ciò che la storia ha tentato di cancellare, ma non di meno ha continuato ad agire come brace sotto la cenere. Il contributo femminile, marginalizzato, ridotto al silenzio, consegnato all'oblio, ha comunque operato nella trama segreta del mondo.

Era la fuga 44 dall'Atalanta Fugens di Michaela Mayer, era Dolo, Tifon, Osiridem, Trucidat, Artusque, Ilius, Inc, Inde Dissipat, Sed, Os, Collegit, Isis, Inclita. L'abbiamo ascoltato dall'ensemble. Plus Ultra è la fuga legata all'emblema 44, appunto, dell'Atalanta Fugens di Mayer, che è un'opera alchemica ipertestuale, scrive Federico Capitoni nella sua nota, che connette musica, poesia, arte grafica e filosofia. In questa immagine Osiride è in una bara, è stato ucciso da Tifone e sarà Iside a liberarlo. Nella simbologia alchemica Osiride è l'oro, simboleggiato dal sole, per l'opera di putrefazione, per la nigredo di Tifone, la forza distruttiva, c'è necessità di una dose di mercurio, Iside, dea della rinascita, per ricoagulare la materia e giungere infine alla pietra filosofale.

come sempre sorridente e sereno in ragtime. Questa era Sunflower Slow Drag di Scott Joplin e Scott Aiden, l'abbiamo ascoltato da Guido Nielsen al pianoforte, lo Slow Drag dei Girasoli. Probabilmente e Federico Capitoni ha scelto questo titolo ispirandosi anche ai girasoli sempre presenti nell'opera di Kiefer e anche nelle Alchimiste di cui abbiamo parlato, e questo è uno dei tanti pezzi pianistici di ragtime tipici di Scott Joplin, tra i primi afroamericani a cercare di nobilitare attraverso le sue composizioni la musica nera. Lo slow drag è un particolare tipo di danza che prevede il trascinamento dei piedi da parte dei danzatori, e questo pezzo vede anche un altro autore, Scott Aiden, allievo di Joplin, che aveva ideato una melodia ma non sapeva come svilupparla, e così rimediò il maestro. Alle 6:36 minuti e 10 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. Qui comincia, torna domani anche in occasione della festa della Repubblica alla stessa ora, e la scaletta di Federico Capitoni, in gran parte ispirata appunto all'alchimia che è protagonista della mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer, che si sta svolgendo nella Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano, chiude la sua scaletta con un altro pezzo che semplicemente si intitola Alchemy di Joe Jackson.

0: Rai Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In primo piano la guerra in Medio Oriente, con l'attesa per la risposta di Teheran alle modifiche apportate da Washington al memorandum intorno al quale si snoda il negoziato di pace. Nel frattempo la Repubblica Islamica torna a minacciare i paesi vicini.
3: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un raid contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale degli Stati Uniti definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata dagli Stati Uniti, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Non si fermano le ostilità nemmeno in Libano, dove prosegue l'avanzata delle forze israeliane che si sono impadronite del castello di Beaufort in posizione strategica. Oggi, su richiesta della Francia, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta per la de-escalation. Stop alle operazioni di Hezbollah in cambio della rinuncia di Israele ad attaccare Beirut. Tel Aviv chiede che siano i miliziani sciiti a cessare il fuoco per primi.
2: Altro conflitto, quello in Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte, colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev ha annunciato di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte.
4: Squadre di soccorso in azione nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio. Il giovane è rimasto bloccato da un masso che gli impedisce di muovere una gamba.
2: È in stato di fermo Ulas Demir, il manager della società che sta eseguendo i lavori al nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano, indagato nell'inchiesta sul caporalato. Il servizio di Simone Gorla.
5: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale Caddel, che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo.
4: Attentato incendiario la scorsa notte a Enego, in provincia di Vicenza, contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista che nel recente passato si è occupato anche dell'attività di Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la sua casa, lasciando anche delle bombole di gas vicino al cancello d'ingresso. Nei mesi scorsi Cappellari aveva già ricevuto messaggi minatori.
2: Il primo giugno del 1926 nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood. Morirà a 36 anni, il suo volto resterà una delle icone del XXI secolo. Per ricordarla, una grande mostra al Museo dell'Oscar. A kiss
6: on the hand. C'è anche l'abito rosa degli uomini preferiscono le bionde in mostra a Los Angeles per i 100 anni dalla nascita di Marilyn. Lei, la bionda platino per antonomasia, c'è chi la racconta attenta alle lezioni di Lee Strasberg, chi diva capricciosa. Ma la cinepresa la amava e così il pubblico. Paolo Mereghetti, da critico. Marilyn Monroe era una brava attrice o no?
7: Io penso proprio di sì. Il Niagara è straordinaria.
0: certo la gente si ricorda il vestito rosso che la fascia, però lei è molto brava, a qualcuno piace il caldo e quando la moglie è in vacanza un'oca giuliva, beh bisogna anche essere bravi a fare le oche giulive, non è così semplice. Pensiamo all'ultimo film Gli Spostati da Oscar, cioè una grande interpretazione, un'attrice che valeva la pena seguire e applaudire.
6: Non ebbe mai una nomination agli Oscar, ma nel 1958 per Il principe e la ballerina fu David di Donatello. Non vinco molti premi, dice, spero di meritarmelo anche in futuro. Miriam Mauti, GR3.
2: Con le notizie ci fermiamo qui adesso, Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
11: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
10: In prima visione.
12: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
10: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 21:20, Rai 3.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce, dove è presente un chilometro di coda per un veicolo fermo. In A26 tra l'allacciamento con in A23 tra l'allacciamento con la A4 e Udine Sud in direzione Tarvisio si segnala invece un incidente. Incidente che si registra anche in A14 in Emilia Romagna tra Imola e Castel San Pietro Terme in direzione Bologna e che ha visto coinvolti un furgone e un'auto. Ci spostiamo in A11, la Firenze Mare in Toscana tra l'allacciamento con la A12 per Pisa e quello per Lucca in direzione Firenze, raccomandata prudenza per una perdita di carico. Ora in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze si registra un chilometro di coda per un incidente che ha coinvolto un furgone. Rimaniamo in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, segnalata una perdita di carico e infine sulla statale 16 Adriatica tra Martano e Magli in direzione Otranto, il traffico è rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Roberto Zichitella, ben trovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di lunedì 1 giugno. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca in redazione, Sonia Kurzel in regia, Danilo Solidani alla parte tecnica. In primo piano l'allargamento dell'offensiva israeliana in Libano. C'è stato ieri anche un atto simbolico, fortemente simbolico, cioè la conquista del castello di Beaufort, una fortezza medievale costruita dai crociati nel XII secolo, e questa notizia viene data oggi in prima pagina, ad esempio sull'edizione cartacea del Financial Times, dove appunto c'è anche la foto di questo castello. Il titolo dice che Israele ha conquistato un castello dei crociati. Il Jerusalem Post fa un po' la cronaca di quanto è successo ieri. Le truppe di terra dell'IDF hanno attraversato il fiume Litani, entrando e mettendo in sicurezza le zone di Beaufort, Rij e Wadi al-Saluki nel Libano meridionale, come annunciato appunto ieri mattina dall'esercito. L'operazione è iniziata alcuni giorni fa con l'obiettivo di eliminare la minaccia che Hezbollah rappresenta per i cittadini del nord di Israele, e si sta attualmente estendendo ad altre zone. Vi chiedo scusa per la raucedine. Prima dell'ingresso delle truppe, l'aeronautica militare israeliana ha condotto intensi attacchi di supporto contro le infrastrutture di Hezbollah nella zona. E il ministro della difesa israeliana, Israel Katz, ha elogiato il successo dell'IDF nel raggiungere la cresta di Beaufort in un post che ha pubblicato domenica sui social, su X. 44 anni dopo l'eroica battaglia per il Beaufort e nel giorno della commemorazione di coloro che sono caduti durante la prima guerra del Libano, compresi i soldati della brigata Golani, i combattenti dell'IDF, guidati sempre dalla brigata Golani, sono tornati sulla vetta del Beaufort e vi hanno issato ancora una volta la bandiera di Israele e quella della Golani, ha scritto il ministro della difesa. Rendo omaggio ai soldati della Golani, a tutte le truppe dell'IDF che hanno scritto un altro capitolo dell'eroismo israeliano nel luogo in cui i nostri eroi sono caduti per la patria, ha affermato, sottolineando che la campagna non è ancora finita. E ricordo che durante la prima guerra del Libano del 1982 l'unità di ricognizione Golani conquistò l'avamposto da terroristi che lo utilizzavano per lanciare razzi verso la Galilea. L'IDF mantenne il controllo dell'avamposto fino al maggio del 2000, quando Israele ritirò le proprie forze dal Libano meridionale su ordine dell'ex primo ministro Baraka. E il ritiro di Israele portò al crollo dell'esercito del Libano del Sud, creando un vuoto di potere nella regione in cui Hezbollah approfittò per ricostituire le proprie forze. Anche Netanyahu è intervenuto su questa conquista. Oggi siamo tornati a Beaufort in modo diverso, ha aggiunto Netanyahu. Siamo tornati uniti, determinati e più forti che mai. Venerdì ho parlato con i combattenti al confine settentrionale. Mi hanno detto: racconta al popolo di Israele cosa stiamo facendo qui. Primo ministro, l'opinione pubblica non sa quali risultati abbiamo ottenuto. E Netanyahu ha ricordato che l'IDF ha ucciso 8.000 terroristi di Hezbollah dall'inizio della guerra, circa 3.000 dall'inizio dell'operazione Leone Ruggente e 700 solo nell'ultimo mese, e ha ribadito che la conquista di Beaufort rappresenta una svolta epocale e un cambiamento radicale nella politica che stiamo conducendo. Sul quotidiano libanese L'Orient Le Jour troviamo questo titolo: dopo la svolta decisiva rappresentata dalla conquista di Beaufort, Israele intensifica gli attacchi e gli appelli all'evacuazione. La nuova zona che Israele intende occupare per esercitare il proprio controllo operativo, sempre secondo le parole di Netanyahu, è notevolmente più estesa rispetto ai 600 km quadrati che già occupa. Tutto indica a questo punto che questo ampliamento dell'offensiva sia solo l'inizio, nonostante i negoziati diretti in corso tra Libano e Israele. Questi ultimi hanno portato a un periodo di cessate il fuoco rinnovato dal 17 aprile, senza tuttavia tradursi in una cessazione totale delle ostilità sul campo. E di queste trattative parla l'agenzia Reuters, citata dal quotidiano israeliano Haaretz. Ci sono stati questi colloqui negli ultimi giorni fra il segretario di Stato americano Marco Rubio con il presidente libanese Yosef Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu, appunto per uno sforzo di far avanzare questa iniziativa di cessate il fuoco. E questa è una notizia che dà l'agenzia Axios, citando fonti degli Stati Uniti.
secondo quanto scrive ancora, torniamo al quotidiano libanese L'Orient Le Jour, tutto indica a questo punto che l'ampliamento dell'offensiva sia solo un inizio dell'offensiva israeliana. Il canale israeliano Channel 12 ha riferito che il governo di Netanyahu intende chiedere una proroga della mobilitazione delle forze di riserva fino al 31 luglio, mentre l'altro rete televisiva, che il Channel 14, afferma che il suo ministro della difesa Katz stanno valutando la possibilità di bombardamenti su vasta scala in tutto il Libano. Intanto Haaretz, l'altro quotidiano israeliano sempre abbastanza critico nei confronti del governo Netanyahu, titola che conquistare Beaufort non risolverà il problema dei droni, e c'è anche la notizia oggi sulla prima pagina dell'edizione cartacea di Haaretz di un soldato israeliano, di quattro cittadini israeliani rimasti feriti per l'attacco di un drone lanciato da Hezbollah. E anche il Guardian, il quotidiano britannico, sottolinea che si tratta, quella di ieri, dell'incursione israeliana più profonda in Libano da oltre 26 anni. Lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, scrive il quotidiano britannico, ha creato un vuoto in cui Israele ha intensificato le proprie operazioni in Libano. Secondo gli osservatori, i funzionari e i comandanti militari israeliani avrebbero voluto infliggere il maggior danno possibile a Hezbollah prima che un eventuale accordo fra Teheran e Washington imponesse nuovi limiti o ponesse fine all'attuale offensiva. E le forze israeliane, prosegue il Guardian, sembrano prepararsi a un potenziale accerchiamento di Nabatì, città che funge da centro economico e cuore culturale del Libano meridionale. Il controllo delle colline circostanti garantirebbe una vista dominante su gran parte del Libano meridionale e della valle occidentale della Bekaa, offrendo agli israeliani un vantaggio tattico significativo. E c'è anche la reazione della comunità internazionale rispetto a questa offensiva israeliana in Libano, in particolare da parte della Francia. Andiamo sul quotidiano Le Figaro, che titola: la Francia ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha annunciato domenica il ministro degli esteri francese. Ho chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché, pur riconoscendo il diritto di Israele, come di ogni paese, alla legittima difesa, a difendersi dagli attacchi di Hezbollah, nulla può giustificare il prolungamento delle operazioni militari israeliane in Libano e la sua occupazione sempre più profonda del territorio libanese, ha dichiarato appunto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot sul canale BFM. Si tratta di un grave errore da parte di Israele, perché questa avanzata nel territorio libanese non solo è contraria agli impegni presi da Israele, dato che dal 17 aprile vige un cessate il fuoco in Libano, ma è anche contraria al diritto internazionale nel Libano e la sua occupazione sempre più profonda del territorio libanese, ha dichiarato appunto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot sul canale BFM. Si tratta di un grave errore da parte di Israele, perché questa avanzata nel territorio libanese non solo è contraria agli impegni presi da Israele, dato che dal 17 aprile vige un cessate il fuoco in Libano, ma è anche contraria al diritto internazionale, ha aggiunto. E questo intervento della Francia, che ricordo ha chiesto una riunione d'urgenza al Consiglio

Saudita Arab News. Segnalo poi, per quanto riguarda la situazione nel sud del Libano, anche un reportage del quotidiano francese Le Monde. Nel sud del Libano, l'ospedale Al-Najida di Nabati, un'oasi isolata nel mezzo dei combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Un reportage firmato dall'inviata speciale Hélène Sallon con le foto di Rafael Yaqobzadeh. Vi leggo un passaggio di questo reportage. La battaglia per la fortezza di Beaufort, conquistata domenica dall'esercito israeliano, ha trasformato Nabati, situata a 6 km più a nord, in una zona di combattimento con Hezbollah. Il personale dell'ospedale e la protezione civile si stanno occupando dei feriti e degli sfollati in una città ormai quasi completamente svuotata dei suoi abitanti. E poi c'è il racconto del sibilo di un missile, poi il boato di un'esplosione vicinissima che paralizzano il personale sanitario di questo ospedale all'ingresso della città di Nabati. Sabato 30 maggio a mezzogiorno la guardia di sicurezza chiude bruscamente il cancello metallico all'ingresso del pronto soccorso e raduna le persone che si trovano all'esterno. Un drone ha appena colpito un furgone che circolava sulla strada sottostante a una cinquantina di metri di distanza. Un odore acre di esplosivo riempie la stanza. Il furgone trasportava sicuramente un carico di armi per il partito sciita Hezbollah, si dicono gli operatori sanitari. Il terrore è evidente sui volti, mai prima d'ora un attacco era stato così vicino a questa struttura ospedaliera. E purtroppo l'esercito israeliano non garantisce la sicurezza dei soccorritori, dei giornalisti e dei civili, deplora Hussein Dakduk, responsabile delle operazioni della protezione civile di Nabati, che segue l'intervento della sua squadra dal belvedere dell'ospedale. Questo era un passaggio del reportage di Le Monde dal sud del Libano. Per quanto riguarda la ricerca di un accordo di pace fra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna decisione da parte di Trump. Andiamo sul sito della CBS. Secondo una fonte però appunto della CBS, Trump avrebbe recentemente modificato un possibile accordo fra Stati Uniti e Iran anche per quanto riguarda l'uranio arricchito e lo stretto di Hormuz. Secondo una fonte a conoscenza dei negoziati, le modifiche apportate dal presidente Trump al memorandum d'intesa fra Stati Uniti e Iran hanno comportato cambiamenti piuttosto significativi riguardo allo stretto di Hormuz e alla rimozione dell'uranio altamente arricchito. Scusate, le linee generali del memorandum prevedono una cessazione delle violenze della durata di 60 giorni, insieme a clausole che richiedono la riapertura dello stretto e un quadro di riferimento per riprendere i negoziati sul programma nucleare iraniano. E sempre sulla CBS, qui ci spostiamo a un altro conflitto, quello in Ucraina. C'è un'intervista esclusiva al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha dichiarato a CBS News che il suo governo dispone di prove secondo cui la Russia sta sequestrando bambini ucraini addestrandoli a combattere contro i propri connazionali. Si tratta di un'accusa che secondo la Corte Penale Internazionale potrebbe costituire un crimine di guerra. È la prima volta che Zelensky formula pubblicamente questa accusa, che va oltre le prove documentate secondo cui la Russia avrebbe un programma sponsorizzato dallo Stato per portare i bambini ucraini in campi di rieducazione o di russificazione. Quando questi bambini cresceranno, spingeranno questi ragazzi sul campo di battaglia, ha detto Zelensky. E Zelensky ha affermato di avere prove a riguardo, ma non ha specificato quali siano le prove in possesso del suo governo. E aggiunto, hanno insegnato a questi bambini a odiare il loro paese natale, a odiare la loro gente. E voi ucraini riuscite a immaginare che questi giovani ucraini, questi ragazzini arrivino sul campo di battaglia e uccidano altri ucraini? Questo era Zelensky, ma ancora per tornare sul conflitto fra Stati Uniti e Iran, segnalo un articolo della CNN che dimostra che la riapertura delle basi missilistiche sotterranee iraniane mette in luce i limiti del piano di bombardamenti statunitensi. L'Iran è pronto a lanciare un numero molto maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altre nazioni del Medio Oriente, dopo aver rapidamente riportato alla luce i propri arsenali sotterranei, uno sforzo che evidenzia i limiti della strategia di bombardamento statunitense, secondo quanto affermato dagli esperti appunto consultati dalla CNN, che hanno la CNN ha potuto visionare immagini satellitari e mostrano come l'Iran abbia utilizzato attrezzature semplici come bulldozer, autocarri con cassone ribaltabile per contrastare le campagne di bombardamento americano.
suggerendo così che le capacità missilistiche di Teheran non possono essere distrutte semplicemente prendendo di mira gli ingressi dei tunnel, hanno affermato questi esperti. E se le ostilità dovessero riprendere, l'Iran è in grado di continuare

0: continuare a lanciare missili fin tanto che dispone di lanciatori e personale, anche se la produzione è stata interrotta, ha affermato Sam Lair, un ricercatore associato presso il James Martin Center for Non-Proliferation Studies, che analizza le capacità missilistiche dell'Iran. Non c'è nulla che impedisca ai lanciatori di essere armati con l'ampio arsenale di missili di cui gli iraniani dispongono ancora. E la CNN ha scoperto che l'Iran ha ora sbloccato 50 dei 69 ingressi dei tunnel colpiti dagli Stati Uniti e Israele in 18 impianti missilistici sotterranei. CNN ha chiesto un commento su queste rivelazioni anche al portavoce del Pentagono Sean Parnell, il quale però non ha risposto a domande specifiche sull'indagine della CNN, si è limitato a dire che l'esercito americano è il più potente al mondo e dispone di tutto il necessario per agire nel momento e nel luogo scelti dal presidente Trump. E adesso ci spostiamo in America Latina, andiamo al primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. Vi anticipo che questo sarà uno dei temi del nostro approfondimento che andrà in onda qui su Radio 3 questa mattina alle 11. Ebbene, come riporta BBC, le elezioni presidenziali in Colombia andranno al ballottaggio il 21 giugno tra un candidato di sinistra e uno di destra agli antipodi dello spettro politico, dopo che il voto di domenica non ha prodotto un vincitore assoluto. Il candidato di destra, Belardo della Espreglia, ammiratore di Donald Trump, è il risultato il più votato, seguito da vicino dal senatore di sinistra Ivan Cepeda, alleato dell'attuale presidente Gustavo Petro. Ho qui in questo momento la prima pagina dell'apertura di El Espectador, il quotidiano colombiano, il più antico quotidiano colombiano, fondato nel 1887, con la conta dei voti. Abelardo della Espreglia ha preso 10.361.000 voti, il 43,7%. Ivan Cepeda, il candidato di sinistra, ha preso 9.688.000 voti, il 40,9%. Terza è arrivata, ma molto distante, Paloma Valencia, candidata di destra, sostenuta dall'ex presidente Alvaro Uribe, che si ferma al 6,9%. Andiamo sul sito del quotidiano spagnolo El País. Il Paese scrive che la Colombia si appresta a disputare un ballottaggio presidenziale con due candidati che rappresentano due visioni del Paese inconciliabili e una contestazione da parte del presidente uscente sui primi risultati resi noti. Abelardo della Espreglia, avvocato ultraconservatore che si è presentato come l'outsider in grado di rompere con tutto, ha vinto appunto il primo turno, seguito da Cepeda, ma poco dopo la diffusione dei primi risultati il presidente in carica Petro ha dichiarato di rifiutare questi risultati e ha denunciato brogli, ha detto che ci sono state una variazione dell'ultimo minuto del censimento pari a 800.000 persone, quindi ci sarebbero state irregolarità in questo voto. Il Paese aggiunge che la giornata elettorale ha messo in luce una Colombia divisa in due, la cui presidenza dipenderà ora dai 3 milioni di persone che non hanno votato per nessuno dei due candidati che accederanno al ballottaggio. Il primo posto ottenuto dall'ultra di destra, così viene definito, è stata una sorpresa. I sondaggi lo davano secondo, mentre Cepeda era in testa alla corsa sin dall'inizio. Nessuno si aspettava che si superasse così ampio margine di 10,3 milioni di voti. L'avvocato, 47 anni, ha trasformato la campagna in uno spettacolo che gli è tornato utile, sebbene faccia parte del sistema tanto quanto qualsiasi altro candidato, ha saputo sfruttare il rifiuto dell'establishment e della politica tradizionale. Ammiratore dichiarato di Trump, Bukele e Milei, il penalista appunto Abelardo della Espreglia, che difese i paramilitari, sostenne la negoziazione della loro smobilitazione, ora invoca il pugno di ferro contro i gruppi armati e promette di risolvere in 90 giorni ciò che nessuno è riuscito a fare in più di 60 anni. Una formula magica che mescola offensiva aerea, sostegno di Israele e degli Stati Uniti, distruzione delle coltivazioni di coca e 10 mega carceri. Vi segnalo il titolo di un altro quotidiano spagnolo che dedica un articolo alle elezioni in Colombia, sottolinea come l'outsider di destra è lanciato come uno tsunami, quindi è lanciato con il vento in poppa. Si sono state nel fine settimana elezioni anticipate a Malta. Andiamo sul sito di Euronews, dove leggiamo che il Partito Laburista di Malta ha ottenuto un quarto mandato consecutivo senza precedenti in una vittoria per il primo ministro uscente Robert Abela, che aveva indetto elezioni anticipate in un contesto di crescente forte incertezza geopolitica. Bela, 48 anni, aveva anticipato il voto di un anno, sostenendo che il governo avesse bisogno di un mandato rinnovato per contribuire a proteggere l'isola, fortemente dipendente dalle importazioni, dall'instabilità legata alla crisi in Medio Oriente. Sebbene l'economia di Malta sia cresciuta del 4% l'anno scorso, rimangono i timori che il conflitto possa influenzare il turismo, spinto dall'aumento dei costi del carburante per l'aviazione, e generare una pressione al rialzo sull'inflazione. Il suo principale sfidante era il candidato del partito nazionalista Alex Borg, un avvocato di 30 anni ed ex concorrente di Mr. Wall Malta, che aveva esortato gli elettori a sostenere il cambiamento, ma poi Borg ha dovuto concedere la vittoria ad Abela, che guida Malta dal 2020. E sempre parlando di elezioni, oggi si svolgono le elezioni in Etiopia. Frans van Katre scrive che mentre l'Etiopia si appresta a tenere le sue settime elezioni generali il 1 giugno, il primo ministro Abiy Ahmed e il Partito della Prosperità al potere dovrebbero ottenere una vittoria schiacciante. La posta in gioco per lui è comunque alta: ripristinare la stabilità e trasmettere un'immagine di unità nazionale. Ma i critici avvertono che le crescenti restrizioni alla libertà di stampa e al dissenso politico stanno gettando un'ombra su questo voto, e con il 70% del paese ancora colpito da conflitti armati, molti si chiedono se sussistano le condizioni per elezioni veramente democratiche. Anche Radio France Internationale, l'emittente radiofonica pubblica francese dedicata all'informazione internazionale, titola: le elezioni in Etiopia all'ombra della guerra, dell'instabilità e di un'opposizione silenziata. C'è anche un commento su Al Jazeera di Mezembet Tadeg: mentre l'Etiopia vota, si approfondisce, diventa sempre più profonda la sua crisi dei diritti umani, e bisogna affrontare questo problema. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, ci risentiamo alle 11 con gli approfondimenti. A tutti voi do una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Domani sera alle 18:50 su Rai 1 e su Radio 3.
3: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: 7:15.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
3: Yes, I know!
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce. Giornalista e saggista, Alessandro Barbano dirige il quotidiano L'Altra Voce. In precedenza è stato direttore del Messaggero e del Mattino di Napoli. Ha insegnato all'Università La Sapienza di Roma e all'Istituto di Studi Superiori Suor Orsola Benincasa di Napoli.
11: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta anche in podcast. Io sono Alessandro Barbano e vi terrò compagnia questa settimana. Vediamo subito il sommario delle principali notizie presenti sui quotidiani oggi. L'avanzata di Israele è la prima notizia, come avete anche sentito poco fa dalla rassegna stampa di Radio Mondo 3. Di Radio 3 Mondo, scusate, conquistata lo storico avamposto, la rocca di Beaufort, e Netanyahu ordina l'ampliamento delle manovre militari. La reazione di Macron, che parla di spirale ingiustificata e convoca d'urgenza il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Questa è la prima notizia del giorno. Poi Trump inasprisce i punti dell'intesa con l'Iran, e questa è la seconda, con cui si tratta da giorni, chiede più garanzie sul nucleare e uranio. E ancora, l'Europa è pronta a varare il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, imponendo, questa è una delle ipotesi, un tetto al prezzo del petrolio a $60. E il governo italiano potrebbe non rinnovare alla scadenza del 6 giugno i tagli alle accise, optando per misure di sostegno più selettive alle famiglie povere, così dicono i quotidiani italiani questa mattina. E poi ancora, il 2 giugno l'Italia si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica con una festa di piazza davanti al Quirinale, e nei sondaggi di Repubblica, di Ilvio De Manti su Repubblica, Mattarella conquista sempre più consensi bipartisan, tanto tra le generazioni più giovani quanto tra gli anziani, tanto a destra quanto a sinistra e naturalmente al centro. La legge elettorale, il nuovo testo è già al centro del dibattito, con ipotesi di cambiamento. La maggioranza studia correzioni al voto delle minoranze linguistiche e soprattutto a quel listone del premio di maggioranza i cui candidati non si conoscono, ma è in discussione anche l'indicazione del Premier sul programma elettorale, una misura che Giorgia Meloni difende e perché divide ovviamente il centro-sinistra. E poi ancora la cronaca sulle pagine dei quotidiani, il caso del caporalato al consolato USA, fermato il manager della multinazionale Cadel che sfruttava i lavoratori indiani con paghe da fame, il dirigente turco fermato in aeroporto dalla procura mentre tentava di fuggire. E intanto le testimonianze accendono un faro sulle incredibili condizioni di sfruttamento delle maestranze nel cantiere. E poi ancora una Molotov contro un cronista vicentino che difese il parroco di Caivano, solidarietà al giovane giornalista. E ancora il tragico calvario della piccola Bea nel racconto delle sorelline della bimba morta in seguito ai presunti maltrattamenti della madre e del compagno. Questi sono i titoli del sommario di giornata, cioè i fatti principali sui quotidiani. Adesso vediamo nelle aperture come si dispone la geografia editoriale dei nostri quotidiani. Il Corriere della Sera: Libano, l'avanzata di Israele, nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua, è più dura, le condizioni sul nucleare, Netanyahu conquista il castello di Beaufort e ordina allargare l'azione, Macron intervenga l'ONU. Così il Corriere della Sera in prima pagina, con due commenti che vedremo. Il primo di Goffredo Buccini, nel mirino dello zar, il secondo di Walter Veltroni in difesa del dubbio. E questo è un altro dei temi presenti sui quotidiani dopo la presa di posizione del cantautore De Gregori e prima ancora dello scrittore De Luca sui temi relativi all'impegno degli intellettuali sul tema della Palestina. Questa è una questione molto divisiva che coinvolge anche ovviamente i nostri opinionisti, e leggeremo due commenti. Poi La Repubblica: Libano, Israele sfida l'ONU, schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. Invece è il taglio del quotidiano di Mario Orfeo, con un editoriale poi di Concita De Gregorio, perché onorare la Repubblica cresciuta con noi. E poi La Stampa: il governo frena sulle accise, mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto, italiani meno ideologici, Bonelli è un diversivo, il 6 giugno scade lo sconto sui carburanti, ci ricorda La Stampa, senza fondi per il rifinanziamento, allo studio aiuti mirati alle fasce più deboli. E poi c'è nella Stampa una foto in prima pagina sulla polveriera Parigi, gli scontri seguiti alla vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di violenza. Il Giornale, c'è il titolo d'apertura: patrimoniale e case sequestrate nel sovratestata, il programma horror della sinistra, le manovre giallorosse. E poi il titolo d'apertura è: scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza. Così il quotidiano, che ha un editoriale invece di Osvaldo De Paonini sul tema dell'intelligenza artificiale che leggeremo. Il Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli UE, mozione unitaria per superare le divergenze fra i progressisti della guerra, il retroscena di Ilaria Proietti. Questo il titolo d'apertura del quotidiano di Marco Travaglio. E poi il Domani: Trump rilancia ancora con l'Iran, Libano, Israele non si ferma più. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul fronte libanese. Prosegue il rimpallo tra USA e Teheran, il tycoon invia una nuova bozza con condizioni più rigide, l'esercito israeliano prosegue la sua avanzata nel sud del paese e conquista il castello di Beaufort. Così il domani, il messaggero, Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'IDF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa. E poi c'è una foto su Piazza di Siena, Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico sul quotidiano romano. Il Mattino, Israele taglia il Libano a metà, ma il sovratestata è un'inchiesta del quotidiano di Nando Santonastaso. Resto al sud, le imprese ci credono, oltre 1500 progetti, la Corte dei Conti misura efficace, inclusione e lotta alla povertà per il mezzogiorno. Ancora Italia Oggi, la riscossione punta sui CC, entro fine 2026 attesi oltre 100.000 atti esecutivi contro il blocco immediato dei conti correnti, la strategia vincente, la composizione negoziata della crisi. E poi La Verità, la sinistra ha un programma, più tasse per tutti gli italiani, il campo largo è diviso rispetto alle questioni cruciali, Schlein, Conte e Bonelli sono agli antipodi su come uscire dal pantano Kiev e sull'energia. Il Libero, i matti della patrimoniale, occhio al portafoglio, in crisi su tutti i fronti, la Schlein riparte dalla tassa sui ricchi. Non deve essere un tabù, ne parleremo. Entusiasti AVS e più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. E c'è un editoriale di Alessandro Sallusti, nuovo direttore di Libero, se sulle larghe intese qualcuno fa i conti senza lo stessa, dove lo stessa, come immaginate, Giorgia Meloni. Poi Il Foglio ha i due editoriali del lunedì di Claudio Cerasa, l'Italia reale che va e smentisce il mito del paese al collasso, e poi invece anche quello di Giuliano Ferrara, appunto, che riguarda la polemica su Henry De Luca e Francesco De Gregori. Che bella cosa, la vecchiaia in libertà. Da ultimo vi leggo il titolo del quotidiano Il Sole: affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. La formula 4 più 4 scende al 35,2% nelle 8 città testate da uno studio del Sole. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Con questo titolo abbiamo completato la lettura dei titoli e adesso passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
3: Prima pagina, gli approfondimenti.
11: E allora, vi dicevo, la prima notizia è quella che riguarda l'avanzata di Israele in Libano. Ce ne parla il Corriere della Sera alle pagine 2 e 3 con Marta Serafini. Israele alza la pressione sul Libano meridionale dopo aver annunciato il controllo della montagna su cui sorge il castello crociato che domina Nabatì e le vie verso Tiro e Sidone. Le forze israeliane hanno fatto sapere di aver esteso le operazioni nella zona di Beaufort Ridge, spingendosi oltre il fiume Litani. Si tratta della più profonda incursione israeliana nel paese in oltre 26 anni, ci scrive Marta Serafini sul Corriere della Sera. Il premier israeliano avrebbe parlato ieri al telefono con il segretario di Stato americano Marco Rubio, cercando di convincere lui e altri alti funzionari dell'amministrazione Trump che Israele non può di fatto concedere l'immunità a Hezbollah, nemmeno a Beirut. E infatti sul piano militare, scrive Serafini, l'obiettivo dichiarato di Israele resta di allontanare Hezbollah dalla linea di confine e ridurre le minacce contro le comunità del nord. I media libanesi guardano al 2 giugno come una data chiave per un possibile negoziato, scrive la inviata del Corriere della Sera, capace almeno di rafforzare il cessate il fuoco, dopo i colloqui politici in programma domani a Washington. Ma il dossier libanese non corre da solo, legato al confronto più ampio che coinvolge Stati Uniti, Iran e la guerra regionale. Ed è proprio questo il dilemma per Netanyahu. Alzare la pressione su Hezbollah può servire a migliorare la posizione negoziale di Israele e a rafforzare il premier in vista del voto in autunno, ma rischia anche di irrigidire il quadro, proprio mentre il fronte libanese e quello iraniano si stanno saldando sempre di più. Così il Corriere della Sera, che aggiunge con l'articolo del corrispondente a Parigi Stefano Montefiori che Macron è intervenuto chiedendo la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e parlando di una spirale ingiustificata. La Francia, scrive Montefiori, cerca di giocare un ruolo soprattutto nella parte libanese della crisi mediorientale. E anche la Germania, il corrispondente cita, il paese europeo di solito più attento alle ragioni di Israele, ha espresso allarme per l'escalation, ma non manca la reazione di paesi come l'Egitto e lo stesso Qatar, che invita la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità per costringere le autorità israeliane a porre fine alle ripetute aggressioni contro il Libano. Così la cronaca. Il significato simbolico di questa conquista della Rocca di Beaufort lo racconta molto bene Gianluca Di Feo sulla Repubblica, spiegando di che si tratta questa fortezza inespugnabile, scrive Di Feo, in cima a uno sperone di roccia, tanto che persino il feroce Saladino, dopo mesi d'assedio, è dovuto scendere a patti per la guarnigione del conte, con la guarnigione del conte Reginaldo. I secoli, dice Di Feo, non hanno cambiato la sua importanza strategica. Beaufort incarna il rapporto di Israele con la guerra nell'ultimo quarto di secolo. È diventato, ha sottolineato ieri Netanyahu, il simbolo di una profonda divisione all'interno della nostra società. Per comprendere le sue parole, scrive Di Feo, bisogna tornare indietro all'anno 2000, quando l'intero paese sembrava aver perso la voglia di combattere e cercava una normalità di pace. Lo ha raccontato un romanzo magnifico, 13 soldati, esordio di Ron Lesham, che ha poi ottenuto la notorietà come sceneggiatore, autore tra l'altro della serie TV Euphoria. È stato portato al cinema con un film tanto duro quanto emozionante, Beaufort, che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino e descrive la storia dell'ultimo plotone israeliano asserragliato nelle rovine della fortezza, 13 ragazzi costretti a convivere con la morte mentre tutti a casa si sono dimenticati di quel conflitto. In quel castello, scrive Di Feo, si è celebrato il divorzio tra i valori fondanti dello Stato ebraico e una generazione cresciuta nel benessere che non voleva più saperne di guerra oltranza contro tutti. Una frattura esplosa poi nel 2006 durante la disastrosa campagna nel Libano meridionale. L'orrore del 7 ottobre, dice Di Feo, ha schiacciato questo sentimento, imponendo di nuovo un paese militarizzato e obbligato a una lotta senza limiti e senza confini. Non lo ha cancellato, come dimostra il numero crescente dei riservisti che rifiutano il richiamo alle armi. Israele è diviso tra due modi di concepire il rapporto con la sovranità e la pace. Purtroppo uno dei due prevale in questo momento assai sull'altro, che appare silente. E poi dalla guerra in Libano ci spostiamo nel conflitto che in qualche modo è collegato, e cioè quello con l'Iran, e in questa trattativa delicatissima che Trump sta tirando un po' per le lunghe, perché, scrive Viviana Mazza sul Corriere della Sera, pagina 4, il presidente ha chiesto delle modifiche alla bozza del memorandum d'intesa con l'Iran durante l'incontro di venerdì scorso e prende tempo. In quel memorandum, come sapete, l'Iran si impegna a non cercare di sviluppare armi nucleari, ma non ci sono altre concessioni a proposito del programma che verrà discusso nella seconda fase dei negoziati in quei 60 giorni di estensione della tregua. Ma Trump vuole più dettagli su come gli Stati Uniti otterranno il materiale, cioè l'uranio arricchito, e sulle tempistiche. Anche sulla riapertura dello stretto di Hormuz il presidente americano avrebbe chiesto delle modifiche non precisate al testo. C'è poi il tema dello scongelamento dei fondi iraniani all'estero. I media iraniani continuano a sostenere, scrive Viviana Mazza, che Teheran riceverà miliardi di dollari già alla firma del memorandum. La Casa Bianca continua a negarlo. Le reazioni dalla teocrazia iraniana: il presidente del Parlamento Ghalibaf dice non ci fidiamo delle dichiarazioni, delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti. Ma i media sottolineano che appunto il regime ha il fiato corto, perché l'economia è al collasso e Teheran punta tutto sullo sblocco degli asset. Infatti è proprio questo, scrive Greta Privitera sul Corriere della Sera, a preoccupare il presidente americano, e cioè le clausole sullo sblocco dei fondi destinati alla Repubblica Islamica. Ricoprirli di dollari assomiglierebbe, scrive Greta Privitera, troppo alla mossa di Barack Obama nel 2015 con il suo accordo sul nucleare. Il conto della guerra è di quelli che non si aggiustano in fretta, infatti 23.000 fabbriche colpite, in Iran 2 milioni di posti di lavoro evaporati, 147.000 domande di sussidio presentate negli ultimi due mesi, l'inflazione, pensate, è al 72%. Il Fondo Monetario stima una contrazione del PIL del 6,10%, ma alcuni media parlano del 10%. E poi c'è il blocco di internet. E da 88 giorni gli ayatollah hanno spento la rete cercando di nascondere al mondo i danni della guerra, ma soprattutto hanno impedito alla dissidenza iraniana di avere un canale di collegamento e di far sapere che cosa accade in questo momento in quel feroce regime. Insomma, lo stallo delle trattative non prelude per ora nulla di buono, il presidente ne approfitta per giocare con i social e ancora una volta 50 post, racconta Michele Farina sul Corriere della Sera, in 9 ore, è ovviamente espressione un po' della megalomania, un po' anche della capacità mediatica di questo leader postmoderno che non finisce di stupire e di turbare. Così il racconto del Corriere della Sera. Intanto un'altra crisi è quella europea, che vede l'Europa pronta a varare il 21° pacchetto di sanzioni nei confronti dell'Ucraina. Abbiamo la Repubblica a pagina 9 che racconta nei dettagli la situazione. Si tratterebbe di un congelamento del prezzo del petrolio a 60 dollari al barile, un'ipotesi assieme alle sanzioni che l'Europa si prepara a varare, dovrebbero essere pronte nei prossimi giorni, riguarderanno il coinvolgimento di un maggior numero di banche, venditori di petrolio, raffinerie, operatori di criptovalute in paesi terzi. Per eludere le restrizioni del blocco. Così vi dicevo, la crisi ucraina, i suoi riflessi sul fronte interno, o meglio i riflessi delle due crisi, ma soprattutto di quella del Golfo sull'economia, con l'impennamento del prezzo del petrolio e i tagli alle accise che il governo italiano ha varato per due volte, che scadono il 6 giugno, ma che, come raccontano La Stampa, pagina 2, e La Repubblica, pagina 10 e 11, il governo sarebbe intenzionato a non varare più, poiché sono misure che costano molto, 2 miliardi, e danno meno di quello che ci si aspettava, ma soprattutto rischiano di favorire i più ricchi e di non ridurre i consumi facendo impennare i prezzi. E su questo ormai c'è una convergenza, racconta Luca Monticelli sulla Stampa, all'interno del governo che si fa strada, e quindi l'ipotesi di sostituire il taglio delle accise con altre misure, che sarebbero quella per esempio di introdurre dei voucher destinati alle fasce deboli, indicativamente sotto i 15.000 euro annui. Così Luca Monticelli a pagina 2 sulla Stampa. Nel frattempo, secondo i dati dell'Unione Nazionale Consumatori, il gasolio è aumentato del 32,6%, quello per il trasporto del 17,5%, la benzina del 13,5%. Un andamento che segnala come l'inflazione sui prodotti energetici continui a propagarsi lungo la filiera, e abbiamo visto che l'ultimo dato dell'Istat la portava al 3,2%, ma la Banca d'Italia non esclude in scenari più avversi un'accelerazione fino al 6%. Di fronte a queste misure è evidente che il taglio delle accise si rivela una soluzione inadeguata. Lo dice anche Davide Tabarelli, economista, direttore di Nomisma, intervistato dalla Stampa da Giovanni Turi. Dice il taglio delle accise è una misura marginale che non solo aumenta il debito pubblico, ma è persino un beneficio per chi utilizza SUV e automobili che consumano molto. Francia e Germania hanno fatto scelte differenti. È fondamentale ridurre i consumi. Per esempio come? Per esempio con lo smart working e una riduzione della velocità sulla rete extraurbana. Dice, lo abbiamo già fatto in pandemia, possiamo riprovarci. E poi dice, diversificare le fonti di approvvigionamento, tornare a parlare di nucleare. Il tema del nucleare è presente ormai sulle pagine dei quotidiani, con posizioni molto più aperturiste rispetto al passato. La terza è l'efficientamento energetico, dice Tabarelli, che si intende della materia sfruttando le risorse nel sottosuolo, il nostro patrimonio idroelettrico e la potenzialità geotermica e l'eolico. Il mercato petrolifero, avvisa l'economista, non tornerà mai più come era prima, perché per 3 mesi l'Iran ha dimostrato che lo stretto di Hormuz può essere bloccato, e una minaccia che resterà per sempre e che deve spingere a investire verso infrastrutture di trasporto e di gas e petrolio alternative. Così Tabarelli sulla Stampa, vi dicevo. Ci spostiamo sui festeggiamenti per la festa della Repubblica, gli 80 anni della Repubblica. L'Italia li celebra in una maniera un po' diversa rispetto agli altri anni, perché il presidente Mattarella quest'anno, al posto dell'esclusivo ricevimento del 1 giugno, della sera riservato a ministri, parlamentari e nomi della cultura e del giornalismo, ha voluto un evento sulla piazza del Quirinale. La scelta di traslocare fuori dal palazzo, che fu dei papi e dei re, rappresenta anche simbolicamente un invito aperto a tutti i cittadini italiani, che sarà trasmesso lo spettacolo in diretta alle 21 su Rai 1. Si intitola I volti della Repubblica, come l'iniziativa social del Quirinale, e vedrà alternarsi sul maxi palco quirinalizio artisti come Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Cecilia Bartoli, Carlo Verdone, Paolo Fresu, eccetera eccetera. Intanto ci racconta la Repubblica a pagina 13, nel consueto sondaggio mappa di Ilvo Diamanti, che la popolarità di Mattarella è cresciuta tanto da registrare consensi ormai costantemente al di sopra del 60%, e che tocca i livelli più elevati tra i giovani sotto i 25 anni e tra gli anziani oltre i 65, e attraversa tutti gli schieramenti, da destra a sinistra. Un altro argomento, la legge elettorale. Vi dicevo, il nuovo testo è in discussione subito dopo la presentazione. Ci sono 3 punti di crisi che rischiano una censura, per così dire, costituzionale, quindi inducono la maggioranza a una riflessione, scrivono Tommaso Ciriaco e Giovanna Vitale sulla Repubblica. Il Melonellum, è stato appena riscritto, ma si prepara a cambiare ancora. I 3 punti sono: il nodo del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta. I cittadini di queste 2 regioni non possono concorrere alla definizione del premio di maggioranza, un'evidente stortura da correggere. E poi i candidati occulti, quelli presenti nel listone del premio di maggioranza. E sono 35 al Senato e 70 alla Camera, scrive Ciriaco e Vitale, scrivono, ma chi vota ne vede solo una piccola porzione, violando il principio della conoscibilità dei candidati. Anche questo rischia di essere un vulnus di profilo costituzionale. Quanto invece al nome del Presidente del Consiglio apposto sul programma elettorale, che rischia di collidere con le prerogative del Capo dello Stato, gli uffici parlamentari hanno suggerito di tornare alla formulazione del Porcellum, che indicava semplicemente il capo della coalizione. Sul punto però Giorgia Meloni è irremovibile: senza questa norma è inutile approvare la legge. Perché? Perché la norma ha l'obiettivo di spaccare il centro-sinistra, che, come sappiamo, discute se fare o meno le primarie, o se, come vorrebbe Elise Line, consentire al partito che ottiene i maggior voti di guidare il governo. Per adesso, scrivono i due giornalisti della Repubblica, l'unica certezza è che i due contendenti, cioè Schlein e Conte, respingono l'ipotesi del Papa straniero. Conte vuol fare le primarie, sicuro di poterle vincere, mentre Schlein, pur pronta a correre, preferirebbe accordarsi per designare il leader del partito più votato. Un impasse che sta irritando le truppe. Così la Repubblica. C'è un'intervista di Matteo Renzi sul tema della legge elettorale, che dice: se ci dividiamo, un'intervista alla Stampa, facciamo solo il gioco dell'opposizione, quando invece abbiamo la possibilità di puntare alla vittoria. E naturalmente plaude alle primarie, sono una festa di democrazia, dice Matteo Renzi, non un problema. Le immagini cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, dice Renzi a Niccolò Caratelli, che lo intervista sulla Stampa. Meloni chiusa nel palazzo a trattare tra Vannacci e Marina Berlusconi, noi in mezzo a milioni di persone nelle piazze, nei gazebo, nei circoli. Sarebbe fantastico. Questo l'appello di Matteo Renzi alle primarie, anche l'appello a non fare sedute psicanalitiche dopo la sconfitta di Venezia. Meloni si salva solo se ci dividiamo, così Matteo Renzi. E questa è l'ultima notizia, diciamo, politica. Quelle di cronaca ve le ho date nel sommario, le riassumo brevemente. La Molotov contro un cronista vicentino che difese il parroco di Caivano, e poi il tragico calvario della piccola Bea, raccontato dalle sorelline della bimba morta in seguito ai presunti maltrattamenti della madre e del compagno. Vediamo adesso alcuni editoriali presenti sui quotidiani, che riassumono un po' la posizione dei giornali sulle principali questioni. La prima, la guerra ucraina. C'è un articolo di Goffredo Buccini molto interessante sul Corriere della Sera, che parla delle minacce di Putin a Estonia, Lettonia e Lituania. Dice purtroppo Putin non sta vincendo la guerra e quindi alza il tiro, dice Buccini a pagina 28. Che vuol dire per Putin perdere la guerra? Aver impiegato quasi 4 anni e mezzo per non conquistare nemmeno tutto il Donbass, rischiare di doversi trascinare così per altri 2 o 3 con un'economia agonizzante, venire sbeffeggiato da un piccolo comico come Volodymyr Zelensky, assurto a icona mondiale, e soprattutto essere rimasto a corto di uomini. L'intelligence inglese stima le perdite russe in quasi 500.000 di morti, si arriva a 1.300.000 vittime, includendo i feriti non più recuperabili. L'impatto sociale è facile da intuire, quindi gli serve un nuovo nemico, un pericolo esistenziale, ed eccolo il nuovo nemico: quei paesi baltici che, oltre a supportare sotto traccia Zelensky, vesserebbero da lungo tempo la parte russofona della loro popolazione, proprio come faceva Hitler con i tedeschi dei Sudeti prima dell'invasione del 38. La Russia utilizza la difesa delle proprie minoranze a suo tempo in Ucraina e ora nei paesi baltici. Quale pretesto politico. L'Europa deve assumere qualche decisione sull'Ucraina, che col suo milione di uomini addestrati al combattimento, dice Buccini, oggi la sua vera protezione sul fianco orientale. Uno stretto legame di Kiev con l'Unione sarà necessario, magari con il passaggio intermedio di una formula di associazione secondo la proposta del cancelliere Merz, o nell'asse di una più vasta difesa europea che vada oltre la UE a tregua raggiunta, come aveva sostenuto Crosetto nell'intervista di ieri al Corriere. Così Goffredo Buccini. Dello stesso auspicio è anche Giampiero Massolo, ex ambasciatore e analista raffinatissimo, anche lui sul Corriere della Sera a pagina 6 auspica che l'Europa si muova perché il tempo stringe e la rappresentazione plastica dello stallo. Putin non può finire la guerra senza un trofeo da esibire come vittoria, dice Massolo. Zelensky non può considerare alcun compromesso territoriale senza una prospettiva concreta di integrazione in Europa. E insomma, sullo sfondo c'è il nodo chiave: vogliamo un'Ucraina forte e in Occidente o debole e neutrale? Gli americani non si affrettano a rispondere e considerano il tema distante dai loro interessi immediati. Gli europei viceversa rispondono con chiarezza, ma a parole. Le contraddizioni pesano e lo stallo permane. Il Consiglio europeo di metà giugno e il vertice NATO di luglio, presente l'Ucraina, saranno tappe importanti. L'Europa dovrà mettersi qualcosa sul piatto, ne va della sua sicurezza. Terzo commento, quello di Natali Tocci sulla Stampa. Natali Tocci anche individua la crisi di Putin dalla fine del 2022, scrive, l'Ucraina non si trovava in una posizione tanto vantaggiosa grazie allo straordinario sviluppo dell'industria dei droni. Tutto ciò inoltre, dice Natali Tocci, avviene in un contesto europeo in cui il sostegno all'Ucraina è cresciuto. Con l'uscita di scena di Viktor Orbán in Ungheria, lui ha approvato un pacchetto di 90 miliardi di euro per Kiev e si appresta ad aprire il primo blocco di capitoli negoziali per l'adesione dell'Ucraina. E quindi Putin torna a fare ciò che gli riesce meglio. Quando si trova con le spalle al muro, alza il tiro. Così Natali Tocci sulla Stampa. E poi ancora ci sono alcuni commenti che voglio leggervi. Vi dicevo dell'articolo di Walter Veltroni sul Corriere della Sera sulla presa di posizione, o meglio sull'astensione di rivendicata da Francesco De Gregori a non esprimere posizioni politiche sulle questioni della politica estera, e rifugiandosi in un diritto al dubbio che è stato oggetto di attacchi frontali sui social molto violenti e che Veltroni censura con molta saggezza, devo dire, con alcuni passaggi che voglio leggervi perché fanno riflettere. De Gregori ha contestato un modo di pensare totalitario, privo dell'abrasione del dubbio, portato allo schieramento automatico invece che alla libera ricerca intellettuale. Si discute, dice Veltroni, del diritto culturale di cercare, magari nel silenzio della propria riflessione individuale, il senso delle cose che accadono e di guardarle non attingendo solamente alla logica delle facili appartenenze, che tutto risolve e spiega istantaneamente, ma alla foresta del dubbio. È bella questa metafora, la foresta del dubbio. Il nostro tempo ha ormai scandito due messaggi che sono imperativi: semplificare e polarizzare. Nessuno più della sinistra, e questo è l'appello di Veltroni, dovrebbe invece amare il dubbio, la complessità del ragionare, la robustezza culturale di un impegno che nasce dalla ricerca e dalla coscienza, della interrelazione delle cose, del mondo e delle persone. Spesso, dice Veltroni, la sinistra ha avuto paura dell'innovazione o di ciò che sfuggiva alla definizione, sovente arbitraria, di politicamente corretto. Invece dovrebbe capire che rinchiudersi nei bastioni di un fortino fatto di certezze assolute e gettare olio su chi manifesta pensiero altro è dannoso e produce isolamento. Si può stare da una parte, ma con la testa libera, senza doversi sentire richiamare a ortodossie che non esistono più, per fortuna. E questo è vero per tutti, non solo per uno dei più grandi cantautori del nostro paese. Parole che mi sento di sottoscrivere e che propongo alla vostra riflessione. Sono consonanti con quelle di Giuliano Ferrara sul Foglio, che plaude alla posizione di e al diritto di astenersi di De Gregori, e anche alla sortita di Henry De Luca, il quale ha rivendicato la dignità del sionismo come un elemento della formazione dello Stato di Israele ed è stato per questo massacrato. Naturalmente la rivendicazione non escludeva la censura assolutamente netta nei confronti dell'azione del governo Netanyahu, ma il solo aver indicato questa posizione è stato per Henry De Luca fatale, perché anche lui è finito sul patibolo dei social. Ne parla Giuliano Ferrara nell'editoriale che non vi leggo, ma vi soltanto accenno a questo bel titolo che dice: un elogio della vecchiaia, quando la vecchiaia porta, che bella cosa la vecchiaia in libertà, di Henry e Francesco, una favola che sa di capelli bianchi e di conventicole, di venute asfitti, che bisognerebbe rivalutare il tempo che avanza e che sprona a informarsi sul serio, a rivedere il già detto, il già pensato, ad attribuire alle cose il nome proprio e a distaccarsi dal branco. Un appello, vi dicevo, consonante con quello di Walter Veltroni. Poi l'economia nell'editoriale di Osvaldo De Paolini sul Giornale, interessante, parla di intelligenza artificiale, dice: finalmente si parla di intelligenza artificiale. Panetta ha detto: dobbiamo rilanciare, farne una leva del rilancio della produttività italiana. Bene, dice, però discutiamo solo dal lato dell'offerta e dalla domanda. Si chiede De Paolini che cosa vuol dire. Lo spiega molto bene. L'intelligenza artificiale, dice De Paolini, non sostituisce solo alcune mansioni, sostituisce quote crescenti di valore economico prodotto dal lavoro umano. Negli ultimi 40 anni le economie occidentali hanno già conosciuto una progressiva divaricazione tra produttività e salari. L'AI rischia di accelerare ulteriormente questa tendenza, non necessariamente con milioni di disoccupati, ma con una pressione crescente sui redditi medi e sulle professioni qualificate. Occorrerà, dice De Paolini, immaginare nuovi meccanismi di redistribuzione del valore creato dalla tecnologia. L'intelligenza artificiale non è soltanto una questione di produttività, è una questione di equilibrio sociale e di tenuta del mercato. La vera domanda alla fine non è quanto crescerà il PIL e chi avrà il reddito per sostenerlo. Tutti parlano degli algoritmi, pochi parlano dei consumatori, tutti celebrano la produttività, quasi nessuno si interroga sulla distribuzione dei suoi benefici. Eppure il rischio è tutto qui. Il capitalismo ha sempre saputo risolvere il problema della produzione, molto meno quella della distribuzione. E il paradosso del XXI secolo potrebbe essere un'economia capace di produrre quasi tutto, ma con un numero crescente di persone che non hanno più il potere d'acquisto necessario per comprarlo. E questo è il vero tema che la politica continua a evitare ed è probabilmente il più importante. Molto interessante e molto significativo che sia sulla prima pagina di un giornale di matrice liberale testimonia come il liberalismo abbia anche grande attenzione, quando è nelle sue espressioni migliori, ai valori della redistribuzione e della solidarietà. E poi vi segnalo un editoriale del Domani che dice: stiamo attenti a fare il necrologio della Meloni, perché non è così, lo dice preoccupato dalla posizione da cui il Domani guarda, ma fa un'analisi molto lucida Lorenzo Castellani, quando spiega che il referendum non è stato quello spartiacque che si pensava, perché ci sono almeno tre elementi che vanno considerati e rendono la posizione di Giorgia Meloni più solida di quello che sembrava. Il primo, dice Castellani, è la fedeltà del suo elettorato. La destra italiana, quando si lega a un leader, lo fa con una tenacia che non ha equivalenti nel versante opposto. Il secondo riguarda la geometria della coalizione. Il centrodestra italiano è un cartello elettorale logorato da tensioni crescenti, ma resta un soggetto politicamente coeso rispetto alla sua alternativa. l'opposizione frammentata non solo sul piano organizzativo, ma su quello più profondo delle culture politiche che la compongono, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle coabitano in un'alleanza di necessità che produce segnali contraddittori su quasi ogni dossier rilevante, dalla politica estera all'Europa, dalle infrastrutture al lavoro. Il terzo elemento, più sottovalutato, dice, riguarda la geografia del consenso e la sociologia dell'opposizione. Meloni ha compiuto nel corso degli ultimi anni un'operazione che i suoi predecessori di destra non erano riusciti a completare. Ha radicato il suo partito nei settori produttivi del nord, nel ceto delle piccole e medie imprese, in quelle comunità che si sentono escluse dalla narrazione progressista e che cercano un interlocutore capace di parlare la loro lingua. Questo radicamento è ancora solido, la sua solidità dipende da un vuoto che la sinistra non riesce a colmare. E quindi, in definitiva, dice Giorgia Meloni, la sconfitta al referendum ha mostrato limiti di Meloni come stratega, ma la politica non si gioca solo sulle battaglie che si scelgono, si gioca anche e soprattutto sul campo largo che si occupa per mancanza di rivali, e Meloni resta il punto di riferimento più probabile per le prossime elezioni politiche, perché chi ha votato a destra difficilmente passerà dall'altra parte. Per la Premier oggi il problema principale è gestire i rapporti col movimento del generale Roberto Vannacci, che può sedurre una parte dell'elettorato di destra restringendo la base della maggioranza. Chi ha già scritto l'inevitabile parabola discendente di Meloni farebbe bene a riflettere ancora. I leader spesso hanno la fastidiosa abitudine di smentire i loro necrologi. E l'ultimo editoriale è quello di Sallusti sul Libero, il quale anche discute sul tema del pareggio, di cui aveva parlato ieri Angelo Palembianco, ma non solo lui, in un editoriale, e dice: politologi di chiara fama si danno per scontato che dalle urne uscirà un pareggio, cioè che nessuna delle due coalizioni raggiungerà una maggioranza chiara sia alla Camera sia al Senato. In tal caso, dicono questi esperti, si dovrà investire un governo di larghe intese. Ecco, nell'editoriale Sallusti smentisce questa ipotesi e dice che dovranno fare tutti comunque i conti con Fratelli d'Italia, che comunque vadano le cose sarà il partito che uscirà dalle urne con il maggior numero di voti. Senza il consenso di Fratelli d'Italia, dice, hai voglia a fantasticare su governi ibridi o tecnici. Se uno dei due schieramenti non conquisterà la maggioranza, sia alla Camera che al Senato, non ci sarà che alternativa di tornare alle urne. Non sarebbe un dramma, insomma, né un inedito tra i paesi europei. E dice, Mattarella non potrà impedirlo, perché e questo sarebbe l'esito naturale. E insomma, chi già sta lavorando per aggirare la volontà popolare con giochetti di palazzo si mette il cuore in pace, dice Sallusti. O Giorgia Meloni impazzisce, oppure non ce n'è per nessuno. La prima ipotesi è davvero remota, ha costruito la sua ascesa rifiutando la pur minima contaminazione, sa bene che la perdita di consensi prima di Forza Italia e poi della Lega è figlia delle alleanze di governo PD e 5 Stelle con partiti da valori e programmi incompatibili. Cambiare natura sarebbe suicida, quindi nessun pareggio e nessun governo tecnico, cioè, o meglio, pareggio sì, ma preluderebbe, secondo Sallusti, a nuove elezioni. E ho concluso adesso la rassegna stampa, che finisce qui, e adesso il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
3: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del regolamento europeo.
11: E ho concluso adesso la rassegna stampa, che finisce qui, e adesso il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
3: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma.

0: 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
1: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
2: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
1: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per intervenire e porre domanda ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
2: Ed eccoci qua. Vi ricordo che siete in ascolto di Radio 3 e io sono Alessandro Barbano e allora vediamo le telefonate, non prima di aver chiarito alla nostra radioascoltatrice che ci scrive Ombretta dove posso trovare l'articolo di Veltroni. L'articolo di Veltroni che vi ho letto si trova sulla prima pagina del Corriere della Sera e la sua girata, per così dire, a pagina 12, in difesa del dubbio. E allora, pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno direttore. Sono Gerardo, chiamo da Albenga.
2: Buongiorno Gerardo, mi dica.
3: Senta, il tema è, vorrei collegare nel mio intervento l'arresto del manager dei lavori per il consolato americano, per caporalato, e l'ennesimo record occupazionale vantato dalla signora Meloni, va bene? Dalla Presidente del Consiglio. La domanda è semplice, l'Istat nel valutare questo straordinario incremento della occupazione in questo paese tiene conto anche del caporalato, ossia tiene conto anche del fatto che ci sono milioni di persone che in questo paese lavorano in condizioni di schiavitù, perché se questi sono i record tanto vale ritornare a Servaggio, cioè ai tempi medievali dei saldi della gleba, perché l'Italia è un paese fondato sul lavoro, non sul caporalato, articolo 1 della Costituzione. Va bene? Con questo la saluto, auguro a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a tutti gli italiani una buona festa della Repubblica fondata sulla resistenza e la saluto, buongiorno, l'ascolto.
2: La ringrazio, certo il racconto di quello che accade a Milano farà capriccio ovviamente, anche perché devo dire che la domanda che mi pongo di fronte a questo fatto è: ma è normale che sia la procura a snidare questi fenomeni? Ancora qui, spesso io sono stato abbastanza critico di alcune supplenze della procura e credo che dovrebbe esserci un controllo di carattere amministrativo che precede l'intervento giudiziario, e però se quel controllo non c'è, meno male che c'è la procura a far venire alla luce questi fenomeni, che non sono, come lei giustamente dice, non sono assolutamente delle nicchie, ma purtroppo sono delle nicchie che poi formano una specie di geografia a macchia di leopardo, per così dire, dello sfruttamento, e configurano quella che Luca Colfi, in un bellissimo libro di qualche anno fa, chiamava l'infrastruttura

0: paraschiavile. È anche il segno di una integrazione mancata che è difficile, evidentemente, che coinvolge la nostra struttura produttiva e quindi anche la nostra struttura sociale. Abbiamo oggi integrato il 10% della popolazione straniera, fa parte della nostra, 10% di coloro che vivono in Italia sono stranieri, ma abitano i gradini più bassi della scala sociale e ovviamente hanno occupato le professioni, i mestieri per meglio dire, che gli italiani rifiutano. È evidente che fino a quando la geografia sociale non prevede un ascensore reale, non prevede una messa in discussione dell'intero sistema, dei ruoli e delle posizioni dei lavoratori, l'integrazione sarà sempre un dato parziale e registrerà sempre casi eclatanti come quello che andiamo raccontando. E questo prescinde ovviamente dall'aspetto morale, cioè proprio un aspetto, una capacità del sistema di mettere in discussione anche le sue rendite di posizione, evidentemente, e le difese corporative di alcune postazioni che allo straniero non si concedono. Detto questo, ovviamente l'iniziativa della Procura è benemerita nella misura in cui censura e colpisce reati che vanno a negare quel principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione, che è il diritto a un salario sufficiente a garantire un'esistenza dignitosa a sé e alla propria famiglia. L'occupazione cresce, non è in relazione con questo dato, cioè penso che dobbiamo avere anche la capacità di di non mettere tutto dentro un calderone, perché se diamo una lettura morale di ciò che accade attorno a noi, probabilmente ci torneranno i conti nel nostro sistema valoriale, ma spesso rischieremo di fare delle confusioni. L'occupazione effettivamente è una delle circostanze del nostro sistema economico che portano un segnale di speranza, però purtroppo non si tratta di un'occupazione che coinvolge i giovani, è un'occupazione che spesso coinvolge persone ultra cinquantenni, e questo certamente non è un fattore che è garanzia di produttività, di rilancio per un paese in cui il capitale umano è ancora profondamente mortificato. Grazie a Gerardo, e adesso vediamo se c'è un'altra telefonata.
1: Pronto, buongiorno. Sono Luciano da Roma.
0: Buongiorno Luciano.
1: Telefono a proposito, parlo a proposito dell'articolo di Tabarelli sulla questione, sulla crisi e sulla questione energetica.
0: Sì.
1: A mio giudizio Tabarelli fa un mischione fra banalità di lungo periodo e buoni propositi di breve periodo. In realtà nel breve periodo, a mio avviso, è una questione gestionale, non normativa. Nel senso che e prima di tutto bisognerebbe fare un'operazione di trasparenza rispetto all'impatto fiscale dell'aumento del prezzo degli energetici. Se aumentano i prodotti energetici, primo fra tutti i carburanti, aumenta anche l'IVA. E quindi si dice che come ridurre le accise crea dei costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Sì, prima di tutto fateci sapere quanto lo Stato guadagna di più per l'IVA e poi vedremo se effettivamente la riduzione delle accise causa oneri aggiuntivi. Quindi la prima misura sarebbe una trasparenza e la sterilizzazione dell'introito fiscale rispetto alla situazione prima dell'entrata in vigore, prima della crisi. Poi sì, nel breve periodo bisognerà introdurre qualche forma di razionamento. Adesso quelle di Tabarelli, tipo lo smart working, perché è stato sospeso nel settore pubblico? Perché non funzionava. Comunque, sì, nel breve periodo bisogna prepararsi a delle forme di razionamento. Comunque sta di fatto che in altri paesi dell'Unione Europea, tra cui la Spagna, dove sono in questo momento, senza il taglio di accise, con un taglio di accise diverso, il prezzo di carburante è molto più basso. Quindi c'è un problema fiscale. La seconda cosa riguarda la gestione delle imprese energetiche. La gran parte delle imprese energetiche in Italia sono pubbliche. Ora, a parte la discussione annosa se si possano o non si possano tassare gli extraprofitti, extraprofitti vuol dire quanto si guadagna di più rispetto al costo per il solo fatto che aumenta il prezzo finale, e le aziende pubbliche, appunto, senza tassarle di più, per definizione dovrebbero fare gli interessi del soggetto pubblico. Quindi se i consiglieri d'amministrazione di Enel, Eni, Snam, eccetera, danno indicazione di contenere gli utili finché dura la crisi e ridurre i prezzi, in teoria le aziende lo dovrebbero fare. Poi certo, gli azionisti di minoranza faranno ricorso. Va bene, quando ci saranno le assemblee l'anno prossimo? L'altra cosa, per quanto riguarda il lungo periodo, sono i buoni propositi sulle energie rinnovabili, l'eolico. Questi non si fanno. E non si fanno perché c'è l'opposizione dei governi locali e delle persone e degli abitanti, e c'è questa opposizione perché la normativa è stata fatta in maniera sbagliata. E questo lo dico con cognizione di causa perché sto facendo una fattibilità su un campo eolico. Quindi è una questione di normative nel lungo periodo e di gestione, quindi non di norme o di piani grandiosi nel breve periodo. La ringrazio, l'ascolto per radio.
0: Grazie, ha detto molte cose. Certo, la Spagna ha mi pare il doppio dell'investimento nell'eolico dell'Italia, e quindi ha una diciamo dipendenza energetica da fonti esterne minore della nostra. Tuttavia non ha risolto neanche la Spagna. Ha una condizione economica di crescita che è diversa dalla nostra, effettivamente. Però vede, il punto è questo: nel lungo periodo io credo che Tabarelli non sbagli, e tutto sommato non dice cose molto contrarie dalle sue, al netto di lei non si è espresso sul nucleare, ma Tabarelli dice che bisogna puntare sulle fonti rinnovabili sbloccandole. È vero, c'è un grande stop burocratico che ha impedito all'Italia di fare investimenti anche sulle rinnovabili, perché il punto è questo: non vogliamo il nucleare, ma almeno dovremmo fare le rinnovabili. Invece non vogliamo il nucleare, poi non vogliamo le rinnovabili davanti a casa nostra, e quindi non vogliamo niente. E quindi dobbiamo comprare il petrolio prima dalla Russia, poi dal Qatar, poi però dal Qatar adesso c'è qualche problemino, e quindi dobbiamo magari fare un'altra TAP, ma la TAP non la vogliamo. E come vede, il problema è che noi abbiamo ragionato sempre in questa logica di breve periodo e di miopia, e non abbiamo pensato a una logica di lungo periodo. La logica di lungo periodo oggi, in capo a qualunque governo, è quella di programmare un mix energetico autosufficiente. E un mix energetico autosufficiente significa tre cose: significa evidentemente rinnovabili, significa nucleare, e poi significa anche un efficientamento delle strutture, come dice Cabarelli, il sottosuolo, l'idroelettrico, ancora qualche prospettiva di crescita, evidentemente. E non è stato fatto nulla di tutto questo, e questo è l'aspetto, per così dire, strutturale. Quindi il ruolo delle imprese pubbliche dentro dinamiche di questo tipo, sì, diciamo al netto della buona gestione, non mi sembra determinante. Il fatto che le accise producano un'impennata, rischino di produrre un'impennata dei prezzi a costi per lo Stato notevoli, abbiamo già speso 2 miliardi, e quindi non inducano una riduzione dei consumi che oggi viene da tutti evidentemente auspicata, questo rischio c'è, e il rischio quindi anche di produrre ulteriore inflazione, mentre l'inflazione è già salita al 3,2%. Quindi misure più selettive nei confronti delle fasce più fragili e di coloro che vengono effettivamente colpiti, sì, misure distributive come quelle che sono state adottate nelle precedenti crisi e che poi abbiamo caricato sulle spalle delle generazioni future, auspicabilmente no, ce lo dice l'Europa. Il governo inizialmente ci ha pensato perché voleva dare una risposta in una fase purtroppo elettorale che si è aperta. Da qui a un anno voteremo, tutto quello che accade da qui a un anno rischia di essere di rispondere alle ragioni del consenso. Le accise rischiano di rispondere alle ragioni del consenso, peraltro di sperperare in un investimento sul consenso che consenso non produce. E quindi io spero che anche da questo punto di vista il governo si decida a sospendere questa misura, a non fare debito inutile, ancorché qualche risorsa ce l'ha per fortuna, ma a indirizzare il sostegno in maniera selettiva, e questo è uno dei problemi che noi abbiamo storicamente di fronte a tutte le crisi. La risposta emblematica di questa incapacità di sostenere in maniera selettiva i reali destinatari del disagio è stata il 110%. La misura più, se vogliamo, la forma di trasferimento della ricchezza dai poveri ai ricchi, perché ha caricato sulle spalle delle generazioni future e della tassazione pubblica una misura che alla fine è stata utilizzata dai proprietari dei condomini più ricchi per rifare le facciate dei palazzi, e ha caricato poi un costo per lo Stato superiore ai 200 miliardi. Quindi bisogna stare molto attenti di fronte alle crisi a non cedere alla tentazione di fare redistribuzione in cambio di consenso, perché spesso il consenso non arriva e poi la redistribuzione la paghiamo noi. Grazie. E allora un'altra telefonata.
2: Sì, buongiorno dottore, sono Beatrice di Vicenza.
0: Buongiorno Beatrice.
2: Buongiorno, ho ascoltato quello che lei ha letto dell'intervista di Veltroni, chiaramente non l'ho letta tutta, mi baso solo su questo. E Veltroni, diciamo che sulla questione di Eri De Luca e di De Gregori, da quello che ho capito, insomma, la pone dal punto di vista della libertà di parola, insomma, no? Cioè, che ognuno avrebbe diritto, ha diritto, eccetera, come se il problema che è stato vissuto da chi ha ascoltato questi due grandi artisti fosse questo, cioè nessuno ha negato il diritto di parola, infatti lo hanno, voglio dire, lo spazio per affermare il loro punto di vista l'hanno avuto e nessuno si permetterebbe mai di ragionare su questo. Il punto è tutt'altro, ed è sorprendente che Veltroni, grande intellettuale anche lui, non sottolinei dove sta il punto. Allora il punto, dal mio punto di vista, è quello che ho capito, però mi sono letta molti interventi anche sui social per capire un po' le persone come la vivevano, no? Per quanto riguarda De Luca, è una questione di coerenza quello che gli viene chiesto di cui gli viene chiesto conto. Io per esempio Eri De Luca non l'ho mai letto, quindi permetto che non è un mio autore preferito, però l'ho ascoltato perché ha partecipato a Vicenza al movimento No dal Molì, è stato l'unico intellettuale invitato ed è arrivato con grande, insomma, energia, chiamiamola così, no? Polemica e politica. Era il referente di un certo tipo di movimento, perciò vedere che De Luca abbia banalizzato tutto quello che sta succedendo insomma, nel quadro medio orientale è una questione puramente lessicale, di che cosa significa genocidio, che cosa significa sionismo. Lui è per il sionismo, cioè lui dice: io sono per il sionismo perché per me è il diritto all'Israele di esiste. Ma le sembra che sia questo il tema oggi? Parlo in Italia, che sia questo il tema. Il tema è come tu intendi esistere, cioè per esempio quello che succede in Cisgiordania, la pulizia etnica in atto. Tra l'altro, gli stessi giorni in cui Eri De Luca lasciava questa intervista, è stato reso noto un report dell'utilizzo sistematico e, diciamo, standard nelle carceri israeliane dello stupro, della violenza come pratica, diciamo, legittima contro i prigionieri. Abbiamo visto Gaza adesso stanno ragionando praticamente di occuparne il 70% e la popolazione è stata sì spostata di qua e di là, ma come? Sotto le bombe? Cioè, è incredibile la vuotezza di una questione lessicale di fronte a quello che sta succedendo. Tra l'altro, nella sua rettifica, solo lì lui dice ma io ho condannato le violenze. Tu dovevi condannarle al momento della pubblicazione in Italia dal Foglio, cioè lì doveva essere completo, se no dovevi lamentarti che mancava una parte importante. Invece lui non ha detto niente, ha completato solo in un secondo tempo. Questo è il punto. E poi la mancanza completa del senso di scandalo che tutti noi proviamo di fronte a questo fatto, perché Israele tutti lo sentiamo come noi, cioè, quando Israele fa così è come se noi facessimo così, non è una distanza da Israele, e questo è il problema serio, lo sentiamo come un occidente, no? Quindi c'è il senso dello scandalo. Nelle parole di De Luca manca completamente il senso dello scandalo, e questo è offensivo. Per quanto riguarda De Gregori, attacca chi sale sul palco, ma De Gregori quante volte è salito sui palchi? Forse io mi ricordo male, ma insomma delle feste dell'unità, dei eventi, comunque lui si è rivolto a un pubblico con delle sensibilità, con delle energie, eccetera. Com'è? Ecco, quello che lascia delusi i fan, ma non i fan, chi accolto da questi due artisti, tanto siamo cresciuti con loro, è la vuotezza delle loro affermazioni e soprattutto il senso di estraneità del dramma. Ecco, secondo me sono le parole leggere che hanno usato, che hanno scioccato le persone. E a questo io aggiungo anche appunto Veltroni. Ma è scioccante un'intervista così purista.
0: Dobbiamo chiudere, sia gentile, sì, perché altrimenti ecco, facciamo un comizio.
2: Credo di aver detto quello che insomma volevo.
0: Benissimo.
2: Ma grazie mille per l'occasione e buongiorno.
0: Benissimo. Le questioni sono due e sono diverse, quindi io propongo di separarle. La questione di Henry De Luca riguarda diciamo il fatto che De Luca nel suo intervento senza minimizzare a mio avviso la gravità del comportamento del governo israeliano nei territori a Gaza e in Cisgiordania, però ha manifestato la preoccupazione che diciamo l'isolamento di Israele e lo schiacciamento in una logica di isolamento, fra l'altro, possa portare all'antisemitismo, che è un fenomeno purtroppo presente, e quindi ha invitato anche a una distinzione che dal suo punto di vista può essere discutibile, ma merita una discussione nel merito. Il termine genocidio è un termine che non può diventare un dovere di testimonianza, ma è un termine individuato dagli storici a precise condizioni, e in questa vicenda non tutti gli storici sono unanimi nel riconoscerlo. Quindi noi non possiamo negare a un intellettuale di sostenere una tesi che si fonda peraltro su una validazione scientifica di moltissimi storici. Allo stesso modo, la parola sionista, correttamente De Luca ha ricordato che il sionismo è il diritto, nasce come il diritto degli israeliani, degli ebrei ad avere uno stato nazionale, paradossalmente è compatibile con la prospettiva di due stati in uno stesso territorio. Quindi in questo momento demonizzare il sionismo, il rischio è quello di ovviamente anche qui cadere in una prospettiva di antisemitismo che non aiuta in una fase in cui è necessario ritrovare le ragioni del dialogo. Dopodiché si può anche non condividere la posizione di De Luca e ritenere che una posizione più netta su questa vicenda sia più giusta e più produttiva rispetto agli esiti che si vogliono determinare, ma il massacro a cui è stato sottoposto De Luca, francamente, è espressione di quella polarizzazione violenta e ignorante, purtroppo, che abita il discorso pubblico. La vicenda invece di De Gregori è diversa ed è una vicenda ancora forse più grave sotto certi profili. Perché? Perché De Gregori non ha attaccato nessuno, cara signora. Ha rivendicato il diritto del cantante, dell'artista, di parlare con l'arte, cosa che lui ha fatto in tutta la sua vita, peraltro, perché le sue canzoni parlano delle problematiche, delle discriminazioni, del pacifismo, delle diseguaglianze, con una capacità metaforica straordinaria che ovviamente ci consegna un patrimonio di valori anche che transitano fra le generazioni. Non si può pretendere che l'artista poi debba declinare queste cose in una modalità, diciamo, di testimonianza univoca e politica, perché la politica nell'arte si traduce con linguaggi che sono propri dell'artista. Questa rivendicazione, fra l'altro, io la trovo molto consonante, perché trovo francamente uno svuotare di significato l'arte quando diventa manifesto, quando diventa adesione a una retorica conformistica a cui tutti si accodano. E il diritto dal dubbio, il dubbio è il grande assente dal nostro tempo. E il dubbio è ciò che fa, consente all'individuo di approdare a una condizione nuova rispetto a quella da cui parte, che è il percorso della conoscenza. Senza il dubbio si resta ancorati alle proprie convinzioni, che spesso poi degradano in pregiudizi. Ecco, l'immagine utilizzata da Walter Veltroni in questo articolo, che io la invito a leggere, è meravigliosa. Si discute, scrive Veltroni, voglio rileggere questo passaggio, del diritto culturale di cercare, magari nel silenzio della propria riflessione individuale, il senso delle cose che accadono e di guardarle non attingendo solamente alla logica delle facili appartenenze che tutto risolve e spiega istantaneamente, ma alla foresta del dubbio. Io le auguro, signora, di perdersi in quella foresta. Prego. Pronto?
3: Sì, sono in linea. Pronto?
0: Prego.
3: Pronto?
0: Sì.
3: Sì. Allora, mi chiamo Massenzio. E scrivo da Sassari.
0: Bene, mi dica.
3: Allora, prima di tutto sono molto d'accordo con l'intervento di De Luca, con quello che ha scritto De Luca e anche De Gregori. E il dubbio per me è importante, perché per anni invece sono stato molto, diciamo, come si può dire, ideologico e leggermente abbastanza inquadrato, diciamo, un po'. Diciamo, seguivo soprattutto quello che era il cosiddetto senso comune, ecco, di una certa parte politica a cui mi riferivo, che era l'estrema sinistra, diciamo, cioè che era il tondo, ecco. Quindi adesso chiaramente ho una visione leggermente più, diciamo, dubbiosa della situazione, della realtà, ecco. Volevo però, comunque, a parte questa premessa, volevo intervenire sulla notizia della guerra che Israele sta conducendo contro Hezbollah in Libano, con l'avanzata che ha fatto sul fiume Litani e la conquista di Belfort. Io mi chiedo questo: ma la comunità internazionale perché non è intervenuta prima a disarmare il partito islamico di Hezbollah? Perché si vuole intervenire solo contro Israele senza prima aver messo in sicurezza il sud del Libano? Se la comunità internazionale fa finta di niente davanti a questi gruppi terroristici, con la scusa che siano problemi interni del Libano, allora come si fa poi a criticare chi si difende come fa Israele? Questo è il mio dubbio. Cioè, prima lasciamo che la Valle della Bekaa e tutto il sud del Libano vengano occupati militarmente da un gruppo che ha come ipotesi fondamentale la distruzione di Israele. Poi si dice, vabbè, Israele si sta difendendo e allora, siccome sta attaccando con mezzi militari pesanti, eccetera, allora non va bene. Secondo me è un paradosso, vuol dire una cosa un po', sembra molto semplicistico, ma se quel partito, se quel movimento terroristico fosse stato, oppure diciamo, ridotto in una certa maniera, forse non si sarebbe avuta questa situazione. O sbaglio? Cosa ne pensa lei?
0: Guardi, io mi faccio suo il mio dubbio, perché devo dire che spesso mi sono posto, io sono pugliese, sono nato a Lecce, e spesso mi chiedo, ma che cosa accadrebbe se dall'Albania per una ventina d'anni partissero razzi all'indirizzo del Salento e scoppiassero attentati? Che cosa farebbe l'Italia se si fosse trovata in una situazione del genere? E capisco che a un certo punto il livello di intollerabilità faccia scattare, purtroppo, negli israeliani la stessa fine del dubbio che invece dobbiamo coltivare e che loro però non hanno coltivato. Perché è vero quello che lei dice, è profondamente vero, c'è stata una diserzione del sistema dei poteri internazionali, della politica internazionale nei confronti dell'incancrenimento di quelle condizioni di invivibilità che hanno prodotto la situazione in cui oggi ci troviamo, con gruppi terroristici saldati in alleanza con la teocrazia iraniana, in un sistema capace di condizionare non solo la regione, ma il mondo intero attraverso la loro pressione, i loro attentati. È l'obiettivo non nascosto di annientamento di Israele. Però al netto di tutto questo, e che ovviamente chiama la comunità internazionale ai dubbi che lei esprime, i dubbi oggi riguardano anche la strategia di chi pensa che attraverso la guerra di fatto permanente si possa costruire una pace stabile. E quindi è vero che le frontiere di Israele sono insicure, ma non è militarizzando le frontiere e creando un cuscinetto al prezzo della deportazione di milioni di persone si possano garantire quelle condizioni di stabilità. È come se Israele avesse costruito, diciamo, una strategia della sicurezza fondata sull'idea di una guerra permanente. E anche su questo mi lasci dire che il diritto del dubbio ha la stessa valenza e la stessa pregnanza del dubbio da cui siamo partiti. Quindi è evidente che siamo in mezzo ai dubbi e dobbiamo coltivarli, perché sono l'unica possibilità di recuperare una lettura della complessità che ci può aiutare a trovare la soluzione, non oggi evidentemente, ma in un tempo, nel tempo della politica, nel tempo della diplomazia, nel tempo in cui il dialogo può recuperare pian piano le ragioni di una coesistenza pacifica. È evidente che anche la presenza di un regime come quello iraniano, che purtroppo non esce oggi dalla guerra di Trump indebolito, ma esce rafforzato sia rispetto all'esterno sia rispetto alla capacità di reprimere la dissidenza interna e la libertà dei cittadini, non è un elemento che induce a rassicurazione, a fiducia e a speranza. Grazie. Pronto, chi parla?
4: Pronto, buongiorno, sono Barbara da Roma.
0: Sì.
4: E chiamo a proposito del caso di Bordighera, la bambina torturata e uccisa, la bambina di 2 anni.
0: Sì.
4: Ecco, io trovo che percepisco un silenzio, diciamo, comunque una minimizzazione di questo caso, che in realtà dovrebbe avere l'effetto di portare all'attenzione un sommerso che è nel nostro paese uno scandalo, ovvero la violenza contro i maltrattamenti contro i bambini. Esiste una legge che sanziona il maltrattamento in famiglia, è un reato perseguibile d'ufficio, ma lasciamo stare, io sono psichiatra e consulente del tribunale, e lasciamo stare le difficoltà di applicazione di questa legge che si incontrano quotidianamente nella pratica. Poi quello che però io vedo, io da 30 anni mi occupo di adolescenti, sono gli effetti drammatici di questo uso della violenza per correggere il bambino. Allora, partiamo dal dato di fatto che esisteva in Italia fino al 1975, ovvero all'istituzione del nuovo diritto di famiglia, lo ius corrigendi, in base al quale il pater familias, tornando a casa, poteva decidere di picchiare la moglie e i figli per educarli, diciamo, non si sa bene a quale norma. E poi è stato abolito per la moglie, ma resta in vigore per i figli minorenni. Resta in vigore corretto soltanto dall'abuso, dalla norma che regola l'abuso di mezzi correttivi. Ora, come si vede, in questo caso l'abuso di mezzi correttivi può presentarsi, diventare evidente, raggiungere l'osservazione del medico. E io tra l'altro collaboro con tanti pediatri, tra cui Paolo Siani, che aveva anche presentato come parlamentare un disegno di legge contro la violenza sui minori, una legge che tutti i paesi civili hanno approvato da anni. Qui in Italia noi vediamo arrivare in pronto soccorso questi bambini con evidenti segni, con lesioni, con ecchimosi, ematomi, eccetera, e spesso ovviamente alla prima osservazione, alla seconda, eccetera, non risulta evidente che non siano quello che viene raccontato, ovvero cadute dalle scale, incidenti vari, eccetera.
0: Chiaro, chiaro,
4: ci sono
0: chiaro.
4: Stati una miriade di casi di bambini, sì, che sono morti in seguito a, appunto, violenze, eccetera. Speranza, la bambina, insomma, ne abbiamo sentiti troppi, fin troppi, e ripeto, sono la punta dell'iceberg, perché poi la maggioranza delle violenze si compiono nelle mura domestiche, perché ancora questa mentalità della correzione del bambino con mezzi fisici è dominante, proprio dominante.
0: La ringrazio. Io però credo che qui siamo veramente oltre lo ius corrigendi, nel senso che non è frutto di una cultura patriarcale questa, anzi è frutto di un disfacimento di qualunque responsabilità, perfino quelle patriarcali. Qui siamo dentro una frattura dei legami familiari, siamo dentro l'uso di sostanze stupefacenti, dentro una vita assolutamente ai margini e fuori dalla legalità. Il punto è la minimizzazione di quel sommerso di cui lei parla, che non è più nello ius corrigendi, nell'abuso, è appunto nella disintegrazione dei legami di solidarietà, di amore, di responsabilità genitoriale. Il problema qual è? Che quando vengono, non sono le leggi, di cui non abbiamo più bisogno, perché ce ne sono tanti di reati, cara signora, siamo pieni di reati applicabili, anche in questo caso non mancheranno. Il problema è che quando vengono in ospedale e vengono individuati i segnali o i dubbi di una situazione borderline, l'ospedale non segnala spesso e non esiste una rete di ascolto nel territorio, perché i servizi sociali sono probabilmente il settore più marginalizzato delle politiche pubbliche. E la grande domanda che oggi, di fronte alla crisi della famiglia e di fronte ai fenomeni dell'emergenza, che soprattutto vede moltissimi giovani già in età assolutamente puberale, prepuberale, anche nell'infanzia, vivere contesti assolutamente inaccettabili, è come può, in forme liberali, una democrazia, uno Stato, ascoltare il disagio, senza ovviamente violare la libertà delle famiglie di regolare i propri modelli educativi, senza spesso anche eccedere in misure ablative che abbiamo visto nel caso per esempio dei bambini. Ci stiamo accapigliando sulle modalità educative di una famiglia sui generis e poi restiamo ciechi di fronte a queste situazioni che non vediamo. E dobbiamo fare i conti con il fatto che abbiamo deciso consapevolmente che i servizi sociali fossero un optional, non fossero una struttura fondamentale della nostra società, della nostra democrazia. Credo che su questo non solo le forze politiche, ma anche gli intellettuali, anche le associazioni dovrebbero levare forte la propria voce, soprattutto in un momento in cui l'emergenza criminale e l'emergenza del disagio si sposta sulle generazioni più giovani con un'evidenza di dati che non sono più confutabili. Grazie. Un'ultima domanda? No, siamo fuori dal nostro tempo e quindi ci fermiamo qui. Ringrazio Simone D'Arrigo per la parte tecnica, in redazione Mara Chiara Beranec e Sonia Kurzel. Prima di lasciarci però vi ricordo che domani, in occasione della celebrazione degli 80 anni della Repubblica, Radio 3 seguirà una programmazione speciale. Vi invitiamo fin d'ora a mandare un breve messaggio vocale al 335 5634 296 per raccontarci cosa significa per voi il 2 giugno dalle 17.30 su Radio Rai 3. Da Alessandro Barbano.
5: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
6: 2 giugno 1946, nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
7: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Ore 8 e 45.
12: Rai GR3.
13: Stati Uniti, Iran, Trump vuole più garanzie su uranio e riapertura di Hormuz, attesa la replica di Teheran che nel frattempo colpisce una base americana in Kuwait e in Libano continua l'avanzata israeliana.
14: Allarme rientrato, negativo al test per Ebola il paziente di Cagliari. Nella Repubblica Democratica del Congo in furia l'epidemia, 280 i casi confermati, oltre 900 quelli sospetti.
13: Prima le minacce, poi l'attentato, bottiglie incendiarie e bombole di gas davanti alla casa di Adriano Cappellari, giovane cronista veneto, amico del prete anticamorra, Don Patriciello.
14: Cantare Amantis Est, voci da tutta Italia per la seconda edizione dell'evento diretto da maestro Muti a Ravenna, stasera e domani, scena oltre 3.500 coristi.
13: A tutti una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, Donald Trump si dice convinto del buon esito dei negoziati con l'Iran. Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per coloro che sono con noi, ha scritto in queste ore sui social il capo della Casa Bianca, il corrispondente.
15: L'intesa preliminare è già in larga parte concordata, ma con l'inasprimento di alcune condizioni. È il testo che Trump avrebbe fatto arrivare all'Iran dopo che 3 giorni fa la riunione con i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca si era chiusa senza una decisione definitiva sulla firma del testo di compromesso. L'intesa è quella che allungherebbe il cessate il fuoco di 60 giorni per consentire negoziati più approfonditi. Il presidente, secondo i media, avrebbe chiesto precisazioni nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Capitolo nucleare. Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda i beni dell'Iran congelati all'estero. Questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
14: L'Iran sta esaminando le nuove richieste della Casa Bianca e nel frattempo è tornato a colpire un insediamento militare statunitense nel Golfo, il corrispondente.
16: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
14: In Libano, intanto, le truppe di Israele avanzano sempre più in profondità. Un soldato ucciso e 3 feriti da droni di Hezbollah. E mentre da Beirut il presidente Aoun parla di aggressione feroce da condannare, la bandiera dello Stato ebraico sventola sul castello di Beaufort, antica fortezza medievale dei crociati, situata in una posizione strategicamente fondamentale.
17: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort, dove ora sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo. Punta sulla città di Nabatieh, l'affondo di quelle truppe, torna a bombardare Tiro, fra i feriti degli ultimi raid 13 paramedici. Dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah, le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale Beirut rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
14: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi nella notte, colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente ucraino Zelensky parla di una possibile finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione su Putin anche attraverso nuove sanzioni.
13: È negativo il test Ebola sul paziente di Cagliari, rientrato dal Congo, lo fa sapere il Ministero della Salute, ribadendo che il rischio di contagio in Italia resta basso. Insieme all'Uganda, proprio la Repubblica Democratica del Congo si conferma il paese africano con il numero maggiore di casi, 280 quelli confermati, ma potrebbero essere molti di più. Il corrispondente.
18: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
19: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
20: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
19: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR3.
14: In provincia di Vicenza, ora, per l'attentato incendiario contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista già bersaglio nei mesi scorsi di intimidazioni e minacce.
1: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
21: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
1: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Alto Piano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR3.
13: A Cappellari la solidarietà del mondo politico, sindacale e delle associazioni dei giornalisti per quella che viene definita un'intimidazione gravissima sulla vicenda. È intervenuta anche Giorgia Meloni. È inaccettabile minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano, ha detto la Presidente del Consiglio, parlando di irricevibile attacco alla libertà di stampa.
14: L'indagine per caporalato nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano, prima notte in carcere per il manager della società che sta eseguendo i lavori. L'uomo è stato fermato all'aeroporto di Bergamo.
22: Non si poteva più attendere. Per la procura il pericolo di fuga era reale e imminente. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della CEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni. Secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR3.
13: Sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo, portato in salvo all'alba di oggi il giovane speleologo rimasto incastrato per oltre 12 ore nella grotta dei cinghiali volanti a 120 metri di profondità. 20 anni ligure, aveva una gamba bloccata da un masso.
14: In chiusura la musica, dopo il successo della prima edizione torna a Ravenna a cantare Amantis Est, il progetto corale diretto da Riccardo Muti che stasera e domani porterà sul palco del Pala de André oltre 3.500 coristi provenienti da tutta Italia. In programma pagine di Mozart, Bellini, Verdi, Boito.
23: Visto il successo straordinario, inaspettato in questa misura, sto pensando che forse vale la pena continuare negli anni futuri.
24: Promessa mantenuta quella di Riccardo Muti dopo l'enorme successo un anno fa della prima edizione di Cantare Amantis Est. Cantare è proprio di chi ama, frase di Sant'Agostino che racchiude il senso, spiega la direttrice artistica del Ravenna Festival Anna Leonardi, di un progetto che è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna.
25: Si ama sotto tante forme, no? E anche nel cantare insieme c'è una condivisione profonda. Lo scopo è dimostrare che si può creare armonia anche tra menti tanto differenti. E questo è un insegnamento per la vita.
24: Quest'anno l'Oceano Canoro è aumentato. Più di 3.500 gli iscritti che canteranno diretti dal maestro Muti. Ma chi sono?
25: Sono tutti cori amatoriali, ma sono persone che amano cantare anche sotto la doccia. Persone che non si sono mai incontrate, non solo non hanno mai cantato insieme.
24: Cantare Amantis Est è dedicato a una figura alla quale il maestro tiene molto.
25: Il maestro Muti ha voluto dedicare questo progetto a Don Minzoni, un sacerdote di questa terra ingiustamente assassinato dai fascisti.
24: Claudia Faiens, GR3.
14: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Serena Mancarella e Fabio Cardinale.
13: Adesso c'è il meteo, poi la linea va a pagina 3, il prossimo giornale radio alle 10.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. A tutti una buona giornata, buon ascolto su Radio 3.
12: Abbiamo trasmesso GR3.
0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: Meteoradio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 1 giugno. Aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Domani sera alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.

0: 1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Pagina 3.
1: Le 9 in punto a Rai Radio 3, un ben trovato a tutte e tutti da Piero Sorrentino. Questa è Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Di lunedì 1 giugno, che a inizio settimana recupera un po', insomma, di cose uscite su supplementi e allegati. Cominciamo andando sul nuovo numero di Robinson, che dedica la copertina a, insomma, davvero un maestro del fumetto contemporaneo, non è un aggettivo sprecato in questo caso, Robert Crumb, una delle prove proprio della capacità del fumetto di generare visioni pure, una figura definitiva della controcultura degli anni 60, che in realtà poi ha sempre saputo parlare di se stesso. Questa mi sembra proprio una delle caratteristiche più felici di Robert Crumb, un uomo che ha sempre parlato agli uomini con le sue ossessioni, con le sue nevrosi, tra le sue cose Fritz il gatto, Mr. Natural, fino ad arrivare alla trasposizione titanica della Genesi. Tra l'altro qui a Napoli ha appena inaugurato una mostra molto bella su di lui, si chiama Cattivi pensieri, sta negli spazi del Maschio Angioino. Se vi capita, fateci un salto, che merita davvero molto. Luca Valtorta lo intervista appunto su Robinson in una conversazione intitolata La mia legge del desiderio. Robert Crumb, dice Valtorta, è una leggenda vivente, il padre indiscusso del fumetto underground americano, con riviste come Zap Comics, illustrazioni culto come Keep on Trucking, non mollare, diventata simbolo del movimento hip, da lui però odiato. Crumb, insomma, non solo ha smascherato le ipocrisie della società statunitense, ma con il suo tratto inconfondibile ha cambiato il mondo del fumetto, trasformandolo in qualcosa di profondamente diverso, un medium in grado di raccontare la società e i suoi cambiamenti. Oggi vive ritirato a Sauve, un piccolo paese nel sud della Francia, dove di recente ha dovuto affrontare un lutto, la scomparsa della moglie e a sua volta autrice Aline Crumb. Da dove arriva la sua ossessione per il disegno? La prima domanda che Luca Valtorta gli fa. Non lo so, mio padre ha prestato servizio nei Marines nelle isole del Pacifico nel 44, ma con un fucile, non con una matita. Non aveva alcuna inclinazione artistica. Mia madre era una casalinga dipendente dalle anfetamine. La mia influenza da piccolo è stata mio fratello maggiore Charles, che aveva un'ossessione totale per i fumetti e i cartoni animati. Max, il minore, disegna e dipinge ancora in uno stile molto ben definito. Charles ha smesso di disegnare a 20 anni, quando si è immerso sempre di più nella pura scrittura, prima di suicidarsi. Questo, insomma, è un tratto proprio caratteristico della storia personale di Robert Crumb, una vicenda appunto familiare anche molto tempestosa. Fare fumetti e disegnare mi ha letteralmente salvati. Max, il minore, disegna e dipinge ancora in uno stile molto ben definito. Charles ha smesso di disegnare a 20 anni, quando si è immerso sempre di più nella pura scrittura, prima di suicidarsi. Questo, insomma, è un tratto proprio caratteristico della storia personale di Robert Crumb, una vicenda appunto familiare anche molto tempestosa. Fare fumetti e disegnare mi ha letteralmente salvato la vita. Era l'unica via d'uscita che vedevo da un ambiente estremamente alienante e deprimente.

l'arte, la letteratura, la musica, ma questo non mi tirava fuori dal buco nero in cui mi sentivo intrappolato. Miracolosamente, intorno ai 25 anni, i miei fumetti hanno cominciato ad attirare l'attenzione, all'improvviso anche le ragazze hanno cominciato a trovarmi attraente. E poi anche dei ricordi, per esempio, del periodo di scuola: disprezzavo molto i bulli e i palestrati del liceo, anche in seguito, quando lavoravo a Cleveland e vivevo vicino all'università. Andavo nei ritrovi degli studenti e mi sedevo da solo. Mi innamoravo a distanza delle ragazze e osservavo i ragazzi delle confraternite nella loro fastidiosa esuberanza. Erano i futuri leader aziendali d'America. Ero anche ferocemente invidioso perché avevano fidanzate molto belle, mentre io non ne avevo nessuna. Mi sentivo poco attraente, avevo zero fiducia in me stesso. Sapevo tuttavia di essere un artista di talento, ma questo non mi dava sicurezza con le ragazze. Poi a un certo punto le cose sono cambiate. Una di queste ragazze mi consigliò di smettere di disegnare fumetti, che considerava un passatempo infantile, di dedicarmi alla pittura a olio. All'epoca, nei primi anni 60, i fumetti erano considerati l'infimo dell'infimo, indegni di essere presi sul serio come forma d'arte. Genitori e insegnanti vedevano di malocchio chi li leggeva. Certo, l'80% dei comic book pubblicati negli anni 40, 50 e 60 era mediocre, ma questo valeva, dice Robert Crumb su Robinson, questo valeva per quasi tutte le forme della cultura di massa. Film, programmi TV, musica e letteratura popolari erano per lo più spazzatura. E poi Luca Valtorta gli chiede qualcosa del suo tratto stilistico e grafico, per esempio, da dove le viene la passione per le donne in carne. Qui fa appunto riferimento proprio alle donne, diciamo, botteriane disegnate da Robert Crumb. Non lo so, me lo dica lei, di certo non so spiegarlo, perché alcuni uomini trovano attraenti le donne molto magre, però forse può essere che il complesso di inferiorità di cui parlavo prima abbia influenzato persino il mio impulso sessuale, dato che mi sono fissato con il conquistare donne dalla corporatura possente, come testimoniano molti dei miei fumetti degli anni 70 fino agli anni 90. L'inetto smidollato, reietto, come me, che seduce le gigantesse o enormi o irsute donne delle caverne, eccetera, eccetera. Roba malata e contorta, ma oh, quanto mi divertivo a disegnare quelle fantasie. Un po' come grattare e stuzzicare le proprie nevrosi. Non ho la minima idea di cosa ne abbiano ricavato le persone leggendoli, di sicuro ho perso il 99% delle lettrici. E oggi invece è diverso, dice Valtorta, le cose sì, stanno cambiando, non so perché, c'è una nuova generazione di giovani donne che in qualche modo non è infastidita da quel tipo di rappresentazione presente in alcuni di quei miei vecchi fumetti. Sono stato letteralmente cancellato per circa 10 o 15 anni e comunque per molte di loro resto ancora sgradito. Poi Luca Valtorta gli fa un paio di domande sulla nuova pubblicazione di Robert Crumb, che si intitola Paranoia. Parla di varie teorie della cospirazione, dal Covid al cosiddetto Deep State. Lei però, diceva Valtorta, sembra molto ironico anche nei propri confronti e nei confronti delle proprie ipotesi. Si sente paranoico? Beh, diavolo sì, prendo in giro me stesso nei fumetti, ma la paranoia è reale. Non so come una persona informata possa non essere paranoica. Le persone che mi accusano di abbracciare le teorie del complotto credo non siano ben informate. La maggior parte della gente ingoia passivamente enormi quantità di propaganda diffusa dai media, che sono uno strumento dei gruppi di potere corporativo e finanziario, il cui intento primario è possedere tutto, inclusa la vostra mente. Se questo vi suona paranoico, beh, mi spiace dirlo, credo fermamente tuttavia che sia vero. E poi ancora gli chiede Luca Valtorta, nelle sue storie lei prende molto in giro tutta una serie di personaggi maschili, a partire proprio dal famoso Fritz il gatto, che si ammantano di grande sensibilità, fingono di avere grandi problemi esistenziali, ma in realtà mirano a una sola cosa. Robert Crumb dice sì, quanto alla mercificazione del sesso, la prostituzione non è chiamata il mestiere più antico del mondo per niente, gli uomini pagano per il sesso fin dagli albori della civiltà, vabbè, qua tutta una serie di considerazioni di carattere diciamo appunto legato alla sessualità e alla prostituzione, alle pulsioni sessuali. Questa poi è un'altra caratteristica molto forte appunto proprio dell'opera intera di Robert Crumb. E poi anche parti però per esempio molto interessante questa domanda, dice per molti San Francisco e la rivoluzione psichedelica sono stati un orizzonte di liberazione a cui ispirarsi. Era davvero così? In alcuni dei suoi fumetti racconta alcune esperienze con l'LSD. Sì, dice Robert Crumb, era davvero così. All'epoca pensavamo che stesse nascendo un mondo nuovo, di essere parte di un grande salto quantico nella consapevolezza umana, e quanto siamo rimasti disillusi in seguito. L'LSD è stato effettivamente importante. Come ha detto John Lilly, il pioniere degli esperimenti con le droghe psichedeliche, è la mia ferma convinzione che l'esperienza di stati superiori di coscienza sia necessaria per la sopravvivenza della specie umana. Sono sicuro che avesse assolutamente ragione, e le sostanze psichedeliche possono portarci a questi stati superiori, ma bisogna essere pronti a ricevere queste esperienze, altrimenti si rischia soltanto

di dare di matto. E poi naturalmente un riferimento alla tecnologia e alla paranoia contemporanea, in particolar modo sul tema dell'intelligenza artificiale. Che cosa ne pensa? Gli chiede Luca Valtorta. Proprio un paio di giorni fa ho fatto fare a un amico sul suo computer, io non ce l'ho e non ne voglio neanche uno, la richiesta di fare un disegno nello stile di Robert Crumb. Sono rimasto impressionato dal risultato finale. Sta avanzando a passi da gigante. Alla fine l'unico scopo per cui la specie umana continuerà a vivere sarà quello di mantenere il flusso di energia verso i data center. Enormi edifici bianchi senza finestre, pieni di computer giganti e potentissimi, in costante bisogno di enormi quantità di elettricità, la cui priorità sarà preservare se stessi. È proprio uno scenario un po' alla Matrix, questo disegnato, appunto, è proprio il caso di dirlo, da Robert Crumb. Lo intervista Luca Valtorta su Robinson di questa settimana, La mia legge del desiderio.

0: Si intitola Smokey Blues, il brano di oggi a pagina 3, Junior Men's Trio con il leader al pianoforte, Marty Reeve al contrabbasso, Walter Bolden alla batteria, tra i padri del cosiddetto soul jazz. Men's è stato proprio uno degli alfieri del bebop. C'è Pietro Del Soldà intanto per il tema di stamattina, di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno, ben trovato.
1: Caro Piero, buongiorno, buongiorno all'ascoltatrice, ascoltatori di Radio 3, di pagina 3. Oggi a Tutta la città ne parla ci occupiamo di una storia terribile. C'è una notizia sui giornali da almeno da ieri che francamente io l'ho letta e non ho neanche parole per riportarla. Una bambina di 2 anni che è morta dopo torture, maltrattamenti subiti ripetutamente dalla madre e dal compagno della madre, di fronte agli occhi di 2 sorelline di 7-9 anni che tante volte sono anche state lasciate sole. Beh, uno legge questa storia, come è successo a me, e dice una vicenda marginale, no? Delle tante orribili che punteggiano la cronaca. Poi però stamattina, a prima pagina, questo è un po' il bello anche di quella trasmissione, ha chiamato una psichiatra che si occupa di infanzia, ha detto: attenzione, vicende come queste non sono solo eccezioni, storie dai margini, al contrario, questa è la punta di un iceberg, c'è un sommerso di violenza contro i bambini che noi ignoriamo e non sappiamo affrontare. Quante volte arrivano anche in pronto soccorso bambini con botte, lesioni, lividi che vengono liquidati come incidenti, un po' come si dice per la violenza sulle donne, certo. Solo che in questo caso i bambini, soprattutto piccoli, non possono, sono semplicemente nella disponibilità dei genitori che talvolta sono i loro carnefici. Senza esagerare, però noi vogliamo prendere sul serio questa provocazione, di questo allarme lanciato da questa psichiatra a prima pagina, parlando dunque questa mattina di violenza contro i bambini dalle 10 in diretta, anche per capire cosa dice non solo dell'infanzia ma anche di noi adulti oggi. Grazie
0: Pietro Del Soldà. Non facile, ma insomma direi necessario il tema di stamattina di Tutta la città ne parla. 335-56-34-296 per intervenire. Prima parlavamo di fumetti, di un maestro come Robert Crumb. Adesso andiamo sul numero che trovate in edicola del venerdì di Repubblica, che parla di una bella iniziativa che riguarda Gianni Rodari. Gianni Rodari, prima di diventare il celebre autore delle favole al telefono, non tutti sanno, fu anche giornalista militante. Nel 50 fondò e diresse Il Pioniere, era proprio un settimanale per ragazzi di diretta espressione del Partito Comunista Italiano. Anche quelli, lo diceva anche Crumb nell'intervista di prima, erano, diciamo, degli anni no in Italia per il fumetto. Era accusato dal mondo cattolico ma anche dalla sinistra tradizionale di, insomma, corrompere i giovani, disabituarli alla lettura, a promuovere modelli di violenza. Ecco, Rodari, come i grandi intellettuali, se ne fregava totalmente dei diktat, e sulle pagine del Pioniere aveva sceneggiato fumetti come Chiodino, Cipollino, La piccola pattuglia. Ecco, insomma, il meraviglioso Gianni Rodari è al centro di un'iniziativa di cui scrive stamattina, anzi questa settimana, sul venerdì, Roberto Alessandrini. Le favole di Rodari arrivano al telefono, una mail per prenotare, poi lo squillo dei volontari. 6 giorni su 7 ragionier Bianchi, rappresentante di commercio, gira l'Italia per vendere medicinali e rientra a Varese solo la domenica, ma ogni sera, sempre alle 9 in punto, chiama al telefono la sua bambina e inventa per lei una breve storia. Da questa idea lo scrittore Gianni Rodari ha tratto Le favole al telefono, una raccolta pubblicata da Einaudi nel 1962, un delizioso gioco creativo tra palazzi di gelato, piogge di confetti, menù spaziali e invenzioni bizzarre. Quelle storie si possono ora ascoltare al telefono, lette gratuitamente a viva voce per iniziativa della Biblioteca San Giorgio di Pistoia, la città che quest'anno è capitale italiana del libro. Ogni settimana riceviamo 4-5 chiamate, soprattutto da genitori, spiega la direttrice Maria Stella Rasetti. Non lavoriamo su grandi numeri, ma anche un solo bambino conquistato al piacere della lettura è un tesoro immenso. L'idea di raccontare storie al telefono è nata durante il Covid. Non potevamo lasciarli soli, soprattutto i più piccoli, e soprattutto noi bibliotecari non volevamo essere lasciati soli. Ecco, dice Roberto Alessandrini, per prenotare una lettura si può scrivere una email all'indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it, si indica l'età del bambino e il contatto telefonico del genitore, attendere la favola che a giugno viene letta tra le 19 e le 19.30, ma quando i bambini sono tanti andiamo anche oltre la mezz'ora, non stiamo tanto a guardare l'orologio. Adulti che vogliono ascoltare una favola non ne abbiamo ancora avuti, ma li aspettiamo volentieri, caldeggia la direttrice. Allora facciamo nostro questo appello, appunto, della direttrice Maria Stella Rasetti della Biblioteca San Giorgio di Pistoia. Non lasciamo il gusto, il piacere la bellezza delle favole lette al telefono soltanto ai bambini. Di questa iniziativa scrive sul Venerdì di Repubblica Roberto Alessandrini: le favole di Rodari arrivano al telefono.

Rai Radio 3, sono le 9:16 a pagina 3 e ce ne andiamo da un maestro all'altro del fumetto. Abbiamo aperto con Robert Crumb, adesso ce ne andiamo sulle pagine dell'Espresso, dove è intervistato Francesco Tullio Altan, un colloquio firmato da Fabrizia Ferrazzoli, che dice: tra strisce, vignette, fumetti, satira politica, attualità, poesia e fantasia, Altan è un signore distinto, elegante e generoso. Mi permetto di aggiungere un altro aggettivo a questi scelti da Fabrizia Ferrazzoli, e anche di una dolcezza estrema. Ho avuto la fortuna e il piacere di poterlo incontrare e conoscere, una persona di una mitezza infinita, timido fin da bambino, nonostante negli anni abbia imparato a raccontarci quel mondo che da sempre disegna, portandoci nei molti vizi e nelle poche virtù dei suoi personaggi, e appunto i cieli azzurri della Pimpa, quel suo immaginario inconfondibile e rassicurante, l'operaio metero comunista Cipputi, il siparietto rassegnato e sarcastico della coppia Ugo e Luisa. Il suo lavoro, chiede Fabrizia Ferrazzoli ad Altan, è da sempre legato alla Kipos, agenzia milanese con radici argentine. Sì, dice Altan, sono 50 anni di relazione. Oggi Marcello Ravoni, uno dei fondatori dell'agenzia, purtroppo non c'è più, ma sono rimasto con loro perché abbiamo lavorato sempre molto bene insieme. E poi ripercorre un po' gli inizi della sua carriera. Marcello mi portò all'Espresso a parlare con il direttore Livio Zanetti, fu proprio lui a suggerirmi di fare vignette sull'attualità. Io disegnavo altre cose. Politica e attualità non erano i miei interessi principali. Ecco, a leggerlo adesso sembra, insomma, impensabile. Ma io ho risposto: vediamo. Da lì ho cominciato a lavorare su questo tipo di vignette. A quell'epoca, dice Altan, ero più interessato all'esistenza, agli esseri umani e molto meno alle questioni più politiche. Però piano piano poi ci ho preso gusto e ho continuato. E poi una domanda sulla Pimpa, che ha compiuto 50 anni appena un anno fa, nata per giocare con sua figlia Kika. La cagnolina a pois resta giovanissima, di lei se ne parla da anni, ma meno nota, gli chiede Fabrizia Ferrazzoli, è forse la storia del nome della Pimpa. Una grande amica tedesca, dice Altan, da piccola parlava di sé in terza persona, diceva: la bimba fa questo, la bimba dice questo. Il suo accento però storpiava bimba in Pimpa, da lì quel soprannome in famiglia. Quando è nato il personaggio con mia figlia abbiamo deciso di mettere i pallini rossi sulla cagnolina perché si vedevano bene come segnali stradali bianchi e rossi, e abbiamo deciso proprio di darle quel nome. E poi come ha costruito e gestito tutta questa costanza, appunto 50 anni di disegni? Credo di essermi organizzato abbastanza bene, dice Altan, non ho nessun altro segreto. La satira la tiene vivo, che momento è oggi per farla? Credo che lavorare aiuti ad andare avanti. Oggi è un momento triste per tutto, viviamo in un mondo che non si capisce più, almeno per quelli della mia età. Non ci sono regole, non si sa più cosa è vero, cosa non è vero, è complicato vivere adesso. Spostare il modo di vedere le cose è difficile perché non c'è più un punto di vista, se non c'è il modo di vedere le cose che cosa sposti? Sposti l'aria. La mia curiosità adesso è diventata poca, ho capito che non capisco più niente. Bellissima questa frase, ho capito che non capisco niente. Vorrei vedere che qualcosa cambi, ma non so come si fa. E poi una domanda sull'editoria: a parte l'editore di Pimpa, che è sempre stato lo stesso, negli anni ho cambiato molti editori, ma non sono dentro al mondo dei giornali, io disegno come ho sempre fatto, foglio e matita, il mio modo di fare non è cambiato, ho provato a usare anche le tavolette grafiche, ma in realtà non fanno per me. Aveva dichiarato che con i fumetti aveva finito. Sì, con i fumetti lunghi mi stanco troppo, adesso faccio strisce più semplici a episodi che mi riescono con più facilità. E un'ultima questione su Aquileia, il posto sicuro che le consente di restare senza farsi risucchiare da questo mondo, e dice Altan: Aquileia è il posto dove andavo da bambino, c'era lì la casa dei miei nonni, la conosco molto bene, è piccola e ben organizzata. Allontanarmi per andare ai festival e a fare le presentazioni non è il mio sport preferito. Grande, grandissimo Francesco Tullio Altan, intervistato sull'Espresso di questa settimana.

9:21 a pagina 3, condivido molto questo messaggio purtroppo non firmato di un ascoltatore che dice, o ascoltatrice, che dice forse proprio la decadenza del fumetto in Italia è causa della diminuzione dei lettori. Io ho cominciato a leggere Zagor, Miki, Black, Acquintali e più tardi sono diventato un super lettore di libri. Sono totalmente d'accordo su questo percorso. Un altro messaggio molto bello, altrettanto non firmato, firmatevi, non dimenticatevi di mettere il vostro nome. Questa bibliotecaria dal nome Maria Stella, per la bellezza della sua idea sarà portata sopra una stella dal vento, come il personaggio di De André. Ma andiamo sulle pagine di Internazionale di questa settimana, dove ho trovato, sfogliando il numero, un articolo insomma sorprendente almeno per me, che della faccenda non avevo la minima idea. L'articolo è firmato da Melanie Walsh, si intitola David Foster Wallace e il futuro di Internet, ma insomma mi sembra, non so che scelta abbia fatto il titolista, però mi sembra che abbia poco a che fare con il futuro della rete, perché questo articolo affronta la figura dello scrittore americano e il suo romanzo, in particolare Infinite Jest, sotto la lente della critica e delle letture insomma femministe, e esplora proprio come l'opera e lo status di culto che circonda Wallace siano diventati il bersaglio di una revisione molto profonda da parte del femminismo contemporaneo. È un testo piuttosto lungo che vi riassumo e poi vi rimando alla lettura integrale. Melanie Walsh dice: il romanzo Infinite Jest nel 2026 ha compiuto 30 anni, nelle discussioni online e anche di persona, anche se soprattutto online, Infinite Jest è diventato un parafulmine simbolico per i dibattiti di genere sulla lettura. Dovremmo leggere le opere di uomini problematici e oppure le opere amate da uomini problematici. Diversi autori hanno proposto difese convincenti del libro, insieme a prese di posizione appassionate a favore dei cosiddetti lit bro. Lit bro, insomma, il maschio alfa lettore presuntuoso, compiaciuto, che ama David Foster Wallace. E dall'altro Melanie Walsh contrappone in questo articolo la sua controfigura mitizzata, la hipster femminista che odia Foster Wallace e tutti i suoi fan. A questo aspetto allude Michelle Zauner, voce della band Japanese Breakfast, nella prefazione scritta per la nuova edizione pubblicata nel 30° anniversario del romanzo, in cui descrive il libro come parte della tradizione lit bro. In altri interventi inserisce Infinite Jest addirittura nel canone incel, suggerendo che sia un libro amato dalla comunità di uomini involontariamente celibi, il cui interesse per le donne, insieme al disagio che ne deriva, sfocia nel sessismo e talvolta anche nella violenza. E poi continua Melanie Walsh su Internazionale: sempre più spesso i seguaci di Wallace non sono tanto definiti dai lettori maschi quanto immaginati dalle donne e costruiti in una relazione visibilmente contrapposta a loro. Una volta ho frequentato un suo fan, ha scritto la giornalista Emily Perper nel 2015. Sapete chi intendo? Bianco, etero, ha frequentato una facoltà umanistica in un college privato e mi ha sottoposto a un interrogatorio su quali libri di Foster Wallace avevo letto, romanzi o soltanto i saggi. La mia commentatrice preferita, scrive Melanie Walsh, tuttavia, è la scrittrice e comica Jamie Loftus, che nel 2016 ha scelto di non leggere Infinite Jest ma di mangiarne le pagine. Ha ingerito frammenti piegati dentro un sacchetto di patatine, ha immerso delle pagine in un milkshake, ha mangiato strisce del libro con gli spaghetti, infine si è iniettata il testo per via anale con una siringa alimentare. Vabbè. Questo rifiuto performativo della lettura del romanzo è stata la versione virale e acrobatica del più accademico rifiuto elaborato dalla critica letteraria Amy Hungerford, pubblicato lo stesso anno. E dice Melanie Walsh: queste critiche femministe erano fondate. Nei suoi testi, in effetti, Wallace mette in scena misoginia, razzismo, violenza sessuale in modo complesso e talvolta concreto. In Infinite Jest i personaggi lanciano insulti razziali ed etnici. Sì, qui sono insomma abbastanza in disaccordo, nel senso che poi assegnare a uno scrittore le opinioni dei suoi personaggi è sempre una materia piuttosto scivolosa. Nella vita reale, dice Melanie Walsh, poteva anche essere una minaccia David Foster Wallace. Ha lanciato un tavolino contro la sua ex compagna, è salito di nascosto sul suo balcone dopo una lite, una volta ha cercato di spingerla fuori da un'auto in movimento, ha anche avuto relazioni con studenti, si è comportato male in molti altri modi. Tutto questo può avere attirato o addirittura incoraggiato i fan misogini di Foster Wallace, di certo non li ha scoraggiati. E va bene, continuo questo articolo, lo trovate su Internazionale, non mi sono fatto un'idea precisa, ma insomma lo metto sul tavolo della discussione: David Foster Wallace e il futuro di Internet.

0: Smokey Blues è il brano che abbiamo ascoltato oggi a Pagina 3, firmato dal Junior Men's Trio. C'è tempo giusto di segnalarvi oggi, che è il 1 giugno, un articolo di Veronica Vituzzi su Doppio Zero dedicato a un'anima straripante, Marilyn, 100 anni dopo. Appunto, 1 giugno 1926 nasceva a Los Angeles Norma Jean Mortensen, ovvero Marilyn Monroe. Non era previsto che Norma Jean sopravvivesse, dice Veronica Vituzzi. Infinite volte la sorte sembrava prodigarsi per piegarla e metterla a tacere. Già a 3 anni la nonna aveva tentato di soffocarla. Sono note le vicende della sua infanzia travagliata, figlia di un padre sconosciuto, una madre logorata dalle ristrettezze economiche fino alla reclusione in manicomio. L'orfanotrofio, la povertà, l'emarginazione, le molestie, il dato netto di una trascuratezza affettiva da cui è scaturito quel vuoto di senso che Norma tentò di colmare nel più peculiare dei modi, perché Norma Jean in effetti è sopravvissuta ed è diventata Marilyn Monroe, una delle più grandi celebrità del secolo scorso e molto di più ancora. Sì, certo, chiaramente è diventata proprio un punto dell'immaginario collettivo. Tra l'altro vi ricordo e vi rimando su Rai Play Sound a un ciclo di Pantheon appena concluso, firmato da Stefania Ulivi, proprio appunto dedicato a Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita. Noi intanto ci fermiamo qui. Con me vi saluta da Napoli Danilo Datri e Danilo Soldani, a Roma in redazione Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek cura questo programma, Piero Pugliese in regia. Subito dopo c'è Onda Verde, poi Arturo Stalteri per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: Radio 3 verso il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Domani sera alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.29 e 50 secondi. Buon inizio del mese di giugno. In questa giornata di lunedì 1 giugno, vigilia della festa della Repubblica, la circolazione si presenta nel complesso regolare, complice la chiusura delle scuole e questo lungo ponte del 2 giugno, con molti che hanno scelto di mettersi in viaggio già nel fine settimana, con flussi distribuiti tra le località turistiche e città d'arte. Abbiamo una viabilità in questo momento condizionata dalla pioggia sia sulla Bologna-Padova ma anche sulla Parma-La Spezia. Abbiamo un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su Veneto, Marche, Emilia-Romagna e Umbria. Andiamo subito nel tratto dell'Autosole, perché abbiamo delle code nel tratto emiliano, ma anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Renzano e Genova-Pra. Congestionato lo svincolo di Genova-Pra. Sulla 26 code tra Masone e il bivio della 10. Sulla Parma-La Spezia, dove vi ricordo che sta piovendo, ci sono 2 chilometri di code tra Berceto e Pontremoli, e raggiungiamo la Pontina per segnalarvi un incidente in prossimità del grande raccordo anulare di Roma. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa per segnalarvi un incidente tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, ma anche sulla 3 Napoli-Salerno un incidente a Cava di Tirreni in entrata in direzione di Salerno. Raggiungiamo la Sicilia per segnalarvi sulla strada statale 123 di Licata un incidente a Campobello di Licata in entrambe le direzioni. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo per quanto riguarda la mobilità. Guidate con prudenza e a voi tutti un buon 1 giugno. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. (1948-1958) Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Il nostro destino è nelle stelle, se cerchiamo la fortuna non sembrerà una contraddizione, ma armiamoci di molta fortuna, fortuna che è sempre presente o almeno speriamo presente nelle nostre vite, ve lo auguro. 9:32 minuti e 30 secondi, questo è Primo Movimento. Buongiorno a tutti, Arturo Stalteri al microfono con Gianluca Diana in regia, Danilo Solidani alla console, un programma curato da Giorgia Franceschi. E apriamo con una bella buona notizia: Ettore Pagano, violoncellista romano 23enne, già pluripremiato in passato, ha vinto il Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, un concorso importantissimo, ha conquistato un po' veramente tutti. Tra l'altro lui era stato ospite alla Stanza della Musica nel 2022, potete riascoltare questa sua bella esecuzione su Rai Play Radio. E dicevamo, appunto, Ettore Pagano quindi ha conquistato tutti, con già dalle prime prove si è notato, insomma, il suo altissimo livello, e poi ha conquistato con la prova finale dedicata a Prokofiev, la sua sinfonia concertante opera 125, e grazie a un suono importante, un suono raffinatissimo, a una tecnica precisa, un equilibrio veramente straordinario, una maturità che per un giovane di 23 anni è veramente qualcosa di unico. Noi vogliamo quindi oggi sconvolgere un po' la scaletta, sempre avremo le novità discografiche che ci contraddistinguono e le anticipazioni della serata di Radio 3 Suite, ma proprio con un ascolto dedicato a Ettore Pagano, quando in realtà vinse anche il premio, appunto il grande, diciamo, competizione dei Classical Music Awards del 2025. Lui si esibì nella serata finale con la Düsseldorf Symphony Orchestra e il direttore d'orchestra bielorusso Vitali Alexienuk in una rapsodia di David Popper. David Popper è un musicista particolare, David in effetti, perché lui era nato a Praga. Lui è un tardo romantico, nasce nel 1843, scompare nel 1913, inizia in effetti come violinista anche di grande talento, ma poi si dedica al violoncello e anche in questo caso esprime tutto se stesso con grandi tournée un po' in giro per l'Europa, con l'insegnamento, con amicizie, con artisti che noi ricordiamo di più come Franz Liszt, come Wagner, come Bruckner, come Johannes Brahms, e attraverso una scrittura piuttosto brillante, quasi sempre brillante, in effetti mette anche in mostra le qualità tecniche di Ettore Pagano in questa esecuzione, ripeto, dal vivo nella serata finale dei Classical Music Award 2025. Ma senza dimenticare quella che è un po' la linfa popolare, esempio questa rapsodia ungherese che lui scrive nel 1893, pubblicata l'anno successivo, e prende anche, oltre a temi popolari già noti, esempio dei momenti della rapsodia ungherese di Franz Liszt, che è sempre un po' un punto di riferimento per David Popper. Dicevamo, appunto, un violoncello sempre messo in grande evidenza, l'amore per la musica popolare, questo suono anche un po' danzante che Pagano mette in evidenza attraverso un'accentuazione anche ritmica molto interessante. E il pezzo in realtà nasce per violoncello e pianoforte, ma poi Max Schlegel, un collega appunto di Popper, ne farà questa bella trascrizione per violoncello e orchestra, che arricchisce ulteriormente quello che è proprio il suono, il colore, il calore e questa scansione così luminosa della rapsodia. La rapsodia è molto breve, sono circa 8 minuti, però si muove attraverso vari movimenti, un andante maestoso che la apre, un andante successivo, allegretto, presto, adagio, allegro, vivace. In questo caso è Ettore Pagano che, ripeto, ieri ha vinto la Queen Elizabeth Competition a Bruxelles, conquistando tutti e convincendo tutti. Con lui in questo caso c'è Vitali Alexienuk e l'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf.

Applausi meritatissimi, in questo caso Ettore Pagano con Vitaly Alexeyenok e l'Orchestra Sinfonica di Düsseldorf durante il concerto finale per gli International Classic Music Award 2025, Rapsodia ungherese opera 68 di David Popper. Vi ricordo appunto che Pagano ha vinto Queen Elizabeth, il concorso molto importante che si svolge a Bruxelles, la sua 75esima edizione. Noi lo stiamo festeggiando, tra l'altro è stato anche nostro ospite, lo ricordo, a La Stanza della Musica nel 2022. Potete riascoltare questa importante esibizione su Rai Play. Dunque, torniamo ora invece a quelle che sono le anticipazioni serali. Stasera abbiamo un po' di jazz, Radio Tre Suite per il cartellone, con la musica di Timo Lassi. Timo Lassi è un sassofonista finlandese particolarissimo, ha iniziato col sax baritono, poi è passato al tenore, lo usa a suo modo, insomma lui è uno di quelli della nuova generazione, anche se non è giovanissimo, di jazzisti finlandesi che cerca di dilatare il più possibile le frontiere del jazz e del suo strumento. E lui è con il trio, quindi con il suo trio, con Ville Harala al basso e Jaakko Jaska Luukkarinen alla batteria. E la musica della serata sarà dedicata interamente alle sue composizioni. Un concerto che si è tenuto il 30 novembre di 2 anni fa a Helsinki in Finlandia. E ora invece eccoci con una incisione per la Aulikus, un disco dedicato alla musica per liuto ai tempi della corte dei Gonzaga, con Massimo Marchese al liuto, che fa proprio un percorso, un viaggio attraverso quell'importante periodo e quell'importante anche, potremmo dire, così compagine storica di artisti che hanno fatto grande la musica per questo strumento. Quindi c'è molto degli artisti italiani, possiamo dire Capriola, ad Alsa, a Borrono, ad Alaquila, ma ci sono anche altri artisti che, pur essendo esempio di derivazione fiamminga, molto hanno lavorato in Italia. Esempio dei più grandi è stato Josquin des Prez, che infatti tra poco ascoltiamo. Des Prez è nato probabilmente intorno al 1450 e scomparso 70 anni dopo. È una figura effettivamente imprescindibile per quanto riguarda la musica di quel periodo ed è uno dei grandi artisti della storia della musica occidentale. Rappresenta appunto questa scuola franco-fiamminga, quindi accanto a Obrecht, a Isaac e a molti altri, e molto spesso è in Italia anzi lavora in maniera piuttosto continuativa e è anche sempre alla Cappella Pontificia di Roma. E giustamente Massimo Marchese ha dedicato alcuni momenti di questo disco, che contiene 24 tracce che fanno proprio un percorso, un quadro di quel periodo storico e di un'importante, diciamo, anche immagine musicale del nostro paese, alimentata anche da artisti di altre terre. Dedica appunto, dicevo, esegue alcuni brani di Josquin des Prez, tra cui questa La Bernardina. Siamo con La Bernardina, che fa parte di una raccolta di musiche per liuto di Josquin des Prez, in cui lo strumento sembra veramente, possiamo dire, diventare altro. C'è veramente questo afflato, questa voglia di creare attraverso il suono del liuto atmosfere diverse, questi affetti sonori, così venivano definiti, che vengono molto bene messi in evidenza da Massimo Marchese in questo CD che esce per Aulikus Classica, che non a caso si chiama Quanta Beltà, musica per liuto dalla corte dei Gonzaga. Dunque Josquin des Prez, La Bernardina al liuto, c'è Massimo Marchese.

La musica per liuto di Josquin des Prez in questa La Bernardina. Siamo con un CD affidato alla mano sicura di Massimo Marchese, un CD che esce per la Aulicus Classics. Quanta beltà, musica dalla corte dei Gonzaga, con tanti autori anche anonimi che grandi hanno fatto questa musica in un periodo molto fertile. Non dimentichiamo, insomma, quanto importante fu il nostro paese nel Rinascimento, nel 600, nel 700, quando veramente si veniva un po' da tutta Europa a imparare la musica, e appunto molti autori come Josquin des Prez, Franco Fiammingo hanno contribuito a questo importante quadro musicale. Allora continuiamo invece con Jay Montelli. Qui siamo con un artista veramente di cui si sa molto poco. Si sa che è nato nella seconda metà del Settecento, è un artista che ha dedicato soprattutto la sua arte alla musica da camera, ma anche la musica per pianoforte. E per lui, insomma, la musica è un modo di esprimere se stesso. Privilegia sempre appunto la musica da camera, soprattutto per quanto riguarda il fatto di far risuonare gli strumenti l'uno nell'altro, ed è importantissimo, basilare per lui proprio il dialogo fra i vari momenti della scrittura. Questo CD, che esce per Da Vinci Classics, ci propone tra l'altro delle prime incisioni mondiali complete, come esempio quella appunto dei trii per flauto, clarinetto e viola, affidati a un trio molto molto compatto, con un suono molto preciso, di grande anche, diciamo, di grande afflato di insieme, ovvero Elena Cecconi al flauto, Luigi Magistrelli al clarinetto e Matteo Fedeli alla viola. Clarinetto e viola sembrano quasi risuonare un po' in maniera un po' scura l'uno nell'altro, mentre il flauto traccia invece, spesso per quanto riguarda queste pagine di Montelli, traccia invece questa linea un po' più luminosa, un po' più vitale, ma c'è sempre questo grande bilanciamento, come dicevo prima, e questo senso di conversazione fra i vari strumenti e questa eguaglianza tra le parti, senza però che Montelli dimentichi anche che bisogna in qualche modo colpire, no? Il pubblico, farlo anche divertire tra virgolette, senza per questo rendere la musica meno interessante. Quindi c'è anche un grande gioco di virtuosismo. Ci sono i collegamenti con altri artisti dell'epoca per quanto riguarda anche alcune influenze, ma Montelli riesce comunque a rimanere se stesso, a rimanere originale, ed è veramente una bella sorpresa poter ascoltare la sua musica in questa prima incisione mondiale dei suoi tri per flauto, clarinetto e viola, ovvero quello in Mi bemolle maggiore, quello in La maggiore e quello in Fa maggiore. La maggiore è il secondo dei tri che noi stiamo per ascoltare, è un trio che si muove attraverso tre movimenti: un allegro iniziale, brillante, luminoso, senza, potremmo dire, spensierato, ecco, userei questo termine. Una seconda parte invece un po' più tenebrosa, questo adagio, e poi ecco la danza, il pezzo che doveva più che altro colpire evidentemente anche l'attenzione del pubblico attraverso una scrittura tipicamente molto ben scandita, ovvero questo rondo polonese che noi ascoltiamo, da Elena Cecconi al flauto, Luigi Magistrelli al clarinetto, Matteo Fedeli alla viola, da questo CD che esce per Da Vinci Classics.

0: Chi era in realtà Montelli? Forse, secondo alcuni, era lo pseudonimo di Antonín Reicha, questo grande artista di Praga, che infatti visse tra il 1770 e il 1836. In tutti i casi la musica parla da sola, e questo era il rondò polonese dal trio numero 2 in La maggiore, che è affidato a Elena Cecconi al flauto, Luigi Magistrelli al clarinetto e Matteo Fedeli alla viola, in questo bel CD che esce per Da Vinci Classics e ci porta queste prime esecuzioni mondiali dei tre trii di Montelli, appunto, forse Reicha. Comunque, insomma, una musica che ha una grande, possiamo dire, levità, soprattutto in questo rondò polonese, eseguito con una certa leggerezza, una bella leggerezza, dai tre protagonisti del disco che esce per Da Vinci Classics e che conclude anche il nostro appuntamento con la musica di primo movimento di oggi. Abbiamo anche ricordato il grande primo premio al Queen Elizabeth del nostro violoncellista Ettore Pagano. Siamo in chiusura, tra poco c'è Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà. Nel frattempo Arturo Stalti vi ringrazia e vi saluta, accanto a Gianluca Diana in regia, Danilo Solidani alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Non dimenticate che siamo ancora insieme alle 12 per il concerto del mattino.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo. Dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, sono Barbara da Roma e chiamo a proposito del caso di Bordighera. La bambina torturata è uccisa, la bambina di 2 anni. Io trovo che percepisco un silenzio, diciamo comunque una minimizzazione di questo caso, che in realtà dovrebbe avere l'effetto di portare all'attenzione un sommerso che è nel nostro paese uno scandalo, ovvero la violenza contro i maltrattamenti contro i bambini. Esiste una legge che sanziona il maltrattamento in famiglia, è un reato perseguibile d'ufficio, ma lasciamo stare, io sono psichiatra e consulente del tribunale, e lasciamo stare le difficoltà di applicazione di questa legge che si incontrano quotidianamente nella pratica. Io da 30 anni mi occupo di adolescenti, sono gli effetti drammatici di questo uso della violenza per correggere il bambino. Allora partiamo dal dato di fatto che esisteva in Italia fino al 1975, ovvero alla istituzione del nuovo diritto di famiglia, lo ius corrigendi, in base al quale il pater familias, tornando a casa, poteva decidere di picchiare la moglie e i figli. Io da 30 anni mi occupo di adolescenti. Sono gli effetti drammatici di questo uso della violenza per correggere il bambino. Allora partiamo dal dato di fatto che esisteva in Italia fino al 1975, ovvero alla istituzione del nuovo diritto di famiglia, lo ius corrigendi, in base al quale il pater familias, tornando a casa, poteva decidere di

0: diverso dalla norma che regola l'abuso di mezzi correttivi. E io tra l'altro collaboro con tanti pediatri, tra cui Paolo Siani, che aveva anche presentato come parlamentare un disegno di legge contro la violenza sui minori, una legge che tutti i paesi civili hanno approvato da anni. Qui in Italia noi vediamo arrivare in pronto soccorso questi bambini con evidenti segni con lesioni, con ecchimosi, ematomi, eccetera, e spesso non risulta evidente che non siano quello che viene raccontato, ovvero cadute dalle scale, incidenti vari, eccetera.
1: Chiaro,
0: ci sono
1: chiaro.
0: Stati una miriade di casi di bambini, sì, che sono morti in seguito a appunto violenze, eccetera. Ne abbiamo sentiti troppi, fin troppi, e ripeto, sono la punta dell'iceberg, perché poi la maggioranza delle violenze si compiono nelle mura domestiche, perché ancora questa mentalità della correzione del bambino con mezzi fisici è dominante.

0: Sono le 10 e 5 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, 9 febbraio 2026, l'inferno a Bordighera, potremmo chiamarla anche così questa puntata. Molti di voi, me compreso, avranno letto anche ieri sui giornali di questa storia a cui tremenda, a cui fa riferimento la telefonata che abbiamo appena ascoltato, che è arrivata a prima pagina stamattina. Una bambina di 2 anni, Beatrice, che è morta dopo un lungo periodo di torture, violenze, sevizie subite dalla madre e dal compagno della madre. I loro nomi sono Manuela Aiello e Emanuel Iannuzzi. Piangeva troppo, dicono. Noi oggi la verità la sappiamo in parte, la sta ricostruendo la procura di Imperia. Tutto questo è accaduto appunto in Liguria, in provincia di Imperia. Ci stanno lavorando la PM Veronica Meglio e il capo della procura Alberto Lari, perché Beatrice aveva 2 sorelle di 7-9 anni che, dopo una prima versione, testimonianza ricostruita, imposta loro dalla madre, hanno raccontato la verità. Una verità terribile, inaccettabile, è addirittura difficile leggere gli articoli che danno conto di quanto è successo non soltanto il 9 febbraio, ma per mesi e mesi, e ancor più parlarne, devo dire la verità, in pubblico. E tuttavia uno sarebbe forse tentato dal rimuovere, mettere di lato questa storia come una tipica vicenda straordinaria, eccezionale, che racconta di una marginalità tremenda, c'era anche droga nella vita di quei 2 assassini. Ma in realtà poi forse non è così. Questa mattina, e questo è anche il bello di prima pagina, è arrivata questa telefonata di una psichiatra che lavora con l'adolescenza, molto competente in materia di infanzia, che ci ha detto: attenzione, non mettiamola appunto ai margini come una vicenda di cronaca nera. Questa è la punta di un iceberg. Emerge attraverso questa vicenda di cronaca un sommerso di violenza contro i bambini, anche bambini piccolissimi, che si consuma all'interno delle mura domestiche, che magari non finisce in maniera così tragica e di cui noi nulla sappiamo e di cui invece è evidentemente necessario parlare. È per questo che noi oggi abbiamo scelto di raccontare, almeno in parte, questa vicenda ancora e poi di commentarla insieme e soprattutto di seguire fino in fondo il consiglio di quella signora psichiatra che ha chiamato a prima pagina, con dei grandi esperti d'infanzia che saluto subito. Beh, uno è stato anche nominato nella telefonata, si chiama Paolo Siani, è un medico pediatra, è stato deputato su un disegno di legge che riguarda la presenza in carcere di bambini che hanno genitori detenuti, madri detenute, ma insomma da sempre lavora contro la violenza, il degrado, la marginalizzazione dei più piccoli. Paolo Siani, dottor Siani, grazie della disponibilità, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: E ritorna ai nostri microfoni, altra voce gradita, è direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children, che è una delle più grandi realtà, insomma, che fa da argine alle minacce sull'infanzia in Italia e nel mondo. Raffaella Milano, buongiorno Raffaella.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, noi vogliamo cercare di partire mettendo un po' in fila i dati, le cose che sappiamo. Ne scrive molto bene oggi sulla stampa, inviato ad Imperia, Mattia Mangraviti. Buongiorno e benvenuto Mangraviti.
3: Sì, buongiorno a voi.
0: Allora, ho detto qualcosa, leggendo vari articoli di giornale ho fatto una sintesi di questa vicenda. Che cosa sappiamo di certo?
3: Ma

0: sappiamo che Beatrice, questa bambina di appena 2 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Bordighera il 9 di febbraio e che la madre quel giorno ha chiamato i soccorsi sostenendo che insomma, la bambina avesse avuto un malore dovuto a una caduta avvenuta nei giorni precedenti. Purtroppo appena i medici sono arrivati sul posto hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava e le prime evidenze del medico legale hanno messo in mostra lesioni incompatibili con eventuali cadute, ma piuttosto con violenze, con oggetti contundenti. E a seguito di questo è partita un'indagine che purtroppo ha smascherato un quadro terribile di violenze nei confronti di questa bambina durati a lungo, ecco. Giusto per inquadrare la situazione, il procuratore capo Alberto Lari, quando ha convocato la conferenza stampa, ha spiegato a tutti i giornalisti che gli stessi carabinieri, molti dei quali esperti in reati terribili, nonostante tutto sono rimasti colpiti, alcuni non se la sono neanche sentita di guardare le fotografie di questa bambina contenute sul cellulare di Iannuzzi, che è il compagno della mamma. Questo per dare l'idea della gravità di quello che è successo, ecco, anche dell'insensibilità nei confronti di una bambina indifesa che non ha potuto mai difendersi da queste atrocità. Cioè, in sostanza, questa bambina è stata vittima di soprusi per molti mesi, cioè da quando sostanzialmente la mamma, Veronica Manuela Aiello, ha iniziato questa relazione con Emanuele Iannuzzi, che è il suo compagno. Da quel momento le tre bambine sono diventate un peso all'interno di questa relazione, soprattutto perché Iannuzzi non voleva queste bambine, voleva godersi il rapporto con la sua compagna senza la presenza delle bambine, e quindi hanno iniziato una serie di comportamenti nei confronti delle bambine tese sostanzialmente a liberarsi di loro, quindi violenze fisiche, violenze verbali. Beatrice è stata picchiata a schiaffi, pugni, calci, presa a frustate con il cavo del telefonino, con le ciabatte elettriche, oppure addirittura con le normali ciabatte come calzature, colpita al volto. Tutte lesioni che alla lunga purtroppo hanno provocato un'emorragia che alla fine si è evidenziata negli ultimi giorni fino alla morte della bambina. In più, purtroppo, le bambine hanno raccontato un quadro disarmante, cioè che loro venivano lasciate da sole in casa per giorni, per molte notti, perché la mamma andava a dormire a casa del compagno e non voleva, il compagno non voleva queste bambine, e quindi cercava di convincere la mamma a lasciarle a casa da sola, riuscendoci, e quindi le bambine sono rimaste la notte da sole, più giorni da sole, quindi viene da chiedersi come abbiano mangiato, come si siano occupate di loro stesse. È terribile pensare che la sorella più grande racconta di aver provato più volte a chiamare la mamma quando Beatrice aveva delle crisi di pianto, e lei, ovviamente una bambina di 9 anni, non era in grado di calmarle, quindi chiamava la mamma, e la mamma o faceva rispondere il compagno che insomma rimproverava la bambina perché continuava a telefonare, oppure la mamma rispondeva con degli insulti, addirittura delle bestemmie. E quindi le bambine rimanevano un po' in preda alla loro solitudine, senza possibilità di avere aiuti da parte di un adulto, finché si arriva a questo weekend di Perinaldo. Questo weekend di Perinaldo, la mamma avrebbe voluto lasciare nuovamente le bambine, che lo ricordo hanno 9, 7, purtroppo 2 anni Beatrice, voleva comunque lasciarle a casa da sole. Alla fine la sorella più grande, forse anche perché esasperata dal rimanere sempre da sola a casa, spaventata, preoccupata, alla fine decide la mamma di accettare l'invito della figlia, che dice: guarda mamma, non sto bene, portaci con te, e le porta a Perinaldo. Le porta a Perinaldo, ma a Perinaldo purtroppo la situazione precipita ulteriormente, ecco, perché in quella sede probabilmente Beatrice subisce il colpo che provoca l'emorragia definitiva. La mamma, nonostante tutto, nonostante veda che Beatrice sta male, esce di casa e lascia le bambine nelle mani di Iannuzzi. Purtroppo il racconto della sorella maggiore, che è quello che abbiamo descritto con un verbale davvero agghiacciante, racconta di questa bambina messa sotto la doccia, colpita sul corpicino per provare a risvegliarla, che perde sangue dal naso, insomma, in una condizione fisica terribile. La sorellina la descrive tutta viola, sul corpo e con le labbra viola. Si riprende, arriva la mamma, si riprende, le fanno delle manovre, ma la bambina perde poi altro sangue dal mento, quindi è stata poi colpita ulteriormente, perché prima questo sangue dal mento non c'era. E alla fine, purtroppo, nella notte tra domenica e lunedì, muore. Muore
1: Sì, no, prego, concluda.
0: E lunedì mattina Iannuzzi si sveglia, il compagno della mamma, e dice alle bambine: è successo un casino, non potete andare a scuola. Le bambine vengono caricate in macchina dalla mamma, e portate a casa, e nella macchina, nascosta in una coperta, avvolta in una coperta rossa, c'è Beatrice. La sorella prova a guardare, vede il volto tumefatto della bambina, che è immobile, non si muove. Arrivano a casa e Manuela Aiello in scena quella che è quella telefonata, diciamo così, da cui poi partono le indagini, in cui sostiene che la bambina sta male e che è caduta dalle scale. In realtà, quando arriva quella telefonata, la bambina, come è stato accertato dalle perizie disposte dalla procura, è morta già da diverse ore. E tutta questa vicenda si inserisce in un quadro di violenze anche emotive, come raccontato in alcuni video trovati incredibilmente, ha sostenuto il procuratore Lari, sul telefono di Iannuzzi, uno dei quali, ahimè, inquadra Beatrice, che viene obbligata a fumare una sigaretta con delle sostanze stupefacenti all'interno, probabilmente marijuana o hashish, e le viene imposto diverse volte finché lei scoppia a piangere. Tra le risate della mamma e del
1: L'affermo
0: compagno
1: qui,
0: della
1: Mattia
0: mamma.
1: Mangraviti, in questo quadro preciso e devastante dell'orrore che ci ha fatto. Devo dire, noi qui a Tutta la Città ne parla non entriamo quasi mai, anche quando affrontiamo vicende di cronaca nera, nerissima, come questa, nei dettagli. Tuttavia abbiamo scelto invece in questo caso di raccontare, di farle raccontare da lei, che l'ha fatto benissimo, perché per l'appunto la barra oggi noi la teniamo dritta non sulla storia in sé, che è l'orrore che lei ha detto, ma sul fatto che possa davvero essere la punta di un iceberg, cioè e ci obblighi a guardare un sommerso di violenza, magari non così estrema, che tuttavia accade all'interno delle mura domestiche e che noi, le istituzioni preposte innanzitutto, non riescono a intercettare. Le faccio solo un'ultima domanda per chiudere, completare il quadro. Mattia Mangraviti, lo ricordo, giornalista della Stampa,
0: Certo.
1: da Imperia, ha raccontato questa terribile storia. Allora, Beatrice non andava, me lo confermi, all'asilo nido, ma e le altre due bambine però a scuola sì, nessuno aveva avuto sentore di quello che accadeva in quella casa nei mesi precedenti.
0: Ma ci sono state delle testimonianze, che sono quelle che poi hanno fatto anche partire delle indagini, perché qualcuno sosteneva che questa bambina fosse picchiata, ma non ci sono mai state denunce ufficiali. Ecco. Viene riportato negli atti che il venerdì prima, diciamo così, l'inizio del weekend dell'orrore, c'è stata una cena a casa di Iannuzzi e c'erano dei commensali che hanno visto Beatrice in quelle condizioni e hanno detto a Manuela Aiello: ma portala al pronto soccorso. E lei ha detto: sì, ce la porto, ma poi in realtà non l'ha mai fatto nei giorni successivi, ed ha continuato a mentire, come ha mentito in tutti i mesi precedenti, anche ai parenti che le
1: Pazzesco.
0: chiedevano notizie sulle condizioni della bambina, che aveva lividi su tutto il corpo, e lei magari diceva: sì, poi ce la porto, oppure: ma no, ma è caduta dalle scale, non è niente, pian piano si riprenderà. E in realtà, purtroppo, non ha mai portato invece la
1: Il punto è
0: bambina.
1: proprio questo, per noi commensali, almeno mi pare di capire da fuori, i commensali e i parenti che si sono fermati a questo monito, portala in ospedale, portala da un medico e niente più. Mattia Mangraviti, nuovamente, grazie.
0: Bambine,
1: Sì,
0: grazie a voi.
1: pazzesco, pazzesco, Mattia Mangraviti, grazie. Allora, Paolo Siani e Raffaella Milano, tra poco ci raggiungerà anche la sociologa Chiara Saraceno. Parto da, se posso, da Raffaella Milano, perché Save the Children, con i suoi punti luce, insomma, poi non solo in Italia ma nel mondo, ha affrontato e affronta tutti i giorni situazioni di, non se non così, di avete un programma di violenza assistita, cioè a cui i bambini sono costretti a guardare, ed è evidentemente il caso delle due sorelle più grandi, che poi hanno trasformato questa esperienza in testimonianza preziosa su cui si basa il lavoro della Procura di Imperia. Ma di nuovo la domanda per entrambi è: ha ragione quella signora che ha telefonato a prima pagina, non è una storia eccezionale, oppure forse lo è per i suoi contorni più macabri, ma davvero è la punta di un sommerso che noi continuiamo ad ignorare? Milano.
2: Ma sicuramente è una situazione ai confini, diciamo, dell'immaginabile, ecco, per ciascuno di noi, difficile anche da ascoltare. Tuttavia, almeno anche dalla nostra esperienza diretta, ma da quello che poi ci dicono i dati, una situazione sommersa di violenza nei confronti dei bambini all'interno delle mura domestiche e da parte delle persone che dovrebbero essere quelle nelle quali riporre sempre maggiore fiducia, cioè i genitori, ecco, questa situazione di violenza c'è, è difficile da accettare, è difficile a volte da interpretare, da vedere, e tuttavia sì, credo che forse l'unico modo che abbiamo per reagire, no, di fronte a un dramma di queste dimensioni è proprio quello di interrogarci sul fatto che anche in questa situazione estrema, come giustamente si diceva, sembra quasi che non esista nessuno attorno a questa bambina, ai suoi genitori, alle due sorelline. Invece così non è, perché poi intorno una vita e altre persone adulte esistono e ci sono, quindi quello che credo, su cui dobbiamo interrogarci, è come riconoscere per tempo queste condizioni di violenza, a volte sadica, come nel caso in cui ci interroghiamo, in altri casi violenza di carattere diverso, ma comunque esiste e provoca dei danni nei confronti dei bambini fortissimi. Lei ricordava i nostri programmi, e voglio pensare in particolare a un programma che abbiamo attivato negli ospedali, che si chiama Fiocchi in Ospedale, perché è un programma di accompagnamento ai genitori al momento della nascita dei bambini. Qui parliamo di una bambina piccola, i primi 1000 giorni di vita sono quelli fondamentali, spesso i bambini non hanno neanche, anzi i bambini non hanno la possibilità, così piccoli, neanche di raccontare quello che succede. Ecco, in queste fasi della nascita, accompagnare i genitori, pensare a delle visite domiciliari, fare in modo che questa rete di cura ci sia per sostenere i genitori, ma anche per intervenire e proteggere i bambini quando necessario. Ecco, è una cosa che in Italia non ci stanchiamo di dire che serve, è fondamentale e dovrebbe essere la norma per tutto il paese.
1: Paolo, rimanga con noi. Raffaella Milano, responsabile dei programmi Italia Europa di Save the Children. Paolo Siani, allora, dalla sua lunga esperienza di medico pediatra, molti anni a Napoli, anche con situazioni infantili difficili, ascoltato questa vicenda, dove siamo? Che cos'è questa storia?
3: Allora, il racconto agghiacciante ma precisissimo del giornalista della Stampa è stato veramente anche faticoso ascoltarlo.
1: Sì, veramente.
3: Io vorrei però farvi complimenti, perché voi ne parlate. Io guardavo oggi un po' sui giornali e te posso dire, dell'infanzia interessa poco o nulla a nessuno, perché fanno più notizie ai cavalli che scappano a Roma che una bambina di 2 anni morta in questo modo. Questo solo la dice lunga sull'attenzione che questo paese e questo governo, tra l'altro, dà all'infanzia. Se pensate, ha fatto cenno alla mia legge sui bambini in carcere, questo governo mette in carcere molte più mamme con bambini piccoli fino a 1 anno e anche donne incinte, che sono quelle donne fastidiosamente borseggiatrici, ma non sono delinquenti assassine, diciamo, ecco. Per cui sono contento che se ne parli qua stamattina in radio, perché questo è un tema di enorme importanza. Io saluto Raffaella, che fa grandissime operazioni, interventi in tutta Italia, ma credo che sia necessario qualcosa di più di quello che fa Save the Children, o da fare insieme a Save the Children. Noi come ospedali pediatrici italiani abbiamo fatto una survey alcuni anni fa, che la bambina di cui parliamo è morta certamente non solo per tutte le lesioni che ha avuto nel tempo, ma per lo scuotimento, la shaken baby syndrome, cioè uno scuotimento eccessivo che fa sì che la testa della bambina via, venga scossa più volte, e poiché il cervello del bambino è ricco di acqua ed è immaturo, si scuote intorno alla scatola cranica e quindi emorragia cerebrale e quindi la morte. Ebbene, abbiamo raccolto in questa survey 47 casi in Italia di Shaken Baby Syndrome, di cui 5 bambini deceduti. Quindi ha ragione la collega psicologa, non è una cosa rarissima questa, è una cosa che accade che i pediatri vedono quando è terminato, quando si arriva in ospedale, che tra l'altro nei casi in cui non è così drammatico è anche difficile la diagnosi, perché sono sfumature che fanno capire, fanno fare la diagnosi. Quello che colpisce in questa storia però è l'assenza della società civile, della società tutta, l'assenza di servizi sanitari, servizi sociali, l'assenza di qualsiasi persona che possa aver visto questa situazione.
1: Perfino c'è gente che è andata a cena qualche giorno prima in quella casa, che non sappiamo chi fossero, che si sono accorti che qualcosa non andava, ma si sono fermati lì.
3: Esatto, però guardi che quella donna, quando ha partorito la terza bambina, aveva già probabilmente dei segni di rischio, dei fattori di rischio, quando qualcuno ha fatto nascere questo terzo bambino. E i pediatri di questi 3 bambini non hanno mai visto questi bambini, mai visitati? Cioè aspettano che li riportino al pediatra.
1: Lei che dice, è possibile questa cosa?
3: Certo che è possibile, in un sistema come il nostro questo è possibile, perché se si fosse fatto come noi appunto dicemmo in Parlamento, facevamo una mozione in cui chiedemmo questa cosa, poi approvata dal governo di allora ma mai poi messa in pratica, se ci fossero delle semplici visite domiciliari, come accade in molti paesi europei, in Inghilterra per esempio, se un operatore va a casa di questa famiglia dopo la nascita di un bambino, ma vede subito che quella famiglia non è in grado di assistere i bambini, lo capisce in 2 minuti, perché vede la situazione di disperazione, vede che c'è droga, che c'è alcol, che c'è un nuovo compagno che arriva e che non è accudente, non è accogliente. Bastava andare a fare una visita domiciliare per capire quella situazione e per salvare quella bambina, purtroppo Beatrice, ma anche le altre 2 bambine, che certamente avranno gravissime ripercussioni di salute fisica e psichica negli anni. Che la domanda adesso è chi si prende cura queste bambine? Cioè come si recuperano?
1: Sono già dall'epoca ovviamente in una struttura protetta, questo non è una...
3: Ma chi sana queste ferite che sono profonde? E quindi io credo che il tema dell'infanzia sia un tema poco attraente per chi fa politica, poco... che da pochi voti, ma mettiamola così in termini proprio brutali, perché i bambini non votano, ma che è di grandissima importanza.
1: Anche perché, Paolo Siani, su questo coinvolgo anche Chiara Saraceno, che saluto, buongiorno, grande sociologa della famiglia, editorialista della Stampa, anche perché il paragone è forzato, però la vicenda ormai celeberrima e famigerata della famiglia nel bosco dimostra che appena si cerca di accampare il diritto dello Stato, delle istituzioni, degli operatori sociali intervenire, poi lasciamo perdere se possono intervenire bene o male, questa è un'altra storia, e si solleva una levata di scudi gigantesca a difesa di una specie di diritto sacro, quasi proprietario dei genitori nei confronti dei propri figli, no? Come se quello fosse uno spazio intangibile in cui la legge è la legge del padre oppure dei genitori e non invece quella che garantisce i diritti di tutti i cittadini, anche quelli che hanno 2 anni, 1 anno, pochi mesi, Saraceno.
4: Eh sì, cioè i bambini sono considerati proprietà dei genitori,
1: oggetti,
4: non solo
1: soggetti.
4: Responsabilità, ma proprietà dei genitori, è guai a chi tocca. Certo, bisogna intervenire con cautela, ma sono d'accordo con quello che ho sentito sia Pezzetto di Milano che di Siani. La questione è che questi bambini, soprattutto se piccoli, sono assolutamente invisibili. Se non vanno all'asilo, se non vanno a scuola, se non vanno dal pediatra, perché è vero che in Italia abbiamo formalmente sulla carta il pediatra obbligatorio, no? Cioè ogni bambino dovrebbe avere un suo pediatra, però se non va dal pediatra, se la mamma e il papà non lo portano, il pediatra non lo vede e non è tenuto a dire come mai io ho in vista questo bambino o questa bambina e non lo vedo mai o lo vedo raramente. Quindi è questo il problema, manca assolutamente una rete attorno, in primis mi verrebbe dire quella anche della rete parentale o del vicinato. Possibile che nessuno dei parenti abbia visto quello che stava succedendo.
1: Guardi, ce lo spiegava il giornalista della Stampa Mattia Mangraviti, che ha fatto un grande lavoro sul suo giornale e anche devo dire da noi qui stamattina, raccontandoci nei dettagli, anche quelli più duri, questa storia. Beh, i parenti qualcosa avevano notato, avevano detto, ma forse dovessi portarla dal dottore, appunto, perfino una cena c'è stata con dei commensali in quella stessa casa pochi giorni prima, e si sono fermati lì. Sembra molto spesso accade la medesima cosa con la violenza di genere, peraltro, no?
4: È così, cioè sono cose da trattare in famiglia, magari avranno detto appunto alla madre, beh, ma stai un po' attenta, no? Ecco, ma niente di più, cioè nessuno che si assuma la difesa dei bambini anche per timore poi di essere accusato, di interferire. E devo dire che le vicende degli ultimi anni, da Bibbiano in poi, hanno ulteriormente indebolito la capacità e la disponibilità a farsi carico della fragilità dei bambini, a denunciare o insomma a allertare, perché immediatamente si scatena l'accusa di voler strappare i bambini ai genitori, di non capire e così via, in cui ahimè grossa parte della politica, in parte anche dei media, marcia, cioè utilizza queste argomentazioni, salvo poi chiedersi dove erano i servizi nel caso di questa povera bambina e anche delle sue sorelle.
1: Io leggo, ritorno, faccio un breve giro a tutti e tre, Milano, Siani e ancora Chiara Saraceno. Sono dati, non so se ne avete di più aggiornati, ma oltre 113 sono i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamenti. Un aumento negli ultimi anni, addirittura del 58%, mi pare, negli ultimi 3-4 anni. Più dell'87% degli abusi avviene all'interno della cerchia familiare e a livello generale i reati contro minori superano quota 7.000. Ma quindi, Raffaella Milano, ripartendo da Save the Children, cioè noi veramente non ci rendiamo conto del fatto che oltre alla violenza sui bambini che c'è nel mondo, sono le prime vittime delle guerre, Gaza in primis e poi Ucraina e poi Sudan, c'è una violenza perpetrata quotidianamente in larga misura e che noi non conosciamo. Lei ha questa percezione lavorando sull'infanzia da tanti anni?
2: Sì. Sì, ed è una violenza appunto ancora più infida, perché riguarda appunto delle persone come i genitori, non ci sono né condizioni socio-economiche né condizioni di appartenenza etnica, eccetera. Qui parliamo veramente di situazioni trasversali in famiglie anche apparentemente del tutto non problematiche, e che si possono verificare e si verificano. E poi questi dati appunto di cui lei parlava ci dicono che dentro queste forme di violenza ci sono violenze diverse, c'è la trascuratezza, c'è il maltrattamento psicologico, il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, insomma il campionario degli orrori purtroppo può continuare. E detto questo, cosa significa, cosa fare? E come si diceva prima, la cosa fondamentale è avere una comunità di figure che siano formate e siano in grado di individuare questi segnali di violenza, di abuso in tempo utile, anche prevenire queste forme di violenza. Ci sono delle cose che si possono e si devono fare, no? Noi spesso sentiamo i bonus per le famiglie, va tutto bene, però la cosa veramente importante è avere una rete di servizi che sia in grado appunto di fare delle visite domiciliari, di andare a supporto, e percorsi di formazione per tutte le figure, dai pediatri ai educatrici, gli educatori, per individuare tempestivamente quei segnali deboli che possono venire da un bambino, da una sorella, da un fratello, e farsi carico e anche insomma con quel po' di coraggio che ci vuole mettersi in mezzo.
1: Segnali poi spesso nascosti dalla paura, come sono state le prime testimonianze delle due sorelle di Beatrice, il fatto che un bambino magari non ha neppure contezza, non si rende conto di quello che ha visto veramente. Paolo Siani, un'altra difficoltà immagino sia che uno facilmente e sbagliando immagina che questi casi di violenza, terribile o meno feroce, ma comunque importante, siano legati a marginalità sociale, disagio, povertà, presenza di droghe. Ma anche questo temo sia un errore. Vi è una trasversalità sociale per la violenza sui bambini che non è molto diversa da quella che riguarda la violenza contro le donne. Siani.
3: Esatto, esattamente così. È un fenomeno trasversale, è un fenomeno difficile da scovare, da diagnosticare, perché appunto tutti coprono, anche la mamma che sa che il bambino è maltrattato copre, per cui va in ospedale quando il bambino sta male, e quando il dottore ha un sospetto la mamma se ne accorge e va via e non fa il ricovero. È una cosa difficile anche da affrontare, come ha detto lei all'inizio, è difficile pensare una cosa del genere, però è un fenomeno che esiste, è trasversale, c'è bisogno di più formazione degli operatori sanitari che devono diciamo, essere in grado di percepire piccoli elementi a volte iniziali che evitano appunto un evolversi così drammatico della situazione, e poi è necessario secondo me attivare quella rete di cui anche parlava Raffaella prima, di attorno alle famiglie, a tutte le famiglie, non soltanto a quelle a rischio, una rete di protezione e di aiuto, una rete che possa mettere quelle famiglie in grado di poter allevare in modo più giusto, più esatto e più corretto questi bambini, perché anche le famiglie diciamo non a rischio dei quartieri bene hanno bisogno di un aiuto nei primi 1000 giorni di vita, che sappiamo essere quelli decisivi per lo sviluppo di un adulto. Questa è una cosa che la politica, a cui io devo dire, in aula l'ho detto moltissime volte, non capisce che se io riesco ad avere i primi 2 anni di vita di un bambino sano, ben accudito, il suo cervello sarà più performante, sarà un adulto sicuramente migliore. Ora stiamo studiando molto il ruolo dei padri nei primi 2 giorni di vita, che è un ruolo decisivo, importantissimo per il papà e anche per il bambino. Su questo c'è bisogno di un'attenzione maggiore da parte della politica, io credo che invece non c'è stato qualche anno. Io ricordo l'onorevole Turco, la famosa sua legge, la 285, poi non ricordo più nessuna vera riforma e vero intervento per l'infanzia, per le famiglie nel nostro paese.
1: Pensiamo a cosa vuol dire passare i primi 1000 giorni di vita magari in una tenda tra le macerie con una malnutrizione grave, questo lo dico anche a chi invece discetta se sia o meno giusta l'etichetta di genocidio per quel che accade a Gaza, ma questa è davvero un'altra storia. Chiara Saraceno, chiudo questa prima parte di Tutta la città ne parla con un'ultima domanda leggermente politica, ma in senso diciamo alto della parola. C'è una parentela, un'affinità tra questa idea della famiglia appunto come un nucleo chiuso in cui nessuno deve entrare, in cui i genitori sono proprietari dei bambini, e invece e quell'approccio identitario in politica, no? I confini, i padroni a casa nostra, i confini chiusi, chiamiamolo neonazionalismo, sì. Sovranismo, oppure è un errore, una semplificazione?
4: No, in parte sì, c'è, purché siano i nostri le famiglie, cioè quelle dei nostri, perché invece lo stesso ministro che magari dice che la famiglia nel bosco è stata maltrattata, eccetera, sarebbe pronto a portare via i bambini agli zingari.
1: Se non li mandano a scuola, ecco, appunto, la stessa cosa che i genitori della famiglia nel bosco hanno fatto.
4: Ecco, così, quindi bisogna...
1: C'è il decreto Caivano, in buona sostanza.
4: È anche un modo molto selettivo, diciamo così, e soprattutto sono d'accordo con Siani, ma anche con Raffaella Milano, sul fatto che la rete deve valere per tutti, perché se noi la facciamo soltanto per chi a priori definiamo fragile, chiaramente queste persone si sentono sotto osservazione, si sentono maltrattate, si sentono mal giudicate. La rete deve essere per tutti, cioè quando un bambino nasce, immediatamente attorno a questi genitori si deve fare appunto una rete di sostegno, a prescindere dal fatto che vada al nido, che non vada al nido, eccetera. Un bambino deve essere e i suoi genitori devono essere accolti, accompagnati da subito con attenzione, con discrezione, eccetera, ma dalla parte del bambino oltre che dalla parte dei genitori. E invece questo non succede, anzi, i primi anni di vita sono quelli più trascurati. più lasciati.
1: Di questo ci occuperemo di storia dell'infanzia con lo storico Bruno Maida nell'ultima parte di Tutta la città ne parla alle 10.50. Io vi ringrazio molto, grazie a Chiara Saraceno, Paolo Siani, Raffaella Milano e grazie al giornalista della Stampa Mattia Mangraviti per averci raccontato questa terribile storia molto bene all'inizio della trasmissione, che ora continua in musica. Quelli che verranno chissà come saranno e se avranno le mie stesse mani, se saranno più alieni o più umani. A parlare in questa canzone è un bambino, Achille, che guarda le stelle, la luna e si interroga sul futuro. Ascoltiamo Quelli che verranno, Bruno Risas.

ma proprio non le capisci. Si chiede perché ogni cosa su questa terra prima comincia e poi finisce. E dopo pensa alla mamma, chissà come piangerà.

0: Buongiorno, bambini seviziati uccisi, ragazzi cosiddetti con disagio, parola abusata, che uccidono altri ragazzi, femminicidi consumati anche fra le mura domestiche. Ma vogliamo parlare di crisi della famiglia o no? Rosario Dabari.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzole, questa è la piazza di Tutta Città Ne Parla che abbiamo aperto con la voce di Rosario. Allora, Terre des Hommes si è occupata negli ultimi anni di maltrattamenti di bambini e adolescenti in Italia e la terza indagine nazionale realizzata proprio da Terre des Hommes e CISMAI per l'autorità garante per l'infanzia e adolescenza è uscita nel 2025. Emerge che sono quasi 114.000 le vittime di maltrattamenti e l'87% dei casi è registrato in famiglia. La forma di maltrattamento più frequente è il neglect, quindi la trascuratezza, seguita da violenza assistita, violenza psicologica e poi maltrattamento fisico. L'indagine completa la trovate disponibile sul sito di Terre des Hommes.
2: Credo sia molto importante quello che è stato detto sui primi 1.000 giorni di formazione dei bambini. Al di là dell'aspetto sadico, orribile, perfino ad ascoltare delle violenze fisiche, noi dobbiamo dire che siamo in Italia molto abituati a non occuparci di come stanno i bambini del mondo. Se si pensa che nei primi 1.000 giorni il cervello dell'uomo non è come l'intelligenza artificiale, si forma, prolifica le connessioni neuroniche attraverso la presenza dell'affetto, Massimo Roma.
1: Grazie anche a Massimo. Allora su Facebook, sulla pagina della città di Radio 3 ci scrive Renzo: col nuovo anno un conoscente ha iniziato un lavoro come educatore presso una comunità. Dopo pochi mesi ha confessato una forte difficoltà a ricarsi con pianti perché assisteva all'uso dei figli da parte di genitori spesso dipendenti di sostanze come strumenti per fini egoistici e personali. Ho pensato dovesse farsi le ossa, ma alla luce dell'episodio di cui state parlando, chissà, da vivere anche per le sorelline, mi sento in grande disagio perché questo tema non è affatto affrontato. Le parole che vengono espresse dai vostri ospiti sono molto importanti e ci offrono strumenti di comprensione. E allora grazie ancora a Renzo, continuiamo con le vostre voci.
3: Non so perché, ma la triste vicenda di Beatrice da Imperia mi ricorda Gaza. Antonio da Roma.
1: Grazie Antonio, le fa eco Panzella sempre su Facebook. La violenza sull'infanzia nel mondo ha raggiunto forme estreme di sadismo, basta vedere le immagini che ci arrivano da luoghi da ogni dove, di bambini, bambine fatti a pezzi dalle bombe, abusati sessualmente. Siamo all'anno zero della violenza, ogni argine è stato rotto anche nella nostra società. Ci lasciamo per le notizie del GR3, a fra poco con Tutta la città ne parla.
4: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. 80 anni della Repubblica Italiana. La vigilia questa sera dalle 18 il Quirinale ospita il tradizionale concerto e il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, che stamani ha indirizzato un messaggio ai prefetti.
3: La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Nel tradizionale messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente Mattarella ricorda il giorno in cui, 80 anni fa, il popolo italiano si lasciò alle spalle il ventennio fascista per edificare un nuovo patto civile, ispirato, sottolinea, ai principi di uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. A segnare lo storico referendum furono una straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche la partecipazione delle donne, prosegue il capo dello Stato, sottolineando la convinta adesione italiana agli ideali repubblicani ed europei e celebrando i volti di chi, nelle istituzioni, ha contribuito in questi anni allo sviluppo del Paese. Di qui l'invito ai prefetti a proseguire nel loro servizio alla collettività, tanto più, osserva, in un momento di preoccupazioni e insicurezze generate dalle tensioni internazionali. Fondamentale è infatti consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso il dialogo e l'ascolto. Ne va, conclude Mattarella, del futuro del paese. Valentino Russo, GR3.
4: Sempre più incandescente il fronte bellico libanese, dove i militari israeliani stanno avanzando in profondità dopo aver preso il controllo dello strategico castello di Beaufort. Stamani il primo ministro Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di colpire quelli che ha definito obiettivi terroristici di Hezbollah alla periferia sud di Beirut. Il governo dello Stato ebraico giustifica questa ulteriore escalation accusando il movimento armato sciita di ripetute violazioni del cessate il fuoco. Un cessate il fuoco che nei fatti non esiste.
2: Un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra, lo ha dichiarato stamane il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando ancora una volta come i due fronti del conflitto restino strettamente legati. Un ostacolo in più sulla strada di un'intesa, mentre Teheran sta esaminando le ultime modifiche apportate da Trump al testo del memorandum al centro del negoziato.
4: Da oggi scatta il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. Le associazioni dei consumatori chiedono regole chiare e semplici per gli utenti che vogliano farne richiesta.
5: Una novità attesa che inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane, quello del diritto ad essere risarciti qualora non si usufruisca del servizio pagato, come accade quando lunghe code o cantieri ci fanno accumulare ritardo. Da oggi gli automobilisti hanno diritto al rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino ad arrivare al 100% qualora le attese siano superiori alle 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
6: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari una praticità digitale, ecco, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
5: Eleonora Belviso, GR3.
4: Ebola, negativo al test, il paziente è rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Secondo il Ministero della Salute, il rischio in Italia resta molto basso.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
8: Tutta la città ne parla.
9: Procediamo quindi con la cancellazione.
10: Guardate tutti la macchinetta.
9: Del signor Celeste Franco dallo stato di famiglia?
10: Sì.
11: Che sei uscito?
12: Con chi sei uscito? Con amici miei.
10: Io la serva a te non te la faccio. Hai capito? Lo sai che mi ricordi quando fai così?
12: Perché tu pensi essere meglio.
13: Sì. 9 anni nessuno di voi mi ha mai cercato.
0: Me la saluti, mamma.
12: Ma no, che te la saluto, mamma.
11: Ma che sta succedendo?
13: Niente, non succede niente.
0: Siete le cose in camera da letto? Poi G.
12: Ciao. Mamma, è fatta così, cioè, ricasca sempre. Non so.
13: Dove stanno i miei vestiti?
0: Ma perché? Questi che ti ho regalato io non ti piacciono? Guarda quanto è bella.
14: Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Ci stiamo occupando di infanzia violata, partendo dalla storia terribile, Imperia, Bordighera, quella bambina di 2 anni uccisa dalla madre e dal compagno dopo mesi di torture, servizi e violenze, ricostruite grazie alle testimonianze preziosissime delle 2 sorelle di 7 e 9 anni che hanno parlato con la procura di Imperia. Questa storia ce l'ha raccontata molto bene, purtroppo nei dettagli, Mattia Mangraviti della Stampa. Purtroppo non ce l'ha raccontata, purtroppo dover ascoltare storie così che fanno male anche solo a sentirne parlare, ma abbiamo cercato di prendere sul serio lo spunto di quella psichiatra che a prima pagina è intervenuta stamani dicendo: attenzione, la punta di un iceberg, c'è una violenza sommersa contro i bambini anche oggi nel 2026 in Italia e non solo nel resto del mondo, che noi dobbiamo guardare in faccia. Paolo Siani, grande medico pediatra, è stato anche parlamentare, ha detto, un po' anche ringraziandoci per la scelta del tema: se ne parla troppo poco, oggi sui giornali fanno più notizie i cavalli che scappano in Campidoglio, certo, una notizia scenografica, e non invece questa vicenda di Beatrice da Bordighera e dell'infanzia violata. Abbiamo ascoltato, a proposito di infanzia e violenza, il trailer di un film, Famiglia, scritto e diretto da Francesco Costabile, che è tratto dall'autobiografia di Luigi Celeste, Non sarà sempre così, che racconta la storia dell'uccisione del padre nel 2008 per difendere la madre dalle continue violenze e poi la condanna per omicidio a 9 anni, una storia che arriva proprio al fondo dell'abisso per compiere poi un percorso di rinascita. Ha ricevuto 8 candidature di Davide Donatello, è presentato al Festival di Venezia, dove Davide Donatello ha vinto anche il primo premio come miglior attore non protagonista, Francesco Di Leva. Ora, come promesso, cerchiamo di inquadrare questa storia, il nostro rapporto con l'infanzia negata, troppo spesso violata anche nella nostra società, in chiave storica. È per questo che abbiamo chiamato il professor Bruno Maida, che saluto. Buongiorno, benvenuto a Radio 3.
15: Buongiorno a lei.
14: Storico, insegna storia contemporanea all'Università di Torino e specializzato in storia dell'infanzia. Ha scritto molti bei libri, tra cui ricordo per Einaudi Sciuscià, Bambini e ragazzi di strada nell'Italia del dopoguerra, ma poi ancora L'infanzia nelle guerre del Novecento. Abbiamo fatto anche noi prima un azzardato parallelo tra i bambini maltrattati in casa e i bambini che soffrono durante la guerra. Poi voglio ricordare anche il suo ultimo romanzo, che è un romanzo rivolto anche ai lettori piccoli, dai 9 anni in su, Se mi prendi per mano, che è la storia di un papà e un bambino ebrei che scappano dai fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1943 in poi. Senta, professor Maida, le voglio chiedere una cosa. La sorprende da storico dell'infanzia scoprire che c'è ancora così tanta violenza dentro casa, che si considerano i bambini proprietà dei genitori, i servizi sociali che appena si avvicinano vengono additati come stato dittatoriale?
15: No, a dire la verità purtroppo non mi sorprende per 2 motivi, direi. Il primo è che c'è stata una lunghissima stagione, sia a livello nazionale che internazionale, di attenzione nella costruzione dei diritti dell'infanzia. Il Novecento e il post-Novecento è stato, come dire, un secolo dei diritti dell'infanzia. Però nello stesso tempo di diritti violati, di diritti non rispettati, sia a livello, ma soprattutto a livello internazionale. E la seconda ragione per cui non mi stupisce, purtroppo aggiungo, è che noi con l'infanzia violata, con l'infanzia vittima insomma di abusi o di altro, abbiamo per lo più un atteggiamento, direi, di commozione, di partecipazione emotiva, ma che in qualche modo termina in quella dimensione personale ed emotiva con cui crediamo di esserci, lo dico brutalmente, cavata. In realtà il giorno dopo dovremmo porci il problema delle norme, delle leggi, di come intervenire socialmente da un punto di vista educativo.
14: Senta, l'infanzia come concetto, no? Cioè una fase della vita specifica che non è solo un ponte intermedio tra quando uno nasce e quando poi diventa adulto, lavoratore o in grado di riprodursi, come era in realtà in un passato non troppo lontano, è uno degli elementi così precipui della storia del Novecento, della cultura democratica. E, come dire, la domanda è: c'è quindi ancora molta strada da fare?
15: C'è molta strada da fare, secondo me, nello studio dell'infanzia. La disciplina storia dell'infanzia, diciamo così, è molto recente, si fa partire dal 1960 con un famoso libro dello storico Philippe Ariès, Padri e figli nell'Europa medievale e moderna. Quindi la disciplina è molto recente. È una disciplina che trova molta accoglienza nei paesi anglosassoni, ma pochissima nel nostro paese. E dall'altra parte credo che ci sia molto da fare, perché, come dicevo, la stagione dei diritti sembra essere stata dimenticata, e quindi forse bisogna tornare all'infanzia, che, ricordiamoci, non è un dato anagrafico. L'infanzia è una categoria culturale, quindi è molto diversa, si modifica alle diverse latitudini e ai diversi tempi, e noi abbiamo sempre un'idea molto occidentale dell'infanzia, dimenticandoci che nel resto del mondo, appunto, appartiene a culture che la intendono e la vivono in modi diversificati.
14: Ecco, a questo proposito, il resto del mondo, abbiamo fatto un riferimento pure un ascoltatore poco fa nella nostra piazza, qui a Tutta la Città ne Parla, le guerre, abbiamo davanti agli occhi le immagini di bambini che i loro famosi primi 1000 giorni li passano in una tenda tra le macerie, mancanza di cibo, di farmaci, di adulti che li accudiscano, e la cosa continua e continua e continua, e credo che questo sia, non so se lei è d'accordo, sia un male assoluto, uso non a caso questa espressione, sciolto da qualsiasi ragione di carattere politica che possa in qualche modo comprendere, per esempio, l'intervento militare israeliano a Gaza. Ma al di là di questo, le guerre del Novecento di cui lei si è occupato in quel libro uscito per Einaudi, anche in una nuova edizione del 23, l'infanzia nelle guerre del Novecento, è cambiato qualcosa? Cioè la violenza contro i bambini in guerra rispetto alla prima e alla seconda guerra mondiale, ora nel XXI secolo, è diminuita o è aumentata?
15: È difficile rispondere a questa domanda, perché tendenzialmente possiamo dire che è diminuita rispetto a quelle guerre, soprattutto perché non c'erano regole, non c'erano norme che in qualche modo garantissero in generale i civili e in particolare l'infanzia. Quindi moltissimo è stato fatto, penso alle convenzioni, per dirne soltanto una, che garantiscono all'infanzia, che dovrebbero garantire all'infanzia la continuazione dell'educazione, della scuola, anche in tempo di guerra. Il problema di fondo è che queste norme, queste regole che sono state realizzate, prodotte come convenzioni, come accordi internazionali, spesso non vengono rispettate. Questo l'abbiamo visto e lo vediamo costantemente, lo abbiamo visto appunto a Gaza, lo abbiamo visto e lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Sudan, lo vediamo in Mali, cioè lo vediamo in quelle 67 guerre che ancora nel mondo ci sono. Cioè il fatto della contraddizione tra norme che garantiscono, e che sono molto belle se uno le legge, la vita normale dell'infanzia, il gioco, la famiglia, la scuola, quindi categorie universali che dovrebbero valere per tutti i bambini a tutte le latitudini, e poi l'interesse degli stati che dimentica questo e che, per esempio, come accade ancora molto spesso, malgrado la maggior parte dei paesi abbiano sottoscritto convenzioni contro le mine antiuomo nei territori, continuano a essere minati quei territori, e chiunque abbia studiato queste cose sa che dopo la guerra quella morte continuerà ed esserne colpiti saranno prima di tutto i bambini.
14: Mutilati, costretti a vivere una vita di protesi,
15: esatto,
14: di dolore e di sofferenza, di marginalizzazione. Professor Bruno Maida, grazie per aver inquadrato anche storicamente questa terribile notizia di cronaca che abbiamo scelto oggi di mettere al centro di Tutta la Città ne Parla. Ricordo ancora tra i suoi libri l'infanzia nelle guerre del Novecento e poi da ultimo Se mi prendi per mano. Hanno lavorato a questa puntata oggi Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Sonia Cursa ai microfoni, Maria Chiara Bernec che ci ha dato un aiuto fondamentale stamani, e poi con tutta la squadra di Tutta la Città ne Parla, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Antonio Santaniello e Rosa Polacco vi danno appuntamento a domani mattina alle 10.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Giulia De Luca e Costanza Spocci in redazione, Giovanna Savignano in regia, Danilo Solidani alla console. Dedicheremo l'apertura di questa puntata all'allargamento dell'offensiva israeliana in Libano, come abbiamo già fatto questa mattina nella rassegna stampa internazionale alle 6.50, che potete riascoltare su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Ieri gli israeliani hanno conquistato un obiettivo altamente simbolico, il castello di Beaufort, una fortezza medievale costruita dai crociati nel XII secolo. La fortezza fu occupata dagli israeliani durante la prima guerra del Libano del 1982 e poi fu abbandonata nel 2000 quando Israele ritirò le proprie forze dal Libano meridionale su ordine dell'ex primo ministro Ehud Barak. E questa mattina il primo ministro Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno dichiarato di aver ordinato alle forze armate di colpire postazioni di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut. Una tregua fra Israele ed Hezbollah era stata annunciata il 17 aprile, ma non è mai stata realmente rispettata. Hezbollah continua a lanciare razzi su Israele e sono suonate le sirene d'allarme dopo molto tempo a Tiberiade e un altro soldato israeliano è rimasto ucciso, e Israele sta rispondendo a questi attacchi con i bombardamenti. E tutto questo accade mentre, con la mediazione di Marco Rubio, sono in corso negoziati fra il Libano e Israele. E poi ci occuperemo delle elezioni presidenziali in Colombia. Si è svolto ieri il primo turno di queste elezioni. Gli elettori dovevano scegliere il successore di Gustavo Petro, in carica dal 2022. Dal voto non è uscito un vincitore assoluto, ma il candidato che ha preso più voti è Abelardo de la Espiella, avvocato ultraconservatore, ammiratore di Trump, lanciato come una tsunami, scrive oggi il quotidiano spagnolo El Mundo. De la Espiella, detto il Tigre, ha preso il 43,7% dei voti. Il suo sfidante nei ballottaggi del 21 giugno sarà il candidato di sinistra Ivan Cepeda, alleato del presidente uscente Petro. E Cepeda sembrava in testa nei sondaggi, invece ora deve recuperare. Al terzo posto è arrivata la candidata di destra Paloma Valencia, votata da oltre 1.600.000 colombiani. Vedremo come sceglieranno di votare nel secondo turno. Da questo primo turno del voto emerge un paese fortemente polarizzato, la cui presidenza dipenderà dai 3 milioni di persone che non hanno votato per i due principali candidati al primo turno. Il numero per le vostre domande, i vostri commenti è il 335 56 34 296.
1: Alayla alochamim agiburim shelanu kafshu et motzav Beaufort, hem enifu sham begaava את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. אני מזכיר לכם שלפני 44 שנים המקום הזה היה סמל לקרב גבורה הרואי של לוחמנו, אבל גם היה סמל למחלוקת עמוקה בתוכנו.
0: Ecco, in questa clip avete sentito la voce del primo ministro israeliano Netanyahu, il quale ieri annunciava che i nostri eroici combattenti hanno conquistato l'avamposto di Beaufort, lì hanno issato con orgoglio la bandiera dello Stato di Israele e la bandiera della Brigata Golani. Vi ricordo che 44 anni fa questo luogo... Ecco, in questa clip avete sentito la voce del primo ministro israeliano Netanyahu, il quale ieri annunciava che i nostri eroici combattenti hanno conquistato l'avamposto di Beaufort, lì hanno issato con orgoglio la bandiera dello Stato di Israele e la bandiera della Brigata Golani. Vi ricordo che 44 anni fa questo luogo era il simbolo di un'eroica battaglia dei nostri combattenti, ma era anche il simbolo di una profonda divisione.

0: più forti che mai, questo il messaggio agli israeliani del premier Netanyahu. E noi andiamo invece sul campo, andiamo nel sud del Libano, siamo collegati con Raffaella Cosentino, inviata di Rai News 24. Buongiorno Raffaella.
1: Buongiorno, io mi trovo a Tiro in questo momento, ho ascoltato le notizie e capisco che quello che viene riportato sulle agenzie di stampa italiane sono principalmente le conquiste militari, per esempio il castello di Beaufort, che essendo un castello dell'epoca, un'altura dell'epoca delle crociate, attira moltissimo l'attenzione, e anche le notizie sulle perdite o gli attacchi contro i militari israeliani o sul nord di Israele. Quello che passa molto poco è quello che vediamo invece accadere nel sud del Libano, soprattutto sì, alla popolazione civile. Bisogna ricordare che ieri ci sono stati 89 raid in giornata tra bombardamenti con l'aviazione e droni lanciati appunto dagli israeliani sul sud di Israele. Qui a Tiro abbiamo vissuto una situazione di un attacco spaventoso che ha quasi ridotto in macerie il centro urbano di questa città storica, importantissima, antichissima, patrimonio UNESCO, con delle vestigia romane incredibili e con ancora migliaia di civili.
0: Certo, una città fenicia anche, no? Quindi veramente un'importanza enorme per la storia del Mediterraneo e della civiltà.
1: I danni saranno incalcolabili per questa città che vive di turismo, anche per il futuro, no? Perché appunto distrutto il tessuto urbano, i negozi, le strade principali. L'unica cosa che si salva è la cittadella storica sul porto, che è il quartiere cristiano, e tutti scappano, ci sono ancora migliaia di civili qui, famiglie, bambini. L'abbiamo vista spopolarsi di più ieri dopo gli ordini di evacuazione e bombardamenti di ieri, ma ancora c'è tanta gente e scappano tutti al quartiere cristiano. Oggi una persona mi ha detto: grazie a Dio che ci sono i cristiani in questa città, altrimenti gli israeliani l'avrebbero cancellato dalla mappa. E in questo momento, proprio mentre ti parlo, mi trovo all'interno dell'ospedale Ali Ram. Abbiamo fatto un po' una missione ad alto rischio venire qui, perché ieri c'è stato un attacco proprio qua di fronte.
0: Sì, l'abbiamo citato anche stamattina e poi in una rassegna stampa, citando anche un reportage di Le Monde. Quindi prego, continua a raccontarci cosa stai vedendo.
1: Sì, la settimana scorsa c'erano stati 25 feriti tra i paramedici e i medici qui dell'ospedale, tra intossicati e feriti lievemente dalle schegge per un altro palazzo di fronte che era stato abbattuto. Questo ospedale sta da solo, intorno c'è solo macerie. È stato colpito ieri un altro palazzo che è proprio a, non so, 20-30 metri dall'ingresso dell'ospedale. Ci sono stati di nuovo 13 feriti, fortunatamente lievi, dal personale sanitario. E io sono qui perché ho appena intervistato due sopravvissuti all'attacco di Shernaya. Shernaya è un quartiere di Burj Shemali, una località a 5 km da Tiro, dove c'è anche uno dei tre campi profughi palestinesi che sono stati, su cui c'è stato l'ordine di evacuazione. Un'altra notizia che è passata sotto silenzio è che gli israeliani hanno ordinato l'evacuazione totale anche dei tre campi profughi palestinesi che sono qui, chiaramente da decenni, dai tempi della Nakba, che sono Rashidiyya, El Bas e Burj Shemali. Burj Shemali è stata attaccata alla città più grande dello stesso campo profughi, in un quartiere libanese dove non c'erano combattenti. È stata sterminata una famiglia di 15 persone la settimana scorsa, e noi siamo qui a raccontare la loro storia perché abbiamo incontrato qui un padre con il figlio che sono sopravvissuti, ma è stata uccisa la moglie e l'altro figlio.
0: Ecco, che speranze hanno queste persone? Cosa ti hanno detto?
1: Non sono feriti gravi, ma chiaramente sono sotto shock, cioè sono feriti gravi, voglio dire, non in pericolo di vita, non sono in rianimazione, sono sotto shock, chiaramente sono tanti massacri che ci sono stati. Io sono qui da una settimana, lì sono state uccise 15 persone, a Marache altre 8, 4 nel campo di Al-Bas, 5 ieri ad Abbassie. Cioè è una situazione che purtroppo ogni giorno c'è questa conta delle vittime, e difficilmente si riesce a far arrivare la portata di questi massacri anche sui media occidentali.
0: Ecco, tra l'altro, come dicevo, questa mattina Netanyahu e Katz hanno ordinato nuovi bombardamenti su Beirut Sud. Se non sbaglio, questi bombardamenti erano stati interrotti comunque in questa fragile tregua annunciata ad aprile.
1: In realtà c'è stato un attacco su Beirut pochi giorni fa. Era stato detto che fosse stato preso di mira un comandante di un'unità di missili di Hezbollah. Poi in realtà i morti alla fine sono stati una donna con la sua neonata e un altro bambino, e quindi questa linea rossa che ci sarebbe su Beirut, ecco, non è chiaro se c'è realmente.

0: fatto sta che era trapelata questa informazione e quindi il Tachi, che si era prima spopolato ad aprile, adesso si era di nuovo riempita di persone, e questo esodo oggi è dovuto a questo, perché l'annuncio di nuovi attacchi sulla periferia sud di Beirut sta portando le persone a fuggire, ma non hanno dove andare. Cioè, le tendopoli sui lungomari sono piene, le scuole sono piene, non c'è un'assistenza reale a questi profughi, giusto organizzazioni di volontariato, quindi manca tutto. Veramente una situazione gravissima.
1: Ecco, immagino che anche il personale sanitario, tu appunto ci stai parlando da un ospedale, stia vivendo con difficoltà questa fase, no? Come poi era già accaduto a Gaza, insomma, sappiamo le difficoltà del personale sanitario nel muoversi in territori bombardati. Ecco, che cosa hai visto lì all'ospedale dove ti trovi?
0: È terribile quello che sta succedendo a soccorritori e paramedici, che sono tra quelli più presi di mira. Almeno 123 sono morti qui in 3 mesi in tutto il Libano del Sud, e in particolare a Tiro ieri, con l'evacuazione ulteriore che è stata reiterata dall'esercito israeliano, i soccorritori della protezione civile sono stati evacuati a Sidone, sono rimasti solo i paramedici del soccorso islamico in città, e sono tra quelli più bersagliati solitamente dagli attacchi, perché legati allo stesso Hezbollah o ad Amal, l'altro partito sciita alleato di Hezbollah. E poi qui in ospedale chiaramente la situazione è incredibile, perché qua c'è anche davanti a me, proprio mentre parlo, una donna incinta al 9° mese di gravidanza. Qua c'è il reparto di maternità, lo abbiamo raccontato sulle News 24, sì. Questo reparto di maternità che viene danneggiato dagli attacchi, e dove ancora appunto si nasce, si partorisce, ed è l'unico della città. Quindi il problema è che questa escalation non si capisce dove andrà, dove porterà, perché dobbiamo pensare che Tiro in realtà è molto lontana sia dalla linea gialla, sia dal castello di Beaufort, sia da Nabatieh, dove si stanno concentrando in questo momento gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Quindi perché tutti questi attacchi qui? Viene sempre detto che vengono colpiti i centri di comando di Hezbollah, però poi non vengono fornite chiare prove di questo.
1: Ecco, poco fa Le Monde rilanciava un'intervista del leader storico dei drusi libanesi, Walid Jumblatt, che diceva Israele sta mirando ad una balcanizzazione del Medio Oriente e di tutta questa regione. Qual è la tua impressione?
0: Sul sud del Libano si possono dire tante cose. Ci sono esperti che parlano delle risorse idriche del fiume Litani, ma anche delle risorse di gas che si trovano in mare, che sono appetibili. Ci sono altri analisti che dicono che indebolire Hezbollah potrebbe favorire poi, nello scenario medio orientale, futuri attacchi all'Iran, perché viene indebolito uno degli alleati dell'Iran, chiaramente armato dall'Iran, e che quindi questo riduce gli attacchi poi sul nord di Israele, che mettono in difficoltà la governance israeliana. Sicuramente quello che vediamo ora è un'invasione, un'occupazione del territorio. Posso anche dirti quello che mi ha detto, se c'è tempo, Hezbollah,
1: che
0: abbiamo intervistato sempre per News 24, Salman Harb, che è il portavoce di Hezbollah per il sud, e ci ha detto che da un punto di vista militare, essendo una guerra asimmetrica, questa è la versione di Hezbollah, su cui ovviamente io non posso verificare. Loro sostengono che nella loro strategia portare gli israeliani a occupare più terra significa farli cadere più facilmente in imboscate e scontri diretti, dove perdono il vantaggio dell'artiglieria e dell'aviazione, che chiaramente hanno, perché appunto con la vicinanza tra i miliziani di Hezbollah e le truppe israeliane, l'utilizzo di missili e colpi d'artiglieria porterebbe perdite tra i soldati israeliani, e ha promesso che il Libano resterà un pantano per i soldati israeliani. Se sarà così, o se sono appunto informazioni invece di propaganda per giustificare questa grande avanzata, ecco, questo io non ho purtroppo modo di dire.
1: Certo, è difficile distinguere. Intanto citavi l'Iran, questa mattina il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano, Ismail Barghei, nella conferenza stampa a Teheran ha detto: insistiamo sul fatto che un cessate in fuoco in Libano è una condizione essenziale ad un accordo generale che metta fine alla guerra con gli Stati Uniti. E poi ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno violando ugualmente questo cessate il fuoco, compresa questa mattina, e noi non esiteremo a prendere tutte le misure che noi giudicheremo necessarie per la sicurezza nazionale dell'Iran. Quindi ovviamente quello che sta accadendo in Libano rientra nel quadro più ampio, no, di questo conflitto fra Stati Uniti, Israele e Iran.
0: Assolutamente, noi abbiamo visto una settimana fa in poche ore capovolgersi completamente le aspettative. Ci aspettavamo un cessate il fuoco anche qui, e invece, anche se sembrava improbabile un ritiro israeliano, invece c'è stata un'escalation, un'invasione di terra molto più profonda, con pista militare da parte degli israeliani e bombardamenti a tappeto e molte più vittime. Io voglio solo ricordare il dato di 14.000 vittime qui in meno di 3 mesi tra morti e feriti su una popolazione di meno di 6 milioni di persone. Questo è un altro dato che è difficile a volte fare passare per fare capire la proporzione di questa immane tragedia a cui non si vede una fine. Anzi, si vede ogni giorno, ogni minuto che passa, una nuova escalation. E adesso vi devo salutare perché per ragioni di sicurezza io devo spostarmi.
1: Ho capito, grazie. Grazie a Raffaella Cosentino per la tua testimonianza. Ricordo, inviata di Renews 24 in Libano, ci ha parlato appunto dalla città di Tiro, da un ospedale, ci ha dato tutti gli aggiornamenti sulla situazione in Libano questa mattina. Ricordo, a proposito di quanto dicevamo poco fa, anche una citazione di quanto ha scritto pochi giorni fa il giornalista Lorenzo Trombetta, spesso ospite qui di Radio Tremondo, profondo conoscitore del Libano, di cui è stato a lungo corrispondente per l'agenzia ANSA. Ha scritto: oltre alle infrastrutture civili indicate come roccaforte dei terroristi, la furia devastatrice israeliana investe sempre di più anche il patrimonio culturale e religioso del sud del Libano, dove la distruzione serviva a rendere inabitabili villaggi e cittadine e a spezzare il legame della popolazione sfollata con il territorio. Sul piano diplomatico ricordo anche l'iniziativa del governo francese ieri da parte del ministro degli esteri, ma anche il presidente Macron, che hanno chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perché affronti la crisi del Libano. Stamattina c'è stata anche una dichiarazione del presidente libanese Aoun, che ha giudicato l'allargamento del conflitto da parte di Israele come una iniziativa feroce e da condannare.
2: Recordemos la cifra de Abelardo de la Espriella, cuando prácticamente está al 100%, 99.92% de las mesas informadas según la registraduría.
3: Ya es el avance número 36 y tenemos 10.351.548 votos, corresponde al 43.73%, 9.683.876 che corrisponde al 40%.
1: Ecco, come sentite, ci stiamo spostati adesso in Colombia con questo notiziario de Caracol. Si dava conto dei risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia. Gli elettori dovevano scegliere il successore del presidente Gustavo Petro, in carica dal 2022. Ebbene, due candidati andranno al ballottaggio previsto per il 21 giugno. Quello dei due che ha preso più voti è il candidato di destra Abelardo de la Espriella, un avvocato ultraconservatore che ha preso il 43,7% dei voti e che dovrà sfidare quello che sembrava il candidato favorito alla vigilia, Ivan Cepeda, che ha preso il 40,9%. Noi facciamo il punto su questa elezione in Colombia, su questo primo turno, con Juan Mazzullo, politologo e sociologo colombiano, assistant professor presso il Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Milano e all'Università di Leiden nei Paesi Bassi, uno studioso di violenza politica e criminale in America Latina. Buongiorno, professor Mazzullo.
4: Buongiorno, piacere.
1: Ecco, grazie per essere con noi questa mattina a Radio Tremondo. Allora, io intanto le chiederei una prima valutazione, un primo commento sui risultati di questo primo turno. Insomma, i sondaggi sembravano dare in testa Ivan Cepeda, vicino al presidente uscente Petro. Invece c'è stata l'affermazione di Abelardo de la Espriella, tanto che il quotidiano spagnolo El Mundo oggi scrive che è lanciato come uno tsunami, quindi ha fatto un risultato, secondo il quotidiano spagnolo, travolgente. Qual è la sua opinione?
4: Sì, certo, sicuramente ci sono due sorprese principali in questi risultati. La prima è vedere nel primo posto Abelardo, che in tutti i sondaggi aveva un secondo posto con una percentuale molto più bassa di quello che abbiamo visto. E in realtà la principale sorpresa e la principale sconfitta che abbiamo visto, e sicuramente anche spiega in parte l'esito di Abelardo, è chi rimane in terzo posto, Paloma Valencia, che è anche la candidata di destra, una destra molto più tradizionale, molto legata all'uribismo, che è la destra tradizionale colombiana, che si aspettava vedere almeno un 16-17%, invece ha avuto 6% dei voti, quindi questa è la grande sconfitta, e sicuramente tanti di questi voti sono andati per Abelardo. Cepeda ha avuto più voti di quello che ci aspettavamo, ma comunque rimane in secondo posto.
1: Ecco, quando lei diceva uribismo, ricordiamo che significa la vicinanza di Paloma Valencia all'ex presidente Uribe, no? L'ex presidente colombiano. E, appunto, quindi c'è stato questo risultato sorprendente. Secondo lei, appunto, tutti i voti che dovevano andare a Paloma Valencia sono andati su Abelardo, oppure molti elettori hanno preferito così restare in attesa e decideranno in vista del secondo turno?
4: Secondo me tanti voti di Paloma sono andati a Abelardo, e immagino che la principale motivazione di questo era la paura di vedere Cepeda vincere in prima volta, nel primo round, no? Perché aveva bisogno del 50+1% per vincere. Si parlava un po' in social media che c'era una possibilità di vedere lui vincendo in questo primo turno. Secondo me quello ha fatto molta paura alla destra, quindi persone che volevano votare per Paloma Valencia, vicine al settore dell'uribismo, prima di vedere la sinistra un'altra volta nel potere, hanno deciso di votare per la ultradestra.
1: Ecco, intanto prima di conoscere da vicino meglio questi candidati, possiamo fare un bilancio della presidenza Petro. Ecco, lei diceva c'era paura di vedere ancora la sinistra al potere. Qual è il bilancio che lascia Petro, che tra l'altro ieri sera dopo il voto ha denunciato la possibilità di brogli, di conteggi scorretti? Ecco, tra l'altro su questo qual è la sua opinione, ecco, sulla regolarità di questo voto?
4: Allora, finora non abbiamo sentito nessuna critica, diciamo, degli organismi internazionali, che sono quelli che devono dirci sì, le elezioni sono andate in modo normale. Quindi direi che la posizione di Petro è più che lui vuole aspettare a vedere i risultati ufficiali, perché fino adesso noi abbiamo il preconteo, e secondo me spero che quello che lui vuole dire è che vuole vedere il risultato ufficiale. Ma comunque sul bilancio del suo governo, secondo me il suo governo ha fatto passi importanti a livello sociale, ha aiutato molto alle classi meno privilegiate, ma l'aspetto principale del suo governo era la pace. Lui aveva un progetto molto importante che si chiamava Paz Total, la pace totale, che praticamente voleva dire fare un accordo di pace con tutti i gruppi armati che esistono nel paese, guerrigie ma anche organizzazioni criminali, per creare veramente una situazione di pace, non solo un accordo con un gruppo o con due gruppi. Questo non è andato bene, ci sono stati problemi di sicurezza molto, molto chiari negli ultimi 4 anni, e questo ha creato molta paura nell'elettorato colombiano, e per questo anche un discorso come quello di Abelardo, di mano dura, di vogliamo creare un paese tranquillo per tutti, e anche se dobbiamo farlo con i militari lo faremo, e ha aiutato moltissimo al candidato Abelardo. Aveva un'idea molto chiara di come combattere, diciamo, il problema della criminalità e la violenza.
1: Ecco, Juan Masullo, proviamo a conoscere proprio meglio da vicino Abelardo Della Espella, che ieri ha festeggiato indossando tra l'altro la maglia della nazionale di calcio della Colombia, no? Quindi anche una scelta così molto popolare, diciamo populista. L'Economist ci ha ricordato in un articolo che ha la casa a Miami, che ha una dentatura perfetta, che ha un suo macho style, è amico ammiratore di Trump, del presidente del Salvador Bukele, del presidente argentino Milei. Che altro ci può dire di Abelardo Della Espella?
4: Sì, praticamente con questi elementi hai detto le cose principali. Secondo me lui a livello di come combattere il problema della violenza è un Bukele, e come lavorare con l'economia e l'aspetto sociale è un Milei. Lui vuole tagliare tanti ministeri, vuole fare tante le stesse cose che ha fatto Milei in Argentina. Poi è apertamente amico di Trump, lui e la sua moglie hanno donato tantissimi soldi per le campagne di Trump, principalmente in Florida. Quindi è un mix di tutte queste cose, di questa nuova destra che stiamo vedendo nel mondo, in America ma anche fuori dell'America. E lui in realtà è un avvocato che era conosciuto in Colombia come avvocato, non molto conosciuto per l'opinione pubblica, ma quelli che lo conoscevano come un avvocato, perché ha difeso tante volte a persone molto discutibili, narcotrafficanti, paramilitari e anche per persone collegate con il governo dittatoriale di Maduro. Quindi E quello è un avvocato, ma allo stesso tempo è un businessman, è un imprenditore che ha molto soldi, che viveva o vive gran parte del suo tempo è a Miami, ha anche la nazionalità statunitense, quindi sì, è un mix di tutti questi elementi della nuova destra, certo, giovane, molto ben vestito.
1: E si può capire quindi la sua sintonia con Trump e con Milei. Invece Ivan Cepeda è un candidato molto simile a Petro, che cosa si distingue insomma?
4: Allora, lui è molto simile a Petro, però viene di una traiettoria politica molto diversa. E Cepeda è una persona che ha lottato per tanti anni per il rispetto dei diritti umani nel paese, principalmente perché il suo padre è stato ucciso quando in Colombia, negli anni 80, anni 90, hanno sterminato un partito di sinistra chiamato Unión Patriótica. Il suo padre era senatore di questo partito, è stato ucciso dai paramilitari, e questo ha spinto a Ivan Cepeda a dedicare la sua carriera alla politica e al rispetto dei diritti umani. Secondo me si può considerare anche più a sinistra di Petro. La gente che lo conosce bene dice che è sicuramente più facile lavorare con lui che con Petro, perché Petro è una persona, diciamo, molto testarda, dicono che è difficile creare un team di lavoro intorno a lui. Si dice che Cepeda magari era più facile, magari una persona più facile per lavorare insieme, ma diciamo ideologicamente lui vuole seguire il progetto di Petro, del patto nazionale, del patto storico, e sicuramente a livello sociale e a livello anche di violenza e criminalità vuole continuare con questa idea della pace totale.
1: Quindi propongono due modelli molto diversi di paese che appare fortemente polarizzato. Ecco, da qui al 21 giugno, quando ci sarà il secondo turno di questa elezione presidenziale, che campagna ci si può aspettare in Colombia? Quali saranno i temi forti della campagna elettorale a questo punto, anche le possibili alleanze con i candidati che appunto sono rimasti fuori?
4: Sì, io mi aspetto una campagna molto intensa, anche perché sembra esserci un tetto molto basso, perché abbiamo visto un'affluenza molto alta, storicamente alta, quindi non è chiaro che queste persone possono attirare nuovi votanti in questa seconda volta. E in questo secondo turno, quindi praticamente lotteranno per prendere i voti degli altri candidati, ma non ci sono tanti altri candidati rilevanti qui, stiamo parlando che tra Cepeda e Abelardo stiamo parlando dell'85% dei voti, quindi le persone chiave qui sono Paloma Valencia, che ha preso il 6% dei voti. Lei già apertamente, anche con Uribe, hanno detto che i suoi voti vanno a Abelardo. E poi rimane un milione di voti che ha preso il candidato di centrodestra, Fajardo, che per ora ha detto dobbiamo riflettere, non ha detto niente apertamente, quindi quei milioni di voti magari saranno chiavi per capire dove andranno le cose, ma statisticamente sembra molto difficile lo scenario per Cepeda.
1: Quindi insomma Cepeda parte in salita in questa strada verso il secondo turno. In effetti, sommando i voti di Paloma Valencia e Sergio Fajardo, sono 2.639.000 voti in totale, insomma, quindi un bel bottino che potrebbe forse premiare Abelardo Della Espriglia. Insomma, staremo a vedere. Io ringrazio Juan Masullo, politologo e sociologo colombiano, che è stato oggi con noi qui a Radio Tremondo.
4: Grazie mille a voi.
1: E naturalmente Radio Tremondo continuerà a seguire nei prossimi giorni gli sviluppi di questa campagna elettorale in Colombia, che dovrà appunto scegliere il presidente, il successore di Gustavo Petro. E si conclude qui la rassegna, si conclude qui la puntata odierna di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale, che potete ascoltare in diretta su Rai Play Sound o sulle altre piattaforme. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza, lascio il microfono ai colleghi della scienza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.
5: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
0: Radio 3 Scienza.

0: Più di 1000 probabili contagi da Ebola in Congo, oltre 200 persone morte. I modelli tracciano un andamento che è ancora peggiore delle passate epidemie di Ebola. Tutto ciò nonostante il ceppo virale di questo focolaio Bundibugyo sia meno aggressivo dell'altro, Zaire, Ebola virus. Oggi proviamo a capirne di più. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza. Oggi torneremo nella Repubblica Democratica del Congo per occuparci dell'emergenza Ebola a partire dai modelli epidemiologici. In questo caso proveremo a capire quali strumenti l'epidemiologia mette a disposizione per capire cosa sta succedendo e per arginare i contagi. 335-5634-296 per le vostre domande, commenti, testimonianze. Scriveteci a proposito di Ebola, ma usate questo numero anche per raccontarci il Museo delle Scienze di Trento, se l'avete visto, se l'avete visitato, frequentato, amato, perché oggi Radio Trescenza inizia da lì, inizia dall'edificio del museo su cui oggi, da sabato, campeggia una grande foto del suo fondatore Michele Lanzinger, morto l'altro ieri a 69 anni. Ricordiamo oggi Michele Lanzinger insieme a Leonardo Alfonsi. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Direttore scientifico di Psiquadro, è stato anche componente del board di Excite, la rete europea dei musei scientifici. Allora, Leonardo Alfonsi, Michele Lanzinger ha guidato il museo per molti anni, per moltissime persone il nome di Lanzinger è legato indissolubilmente al nome del museo. Dalla nascita del museo nel 2013 fino al 2024 Lanzinger è stato il direttore. Prima ancora, già dal 92, Michele Lanzinger era il direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali, da cui poi di fatto il museo è nato. Lanzinger è stato tante volte ospite a Radio Trescenza, i nostri ascoltatori avranno sentito la sua voce anche in occasione della serie Museo dei Futuri, l'hanno sentito, l'hanno incontrato a Futuradio, la festa di Radio 3 a Bolzano, e lei, Leonardo Alfonsi, ha fatto parte del comitato scientifico del museo negli anni subito precedenti all'inaugurazione del 2013, quindi Michele Lanzinger l'ha conosciuto benissimo. Qual è il suo ricordo personale di Michele Lanzinger?
1: Beh, ho avuto il privilegio di lavorare accanto a Michele negli anni prima dell'inaugurazione del museo, di conoscerlo già sul finire degli anni 90, quando Michele ha cercato in modo originale una via che permettesse in modo del tutto nuovo far evolvere l'idea di museo scientifico, ma l'idea di museo in senso più ampio, cercando delle soluzioni originali. Nel momento in cui sul finire degli anni 90 tutti eravamo colpiti dalle novità che arrivavano dai science center, da quelli che chiamavamo e tentavamo di chiamare musei di nuova generazione, in cui l'interattività coinvolgeva in maniera netta il visitatore, lo metteva al centro dell'esperienza. Michele ha fatto quello che pochissimi, forse tra gli unici, pochi hanno tentato di fare, cioè quello di non limitarsi ad osservare questi modelli cercando di imitarli, ma cercando una via nuova, cercando una visione culturale ampia, globale, ad una nuova interpretazione del museo scientifico. Quindi coniugando gli strumenti di coinvolgimento, di interpretazione, di conservazione e soprattutto di ricerca che caratterizzavano e che caratterizzano in modo fondamentale i musei, coniugando questi aspetti con la centralità del visitatore e con le soluzioni creative, rigorose, per far sì che il visitatore, che qualunque tipo di visitatore, potesse trasformare il museo e renderlo nuovo.
0: Un pensatore che ha segnato la storia culturale in Trentino, in Italia e oltre i confini nazionali e al contempo un uomo del fare. Queste sono parole del successore di Michele Lanzinger, Massimo Bernardi, l'attuale direttore del Muse, e a detta di tutti quelli che l'hanno conosciuto, Michele Lanzinger era una persona piena di idee, appunto capace di trasformare queste idee in realtà, una persona anche molto, molto concreta. Era un geologo, un antropologo di formazione, e con la creazione del Muse e collaborando anche con Renzo Piano, che progettò il Muse, la struttura bellissima del Muse, creò anche un quartiere tutto attorno, il quartiere delle Albere, Lanzinger ha proprio dato forma a questa visione moderna del museo scientifico. Allora io vorrei a Leonardo Alfonsi proporle di ascoltare un estratto, un piccolo estratto di un'intervista che Paolo Conte gli fece il 21 luglio 2023, una puntata di Radio 3 Scienze in occasione dei 10 anni che il Muse aveva appena compiuto.
2: Lo strumento del museo scientifico oggi è uno strumento di grandissima attualità. A fronte di una società che ha le prese con una digitalizzazione che apparentemente ci porta a un isolamento delle persone, a un depauperamento dello spirito critico perché tutto assorbito dalle macchine, viceversa il museo può essere quel luogo dove si esercita il piacere della scoperta, per citare Alberto Angela, dove si mantiene alto anche il servizio alle relazioni con le comunità e quindi l'allenamento allo spirito critico. Ecco perché abbiamo bisogno di spazi comuni e il museo deve diventare davvero uno spazio collettivo, allo stesso tempo attrattivo.
0: Attrattivo, uno spazio anche attrattivo, queste sono le parole di Michele Lanzinger nel 2023, quando ricostruiva insieme a noi a Radio 3 Scienza quei primi 10 anni del Muse. Stanno arrivando anche tanti messaggi al 335-5634-296, per esempio Beatrice e Federico, che ci ricordano che il Muse è anche l'orto botanico alpino, l'osservatorio astronomico, la montagna di Trento. Stamattina siamo qui, ci scrivono Beatrice e Federico, e sicuramente il pensiero va anche a Michele Lanzinger. Leonardo Alfonsi, le faccio ancora una domanda prima di salutarla. Ci aiuta a mettere a fuoco con, per esempio, un paio di esempi, di parole chiave, di immagini, di exhibit che magari Michele Lanzinger ha pensato e progettato, questo modo che ha avuto di traghettare, di traghettarci in un mondo di musei scientifici moderni?
1: Ma sì, allora intanto ascoltando anche le testimonianze degli ascoltatori e delle ascoltatrici e le parole di Michele che abbiamo appena sentito, viene in mente che un esempio chiave è il luogo stesso e l'edificio stesso del Muse in sé come esempio di riqualificazione e rigenerazione urbana. Aver immaginato una struttura così, che è una perla a livello internazionale, è in sé un esempio di piazza nella quale le persone possono sperimentare, scoprire, andare oltre la meraviglia, quindi utilizzare qualunque strumento digitale, analogico, relazionale per poter scoprire, meravigliarsi, ma soprattutto per andare oltre questa meraviglia e grazie al connubio tra oggetti reali e installazioni. Al centro del Muse campeggia una sfera nella quale vengono proiettate le condizioni del nostro pianeta, e è sicuramente un oggetto che suscita meraviglia, suscita stupore, ma nello stesso tempo interroga, stimola delle domande, domande che ogni visitatore sviluppa in maniera personale, che poi ha modo di approfondire all'interno del museo. Questi sforzi interattivi me li ricordo già negli anni 90, quando con la mostra La scimmia nuda delle installazioni permettevano al visitatore di sperimentare l'assenza del pollice opponibile. Quindi da esempi molto semplici a esempi più complessi, un museo globale, un museo totale, connubio anche tra quelle che lui chiamava due culture, la cultura d'impresa, quella dell'azienda e quella dell'istituzione culturale. Vorrei ricordare un documento per concludere che Michele Lanzinger ha elaborato come introduzione di una raccolta di casi di studio. La raccolta si chiama Museologia del presente, musei sostenibili e inclusivi si diventa, e lì Michele Lanzinger ha riassunto quella che era la sua, quella che è la cultura del progetto, cioè l'idea di concepire un museo in continua evoluzione attraverso processi iterativi che coinvolgono tutta la comunità che ne fa parte, la comunità del territorio e i professionisti che lavorano all'interno del museo. Sicuramente l'altro valore che Lanzinger ci dona e ci ha donato è la capacità di costruire squadre in cui tanti professionisti da mondi culturali differenti hanno elaborato idee alle quali hanno dato concretezza, dal mondo dell'antropologia, della paleontologia, le scienze sociali, la filosofia, la fisica. Ogni conversazione, ogni collaborazione era un processo trasformativo.
0: Grazie Leonardo Alfonsi per questo suo ricordo di Michele Lanzinger, per averci ricordato il modo in cui è anche riuscito a mettere insieme questi vari aspetti, le idee e gli oggetti, le cose, i concetti, anche il locale e il globale. Allora grazie Leonardo Alfonsi, e grazie da tutti noi naturalmente a Michele Lanzinger per quel regalo meraviglioso che ci ha fatto, che è il Museo di Trento.

0: Buongiorno Alessandro Vespignani.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi, epidemiologo computazionale, direttore del Network Science Institute alla Northeastern University di Boston, da dove ci sta parlando dopo una levataccia, per cui lo ringraziamo particolarmente. E grazie anche, buongiorno anche ad Agnese Codignola, ci sente?
2: Sì, buongiorno, ben trovati.
0: Buongiorno,
2: grazie,
0: buongiorno. Grazie anche a lei. Ci parla invece dall'Italia, giornalista scientifica, farmacologa di formazione, autrice anche di un bell'articolo apparso venerdì su Lusi sui mondi, dal titolo molto amaro: stiamo buttando ciò che avevamo imparato su Ebola. Allora ci arriveremo a capire che cosa intende e perché. Allora, Alessandro Vespignani, partirei da lei con i numeri, perché abbiamo notato che c'è una grossa discrepanza tra i cosiddetti casi sospetti, casi presunti, un migliaio di contagi si contano sospetti fino a questo momento e oltre 200 presunte vittime rispetto a Ebola, mentre i casi confermati sono rispettivamente 282 casi confermati di contagi di Ebola e 42 vittime certamente dovute a Ebola. Perché questa grossa differenza tra i casi presunti e i casi accertati?
1: Perché siamo in una zona dove è molto molto difficile, non è come in Italia dove uno, o nei paesi occidentali dove uno può mandare fare immediatamente analisi epidemiologiche. Ovviamente prima che i campioni vengano analizzati bisogna mandarli in città di riferimento, è tutto molto complicato, sul terreno c'è quella che chiamiamo appunto la nebbia di guerra all'inizio, cioè non si capisce che cosa succede. Sono molti casi poi che si sono accumulati perché sono casi retrospettivi in molte situazioni, quindi adesso che si cominciano le indagini epidemiologiche arrivano molti sospetti e poi bisogna fare appunto analisi e conferme. Però una cosa ci tengo a dire: 200 casi confermati è un numero molto molto alto, molto molto alto per essere all'inizio di un outbreak come questo.
0: Agnese Codignola, le chiedo invece una fotografia qualitativa della situazione nelle aree più colpite. Già Alessandro Vespignani ci ha iniziato a spiegare le difficoltà logistiche e pratiche che ci sono. C'è anche un problema di tensioni, di conflitti e anche di tensioni dovute alla stessa malattia e alle necessità di isolamento. Che cosa sta succedendo?
2: Sì, diciamo che potremmo definirla una tempesta perfetta, nel senso che in una zona già altamente instabile politicamente, diciamo di suo, perché c'è una continua esplosione di conflitti, guerriglia, c'è questo gruppo chiamato M23 con cui era stata stabilita una pace, poi invece no, poi ci sono i gruppi jihadisti, quindi è una zona di guerra, e questo da molti anni. E poi è una zona di miniere illegali, quindi questi minatori si spostano da un posto all'altro senza nessun controllo, e naturalmente in condizioni disastrose dal punto di vista igienico, sanitario e così via. Poi ci sono altri fattori invece che dipendono direttamente dall'Occidente, nel senso che soprattutto nell'ultimo anno quello che era stato fatto nelle crisi precedenti, che si era imparato, che si era anche istituito come punti di controllo, come piccoli ambulatori e così via, è stato in gran parte smantellato subito prima, cioè nei mesi precedenti, e quindi tutto questo ha creato una situazione veramente ingestibile, a cui si aggiungono da una parte delle tradizioni locali, questa storia dei funerali, loro hanno come tradizione quella di toccare i defunti, che è l'ultima cosa al mondo che si dovrebbe fare
0: perché
2: in caso di malattia come questa.
0: Che
2: no?
0: Ebola si trasmette attraverso tutti i fluidi corporei, quindi persone contagiate assolutamente non dovrebbero essere toccate.
2: Esatto, questo ha causato l'assalto degli ospedali, non si era mai visto questo per esempio nelle crisi precedenti, che un po' è una conseguenza di questa rabbia sociale montata anche per i tagli. Ricordiamoci che i tagli, soprattutto statunitensi, hanno significato anche la perdita di molti posti di lavoro, perché questa rete di strutture che era stata messa in piedi naturalmente dava del lavoro anche, no? Quindi è tutto un coacervo di cose negative che normalmente si affrontano una alla volta, alle quali poi si aggiunge il fatto che non c'è un test rapido per questo ceppo di Ebola e quindi è difficilissimo anche fare la diagnosi.
0: Allora,
2: e siamo veramente drammatica.
0: Siamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si sono verificati la stragrande maggioranza dei contagi. Nel frattempo l'Uganda ha chiuso i confini con il Congo proprio perché alcuni casi si sono verificati anche in Uganda. È prevista una chiusura di quattro settimane però diciamo c'è una certa un certo stupore rispetto a questa impennata così grande di casi. Giustamente Vespignani ci diceva 200 casi accertati non sono pochi, un migliaio casi sospetti sono moltissimi. Allora lei e i suoi colleghi state lavorando a modelli previsionali che sono strumenti essenziali per descrivere quello che sta succedendo e quindi anche poi per mettere in campo delle azioni che possano arginare l'epidemia. Ci aiuta a capire quali sono gli scenari possibili, sia andando indietro, quindi ricostruendo che cosa è successo finora, sia andando avanti, quindi immaginando come l'epidemia si potrà sviluppare.
1: Qui c'è il problema di innanzitutto di capire realmente qual è la situazione sul terreno, perché come dicevamo c'è un numero di casi che normalmente in altre epidemie precedenti non era mai stato così, cioè non abbiamo mai avuto un'allerta quando c'erano già 200 casi e 1000 casi sospetti. Quindi il primo dato è cercare di capire qual è la reale dimensione di questo outbreak e qual è soprattutto la sua estensione geografica, quali zone sono toccate, come, dove. Questo si fa attraverso dati di mobilità, incrociando quello che abbiamo dai report e così via. Infatti adesso già da diversi giorni sappiamo di avere almeno appunto intorno tra i 500 e 1000 casi, qualcosa di questo tipo, già avvenuti. Rispetto al futuro è molto difficile dare delle indicazioni su qual è l'evoluzione dell'outbreak a questo punto con questo tipo di qualità dei dati, però c'è una cosa: quando per esempio si parla di dire l'Uganda ha chiuso i confini, il Ruanda ha chiuso, stiamo parlando di confini che sono molto porosi, dove tutte queste cose quando si dice vengono fatte oggi in realtà verranno fatte nei giorni futuri, cioè dove tutto non è immediato. In questo momento l'outbreak è ancora in qualche modo in una fase espansiva e quindi è questa la situazione che preoccupa. Qui siamo già a numeri molto alti con una situazione che sicuramente necessiterà di mesi per essere imbrigliata nel caso migliore. Quindi siamo realmente adesso su una linea di fuoco in qualche modo su questa epidemia.
0: Non siamo in nessun modo davanti a una pandemia. Noi ormai da qualche anno dopo il Covid-19 la mente subito viaggia al rischio della possibilità che ogni virus di cui sentiamo parlare sembra che debba diventare planetario. Non siamo davanti a un rischio di questo tipo, ma la mia domanda è come dal 2020 in poi, dagli anni che tutti abbiamo vissuto in cui i numeri, il conteggio dei casi, dei contagi erano all'ordine del giorno, come è cambiato il vostro modo di lavorare rispetto a prima del Covid-19, quando seguite un'epidemia come questa, che non è una pandemia ma è un nuovo focolaio?
1: Beh, per fortuna i dati aumentano di qualità anche in quelle zone, cioè ci sono moltissime tecniche e tecnologie adesso per cercare di avere informazioni sulle popolazioni, sui loro movimenti, tutto quello che è il contesto geografico, la mobilità stradale, il flusso ai confini. Questi sono dati molto importanti e che negli ultimi 10-15 anni sono cambiati molto. Certo, da quelle zone il cambiamento è relativo, cioè non è, appunto, parliamo, come è stato menzionato prima, di zone dove abbiamo dei conflitti armati, dove c'è il South Kivu che è una delle province appunto coinvolte in questa epidemia, che è nelle mani di un gruppo di ribelli. Quindi ovviamente tutto si complica e lì ritorniamo purtroppo a qualche cosa che è indipendente dall'esperienza pre o post pandemica, ma necessita realmente una comprensione di quello che succede sul terreno molto microscopica, che è difficilmente accessibile in queste fasi. Si fa quello che si può pensando sempre, come diciamo noi poi facciamo analisi dati, cerchiamo di provvedere questa intelligence che per aiutare la risposta, ma pensiamo a chi è lì realmente a cercare di aiutare quelle popolazioni, a cercare di mitigare questa epidemia rischiando la vita, è una situazione realmente drammatica in alcuni casi.
0: Si parla in questo momento di un ceppo diverso dal ceppo Zaire Ebola virus, che era il responsabile delle principali, più gravi epidemie degli anni scorsi. Ecco, in questo caso il ceppo è un altro, si chiama Bundibugyo ed è, almeno così sulla carta, meno aggressivo, meno letale del virus Zaire. Eppure si sta verificando un'emergenza che Agnese Codignola sembra senza precedenti. Sembra che in passato nessuna delle epidemie di Ebola che hanno colpito i paesi africani sia stata così rapida, così violenta. Ci aiuta a capire quali sono gli strumenti che abbiamo dal punto di vista farmacologico, quindi medicine, farmaci, terapie e i vaccini che sono allo studio rispetto a questo ceppo di Ebola, che insomma finora non è stato granché considerato proprio perché era meno pericoloso.
2: Sì, in realtà appunto ci sono state soltanto due epidemie, piuttosto circoscritte 2007-2012, e proprio per questo motivo sia enti pubblici che aziende farmaceutiche non hanno investito in questo ceppo, forse anche dando per scontato che fosse in gran parte sovrapponibile agli altri due. Oltre allo Zaire c'è anche il Sudan, che è un altro che ha dato origine a vari focolai negli anni. In realtà uno dei problemi, uno dei motivi di questa crescita è proprio questo. Cioè, noi a oggi non disponiamo di vaccini, non disponiamo di farmaci e non disponiamo di test rapidi, quindi è un disastro. Però c'erano stati degli studi sia su un vaccino specifico che funzionava nei primati, nelle scimmie al 100%, dava un'immunità totale. Poi appunto non sono stati dati finanziamenti per andare avanti nelle sperimentazioni sull'uomo, però diciamo che quella era una via percorribile. Lo stesso gruppo ha dimostrato che sempre nelle scimmie, unendo invece i due vaccini che noi già abbiamo, che sono contro Ebola, Sudan e contro Ebola Zaire, anche in quel caso si ha una protezione ottimale. Quindi si stanno verificando anche queste ipotesi per quanto riguarda i vaccini e potremo arrivarci in pochi mesi. È chiaro che in una situazione come quella di oggi parlare di fine dell'anno, di pochi mesi, sembra già tantissimo, sembra già troppo tempo, no? Però si fa quello che si può. Poi ci sono degli antivirali, si sta probabilmente sperimentando sul campo, questo me lo raccontava un infettivologo che stava partendo per il Congo,
0: Ruggero Giuliani, che tutti, appunto è esatto. In partenza ed è un membro di Medici Senza Frontiere. Ecco.
2: Sì, è stato vicepresidente della sessione italiana e mi raccontava che il Remdesivir, che è il farmaco che noi abbiamo conosciuto con il Covid, ha funzionato contro un altro di questi virus, che è il Marburg, e quindi siccome lì ce n'è un po', ce n'era un po' negli armadietti, diciamo così, probabilmente lo sperimentano, lo sperimenteranno. E poi ce ne sono altri, ce n'è in particolare uno che è quello con cui è stato curato il primo paziente americano, che non è stato portato negli Stati Uniti ma è stato portato alla Charité di Berlino e messo in cura con questo antivirale, e sembrava che stesse rispondendo. Quindi diciamo che qualcosa c'è, molto poco. Ci troviamo ancora una volta, questo tornando anche alla sua domanda di prima, in una situazione critica, perché noi dal 2020 a oggi non abbiamo incentivato così tanto la ricerca sugli antivirali o sui vaccini. Poi tra l'altro c'è anche un cocktail di anticorpi monoclonali che funziona abbastanza, quindi è un po' un pagare il prezzo di tutto ciò che non abbiamo fatto in questi ultimi anni, nonostante tante belle dichiarazioni, no? In realtà sapevamo già prima, poi dopo il Covid, tutto quello che avremmo dovuto fare e non abbiamo fatto quasi nulla. Questa è la triste realtà, diciamo, dei fatti.
0: Oggi per i nostri ascoltatori metteremo sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza il link più tardi all'articolo di Agnese Codignola. Stiamo buttando ciò che avevamo imparato su Ebola. Alessandro Vespignani, dato che appunto siamo partiti con Agnese Codignola dal brusco definanziamento da parte degli Stati Uniti di tutta una serie di attività umanitarie, sappiamo che gli Stati Uniti sono anche usciti dall'OMS, qual è secondo lei il peso di queste scelte dell'amministrazione Trump rispetto all'andamento di questa epidemia di Ebola? C'è una relazione?
1: Allora, tutte le uscite da quelli che sono gli organismi internazionali e la cooperazione in questi casi ha sempre un effetto negativo. Ora bisogna, io sono anche di quelli molto conservativi, anche su questo bisognerebbe avere un approccio scientifico sul fatto adesso di dire immediatamente quello che è stato fatto 6 mesi fa riverbera su questa epidemia è più complicato. Quando parliamo per esempio delle varie interventi farmacologici eccetera, non si tratta solo di quello che abbiamo in inventario, di quello che è possibile, dobbiamo pensare alla logistica, cioè mandare antivirali in questi posti o usare i monoclonali in questi posti non è come quando lo pensiamo da noi o durante Covid. Qui stiamo parlando di cose che sono completamente diverse. E l'unica cosa è che realmente questa epidemia ci ricorda, come alcune anche delle settimane passate, eccetera, di quanto però sia importante la cooperazione internazionale. E questo anche proprio, anche senza fare appunto lo slancio verso appunto l'aiuto agli altri, ma proprio anche come assicurazione proprio verso i propri paesi. Questa è una di quelle situazioni in cui, come vediamo adesso, già abbiamo i vari allerta per i casi che possono arrivare e non arrivare, sono situazioni comunque che hanno costi altissimi e quindi comunque andrebbero gestite in maniera cooperativa, cercando di aiutare le popolazioni in quelle zone.
0: Quasi, insomma, prego, concluda.
1: È una cosa, prima è stato detto, questo è un tipo di Ebola che ha una mortalità minore in qualche modo, qui stiamo comunque parlando di una malattia che ha tra il 20 e il 30% di mortalità, almeno da quello che era stato registrato precedentemente. Sono numeri che vorrei altissimi. Mettere in prospettiva, quando parlavamo del Covid si parlava delle frazioni del per cento, delle frazioni, qui stiamo parlando di numeri enormi.
0: Ha fatto benissimo appunto a specificarlo, stiamo parlando di una malattia serissima, gravissima, pericolosissima, con dei tassi di mortalità veramente molto molto alti. Alessandro Vespignani, un'ultima domanda. In un articolo, in una intervista che ha rilasciato per la stampa in questi giorni, lei appunto diceva il modo migliore per proteggerci è essere altruisti. Concretamente che cosa immagina, che tipo di intervento si potrebbe fare sul campo?
1: Qui adesso bisogna realmente cercare di inviare persone, di inviare personale, di inviare logistica. Si tratta di aiutare a imbrigliare una situazione che è complicatissima, appunto, anche proprio per i fattori culturali di cui parlavamo prima. Qui non c'è molto di più. Io ricordo solamente che per l'epidemia del 2018 in quelle zone, che era a quel punto è stata allertata prima, era un'epidemia che sembra che era nata in maniera diversa, ci sono voluti quasi un anno per tornare a una situazione di controllo. Io qui ho appunto la paura che ci vorrà realmente molto tempo e tutti dobbiamo dare una mano, tutta la comunità internazionale deve dare una mano.
0: Grazie Alessandro Vespignani, epidemiologo computazionale, direttore del Network Science Institute alla Northeastern University di Boston. Grazie per essere stato con noi nonostante l'orario assolutamente ingrato. Buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: E grazie Agnese Codignola, giornalista, scientifica, farmacologa. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Quam ne scrisse Spillover, ci scrive Scilla, nel 2012 già parlava ampiamente di Bundibugyola, il ceppo di Ebola di cui stiamo parlando, sicuramente non ce n'è fregato nulla perché tanto è Africa. Questa è la conclusione molto amara di Scilla. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: RAI Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: E sono scattati da 10 secondi le 12 e un minuto e noi siamo qui, come sempre, Arturo Stalteri al microfono, accanto a Gianluca Diana in regia, Simone D'Arrigo alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino, per invitarvi a seguirci per il concerto di oggi, ricordandovi il telefono che è il 335-5634-296. Dunque ci troviamo in realtà nella Sala Ercole a Monaco e il giorno è il 30 gennaio di quest'anno, con un concerto che vede l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese e Daniel Hardin alla direzione e il violoncellista Steven Easterlis, violoncellista, musicista ma anche scrittore, uomo entusiasta, insomma pieno di passioni che innesta nella musica che esegue. In questo caso si apre con un brano del 97 di Hans Werner Henze, il compositore tedesco che si stabilì in Italia e che ci ha lasciato circa 14 anni fa, il quale proprio per celebrare la nascita di Schubert nel 1797, nel 97 presenta a Parigi il 31 gennaio con l'Orchestra Filarmonica di Radio France questo Erlkönig, appunto il re degli elfi, ispirato al Lied omonimo di Schubert, a sua volta preso dal testo inquietante di Goethe, di questo bambino che il padre nella foresta a cavallo cerca di portare da un medico perché sta male, e il bambino dice che il re degli elfi lo vuole portare con sé, arriverà a destinazione ma troppo tardi perché il fanciullo è morto. Ecco dunque questa esecuzione ispirata all'Lied di Schubert, che fa parte di un balletto di Henze, e Le Fils de l'Air 1962, poi appunto revisionato tramite questo omaggio a Schubert. Di Schubert in realtà poi non c'è molto, nel senso che c'è l'energia forse che Schubert inserisce in questa cavalcata folle nella foresta, una foresta un po' misteriosa, un po' stregata, questa energia terrificante come qualcuno l'ha definita, ma pochi sono gli elementi di Schubert, forse un senso di ritmo e anche queste scale del fagotto all'inizio che danno questo senso così di qualcosa di implacabile che ti sta seguendo e che ti raccoglierà, il bambino, mein Vater, padre mio, tutto questo raccontato da Henze, ispirandosi ovviamente anche egli alla ballata di Goethe. Il padre invano cerca di confortare il figlio, ma questa oscurità e questa presenza del re degli elfi malefica sembra sovrastare e vincere poi alla fine, ahimè, questa battaglia. La musica quindi guida questa tensione con questa, tra l'altro c'è anche una parte di Henze, un grande interesse per gli strumenti a percussione, gli strumenti a fiato, molte sono le percussioni e gli strumenti a fiato che danno questo senso veramente un po' folle alla tessitura, soprattutto appunto gli strumenti a fiato che arricchiscono quello che è il ritmo delle percussioni, e in un certo senso Henze però non rifiuta neanche una voglia di rivedere uno spirito romantico che viene espresso profondamente da Schubert, però in un mondo immaginario, in un mondo che è trasportato appunto dall'epoca schubertiana fino alla fine del Novecento, quando l'opera venne poi proposta in Francia. Dunque ascoltiamo questa fantasia per orchestra sulla poesia di Goethe, sul Lied di Schubert, Erlkönig, il re degli elfi. Henze però non rifiuta neanche una voglia di rivedere uno spirito romantico che viene espresso profondamente da Schubert, però in un mondo immaginario, in un mondo che è trasportato appunto dall'epoca schubertiana fino alla fine del Novecento, quando l'opera venne poi proposta in Francia. Dunque ascoltiamo questa fantasia per orchestra sulla poesia di Goethe, sul Lied di Schubert, Erlkönig, il re degli elfi, Hans Werner Henze, Daniel Hardin, Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, durante

Hans Werner Henze, questo è il suo Erlkönig, la fantasia per orchestra sulla poesia di Goethe e sul Lied di Schubert, 1997, la prima esecuzione pubblica. Daniel Harding, in questo caso orchestra sinfonica della radio bavarese, che propone poi una pagina molto celebre di Richard Strauss, ovvero il Don Chisciotte, le variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, l'opera 35 in violoncello e orchestra, e qui interviene Steven Easterlitz al violoncello. E qui siamo con una pagina che ebbe una vita un po' complicata, nel senso che all'inizio, quando Strauss la propose prima a Colonia e poi a Francoforte, ebbe abbastanza successo. Quando poi ne fece l'esecuzione a Parigi nel 1900, l'opera di 4 anni prima pensata mentre era a Firenze, ci fu, come diceva lo stesso Strauss, indignazione, ma solo da una parte del pubblico. Quindi lui sentiva persone che dicevano bravissimo e altre è ignobile. In realtà, dice Strauss, il pubblico si sentì un po' preso in giro, ma non c'era nessuna voglia di prendere in giro, semplicemente è qualcosa di molto ironico. Questo Don Chisciotte ci riporta un po' lo spirito che già Strauss aveva esibito nei suoi tiri burroni di Till Eulenspiegel. E il titolo originale completo era introduzione, tema con variazioni e finale, variazioni fantastiche su un tema di carattere cavalleresco, appunto il Don Chisciotte e il suo scudiero Sancho Panza, con tutto quello che deriva e che permette a Strauss, attraverso la sua introduzione, poi tema e poi 10 variazioni e finale, veramente di esprimere la sua grande capacità di orchestratore, oltre che di ovviamente compositore, inventore di melodie e armonie, perché l'orchestra è messa veramente a dura prova con momenti di grande virtuosismo e grandi effetti sonori. Si apre appunto con questa introduzione in cui Don Chisciotte perde la ragione leggendo dei romanzi di cavalleria. Poi c'è il tema e qui viene presentato Don Chisciotte, che è un violoncello, e la sua, appunto, il suo scudiero Sancho Panza, che in realtà è una viola. Quindi ecco questo bel tema che caratterizza i due eroi dell'opera straussiana. Prima variazione, ecco quindi la prima uscita a cavallo, e l'avventura, la celebre avventura con i mulini a vento, quindi con un gioco anche di glissati dal punto di vista orchestrale. Siamo poi con la seconda variazione, il combattimento contro le armate dell'imperatore Ali Fanfarone, e qui orchestra tirata fino al massimo del volume, con degli unisoni e tanti particolari effetti. Poi terza variazione, dialogo tra il cavaliere e il suo scudiero, quindi ecco che Sancho Panza elargisce i suoi consigli. Ancora siamo con la quarta variazione, la disavventura con una processione di penitenti, che praticamente con la Vergine, con la storia della Vergine, invocano l'acqua, perché è un periodo di grande siccità. Qui anche in questo caso l'orchestra è trattata, soprattutto gli archi, in maniera molto cromatica. Quinta variazione, c'è la veglia d'armi di Don Chisciotte, quindi un momento di ripensamento, di calma notturna, con un tempo che Strauss infatti indica come molto lento. Sesta variazione, un incontro con una paesana che Sancho Panza dice essere Dulcinea, praticamente una metamorfosi, un'immagine di Dulcinea però traslata in un'altra veste. Questa contrasta enormemente con la precedente per quanto riguarda il suono. Settima variazione, una cavalcata, un bel viaggio immaginario in cui Don Chisciotte e Sancho Panza si lasciano andare, una cavalcata sfrenata con belle parti anche per quanto riguarda il flauto e le arpe. Poi ottava variazione, una traversata su una barca incantata, una sfortunata traversata, quindi è praticamente una vera barcarola con elementi liquidi che si inseriscono nella scrittura. Nona variazione, combattimento contro dei pretesi maghi, e questa è giocata su vari temi che vengono un po' ad arricchire quello che è il tema principale. E poi siamo con la decima variazione, questo grande combattimento contro il cavaliere della Bianca Luna, finché, appunto, dando l'addio alle armi, nel finale Don Chisciotte rinsavisce e quindi torna alla saggezza e decide di terminare la sua vita nella contemplazione. Quindi Strauss indica 3 calm, quindi molto calmo, e Don Chisciotte, insomma, medita sulle sue azioni
passate, quindi torna al tema principale col violoncello, poi si associano gli archi fino al finale in cui l'orchestra pian piano, con una sorta di cadenza molto ben scritta, conclude in un dolce accordo di re maggiore. Quindi non è semplicemente un divertimento musicale, anche se Strauss parte da questo pensiero, ma poi raggiunge una perfezione formale e una ricchezza nella scrittura, anche nella bellezza delle idee melodiche, che veramente ne fa qualcosa di molto più elevato. Dunque, Don Chisciotte, variazioni sinfoniche su un tema cavalleresco, opera 35 di Richard Strauss per violoncello e orchestra, Steven Easterlitz al violoncello, Daniel Harding con l'orchestra sinfonica della Radio Bavarese, in concerto nella Sala d'Ercole a Monaco lo scorso 30 gennaio. Vi lasciamo per circa 43 minuti, ma sicuramente ben spesi.

0: Richard Strauss, grandissimo, e vedo che molti ascoltatori la pensano come me. Questo è il Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35, con Daniel Harding nella direzione dell'orchestra sinfonica della radio bavarese e Steven Easterlis al violoncello. È capace Strauss, insomma, vorrei usare un termine che una volta usò il grande Paolo Terni su Beethoven, di essere roccioso in certi momenti, ma poi diventa di vetro in altri, con questa sua capacità. Basterebbe pensare a Morte e Trasfigurazione, così parlò Zarathustra, gli studi per archi delle Metamorfosi. Bene, quindi degna conclusione per questo concerto che è stato tenuto a Monaco nella Sala d'Ercole lo scorso 30 gennaio, che chiude anche il nostro consueto appuntamento con il concerto del mattino di oggi. Arturo Stalteri dunque vi ringrazia e vi saluta, questi microfoni accanto a Gianluca Diana, oggi con noi in regia. Simone D'Arrigo è stato alla console, Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino, che si è aperto con una bella pagina di Hans Werner Enze ispirata a Schubert, almeno idealmente al Goethe del Re degli Elfi. Vi ricordo che tra poco c'è un nuovo ciclo di Suona Luna che andrà in onda fino al prossimo 12 giugno, e tra poco infatti Chopin, l'inafferrabile di Sandro Cappelletto. Leggiamo: è apparso improvviso, inatteso come una meteora, era destinato a splendere come una stella fissa per sempre. La vita e la musica di Frédéric Chopin, l'inafferrabile, a cura di Federico Vizzaccaro con Sandro Cappelletto. E dunque non mi resta che darvi appuntamento a domani alle 9:30 per Primo Movimento e augurarvi una buona giornata che passerete sulle frequenze di Radio 3.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Una trentina di anni fa Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
1: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
2: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
1: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
4: Suona Luna.
5: Chopin, l'inafferrabile di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Vizzaccaro.
6: Sinfonia d'autunno è un film di Ingmar Bergman. Due le protagoniste, madre e figlia. La madre, interpretata da Ingrid Bergman, è un'affermata concertista. La figlia, l'attrice Liv Ullmann, suona il pianoforte a casa da timida dilettante. Il loro rapporto è da tempo complesso. Una sera la figlia accenna, con fatica, le prime battute del secondo dei 24 preludi dell'opera 28 e chiede alla madre: che cosa ho sbagliato? Non hai sbagliato niente. Poi è la madre a sedersi davanti alla tastiera. Tralasciamo la parte tecnica, dice. Parliamo dell'interpretazione. Chopin era un artista molto emotivo, ma non era lezioso. C'è una grande differenza fra emotività e sentimentalismo. Questo preludio deve comunicare un dolore, una sofferenza repressa, non fantasticherie. Devi concentrarti sin dall'inizio. Devi soffrire, ma senza darlo a vedere. Ecco, qui, fai una piccola sospensione. Deve essere breve, come un soffio, un respiro. Il segreto è non avere fretta di concludere. Chopin era fiero, sarcastico, tormentato, sensuale e molto virile. In poche parole, non era una donnetta sdolcinata. Questo preludio va eseguito in modo quasi brusco, ma senza mai perdere la grazia. Deve quasi suonare inesatto. Poi toglie lo spartito d'aleggio e suona a memoria. La figlia ascolta, guarda intensamente la madre, gli occhi le lacrimano e dice: «Ho capito». Infine, è ancora la madre a parlare. «Sono 45 anni che lavoro a questi terribili preludi e ciò nonostante hanno ancora molti segreti per me, alcuni punti oscuri».

Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Inizia oggi un nuovo ciclo di Suona Luna, dedicato a Frédéric Chopin, come lo chiameranno i francesi quando si trasferirà a Parigi.

Ben ritrovato, caro pubblico di Radio 3. Inizia oggi un nuovo ciclo di Suona Luna, dedicato a Frédéric Chopin, come lo chiameranno i francesi quando si trasferirà a Parigi, o Frédéric Chopin, come veniva chiamato in Polonia, dove visse fino al 1800.

di somiglianza con nessun musicista di mia conoscenza, e il suono del suo pianoforte giunge all'ultimo grado di dolcezza, al superlativo del piano. In questo Berlioz concordava con Franz Liszt: solo Chopin può eseguire Chopin, una condizione che può portare un artista all'isolamento, all'oblio, e invece è accaduto il contrario.

Da dove è emerso Chopin? Da quale educazione, da quale angolo di mondo, in una vita troppo breve ma sufficiente a lasciare una traccia inconfondibile? Non ha scritto una sola opera di teatro musicale, non un brano di musica sacra, non una sinfonia o un poema sinfonico, non un quartetto per archi. Nell'epoca del concertista virtuoso, seduttivo acrobata della tastiera o dell'archetto, Franz Liszt e Niccolò Paganini su tutti, i suoi concerti erano centellinati, concessi dopo lunghe esitazioni, del persistente timore della pressione esercitata dal pubblico. Prediligeva spazi, sguardi, respiri più raccolti, grazie ai quali poteva far percepire sfumature di tocco e di intensità, capaci di persuadere che suonare significa anzitutto un colloquio intimo tra strumento, esecutore e persone raccolte attorno a lui. Per esprimere l'emozione provata all'ascolto del suo secondo concerto per pianoforte, Charles Baudelaire scelse la dialettica estrema di questa immagine, una musica leggera e appassionata che assomiglia a un uccello splendente mentre vola sugli orrori di un abisso. La scrittrice George Sand, con la quale ebbe una relazione durata 9 anni, ricordava l'avvertimento di Wojciech Grzmala, l'uomo politico, il finanziere, divenuto negli anni parigini una sorta di fratello maggiore di Chopin. Friedrich è un polacco, taciturno come un musulmano, elegante come un principe d'Oriente, viziato come chi è cresciuto sulle ginocchia delle principesse, disperato come chi desidera una patria che non ha. Le sue allievi inglesi amavano una diversa espressione. His music is like water, like water. Il suono perlato di cui era capace suscitava immagini d'acqua, di rugiada. Nessun compositore prima di lui era stato capace di rappresentare con tale evidenza una simile fluidità.

fluida sensazione, anticipazione dell'impressionismo. Le sue dita sinuose scivolavano sulla tastiera come serpenti.

È stato un uomo colto, con una particolare sensibilità nei confronti dei maestri della pittura e un fine osservatore dei sentimenti e dei conflitti delle relazioni umane. È vissuto 39 anni, i primi 20 in Polonia, gli altri quasi interamente in Francia, mentre la sua patria era occupata dalla Russia zarista. Nasce 5 anni prima della battaglia di Waterloo e della fine del ventennio delle guerre napoleoniche che sconvolsero l'Europa e muore al termine delle insurrezioni repubblicane, nazionaliste e socialiste del biennio 1848-49 e della loro sconfitta. La sua corrispondenza racconta con quanta attenzione e partecipazione seguisse le vicende politiche e le conquiste scientifiche di quegli anni, il trasporto ferroviario, il telegrafo, il daguerrotipo e la fotografia. Il corpo è sepolto al cimitero parigino del Père Lachaise, non il cuore. È spiantato dal corpo da un anatomopatologo e chirurgo francese per volontà dello stesso Chopin, che aveva il terrore di essere sepolto ancora vivo, viene poi trafugato e trasportato dalla sorella Ludwika in una teca di cristallo colma di cognac. Oggi è incastonato nella terza colonna di sinistra della navata centrale della chiesa della Santa Croce, a pochi passi dal luogo dove aveva abitato durante gli anni trascorsi a Varsavia.

Robert Schumann, il primo a tentare una definizione critica, ha scritto che nella sua musica ci sono cannoni sotto i fiori e lo definiva il Sarmata, artista apparso all'orizzonte della fortezza Bastiani della musica europea, provenendo da lontane, ignote steppe caucasiche.

Il nostro racconto inizia da una data precisa, il 2 novembre 1830, quando da 8 mesi ha compiuto 20 anni. Friedrich lascia Varsavia. La meta, che prenderà poi altre impreviste destinazioni, è Vienna. Ha con sé un diploma di musica e alcune lettere di presentazione scritte dal suo insegnante. Nei 2 anni precedenti, 2 volte si era recato in Germania e in Austria, lasciando impressioni positive riguardo la sua originalità come compositore ed esecutore di pagine pianistiche. Ma nessun impegno era stato preso, nessun contratto firmato con un impresario di concerti, nessuna sua opera pubblicata da un editore che non fosse polacco. Il viaggio questa volta, diversamente dalle precedenti, sembra essere di sola andata. Né Friedrich né la famiglia immaginano una data per il suo ritorno. Ritorno che infatti non avverrà. Chopin parte per cercare un'affermazione in una delle capitali della musica europea, oppure perché suo padre, nato in Francia, emigrato in Polonia da adolescente per motivi di lavoro, percepisce che da lì a breve quella nazione divisa e non libera conoscerà una nuova insurrezione contro l'occupazione russa? Nicolas Chopin aveva già assistito alla rivolta guidata nel 1794 dal generale Tadeusz Kościuszko, conclusasi con la strage di migliaia di insorti nel quartiere Praga di Varsavia, una strage che gli lasciò ricordi orribili. Quella sconfitta aveva condotto la Polonia alla terza spartizione del 1797, dividendo il suo territorio fra Austria, Prussia e Russia. Ora, ben inserito negli ambienti intellettuali e universitari di Varsavia, nella sua qualità di docente di francese, Nicolas non ha difficoltà a intuire che il viaggio dell'unico figlio maschio, sul cui eccezionale talento musicale non è possibile avere dubbi, è la sola via di fuga alla ricerca di un destino professionale meno deprimente rispetto a quello che poteva conquistare restando in patria. Da lì a poche settimane gli avvenimenti obbligheranno Friedrich a scegliere tornare e arruolarsi per combattere oppure, ricordando quanto per la famiglia l'organizzazione di quel viaggio sia stata onerosa, decidere di vivere da allora in poi l'esistenza di un emigrato?

Nell'introduzione al racconto Il compagno segreto di Joseph Conrad, il poeta Andrea Zanzotto coglie un possibile parallelismo tra le vicende dei due artisti polacchi. Conrad è figlio di un aristocratico arrestato per cospirazione contro la Russia e nasce in una famiglia che sarà costretta all'esilio dopo un'altra rivolta di Varsavia, quella del 1863. Anche Chopin, come Conrad, ha bisogno di aria e fugge dal raggelato oceano terrestre dell'impero zarista, in cui tutti, polacchi compresi, sono ibernati. Nessuno dei due ritornerà in patria. Per Chopin, la distanza fisica dagli affetti più cari lascerà emergere la coscienza e la presenza costante, grazie alla musica, di mondi e di ricordi che continueranno a ricondurlo ai primi anni della propria vita. Per gli esuli senza ritorno, il riscatto non si raggiunge nel mondo reale, ma attraverso l'immaginazione alimentata dalla lontananza. Chopin nasce il 22 febbraio 1810, come riporta il suo certificato di battesimo, ma in famiglia il compleanno veniva festeggiato il 1 marzo. E nasce nella tenuta di Zelazowa Wola, a circa 60 chilometri da Varsavia, dove i suoi genitori lavorano come dipendenti di una famiglia aristocratica. Quel territorio appartiene al Ducato di Varsavia, legato allora alla Francia bonapartista. Sua madre, discendente da una casata impoverita dell'antica nobiltà feudale polacca, è dama di compagnia e musicista. Il padre si guadagna da vivere come precettore e insegnante di francese. Erano tempi di guerra e le città potevano rivelarsi più sicure di un'isolata dimora di campagna indifesa di fronte al transito degli eserciti. Ma per vivere in città è necessaria la garanzia di un lavoro. A Nicolas Chopin non difetta lo spirito imprenditoriale e ad ottobre del 1810 i quattro componenti della famiglia si trasferiscono e sarà per sempre a Varsavia. Una città cosmopolita, crocevia di popoli, culture, religioni e commerci, dove numerosi sono i palazzi che ricordano il bel gusto italiano. I quadri dipinti a Varsavia da Bernardo Bellotto attorno agli anni 70 del XVIII secolo restituiscono in mirabili sintesi d'insieme, in una infinità di dettagli, la vivacità che anima il centro della città dove la famiglia Chopin va a vivere. Il padre ottiene la nomina a professore di francese al liceo che sorgeva lungo la Strada Regia, allora e tuttora cuore della vita della capitale. Ora gli Chopin sono in sei, dopo la nascita di altre due figlie, prima Ludvica, poi Isabella ed Emilia, e alloggeranno per 10 anni nello stesso edificio dove ha sede anche l'università, appena inaugurata e composta di 5 facoltà, tra le quali scienze e belle arti. All'interno di quest'ultima viene incorporata una scuola di musica. L'appartamento degli Chopin è ampio, luminoso, comodo e il padre, aiutato dalla moglie, decide di aprire un pensionato dove potranno alloggiare gli studenti maschi fuori sede, figli della nobiltà, proprietaria terriera.

Friedrich inizia a studiare pianoforte con la madre e nel 1817, a 7 anni, compone una prima polacca, di andamento moderato, di carattere solenne, praticata negli ambienti di corte, destinata ad inaugurare la serie di balli durante le feste nei palazzi nobiliari. La polacca, che si diffonde in Europa con il nome francese di Polonaise, viene ballata in coppia. È una danza non veloce, camminata, marziale e cortese, durante la quale l'uomo offre alla donna la sua mano destra, sulla quale lei appoggia la sinistra. Al primo passo la coppia e altre coppie seguono con un andamento processionale che attraversa i saloni o i giardini, piega leggermente le ginocchia. Come è accaduto a numerose altre danze, anche la polonaise conoscerà delle versioni solamente strumentali, slegate da occasioni coreografiche. Una polonaise festosa appare come quarto movimento del concerto grosso, opera 6, numero 3, di Georg Friedrich Händel, composto a Londra nel 1739. Negli stessi anni una polonaise, resa più brillante dalla presenza del flauto solista, è scelta come quinto movimento nella suite per orchestra numero 2 di Johann Sebastian Bach. Józef Kozłowski, compositore russo di origine polacca, la introduce alla corte degli zar, facendola diventare il più splendente ballo da ricevimento. Se ne ricorderanno nell'Ottocento Pushkin e Tchaikovsky, che nell'Eugenio Onegin scelgono una polacca per esaltare l'entrata di Tatiana nel salone di un palazzo di San Pietroburgo, mentre in Guerra e Pace di Tolstoi l'orchestra suona una polacca nel momento in cui l'imperatore fa il suo ingresso alla festa e Natasha sta danzando con Andrei. A domani, caro pubblico di Radio 3.

Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Fuoco su Beirut, Netanyahu ordina l'attacco sulla capitale, civili in fuga. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, dopo la Francia protesta anche la Germania.
3: Raid incrociati USA-Iran, ma i negoziati vanno avanti. Teheran, tregua in Libano è una condizione per la pace. Trump, avremo un buon accordo.
2: Al via le cerimonie del 2 giugno, la Repubblica nacque da un corale esercizio di democrazia, ricorda il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Giardini del Quirinale aperti al pubblico, stasera il tradizionale concerto. Una buona giornata da Maria Rosaria Vilivà e Valentina Antonelli. In primo piano il conflitto in Medio Oriente. Le forze israeliane avanzano in profondità in Libano meridionale. Netanyahu dà l'ordine di prendere di mira nuovamente Beirut. Dopo la Francia, che ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, protesta anche la Germania per la continua avanzata dell'esercito israeliano. Secondo i media dello Stato ebraico, Washington avrebbe autorizzato la ripresa degli attacchi sulla capitale libanese. L'inviata Rai.
4: Sono così tante, incolonnate le auto in fuga dalla Daie, che il loro sembra quasi un esodo ordinato, ma si indovina lo stato d'animo dei beruttini, costretti a lasciare nuovamente le loro case nei quartieri sud a maggioranza sciita. Coi nuovi attacchi ordinati dal premier israeliano Netanyahu, sfuma l'illusione di una Beirut città aperta, mentre il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo scorso supera le 3.400 e un raid uccide 8 persone, ferendo anche donne e bambini, a Deir ez-Zahrani. Colpito da un drone di Hezbollah, muore un soldato israeliano e altri 3 restano feriti a Yohmor, non distante dal castello di Beaufort, preso ieri da quell'esercito. L'Alta Galilea continua a essere bersaglio di lanci di razzi della milizia sciita filo-iraniana. Ne vediamo intercettare anche noi da Iron Dome, lo scudo antimissilistico israeliano. Nel pomeriggio di New York si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Libano, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte il ministro israeliano della difesa Katz. Metulla, Lucia Goracci, GR3.
3: Veniamo al fronte tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump ha scritto sul suo social Truth che l'Iran vuole realmente un'intesa e che sarà un buon accordo. Poi lancia l'appello a democratici e repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Teheran vincola l'intesa con Washington alla tregua in Libano, che considera condizione imprescindibile. Nonostante le continue violazioni da entrambe le parti, i negoziati proseguono. La corrispondente.
5: Il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco e di tensioni. Dopo i raid americani che hanno distrutto radar e siti di lancio di droni, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato con missili e droni la base da cui è partito il raid americano contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e denunciano la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. E la guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella di Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri annuncia che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Nonostante tutto, i negoziati proseguono anche se la Repubblica Islamica dichiara che non è sul tavolo alcuna trattativa sul programma nucleare e l'Iran si scaglia nuovamente contro l'Unione Europea, che accusa di avere una posizione ipocrita e, dice il regime, dimostra una indignazione morale selettiva. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale, discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle 19. Dalle 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle fasce deboli della popolazione. Il capo dello Stato Mattarella, in una lettera ai prefetti, sottolinea come il ruolo della Repubblica sia consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
6: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti, il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnarono una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista. e l'invito del Capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del Paese, avverte, sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione, principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili, una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR3.
3: La politica, in primo piano i dossier esteri con il ministro Tajani che torna sulla richiesta di flessibilità all'Unione Europea e il PD con Francesco Boccia che accusa il governo di restare in silenzio davanti all'escalation di Netanyahu. Maggioranza e opposizione si confrontano anche sui temi economici.
7: Più elasticità, questo chiede la maggioranza all'Europa, con Maurizio Lupino Moderati che rincara meno burocrazia e più flessibilità per garantire crescita e competitività. Sul tema ipotesi patrimoniale per i miliardari lanciata da Elish Line, Forza Italia dice un sonoro no. Noi intendiamo continuare ad abbassare tasse e spesa pubblica. La sinistra vuole solo aumentarle. Stessa linea da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
8: Ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
7: Per Francesco Silvestri, 5 Stelle, l'utilizzo dei fondi di coesione per le armi è irricevibile. Per il movimento quei fondi servono per le scuole. Dal PD sull'energia, i dati economici, interviene Maria Cecilia Guerra.
9: Questi dati non ci sorprendono, ma sono ancora peggiorativi. Pongono l'Italia a una crescita che è meno della metà della media europea. Quindi ultimi in Europa con il prezzo più alto dell'energia.
7: È un errore tattico e strategico, così Matteo Renzi Tel Aviv sull'ipotesi patrimoniale, poi su elezioni e primarie ricorda il centro-sinistra unito vince, diviso perde. Alessandro Allegra, GR3.
2: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, deputato in diverse legislature e più volte ministro. Nel 1987 fondò le Liste Verdi come protagonista dell'ambientalismo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica. Così lo ricorda Angelo Bonelli di AVS.
3: IMU, il 16 giugno scade l'acconto, atteso un gettito record, possibili sconti per le seconde case non utilizzate.
10: Potrebbero esserci novità per chi ha una seconda casa sfitta, non concessa in comodato d'uso o utilizzata saltuariamente. I comuni potrebbero quest'anno decidere di dimezzare l'imposta. Agevolazioni anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento. 2000 comuni avranno il bollettino prepagato sul modello Tari. Dal 2027 dovrebbe invece estendersi a tutte Italia. Per ora rimane valido il solito modello F24 e il gettito, previsto in crescita tra il 2 e il 5% in più di 17 miliardi. L'imposta municipale unica è d'altronde una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi. Roma è sul podio con 1 miliardo e 200 mila euro di incasso, poi Milano 940 milioni e Torino 270 milioni. La spesa per le famiglie con due o più case cambia in base alle aliquote stabilite dai comuni di residenza, ma solo poco più della metà ha comunicato eventuali variazioni. Per gli altri tutto rimane come l'anno precedente. Paola Nania, GR3.
2: La cronaca con la vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta per un trauma cranico. Mercoledì prossimo gli interrogatori di Emanuela Aiello, madre della piccola e del suo compagno Manuel Iannuzzi, in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore.
11: La vista del corpicino livido, la testa che ciondola inerte, gli occhi chiusi. C'è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2, la piccola Beatrice, deceduta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Le tre bimbe erano state portate per quel fine settimana in un casolare di Perinaldo da Emanuele Iannuzzi, il compagno della loro madre, Emanuela Aiello. Qui ci sarebbero state le percosse ripetute contro Beatrice. Poi la messa in scena della madre che le riporta a casa in auto, con lei forse già morta, obbligando le altre figlie a non dire nulla. A casa della donna Bordighera vengono chiamati i soccorsi perché, come racconta l'Aiello, la piccola non respira. Ma i lividi sul corpicino martoriato raccontano un'altra verità. L'Aiello era stata subito portata in carcere, mentre Iannuzzi è stato arrestato sabato dopo che gli investigatori hanno trovato nel suo cellulare foto della giovanissima vittima con il volto tumefatto. Simona Decina, GR3.
3: È risultato negativo all'Ebola il paziente rientrato a Cagliari dal Congo sabato scorso. Aveva mostrato sintomi riconducibili alla malattia. L'esame dei campioni biologici è stato effettuato allo Spallanzani di Roma, secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, che conferma per il nostro paese il rischio per questo virus è molto basso. I giorni del referendum Repubblica-Monarchia del 1946 nel reportage scattato 80 anni fa da Federico Patellani. Le immagini sono in mostra al MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia Cinisello Balsa, Milano. Tra gli scatti c'è quello famosissimo, passato alla storia come la ragazza della Repubblica, immagine riprodotta sul francobollo celebrativo di questo importante anniversario.
12: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
13: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
12: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
13: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
12: Federico Pietranera, GR3.
2: 100 anni fa, era il primo giugno 1926, nasceva Marilyn Monroe.
14: Bye bye baby.
2: Stella del cinema di Hollywood, icona senza tempo di bellezza e sensualità. Tanto bella quanto fragile Norma Jean Baker, questo il suo vero nome. Morirà a soli 36 anni per un'overdose di barbiturici in circostanze ancora non del tutto chiarite. Tanti gli omaggi, dalle mostre a Parigi e Los Angeles alle proiezioni. Poco più di 15 anni di carriera per Marilyn, abbastanza per lasciare un segno nell'immaginario collettivo. Grazie a film come Gli uomini preferiscono le bionde, Come sposare un milionario, Quando la moglie è in vacanza e A qualcuno piace caldo, che verrà riproposto nel pomeriggio da Rai Movie. Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio con Valentina Antonelli, regia Alessandro Adriani e Fabio Cardinali. La linea ora va a Wikiradio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45. A tutti, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
16: Io.
15: E la multa dell'altro giorno?
16: Io.
15: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
16: Io.
15: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
16: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
17: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Principali aggiornamenti, andiamo subito in A26, traffico bloccato, un veicolo in fiamme, siamo tra Baveno e Carpugnino verso Genova Voltri. Sulla statale 1 via Aurelia è stato chiuso in entrambe le direzioni, una perdita di carico tra Finale e Borgio Verezzi. Siamo in galleria Caprazoppa, il percorso alternativo sull'autostrada 10. In A22 code traffico tra Vipiteno e il confine di Stato direzione Brennero, mentre in A8 è da poco avvenuto un incidente tra allacciamento tangenziale ovest di Milano e barriera Milano Nord proprio verso Milano. Ci sono code a tratti in A10 per traffico tra Finale e Spotorno verso Genova, un incidente in A12 tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno. Arriva un aggiornamento, ci porta in A16 fumo a causa di un incendio, prudenza, siamo tra Cerignola e allacciamento A14. È tutto, mi fermo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
19: collaborazione con il CIS.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne. Terne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
5: Wikiradio, le voci della storia.
6: Discorsi.
5: Il confronto croce parri alla Consulta Nazionale.

0: Ora voi vedete il momento psicologico-politico. Vi è una marea incomposta di malcontento che sale contro il governo, contro il regime dei partiti, ed è fenomeno di cui non ci si deve meravigliare, perché è un fenomeno naturale, fisiologico della situazione italiana. Con tante miserie e tanti dolori e tante inquietudini ed un così diffuso stato di insicurezza, ed aggiungiamo di interessi travolti dall'antifascismo. Aggiungiamo i delusi, gli spostati, gli avventurieri e mettiamo in conto lo spirito di rancore e di vendetta dei colpiti, talché capita di assistere a un processo di inversione per cui i rei finiscono per giudicare i giudici. E su questa situazione si inseriscono le passioni e gli interessi di parte, gli interessi politici. Questi malumori si coagulano e tentano di associarsi in lega.
1: Siamo alla fine di settembre del 1945. La guerra è finita da qualche mese. Il 25 aprile c'è stata la liberazione. La sede di questo intervento è la Consulta Nazionale. L'autore che prende la parola è Ferruccio Parri, punto di riferimento della stagione della Resistenza, punto di riferimento anche di diverse componenti, culture, bandiere, tradizioni che avevano attraversato quella stagione. Parri interviene nella Consulta Nazionale. Siamo quindi in una fase, diciamo, di transizione, di passaggio tra la fine della guerra e quella che sarà poi l'elezione dell'Assemblea Costituente il 2 giugno dell'anno successivo, il 1946. La consulta viene istituita con un decreto il 5 aprile del 1945, con un decreto legislativo luogotenenziale. A poche settimane, quindi, dalla fine delle ostilità in parte della penisola. E è una struttura che viene nominata dal governo in accordo con le designazioni dei partiti politici, che promuovono all'interno della consulta ex parlamentari antifascisti o esponenti di organizzazioni professionali, sindacati o di altra natura. Varie integrazioni numeriche in questa composizione, ripeto, siamo in una fase di passaggio tra la fine della guerra e l'avvento della democrazia di massa. Alla fine ci saranno 430 partecipanti, quindi un'assemblea non elettiva, corposa numericamente di centinaia di persone, che accoglie un confronto libero, e libero anche da vincoli. Non hanno davanti l'obiettivo di dover decidere qualcosa, di dover scrivere la Costituzione, come sarà poi nell'Assemblea Costituente, eppure forse proprio per questa libertà svolgono un confronto di merito interessante e per molti versi anche controverso. Nel suo intervento Parri associa il momento psicologico a quello politico, le percezioni diffuse di una fase complicata, le dinamiche dei processi decisionali che non sono ancora chiari, e soprattutto lascia da parte ogni trionfalismo. In questo emerge una figura inquieta, intelligente rispetto a quello che sta accadendo, che vuole soprattutto dare un segnale verso due, una fase complicata, le dinamiche dei processi decisionali che non sono ancora chiari, e soprattutto lascia da parte ogni trionfalismo. In questo emerge una figura inquieta, intelligente rispetto a quello che sta accadendo, che vuole soprattutto dare un segnale

0: motivo, ma ci sono problemi, dobbiamo consolidare, dobbiamo capire qual è la direzione di marcia. E dall'altra parte, come vedremo, si rivolge nell'assemblea, quindi in questa consulta nazionale, a quelli che sono gli interlocutori di una parte diversa. Non sono gli avversari, ovviamente, non sono né i fascisti né i postfascisti, sono quell'area, diciamo, di dialogo e di relazioni che si costruisce nella consulta e che poi avrà un ruolo importante nella fase di avvicinamento all'assemblea costituente. Ancora dal suo discorso, aggiungiamo i delusi, gli spostati, gli avventurieri, mettiamo in conto lo spirito di rancore e di vendetta dei colpiti. Questo deve allarmarci, si domanda con una certa dose di retorica. Io non lo credo, si risponde. Alla propaganda rispondiamo con la propaganda. E l'avventura, se tentasse la sorte, troverebbe una decisa risposta. Ma quello che vi deve interessare a fronte di questa situazione di incertezza, quello che più vi deve stare a cuore, è quella che io chiamo la causa democratica. Parri sostanzialmente gira intorno al problema per arrivare poi al cuore diretto della questione, la causa democratica, quello che effettivamente bisogna mettere a fuoco nei lavori della consulta è lo spazio possibile per arrivare alla nascita di una democrazia, cosa che, come vedremo dalle sue parole, dal suo punto di vista non c'era mai stato fino a quel momento. Quindi la democrazia diventa o diventerebbe, nella lettura che Parri ne dà, la cifra di discontinuità più forte rispetto alla stagione precedente, cioè rispetto alla fase di uscita dal fascismo.
1: Nel palazzo di Montecitorio la consulta terrà tra poco la seduta inaugurale. Si compie il primo passo verso un libero Parlamento. Fra i consultori che giungono, ecco il 90enne onorevole Agnini, che decano dell'Assemblea ne sarà oggi il presidente. Vecchi parlamentari, che non si piegarono né alle minacce né alle lusinghe del fascismo, rientrano alla Camera accanto ad uomini delle nuove generazioni, che seppero mantenere anche in regime di dittatura la libertà delle proprie idee. Uno dei più autorevoli esponenti della Democrazia Cristiana, l'onorevole Di Rodinò. Le prime consultrici, la novità del giorno. L'onorevole Maffi, veterano della sinistra parlamentare. Nella sua serena modestia, l'onorevole Bonomi non si dorrà certo di rientrare a Montecitorio come semplice consultore. Giunge l'ammiraglio Stone, presidente della commissione alleata. Per ogni donna che entra, si ravviva l'interesse dei curiosi. Su di esse incombe la responsabilità di corrispondere all'attesa dopo la conquista dei diritti politici. Ormai la seduta sta per cominciare. Una consultrice dalla figura autorevole. Nel corpo diplomatico, il nunzio pontificio Monsignor Borgongini Duca. Ed ecco un sincero e cordiale amico del nostro paese, il colonnello Charles Poletti, l'ambasciatore dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche. Nell'aula, dopo l'umiliante parentesi della unanimità obbligatoria, torneranno a risuonare con oggi i liberi dibattiti. Il presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, inizia il suo discorso, nel quale, dopo aver porto il saluto del governo agli anziani di Montecitorio e ai nuovi che provengono dalla cospirazione e dalla lotta partigiana, invita la consulta ad un proficuo lavoro che prepari l'avvento di un'assemblea eletta dal popolo, la Costituente, per deliberare sui nuovi statuti dell'Italia democratica.
0: Proprio la democrazia è il cuore del suo discorso e dalla sua analisi, con chiarezza, senza giri di parole, direi anche con un pizzico di provocazione nel suo argomentare, lo dice: tenete presente, da noi la democrazia è praticamente agli inizi. Io non so, non credo che si possano definire regimi democratici quelli che avevamo prima del fascismo. E qui il resoconto stenografico che possiamo vedere dagli atti che ci consegnano il dibattito nella consulta riporta interruzioni, clamori, proteste diffuse in aula, cioè queste sue parole colpiscono. Il giudizio di Parri va diretto al cuore del problema senza girarci intorno e chiama in causa le forme del processo di nazionalizzazione che l'Italia aveva avuto anche prima del fascismo. Non vorrei offendere con queste mie parole, prosegue. Non vorrei offendere quei regimi, mi rincresce che la mia definizione sia stata mal accettata. Si accorge quindi che nell'aula c'è una parte almeno della composizione

0: l'attenzione dell'Aula che a questo suo giudizio risponde con brusio. Intendevo dire questo. Democratico ha un significato preciso, direi tecnico. Quelli erano regimi che possiamo definire e ritenere liberali. Quindi si avventura in una disquisizione, in una distinzione tra due termini che hanno accompagnato e segnato la storia dell'Europa, almeno dalle grandi rivoluzioni di fine Settecento in poi, i liberali e democratici, la Costituzione per i primi, il suffragio universale per i secondi come grande richiesta unificante. È una distinzione che riguarda un passaggio controverso e incompreso, e Parri insiste perché evidentemente l'Aula ha capito che si tratta di una questione centrale. Questi incidenti, gli incidenti appunto rispetto alle sue reazioni, dimostrano come sia difficile pensare ad un regime democratico e quanta strada ci rimanga ancora da compiere prima che si realizzi una vera sensibilità democratica nella vita politica italiana. Quindi alza l'asticella del confronto e dice: attenzione, se vogliamo costruire una forma di democrazia non ci possiamo accontentare, tra virgolette, di riprendere schemi precedenti sperimentati nei decenni che vanno dall'unificazione nazionale, dalla proclamazione del Regno d'Italia all'avvento del fascismo, quella che con sintesi spesso si chiama l'Italia liberale, no? Appunto liberale in quanto segnata da un regime democratico che non è ancora a suffragio universale. Quindi è un regime democratico a suffragio ristretto, dove votano pochi, maschi, ricchi. Questo è un po' lo schema di ragionamento che Parri costruisce in questo dibattito, nel quale chiaramente c'è un elemento di valutazione che va al di là delle sue parole. Il giudizio sul passato in realtà è una forma di ragionamento sul presente. Lui dice: se noi volessimo davvero costruire una forma democratica nuova, ed è quello al quale teniamo, è il cuore del suo ragionamento, dobbiamo prendere le distanze dal fascismo, ma dobbiamo anche prendere le distanze dall'Italia precedente. Dobbiamo costruire una forma di sistema politico democratico che sia effettivamente nuova. E questa novità permetterebbe di superare una distinzione, di varcare il guado tra i liberali e i democratici, cioè di accettare pienamente le forme della democrazia di massa. Significherebbe quindi accogliere all'interno di una struttura e di un'architettura istituzionale quelle masse che fino a quel momento erano rimaste fuori. Erano rimaste fuori nel processo di nazionalizzazione del nostro risorgimento ed erano rimaste fuori dai sistemi pluralistici democratici durante l'esperienza del regime fascista. Ed ecco perché Parri sottolinea questa questione. È un guardarsi indietro per parlare dell'oggi ed è al tempo stesso un modo per rafforzare le ragioni della resistenza. È come se la democrazia cominciasse allora, usa l'espressione è appena agli inizi, è come se fosse l'ora zero della democrazia. Oggi chiaramente con gli occhi che abbiamo ci sembra persino scontato, no? Diciamo non possiamo utilizzare il termine democratico in assenza di un riconoscimento del diritto universale di voto per tutte e tutti, anche se non in tutte le parti del mondo questo è garantito, come sappiamo bene, ancora oggi. Ma gli occhi di allora, il contesto nel quale questo dibattito avviene, significa anche rendersi conto del salto di discontinuità che c'è dentro questa affermazione, no? Significa affidare alla stagione della resistenza un peso così importante da portare il processo di costruzione della nazione italiana su un terreno pienamente democratico, un terreno riconosciuto e riconoscibile come democratico. È l'eredità più forte di quella stagione. Ovviamente questo confronto avviene prima che venga scritta la Costituzione, per questo è ancora più importante, perché è come se Ecco, Parri e dietro di lui chi aveva fatto l'esperienza della resistenza voglia mettere un punto di chiarezza dicendo l'obiettivo di questo nostro ragionare nella consulta è quello di arrivare a un sistema che sia riconosciuto come pienamente democratico.
1: Il presidente della consulta nazionale Conte Sforza esamina l'ordine del giorno cui darà corso nella seduta plenaria che sta per iniziarsi. Visita del ministro per la consulta Alberto Cianca. Sono grandi giornate, si discute la legge sulla costituente. Mancano 2 minuti alla seduta. Sforza si dirige verso l'aula, percorre le gallerie lungo le quali si allineano i busti dei grandi statisti e politici dell'Italia libera, da Cavour e D'Azeglio fino a Giolitti, Amendola e Gramsci. Ecco la sala dei passi perduti, il cosiddetto transatlantico. Un gruppo di consultori siciliani con l'onorevole Albergo, Alessandro Casati con l'onorevole Philipson, un vecchio battagliero comunista, l'onorevole Maffi, Nitti tra i democristiani Tupini e Gonella, e poi con Benedetti e Zangoni, Ruini a colloquio con Carli, Antoni e Volterra, Annunziata e Armino, il liberale Cassandro e Iacini, i democristiani Mattarella, Morazza e Piccioni. Gli estremi si toccano, il monarchico Lucifero e il repubblicano Facchinetti. Il presidente della Vittoria Orlando si trattiene con Meuccio Ruini, i demolaburisti Mancini, il ministro Molè, Persico e Volterra. Nenni è in ritardo, l'imminente congresso del Partito Socialista gli dà parecchio da fare, l'azionista Papalia. Queste giornate con cui praticamente la consulta termina la sua breve vita sono tra le più attive e appassionanti. L'aula è affollata, sotto lo scranno presidenziale il banco dei ministri con De Gasperi. Un apposito tavolo ospita la commissione relatrice. Sforza ha dichiarato aperta la seduta. Si dà lettura del preceduto verbale. Le tribune del pubblico sono gremite fino agli orli. Un veemente e dialettico discorso dell'azionista Boeri. Dalla consulta il governo attende non voti deliberativi, ma pareri che interpretino la volontà del popolo italiano. Ha la parola l'onorevole Orlando, che ha presieduto ai lavori della commissione relatrice. De Nicola e Bonomi ascoltano e approvano. La consulta è la prima assemblea politica italiana di cui facciano parte le donne. Scialoia, un liberale di illustre tradizione. Orlando suscita l'applauso della consulta con un caldo felice accenno a Trieste e alla Venezia Giulia. Tupini, ex ministro della giustizia, l'operaio Cavina. Nitti, che ha tenuto anche lui un significativo discorso. La comunista Gisella Della Porta, Panfilo Gentile. Ancora Bonomi. E il senatore Einaudi, governatore della Banca d'Italia. Sforza non perde d'occhio l'assemblea. Orlando ha terminato. Applausi, grida di affissione. L'assemblea ha approvato la legge sulla costituente con 172 voti favorevoli e 50 contrari.
0: Il giorno successivo, il 27 settembre del 1945, prende la parola Benedetto Croce. E anche lui non si sottrae alla sfida della chiarezza, al terreno, diciamo, di un confronto diretto. Perché il momento è quello, non si può girare intorno alla questione e soprattutto non ci sono vincoli né impegni all'orizzonte. Referendum, assemblea costituente, tutte scelte che matureranno in quelle settimane ma che si svolgeranno nei mesi successivi. E Benedetto Croce ribatte nettamente ad un giudizio storico, queste sono le sue parole, capace di sollevare non tanto scandalo quanto stupore. Si sente sorpreso, chiamato in causa ovviamente, chiamato in causa perché parte della sua cultura di provenienza affonda le radici appunto nella costruzione del liberalismo italiano e nelle forme storiche che la presenza liberale aveva avuto nel corso degli anni e dei decenni precedenti. Ovviamente si rivolge al presidente del Consiglio partigiano con il riconoscimento di piglio e di meriti nella lotta contro il fascismo. Questo confronto è particolarmente interessante perché sono due personalità da questo punto di vista indiscutibili, antifascisti con opinioni e collocazioni diverse ma ben radicati nella storia di questo momento di passaggio tra la fine della guerra e la costruzione della Repubblica. E Croce dice, dopo aver riconosciuto i meriti del comandante partigiano,
2: egli ha detto che già prima del fascismo l'Italia non aveva avuto governi democratici. Ma questa asserzione urta in flagrante contrasto col fatto che l'Italia, dal 1860 al 1922, è stata uno dei paesi più democratici del mondo è che il suo svolgimento fu una non interrotta e spesso accelerata ascesa nella democrazia. Effetto evidente apparve che quel popolo, o piuttosto quelle plebi, che vecchi governi avevano lasciate miserabili analfabete e anche nelle dimostrazioni esterne vergognosamente servili, oltre che progredire nella salute fisica, come comprovava annualmente statisticamente il decrescente numero degli scartati nelle leve, oltre la crescente diminuzione dell'analfabetismo con la sempre più larga efficacia della scuola popolare, vennero acquistando carattere e sembianti di liberi cittadini. Si riunirono in associazioni e camere di lavoro, poterono difendere i loro diritti, ottennero l'arma degli scioperi, ebbero leggi protettive del lavoro e, consecutivi allargamenti dell'elettorato, giunsero fino al suffragio universale.
0: Quasi una controlezione, possiamo dire. Utilizza una periodizzazione classica da manuale di storia. Dal 1860 al 1922 l'Italia liberale, comprendendo anche il periodo giolittiano, un'ascesa della democrazia.
2: Democrazia, senza dubbio, liberale, come ogni verace democrazia, perché se il liberalismo senza democrazia langue, privo di materie e di stimolo, la democrazia a sua volta, senza l'osservanza del sistema e del metodo liberale, si perverte e si corrompe e apre la via alle dittature e ai despotismi.
0: Ecco la differenza tra i due. Parri accentua l'elemento della discontinuità. Dice no, la democrazia nasce adesso. Le masse che entrano all'interno dei processi decisionali sono un fatto talmente nuovo da marcare una discontinuità forte con la storia dell'Italia precedente. Croce invece attenua l'elemento di discontinuità, recupera una storia precedente, rilancia un'ottica di lungo periodo che sottrae la discontinuità come chiave prevalente di questo confronto. È un confronto sulle origini della nostra democrazia, tra un partigiano azionista che ha preso in mano le redini dell'esecutivo per raccogliere anche l'eredità di una stagione e un intellettuale, filosofo, antifascista, autorevole interprete della tradizione liberale. Parri replica ancora il 2 ottobre, quindi non finisce questo confronto, ma la replica è interessante a mio avviso perché dà proprio la cifra di queste due grandi personalità e interviene perché questo confronto aveva avuto degli eco anche sulla stampa, era uscito dall'aula della Consulta, da quel confronto istituzionale. Parri decide di offrire una breve replica. Alla qualifica di democrazia, alla qualifica di democratico, io annetto connotati politici determinati. Dio mi guardi da voler riaprire la polemica. È passato qualche giorno, come abbiamo detto. Non riconosco in atto neppure oggi. Oggi abbiamo una volontà democratica. E sia volontà e non velleità, non un regime, non un costume democratico. Quindi chiude la polemica dicendo abbiamo molta strada da percorrere, l'idea di democrazia che sostengo è un'idea diversa, fondata sulla partecipazione, un pendolo continuo, diciamo così, tra l'aspirazione di poter coinvolgere quanto più possibile di cittadini o cittadine o aspiranti tali e dall'altra parte le forme storiche di espressione della volontà popolare che qualificano un percorso democratico.
1: Un popolo intero ha finalmente potuto parlare in un paese che per troppi anni aveva dovuto travasare negli altoparlanti la voce di un uomo solo. Le schede silenziose ma eloquenti dei milioni di cittadini invece che un solo balcone. Questo è il primo significato delle elezioni in Italia. Secondo significato, la prova di maturità politica dimostrata dall'altissima percentuale dei votanti. A Roma le file sono cominciate di primo mattino, le stesse che si sono fatte altre volte per il pane e per le cose di prima necessità. Anche la libertà è una cosa necessaria. Ma a differenza da quelle file, regna in queste un'aria di festa, non turbata neppure dal caldo, dal nervosismo dell'attesa. Anche il re ha voluto esercitare il suo diritto di cittadino. Si è presentato al seggio del suo rione, ha presentato il suo certificato elettivo. Pare non gli sia stata chiesta la carta d'identità. Che cos'è avvenuto nel mistero della cabina? Non vogliamo saperlo. Il voto è segreto. Milano, la propaganda negli ultimi giorni era stata furibonda. L'alba del 2 giugno era sorta come quella di un giorno di distensione. Finalmente si passava ai fatti. E i milanesi amano i fatti. Ecco Ferruccio Parri. Per arrivare a questa giornata era necessario quel coraggio della vita clandestina di cui egli è stato uno dei protagonisti. Anche i malati hanno voluto essere presenti. Appositi trasporti li hanno condotti attraverso la bella domenica di sole a compiere un atto di fiducia nell'avvenire. Queste nonnine non vogliono incorrere nel pericolo di lasciare schede nulle. Hanno la loro idea, desiderano esprimerla come si deve. Toscanini si è assaporato la musica esaltante, commovente di questa sua Italia malgrado tutto rinata. Quantunque sia uomo di fede, forse ci saranno stati giorni in cui non credeva di poter arrivare a dare il voto nella sua Milano. Le nonnine trotterellano verso casa, hanno fatto il loro dovere. Firenze ha stabilito delle cifre di record. Su 273.425 iscritti si sono presentati 242.750 votanti, l'88,78%. E anche qui, come in tutta Italia, gli elettori hanno affrontato il disagio di aspettare senza che nascesse il menomo disordine. Calosso gode di vedere tradotta in pratica una delle sue idee predilette, l'iniziativa della donna. In molti seggi, infatti, vi sono state più elettrici che elettori.
0: Io credo che ci siano due elementi importanti, eredità anche della stagione successiva, che in una certa misura ritroviamo poi nella scelta del referendum del 2 giugno e dell'elezione contestuale di un'assemblea costituente, democrazia diretta e democrazia delegata nello stesso fine settimana, la scelta tra la monarchia e la repubblica e l'elezione di un'assemblea costituente a suffragio universale. Questi due punti sono non aver paura di confrontarsi duramente, di avere quindi delle idee diverse che si mettono in relazione e che si misurano attraverso i distinguo, le analogie, le differenze. Le differenze diventano un elemento qualificante anche di un'identità su un tema forte, fortissimo, che è il concetto di democrazia e della sua realizzazione. Ma dall'altra parte la replica, il confronto arriva a un punto di equilibrio. Pur partendo da posizioni diverse, si lavora per creare le condizioni affinché ci possa essere un compromesso. Non serve lacerare un tessuto. La condivisione della stagione fondativa, cioè delle forme che portano alla sconfitta del nazifascismo e alla costruzione della Repubblica successiva, definisce il perimetro, uno spazio di compromesso possibile, cioè uno spazio di intesa, di realizzazione, di condivisione. E questo elemento sarà un elemento qualificante dei lavori dell'Assemblea Costituente, perché queste differenze ci sono, lo sappiamo. Ci sono tra figure, tra personalità, tra culture politiche, tra orizzonti internazionali di riferimento, tra obiettivi. Ci sono anche nelle stesse forme che la democrazia prende, perché appunto, come si evince da questo confronto, l'idea sulla quale entrambi alla fine sembrano trovare un punto di equilibrio è che non si definisce un modello, né si arriva a un punto rassicurante e certo per sempre, no? La costruzione di un'idea di democrazia fondata sulla partecipazione è un processo, è l'apertura di una fase, è un orizzonte storico di riferimento. In questo la stagione della Resistenza rappresenta un patrimonio importante, importantissimo, ma certamente saranno poi gli anni e i decenni successivi a definire quanto di quella eredità vivrà nella storia della Repubblica.
3: Umberto Gentiloni ha raccontato il dibattito tra Benedetto Croce e Ferruccio Parri sulle origini della democrazia, svoltosi alla Consulta Nazionale nel settembre del 1945.
4: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Francesco Mandica.
3: Realizzazione di Marcello Anselmo.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
5: Rai Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
6: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
7: yeah, yeah. Buon pomeriggio, bentrovati da Valerio Corzani. Apriamo anche questa settimana il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Iniziamo il percorso dell'idealista che come sempre si sviluppa in 5 brani legati da un filo rosso. Vi ricordo, dopo aver salutato il nostro regista Pino Zingarelli, il nostro numero di SMS è 335-5634-296. Vi ricordo anche che il programma è a cura di chi vi parla con Monica Nonno e la collaborazione di Luca Marchese. Dunque, oggi ci occupiamo di 5 nuove produzioni dell'etichetta Gondwana. La Gondwana Records è un'etichetta discografica indipendente fondata a Manchester nel 2008 dal musicista e produttore Matthew Olsall e insieme a lui suo fratello, il grafico e artista Daniel Olsall. Un'etichetta rinomata per il suo sound, la sua estetica visiva, ha contribuito in qualche modo a definire un filone di musica elettronica con influenze di progressive, di ambient, di post-classica, di spiritual jazz. Tra gli altri Portico Quartet, Ani Arani, Vega Trails, Svaneborg Cardib sono questi alcuni degli artisti che hanno trovato spazio e ingaggi nell'etichetta. Tra questi anche la sassofonista Jasmine Mira, che ha 32 anni, 3 album alle spalle. Where Light Settles è un disco in cui la luce, citata nel titolo, si deposita davvero, non abbaglia, non nasconde, non mente, la si può guardare con calma e ci si trova qualcosa di diverso ogni volta. Dopo Horizon del 2022 e Rising del 2024, questo terzo album conferma che la traiettoria di quest'artista non è quella dell'ascesa rumorosa, nonostante il titolo del secondo disco potesse farlo supporre, ma di un approfondimento progressivo verso qualcosa che assomiglia alla maturità senza rassegnarsi alla nostalgia. Un percorso tutto sommato piuttosto raro in un'epoca che confonde la velocità con la crescita. La formazione che suona in questo disco è tecnicamente imponente, acusticamente discreta però. Sax alto della leader, 3 flauti e poi ancora arpa, quartetto d'archi, chitarra, pianoforte, contrabbasso, batterie e percussioni, vibrafono e, dettaglio non trascurabile, un secondo sassofono tenore affidato a Matt Carmichael. Il tutto tenuto insieme dal direttore Ozzy Moisey. Dunque, 16 musicisti in studio a Leeds. Sono entrati nel luglio del 2025, ma questo è un album che è uscito proprio di recente. Il paradosso dell'album è questo: con tutta questa gente il disco suona comunque come una sorta di conversazione a bassa voce, molto intima. L'ispirazione dichiarata è quella dei grandi ensemble capitanati da Kenny Wheeler e non è assolutamente una scelta casuale, è una scelta estetica precisa, quella di usare la massa orchestrale non per riempire il silenzio ma per dargli forma. E Wheeler lo sapeva benissimo, più strumenti hai, più puoi permetterti di non suonarli tutti insieme. Da questo disco dunque del 2026 di Jasmine Mira ascoltiamo Reflections.

Dunque oggi abbiamo a che fare a Radio 3 con 5 nuove produzioni dell'etichetta Gondwana. Trombettista, compositore, produttore, DJ e proprietario di questa etichetta, l'abbiamo citato già, Matthew Olsall ha finora goduto di una non del tutto equa notorietà al di fuori dei confini patri. Più che altro viene citato per le varie collaborazioni, tra le tante quelle con Makaia McCraven e Chip Wickham, o per le sue produzioni di artisti di rilievo nella scena inglese, su tutti Nat Birchall e Gogo Penguin. Gli esordi discografici di questo musicista risalgono a oltre 15 anni fa, quando la rinascita del jazz inglese era ancora un fenomeno sotterraneo. Questo trombettista vanta in effetti una produzione discografica imponente, almeno 11 lavori alle spalle. Bright Sparkling Light è stato registrato insieme all'album dello scorso anno A Never Changing View. È un EP che attinge dunque alla stessa miscela di influenze ambient, elettroniche, jazz cosmico. L'uso in particolare di marimba, glockenspiel, kalima, triangoli, carillon, campanellini e altri oggetti usati come strumenti percussivi consolida l'immaginario veristico, chiamiamolo così, che fa da sfondo all'album. Il tutto viene messo a frutto attraverso un'esperienza condivisa anche con la Gondwana Orchestra per mettere a punto un disco dal fascino pittorico, bucolico e metafisico.

Sentimental Value è la colonna sonora composta da Ani Arani per l'omonimo film del 2026 diretto da Joachim Trier e interpretato da Renate Reinsve, Inga Ilsbotter, Stellan Skarsgård e Elle Fanning. La colonna sonora è stata pubblicata, appunto, ancora una volta da Gondwana Records il 6 febbraio del 2026. Joachim Trier ha scelto la compositrice Ani Arani per la colonna sonora di questo film e l'ha fatta diventare naturalmente una debuttante di lusso. Ha ascoltato prima però i suoi album in studio, ha percepito in lei quella che ha chiamato una sensibilità nei confronti della vulnerabilità. Trier le ha spiegato che doveva affrontare la colonna sonora in modo complesso, evitando i sentimentalismi e alleggerendo i momenti più cupi e malinconici. Da parte sua, Ani Arani ha dichiarato che lavorare con Trier le ha permesso di accedere ai momenti più intimi del rapporto del regista con la sua opera, osservando il suo percorso di regista e trovandolo semplicemente affascinante, poiché la sua arte non si limitava alla regia ma andava ben oltre. E così la compositrice ha messo in piedi una colonna sonora senza alcuna immagine, avendo a disposizione solo la sceneggiatura, dunque una tattica piuttosto bizzarra. Rani ha trovato questa soluzione però molto adatta al suo tipo di lavoro, perché non era immune alla funzionalità della musica da film e amava riflettere sui suoni separatamente dalle immagini, il che le permetteva di creare sequenze più astratte, non espresse nel film, e di fornire un nuovo contesto. Insomma, considerava la natura sfuggente e malinconica di questo film, che ha vinto tantissimi premi, e le sue dinamiche relazionali come una delle sfide principali. Da questa colonna sonora noi ascoltiamo The House.

Anna Kiv è una compositrice e musicista estone, ora residente a Londra, che crea musica ambient piuttosto meditabonda per pianoforte, inserendo elementi di musica classica ed elettronica. Goodbyes è il suo album di debutto e trae ispirazione da influenze diverse come Tim Hacker, Björk, Arvo Pärt e Aphex Twin. Naturalmente anche però dal suo patrimonio folk. La musica in effetti riveste un ruolo molto importante nella cultura estone, in particolare la musica corale e le sue tradizioni. Ma questa musicista, Anna Kiv, trae ispirazioni anche dal suo amore per la natura, le splendide coste e foreste estoni e dal periodo che lei stessa ha trascorso in Islanda. Tuttavia, è stato in realtà il trasferimento a Londra a darle la libertà di creare la propria musica. Londra, ha dichiarato, mi ha dato la libertà e il coraggio di essere veramente me stessa come persona e musicalmente. E naturalmente sono state importanti anche, certo, le sue origini, la sua nuova casa londinese, ma anche il rapporto che c'è tra queste due realtà così diverse. Anna Kiv si muove tra questi due luoghi opposti, una metropoli frenetica e un piccolo paese immerso nella natura, traendo ispirazione da entrambi mentre plasma la propria voce. Quest'anno ha prondotto un nuovo album per la Gondwana Records, Interlude, nel quale precisa e sviluppa le sue coordinate poetiche. Ascoltiamone un frammento.

E chiudiamo questa carrellata di produzioni nuove da parte di questa etichetta inglese con gli Ancient Infinity Orchestra. Continuano loro a evitare le banalità e il torpore creativo. Lo fanno anche con il loro secondo album, It's Always About Love, del 2025, un omaggio all'amore, alla liberazione, alle connessioni tra le persone. Una band di 15 elementi con sede a Leeds fonda le proprie tattiche sui principi della creazione musicale collettiva, una sorta di alternativa rinfrescante alle gerarchie che si riscontrano nella maggior parte delle grandi formazioni, e annovera tra i suoi strumenti questo gruppo anche oboe, mandolino, flicorno baritono, dunque non solo strumenti musicali mainstream. Sebbene il leader della band, Ozzy Moisey, giustamente eviti di autocategorizzarsi in un genere, il suono e l'etica di It's Always About Love sono saldamente radicati nel movimento spiritual jazz degli anni 60 e 70 del secolo scorso. È musica creata con il concetto di comunità al centro, che genera una gioia così effervescente da permeare completamente anche le cuffie o gli altoparlanti quando si fanno partire per ascoltarla. Musica che parla d'amore in ogni suo aspetto, questa sincerità è diventata il tratto distintivo degli Ancient Infinity Orchestra. Dunque, It's Always About Love è tanto una filosofia quanto un tempestivo promemoria del fatto che la compassione, la connessione e la comunità rimangono le nostre armi più potenti, un concetto molto importante di questi tempi, un concetto, una riflessione seguita ora dalla musica degli Ancient Infinity Orchestra, con cui ci salutiamo. Naturalmente subito dopo arriverà il pomeriggio di Fahrenheit.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: RAI, Radio 3.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo lunedì 1 giugno. Un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia dall'altra parte del vetro c'è Mariangela Liardi, accanto a lei alla parte tecnica Luca De Ioris. Susanna Tartaro è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani è ai microfoni per questa settimana. Parleremo di molte questioni legate alle migrazioni, alla storia decoloniale, ma anche alla politica, e soprattutto è un tema, una parola che ci terrà compagnia in questi giorni: partecipazione, perché ci avviciniamo alla data del 2 giugno, un anniversario tondo, 1946, per il referendum Monarchia Repubblica, per l'elezione dell'Assemblea Costituente e anche per il suffragio universale, di cui parleremo tra pochissimo. E io intanto voglio ricordarvi il numero per i vostri SMS: 335-5634-296 e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Scriveteci a proposito della data del 2 giugno, raccontateci libri, film, qualunque oggetto culturale che abbia raccontato questa data e che vi sta a cuore. Noi ne parliamo invece con Benedetta Tobaggi, che ci ha raggiunto al telefono e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
4: Grazie, grazie per essere con noi. Tobaggi è protagonista dell'edizione di quest'anno di La Grande Invasione, assieme a tanti altri nomi, ma abbiamo voluto ascoltare da lei e appunto raccontare un po' a chi è all'ascolto di Fahrenheit una lezione spettacolo, possiamo definirla così, Benedetta Tobaggi, da suddite a cittadine, come si arrivò al voto alle donne del 2 giugno 1946. Già. Ecco, questi due termini, suddito, cittadina, fa sembrare, come alle volte forse equivocando raccontiamo questa data fatidica, come una concessione. Appunto, ai sudditi si concede, cittadini si diventa nel momento in cui, o cittadine in questo caso, ci si può esprimere attraverso il voto, ma la partecipazione femminile era cominciata prima del 2 giugno 1946.
5: Era cominciata ben prima, e infatti quello che cerco di raccontare, di trasmettere, è che spesso si racconta questo voto alle donne come in realtà l'ennesima concessione. Certo, si erano impegnate nella resistenza, si erano sacrificate, e allora graziosamente il CLN le fa votare. Invece è interessante, andando a sciogliere i vari passaggi, vedere come in realtà esistevano delle resistenze così forti che anche quando si arriva a dire ok, le donne possono votare, e in effetti c'è un decreto del secondo governo Bonomi che arriva addirittura prima della liberazione, arriva il 1 febbraio del 45, però viene lasciata fuori la possibilità di essere elette, perché quella faceva inalberare troppi soggetti. C'era l'opposizione dei liberali, quindi la componente più conservatrice del Comitato di Liberazione Nazionale, ma anche tutta la società. E quindi vediamo che le donne proprio hanno lottato fino all'ultimo e oltre la liberazione. Primo per ottenere, quindi non perché fosse loro concessa, per ottenere anche questo diritto all'eleggibilità, perché per loro era del tutto evidente che se non avessero avuto le proprie rappresentanti non avrebbero mai avuto una legislazione che garantisse loro tutti quei diritti che erano non soltanto civili ma proprio economici, sociali, tutti quei cambiamenti materiali per veramente portare avanti il programma che si erano date come partigiane, no? Perché le donne veramente nella società fossero trattate alla pari degli uomini. E poi, il lato che è veramente, visto che parliamo di partecipazione entusiasmante, è quanto si impegnano per portare le altre donne alle urne.
4: Ecco, su questo ci arriveremo, ma prima vorrei stare anche su la pregiudiziale che ha accompagnato questo voto. Benedetta Tobagi, lei faceva riferimento ai liberali, ma anche a sinistra c'erano diverse perplessità sul concedere o meno questo voto, alle volte in chiave strategica, come dire, c'era il timore che le donne votassero la Democrazia Cristiana tra socialisti e comunisti. Ecco, a sinistra come è stata vissuta appunto la stagione che ha portato al 2 giugno, il dibattito che ha portato al suffragio universale?
5: È come se ci fossero due binari paralleli, no? Un piano ufficiale e poi un piano ufficioso. Quello che era il piano ufficioso ce lo racconta molto bene una allora ragazza partigiana a Genova, Mirella Aloisio, che peraltro non aveva l'età da votare, non aveva 21 anni, però fa una grande campagna elettorale, e lei dice: la facciamo con grande ansia perché i compagni, lei era socialista ma la Vulgata era la stessa tra i comunisti, era, i compagni ci dicevano: se vince la monarchia è colpa vostra, quindi possiamo immaginare anche lo Stato, no? E però quello è un tema enorme, è un tema che in realtà è presente dall'inizio del Novecento. C'è a un certo punto pubblicamente un momento di conflitto addirittura tra filista, ma la Vulgata era la stessa tra i comunisti, era, i compagni ci dicevano: se vince la monarchia è colpa vostra, quindi possiamo immaginare anche lo Stato, no? E però quello è un tema enorme, è un tema che in realtà è presente dall'inizio del Novecento. C'è a un certo punto pubblicamente un momento di conflitto addirittura tra Filippo Turati e Anna Kuliscioff nel 1910, perché già allora, quando si parla di

0: il rischio che si schierino per un voto conservatore. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel corso della Resistenza, bisogna tenere presente che anche tra le donne, anche tra le azioniste e altre partigiane, c'è la preoccupazione di dire: le donne non sono pronte, noi non abbiamo tempo di raggiungere tutte o quantomeno le masse che sono rimaste lontane dalla Resistenza con il lavoro di pedagogia democratica che era invece stato toccato, no, dall'attivismo di quei 20 mesi, aveva in qualche modo assorbito. Perché non dimentichiamoci che uno degli aspetti, mi viene da dire, più commoventi del contributo femminile alla Resistenza è che, oltre a impegnarsi in modo attivo, in qualche modo alfabetizzavano le donne sui loro diritti fondamentali. E però prevale la linea che non solo è assolutamente ormai ineludibile che le donne votino, però dobbiamo tenere presente che Togliatti in primissima linea, ovviamente anche l'Avanti di Nenni, è assolutamente per il suffragio femminile. Ma la cosa interessante che succede è che anche la Democrazia Cristiana di De Gasperi in realtà spinge per quel decreto che conceda intanto il voto alle donne, se non ancora l'eleggibilità, nel febbraio del 45, per un motivo molto semplice. Pur con tutti i timori, no, di che cosa voteranno queste donne, timori che erano soprattutto a sinistra, chiaramente si tratta di una prateria vergine di elettrici e i grandi partiti di massa vogliono essere in prima linea perché sanno di avere la rete territoriale e le strutture per provare a raggiungerle. Quindi quel decreto, quindi la prima parte, l'elettorato attivo alle donne, arriva perché De Gasperi e Togliatti sono d'accordo e scrivono a Bonomi e dicono: intanto facciamo questo decreto e mettiamo in sicurezza questo aspetto. Addirittura Papa Pio XII, nell'ottobre del 45, davanti alle associazioni cattoliche femminili, incita le donne a partecipare. Ovviamente da pontefice dice: dovete partecipare, dovete andare a votare per salvaguardare l'unità della famiglia, eccetera eccetera.
1: Ecco, si tratta però di una grande stagione di partecipazione, lo dicevamo, con l'89,08% degli aventi diritto, quasi il 90%, si raggiunge una percentuale altissima che racconta anche il grande desiderio di essere protagoniste, in questo caso, della storia che si andava facendo. Peraltro si era già cominciato il 10 marzo del 46 con le elezioni amministrative. Ecco, parliamo proprio della partecipazione femminile.
0: Quello è un risultato straordinario. Va detto che c'era grande preoccupazione anche per la partecipazione maschile, non dimentichiamoci, 20 anni di fascismo, anche molti uomini non avevano mai praticato, no, il loro diritto di voto in un sistema libero, no? C'erano stati i plebisciti, ma andava poco più del 50% delle persone perché era una formalità. E quindi c'è un grande dispiegamento proprio da parte dei governi espressi dal CLN per spiegare come si vota, come funziona il tutto, eccetera, e quello è destinato a uomini e donne, no? Fanno addirittura dei cortometraggi da proiettare prima e dopo i film, facsimile, comizi, è una stagione gloriosa di comizi. Le donne però fanno qualcosa di più, perché non dimentichiamoci che le stesse ex partigiane dicono: per molte donne è come una novità piovuta dal cielo rispetto a cui si sentono estranee. E poi bisogna considerare che per la cultura, la società dell'epoca, molte donne non andavano ai comizi perché o gli uomini di casa non consentivano loro di andare in piazza a sentire comizi, o avevano troppo da fare, oppure non ci avrebbero pensato. E quindi la formula, che secondo me è bellissima e ce la possiamo anche tenere nel taschino per l'oggi, che loro impiegano, è: per portare in quel caso per la prima volta le donne alle urne, comizi e conversazioni, cioè andare veramente porta a porta, strada per strada, cortile per cortile, bottega per bottega, per raggiungere le donne che, ripeto, per il costume dell'epoca, le donne per bene dovevano stare a casa, cioè uscivano al limite solo per lavorare, i mercati. Da questo punto di vista il film di Paola Cortellesi, no, coglie un po' proprio come si apre un varco. E ci sono dei resoconti splendidi, perché ovviamente questo lavoro che è riduttivo chiamarlo propaganda elettorale, secondo me è veramente

0: una forma di pedagogia democratica, va a raggiungere donne che erano ai margini anche per condizione sociale e povertà, e non dimentichiamoci che c'erano almeno, dico almeno perché il dato è ufficiale del 1951, ma il 15% di analfabete totali. Ok, quindi dobbiamo immaginare nell'Italia dell'epoca, e lo racconta Nadia Gallico-Spano, una comunista che poi sarà eletta alla Costituente. Lei dice: io mi ricordo ancora, entravamo da queste donne anziane che volevano provare e riprovare sui facsimili perché non sapevano scrivere, avevano paura di sbagliare.
1: Ecco, questo ci racconta chiaramente anche il senso di responsabilità. E a proposito, proviamo a riconnettere quello che è anche diciamo uno studio di Benedetta Tobagi, voglio ricordare, La resistenza delle donne, che esce per Einaudi nel 2025, con questa pagina di storia, e si arriva anche alle 21 madri costituenti, alcune appunto diciamo è un passaggio dalla lotta partigiana alla partecipazione alla scrittura della Costituzione, che vede anche con fatica ma anche entusiasmo la partecipazione femminile. Proviamo a connettere, perché avviene tutto veramente in pochissimo tempo, ma nello stesso tempo, mi scusi il bisticcio, Tobagi si fonda proprio in quegli anni uno dei caratteri centrali della nostra democrazia, una democrazia che, come diceva Calamandrei, è scritta nella Costituzione ma va applicata ogni giorno, altrimenti rimane lettera morta. Ecco, cosa è uscito fuori dalle lettere e è diventato invece diritto vivo e vissuto in prima persona in quei giorni?
0: Beh, prima di tutto ricordiamoci che la facoltà di essere eletta alla Costituente per le donne arriva con una legge che è del marzo del 46, le elezioni sono del giugno del 46, e quindi brilla ancora di più questo dato delle 21 madri costituenti sugli oltre 500 eletti, un numero veramente importante. In larga parte sono donne che hanno fatto la resistenza, dalla giovanissima Teresa Mattei, che poi è la più giovane eletta alla Costituente con il Partito Comunista, che ha 25 anni, ma ci sono anche la rivoluzionaria di professione Teresa Noce e tante altre. Ci sono anche le democristiane che magari appunto non hanno combattuto nelle bande, ma hanno un lungo percorso di attività politica con l'associazionismo cattolico. Mi piace ricordare l'Angela Gotelli, che fu la prima, Angela Guidi Gotelli, che era stata già nella Consulta, che è l'organismo che precede la Costituente, era stata la prima donna a parlare a Montecitorio ed era appunto una emancipazionista e suffragista della prima ora. La cosa molto importante è, vabbè, da una parte ovviamente le donne fissano, come dire, i puntelli a cui poi si aggancerà una battaglia durata decenni per una emancipazione della donna. Cioè, le partigiane si erano dato un programma politico di portare la donna su un piano di parità con l'uomo, sul piano giuridico, sociale ed economico, e in Costituente vengono appunto messi i puntelli perché possano accedere a tutte le professioni, perché appunto la donna sia uguale all'uomo e tutto quanto, no? Tutta una serie di garanzie che poi purtroppo non è che dal 48 ci sono. Però non dobbiamo dimenticare l'importanza che siano scritti lì i principi. C'era un aggancio per la lotta successiva, no? E lo scrivono in un manifesto della donna che pubblicano nel 48, le donne dell'Unione Donne Italiane. Bene, adesso abbiamo fissato i punti, andiamo avanti. L'altro aspetto importantissimo, e qui è proprio il simbolo, se vogliamo, è Teresa Mattei, che insiste perché nell'articolo 3, quando si parla dell'impegno della Repubblica a aiutare i cittadini a rimuovere le disuguaglianze, vuole a tutti i costi che venga aggiunta l'espressione di fatto. E questo ci ricorda che il contributo delle donne al dibattito costituente è importante laddove si vanno a fissare i diritti sociali, cioè non le tradizionali libertà negative, cioè lo Stato non deve interferire, non mi deve controllare la corrispondenza, deve lasciarmi, no? Deve lasciare la stampa libera e le associazioni libera. No, la Costituzione è ancora oggi un programma politico, non è retorica dirlo, perché i diritti sociali, l'orizzonte di diritti sociali che disegna la Costituzione in termini di appunto superamento delle disuguaglianze economiche, diritto alla salute, diritto a una retribuzione degna, moltissimi altri aspetti. Cioè, noi ancora dopo tante conquiste qualche decennio fa negli anni 70, siamo tornati molto indietro. E le donne costituenti che venivano dalla Resistenza, insieme ovviamente ai loro compagni, ma loro hanno proprio dato un contributo deciso in questo senso, perché moltissime avevano in mente le donne povere, le donne contadine, le donne lavoratrici, le donne operaie.
1: E allora io ricordo che da suddite a cittadine, come si arrivò al voto alle donne del 2 giugno 1946, sarà in scena a Ivrea il 2 giugno, proprio in occasione della Grande Invasione, Festival della Lettura, che si conclude in quel giorno lì, poi a Moncalieri il 3 giugno con il Circolo dei Lettori di Torino. È stato ad Aosta sabato scorso.
0: Chi era a Aosta? Ho fatto una doppietta, l'abbiamo già inaugurato.
1: Com'è stata la reazione? Raccontiamo anche un po', ecco, di...
0: Ma allora, devo dire, sono molto contenta perché la reazione è stata calorosa. La cosa più bella che ti può venire detta dopo una cosa del genere è che parecchie persone hanno detto: ah, tante cose non le sapevo. Quindi ho cercato appunto anche di andare a pescare comunque molto calore, perché chiaramente questo tema, ovviamente questa prospettiva storica ci fa riflettere sull'oggi. E io, non so, una cosa che sento molto, che ripeto sempre: quando vediamo quanta strada è stata fatta e da che situazione partivamo, magari guardiamo anche al presente, alle preoccupazioni del presente, sentendoci magari anche un po' rinfrancati di dire: dai, mettiamoci le maniche, se ce l'hanno fatta loro noi non possiamo certo sederci, ecco.
1: Assolutamente, sempre ricordando, appunto, citavamo Calamandrei, che la Costituzione un po' è quella scritta, ma soprattutto è quella da applicare giorno per giorno. Benedetta Tobaggi, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie e buon 2 giugno a tutti.
1: Grazie a Benedetta Tobaggi. Siamo partiti da qui anticipando il tema del 2 giugno, di cui comunque parleremo anche domani. Sono usciti molti libri sulla partecipazione, sulla Costituzione. Chiaramente il tema del referendum è una data davvero, come dire, sfaccettata da questo punto di vista, è centrale nel nostro calendario civile. Allora proseguiamo leggendo alcuni messaggi che giungono al 335 634 296. Come sempre bravissima Benedetta Tobaggi, ci scrive Giovanna: per la chiarezza, capacità di divulgazione senza banalizzazioni. È un'ottima scelta, ci piace ascoltare appunto come racconta la storia Benedetta Tobaggi, ci scrive Rosanna da Aversa. E ovviamente tra gli oggetti culturali, diciamo così, che raccontano il 2 giugno, il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, è tra i più citati. Cominciamo il nostro percorso musicale nel disco Night and Day del 1982. È questo il disco scelto dalla redazione di Musica 3 all'interno della produzione di Joe Jackson, musicista inglese, considerato tra i dischi migliori nella carriera di Jackson, ed è un lungo omaggio a Cole Porter, possiamo definirlo così. Cominciamo ad ascoltarlo dal brano Stepping Out.

cantautore, compositore, polistrumentista britannico David Ian Jackson, detto Joe Jackson, tra i principali esponenti della New Wave assieme a Elvis Costello e Graham Parker, spazia in numerosi generi dal pop al jazz alla musica classica, al punk rock. Noi stiamo ascoltando il disco del 1982 Night and Day, questo era Stepping Out, il primo brano estratto per voi dalla redazione di Musica 3. Sarà il percorso musicale di oggi, un percorso che prosegue come sempre anche attraverso il racconto di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things, in una versione decisamente ritmata, apre la nostra caccia in questo lunedì, primo giugno, il momento in cui cerchiamo i libri assieme a voi e ci facciamo anche raccontare perché vi siete messi sulle tracce di un particolare libro. E cominciamo da Varese quest'oggi a farci raccontare un libro che non si trova. E in collegamento con noi c'è Elena, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi, Elena. Allora, di che libro parliamo? Qual è il libro che sta cercando?
1: Allora, io sto cercando un libro di Giuseppe Cirillo, Casi e cose, edito a Napoli nel 48, 1948, dalla tipografia Ala, e lo cerco per una ricerca storica. Io sto collaborando con una storica su Fossoli e la resistenza lombarda, in particolare sugli aderenti al Partito d'Azione. E questo Giuseppe Cirillo, che aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale e aveva poi aderito al fascismo e anche alla Repubblica Sociale Italiana, si convertì poi improvvisamente all'antifascismo e iniziò un pericoloso doppio gioco che gli consentì di liberare o di impedire di liberare alcuni antifascisti e di impedire l'arresto di altri. Su di lui ha pubblicato recentemente un articolo sulla rivista Quale Storia, l'ha comunicato nel giugno del 2025, Mauro Canali. L'articolo è intitolato Ferruccio Parri e l'Ovra. Questo Giuseppe Cirillo faceva parte, era radiotelegrafista e faceva parte di un'organizzazione che era in contatto con gli alleati attraverso la radiotelegrafia.
0: Ecco, diciamo che è una storia davvero avvincente. Lei la sta cercando quindi per una ricerca precisa, oltre che un'autobiografia e un memoriale della Resistenza, anche un sottotitolo, Casi e cose, a me pare sia andata così, di Giuseppe Cirillo. Stiamo parlando di un libro pubblicato nel 48 dalla tipografia Ala a Napoli, come ci ricordava, quindi complesso da trovare. Dove ha provato a cercarlo, Elena Cercone?
1: Allora, all'istituto ho provato a cercarlo all'Istituto Parri di Milano e l'hanno, però non lo danno in consultazione. Io invece l'avrei bisogno proprio per consultarlo a casa e con diciamo con più tempo. Ecco, per questo
0: serve una consultazione approfondita. Allora ricordiamo ancora il libro che cerchiamo, Casi e cose, a me pare sia andata così, di Giuseppe Cirillo, tipografia Ala, edizione del 1948. Elena, noi speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie
0: ad Elena. Era il nostro primo lancio di oggi. Elena ci chiama da Varese. Io vi ricordo il numero per la caccia al libro, che è 0636865666. Potete chiaramente scriverci, telefonare, raccontarci quali sono i libri che cercate, oppure darci una mano a consegnare il libro che uno dei nostri ascoltatori e ascoltatrici cercano per una nuova lettura o per un punto per immergersi in una storia che non hanno avuto modo di leggere. Allora, abbiamo ancora un libro da cercare assieme, questa volta da Piacenza arriva la telefonata di Camilla, a cui do il benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Salve Camilla, qual è il libro che cerca?
2: Salve, io sto cercando Il colore viola di Alice Walker, però appunto l'edizione che è uscita nel 1984, se fosse possibile, da Frassinelli.
0: Una delle prime edizioni, Frassinelli,
2: sì,
0: 1984,
2: esatto.
0: Celebre il libro Il colore viola di Walker, e
2: sì.
0: Perché lo sta cercando?
2: Ma lo sto cercando perché, allora, è una cosa proprio emotiva e ricordi. La mia mamma nel 1988 ha inaugurato e ha aperto una videoteca e quindi guardavamo tantissimi film, tra cui io ero giovanissima, avevo 12-13 anni e mi sono imbattuta in questa videocassetta è stato un film bellissimo. Tra l'altro ha un'età veramente piccola, ma è per un film così importante, ma per me è stato un film bellissimo. Tratta di temi universali come il razzismo, la violenza di genere, la sessualità femminile, che sono temi che a me stanno molto a cuore, che cerco anche con i miei figli di parlarne, di aiutarli a gestire certe problematiche. Sono tre figli adolescenti e poi purtroppo, perché sono temi che ancora nel 2026 sono troppo attuali ancora, e quindi a me mi è piaciuto. Ultimamente sto leggendo tantissimi libri, sono un po' alla ricerca di alcuni libri, alcuni ho trovati e altri come questo per esempio no, e quindi proprio per questo motivo mi sono rivolta a voi, e vorrei anche ringraziare il mio collega che mi ha dato questo spunto, che probabilmente mi sta ascoltando, ciao Valerio, che mi ha dato appunto questo spunto di provare a chiedere a voi.
0: E allora speriamo di poter dare una mano a Camilla, e stiamo cercando Il colore viola in una delle prime edizioni italiane, edito da Frassinelli nel 1984. C'è una storia anche emotiva che ci ha raccontato Camilla, che ci chiama da Piacenza. Allora sì, Teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
2: Veramente, grazie mille a voi.
0: Grazie a Camilla. Questo era il nostro secondo lancio di oggi. Vi ricordo che c'è una lista dei libri che stiamo cercando, la trovate sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. Ecco, tra i libri che ancora cerchiamo c'è Il corpo e il paradiso, Le tentazioni estreme dell'ascesi di Massimo Raveri per Edizioni Marsilio 1998, Abi Warburg Mnemosyne, L'Atlante delle immagini, edizione Aragno, e ancora Enzo Mari, Lezioni di disegno, Storie di risme di carta, Draghi e Struzzi in cattedra, pubblicato da Rizzoli nel 2008. Filippo T, Il repubblicanesimo, una teoria della libertà e del governo, edizione Feltrinelli del 2000. E ancora Raymond Klibanski, Erwin Panofsky e Fritz Saxl, Saturno e la melanconia, edizione Einaudi. E da ultimo Teofilo Monaco, Sulle diverse arti, De Divertis Artibus, edizione Grafis di Bari, pubblicato nel 2005. Questo è soltanto un assaggio dei tanti libri che stiamo cercando e che come sempre trovate sul sito di Fahrenheit nella pagina dedicata alla caccia al libro. Ancora un brano di Joe Jackson, continuiamo il nostro percorso nell'album Night and Day, questa è Breaking Us in Two.

0: E questa era Breaking Us in Two, ancora Joe Jackson al centro del nostro ascolto a Fahrenheit, e parliamo di un libro che ci porta, abbiamo iniziato questo nostro pomeriggio parlando di partecipazione, di storia del 2 giugno, parliamo ora diciamo del fronte, potremmo dire così, istituzionale, che si trova ad utilizzare strumenti quali ad esempio la statistica per amministrare le società. È soltanto una piccola parte dell'analisi che fa Andrea Graziosi in un volume che esce per Il Mulino, intitolato Classificare gli umani, utilità, problemi, evoluzione, pericoli. Io do il benvenuto ad Andrea Graziosi che ci ha raggiunto negli studi Rai di Via Siago. Buon pomeriggio.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Grazie per essere con noi, professore emerito di storia contemporanea alla Federico II di Napoli. Ecco, la classificazione degli umani fa pensare a molte questioni di carattere pratico, come abbiamo anticipato, appunto l'utilizzo dei censimenti, della statistica, una cosa che non riguarda solo le società contemporanee, ma convive con la storia, potremmo dire, delle società, da che gli esseri umani hanno avuto modo di scrivere, ad esempio hanno stilato elenchi. E in più Andrea Graziosi parte da una considerazione, dal fatto che in fondo questa attività, che può anche ecco, prendo l'ultima delle parole che albergano nel sottotitolo di questo libro, pericoli, può essere chiaramente spunto per una discriminazione in senso, ad esempio, razziale, perché già a classificare le persone significa in qualche modo esprimere un giudizio. Ma quanto di tutto questo appartiene ad un'attività istintiva, potremmo dire, della specie umana? È significativo che Graziosi parta da una citazione di Perec che dice: penso prima di classificare o classifico prima di pensare. Che cosa ci racconta questa citazione?
1: Beh, ci racconta che tutti noi, fin da quando siamo ragazzi, classifichiamo se uno c'è simpatico, antipatico, è bello, è brutto, è grasso, è magro, è intelligente, è scemo, è buono, è cattivo. Cioè, classificare un modo di vivere e di navigare la realtà, in realtà. E uno dovrebbe, una volta che è accettata questa cosa, che è una cosa, diciamo, ovvia, dovrebbe anche capire che, per di più, come ha spiegato Kahneman in quel libro molto bello che è Pensare veloce e pensare lento, non so se adesso come è tradotto in italiano, ma questa è la traduzione letterale, noi pensiamo per stereotipi alla fine, inevitabilmente, una cosa che dobbiamo sapere. Nel senso che non c'è tempo, siccome la nostra mente è fatta per decidere velocemente, se siamo dei tassisti di notte certe persone le prendiamo, certe no, se siamo nella giungla e sentiamo un rumore pensiamo una cosa e non un'altra, e quindi la stereotipizzazione e quindi forme di discriminazione come sono anche naturali, cioè sono un modo di, ancora una volta, di navigare la realtà. Questo fa sì che però diventa ancora più importante, proprio perché ci sono rischi ovviamente nella classificazione, diventa ancora più importante ragionarci sopra, che è una cosa che non si fa. Io ho scoperto che non ci sono libri su questa cosa, ci sono dei saggi, degli scienziati sociali, ma non ci sono libri. L'altra questione è che naturalmente una cosa, come diceva un grande scienziato, è classificare le piante, perché le piante uno le classifica. Ma se uno classifica gli umani...
0: Non possono controbattere, no. Diciamo.
1: Gli umani però, se uno li classifica, non solo si appropriano della classifica, la usano, la rivoltano, la rendono positiva, la rendono negativa.
0: E questo quindi... però è un aspetto interessante, Graziosi, perché nella classificazione che noi tendiamo a immaginare appunto o istintiva, quindi una persona mi sta simpatica, antipatica, è pericoloso oppure no, o altrimenti se la proiettiamo a livello sociale, subito ci viene in mente appunto la discriminazione razziale o... il nostro articolo 3 della Costituzione che ci dice che non bisogna discriminare per sesso, razza, eccetera. Tutto questo ci parla dei totalitarismi chiaramente del Novecento. Esiste però chiaramente una azione, potremmo dire così, anche di possibilità di impadronirsi della categorizzazione, di autodeterminarsi attraverso magari un'identità che prima un potere ha imposto ma che poi viene abitata da certe categorie di esseri umani. Quindi c'è una contrattazione, potremmo dire.
1: Assolutamente, nel caso umano questo è fortissimo. Io direi anche qualcosa in più, che in realtà è vero che è giusto, l'hanno fatto i regimi autoritari, ma in realtà la classificazione degli esseri umani è una delle basi, lo diceva lei all'inizio, lo accennava, delle basi del funzionamento degli stati sociali. Poi se lei va nel Servizio Sanitario Nazionale o fa il pensionato, gode del, paga il TIC e non paga il TIC, paga le tasse se è classificato in un certo modo per scaglione di reddito, se ha delle disabilità, gode di alcune cose. C'è il non essere trattati come individui, ma come categorie. E anche la norma, lo diceva rispetto ai licenziamenti, ma si va molto oltre. Perché se lei pensa a quante volte lei è classificato dallo Stato sociale per fornirle dei servizi, se deve pagare l'asilo per i figli, se quanto lo deve pagare, se è esentato, se ha diritto a delle cose o non le ha, se ha diritto a delle affirmative action, delle discriminazioni positive, in Italia c'è meno, o se non le ha, quindi se è donna o se è uomo, per esempio, se è vedovo di guerra o non lo è. Quindi diciamo è anche una base del funzionamento delle società democratiche di massa.
0: Ecco, perché la categorizzazione a livello sociale può avere diverse impronte. Esatto. Nel libro si fa riferimento ad un tentativo di rendere più chiare le categorie, no? Per cui alcune società dividono in caste e lì il discrimine è la purezza oppure l'essere impuri, diciamo. Poi ci sono i ceti e gli ordini dove c'entra quel valore che la società attribuisce a una determinata funzione. Quindi una persona più onorevole, più degna di altri, e poi c'è quella di classe, qui arriviamo a Marx, con il reddito, il ruolo che le persone hanno nella produzione di beni e servizi, potremmo dire. Allora, ecco, come cambia nel tempo e come cambia chiaramente anche il rapporto, resterei sulle società, sulle democrazie liberali, come hanno interpretato questa funzione che ha, appunto, dà delle possibilità, ma interviene anche nella vita dei cittadini.
1: È una cosa complicata, interessante, anche tutte queste categorie classificatorie che lei ha usato hanno storie spesso intrecciate, con significati che si sono alternati, per cui razza è stato usato per popolo, per esempio in Europa. Hitler, diciamo tutti, è razzista, ma le razze di Hitler erano gli slavi biondi e con gli occhi azzurri, e gli ebrei che erano bianchi, non sono certo le razze colorate a cui pensiamo oggi, no? Per dirne banalmente una. Il problema è che le democrazie liberali sono nate in teoria col fatto che siamo tutti individui e per trattare tutti come individui per quello che fanno, no? La legge lo dice molto chiaramente: tu sei un individuo e porti la tua responsabilità. A me la cosa che ha colpito scrivendo questo, rispetto alla parte che lei mi pone adesso, è esattamente questo: come siamo passati da un'idea di fare società fondate sull'individuo e sul riconoscimento dell'individuo, che è una cosa preziosa, perché io voglio essere trattato per quello che faccio io, non perché appartengo a una categoria. Io posso essere uno che sembra un assassino, ma se non sono un assassino, vorrei essere trattato e l'abito non fa il monaco, diciamo così. Però non c'è dubbio che la società tende a fare di noi dei monaci dall'abito per funzionare. Anche le società appunto democratiche, ripeto, perché come la politica non è mai, come ho scoperto studiando queste cose, non ci ho mai pensato, la politica non è mai dare di più o dare di meno, è a chi si dà e perché, come giustifico il dare a qualcuno, cioè in che categoria lo metto, appunto, se una categoria in cui... Guardi che si arriva, sempre facendo queste cose, lo dico perché mi è molto interessato, uno scopre tante cose. Per esempio, nella nostra società, pensi alla libertà vigilata o alla che viene data da commissioni, che studia anche cosa si guarda. Si guarda se uno ha la fedina penale sporca, ma a quel punto si guarda al passato e si mette nella categoria dei recidivi. E se io sono cambiato e sono pentito e sono diventato un angelo, perché non posso essere giudicato come persona? Però è normale. Dico solo che diventa, ma o più banalmente, se io faccio un incidente di strada mi aumentano l'assicurazione. Se non ne faccio, sto nella categoria di quelli che non li faccio e pago di meno. È giusto? Perché a quel punto, se è giusto, uno che ha il diabete, allora lo dovrei far pagare di più, visto che si ammala di più per il servizio.
0: Ecco, lì ci troviamo all'interno di classificazioni che hanno a che vedere con lo stato sociale, questo è molto evidente, però esistono anche altri tipi di classificazione, certo. Ad esempio facciamo un salto negli Stati Uniti, lei li cita anche per il rovesciamento, potremmo dire, di un principio, quello della singola goccia di sangue, One Drop Rule, che si era diffuso negli Stati Uniti del XIX secolo come principio razzista, potremmo dire. Bastava un antenato nero e si era considerati sostanzialmente non bianchi legalmente, socialmente. Oggi che diciamo il rapporto di forza, potremmo dire, si è rovesciato, perché in una società che invece tiene in considerazione le proprie minoranze, avere una genealogia diciamo di un certo tipo permette chiaramente di essere o non essere incluso in determinati gruppi sociali. Ecco, che trasformazione ha avuto questo concetto?
1: Ma questo è molto dipeso dai vantaggi che sono dalla politica che Johnson, prima Kennedy, ma soprattutto Lyndon Johnson negli anni 60 ha fatto, quando disse: non basta aprire i cancelli dell'uguaglianza formale, bisogna spingere la gente dentro, l'inclusione dandogli anche calci, diciamo così, era molto figurativo. E inventò di fatto la discriminazione positiva, l'affirmative action, cioè dare a quelli esclusi in precedenza dei vantaggi. Tenga presente, lo dico per onestà, che quello che ha fatto di più per farlo è stato Nixon, però non i democratici, quello che ha più creato questo sistema con l'idea che bisogna formare classi medie dei gruppi di minoranza per evitare che andassero a sinistra, e quindi questa cosa serviva a creare delle classi moderate all'interno delle minoranze emarginate. Quindi è abbastanza interessante, la storia è sempre interessante perché è sempre paradossale un po'. Allora, il problema è questo: una volta diventa un vantaggio appartenere a una categoria prima discriminata, è chiaro che io la voglio essere. L'esempio più chiaro, poi facciamo questo delle one drop rule, ma quello più interessante è quello dei messicani. C'erano i messicani negli Stati Uniti, non molti, però c'erano, messicani proprio, non quelli inclusi in Arizona, proprio messicani immigrati, che però fino a che c'è stata la one drop rule che escludeva la segregazione razziale contro i neri, volevano tutti essere considerati bianchi. Quando negli anni 60 e 70 è venuto questo, tutti i messicani hanno detto: anche noi vogliamo essere come neri, riconosciuti diversi dai bianchi per essere inclusi in un sistema, e lo hanno ottenuto. Tenga presente, gli operai bianchi, per esempio italoamericani, che erano tutti democratici, negli anni 70 non l'hanno ottenuto e sono passati in gran parte a votare per i repubblicani per quello. Questa è una cosa ben nota, perché quando uno fa di una passata discriminazione un vantaggio, trova diciamo si sposta politicamente le persone. Per rimanere a questo esempio, perché è interessante, oggi la one drop rule è adottata di fatto, senza dichiararlo, nei censimenti, perché nei censimenti c'è, negli Stati Uniti c'è la domanda di che razza sei, e molti si sono ribellati a questa domanda dicendo: ma se io sono di più razze non mi voglio riconoscere una razza sola. Quindi oggi si può dire che uno è di più razze, però ai fini del conteggio, quello vero, non quello formale, quello vero che assegna i soldi, chi ammette di avere anche una goccia di sangue nero viene messo coi neri, perché così i neri sono di più e gli interessa avere più numero, o viene messo fra gli ispanici. Quindi al di là delle proprie dichiarazioni non è più anche qui trattato come individuo, ma viene messo in un gruppo perché ha una parte di sangue di quel gruppo dall'alto. Quindi, come vede, è una cosa abbastanza interessante e complicata. Ci sono paradossi che portano naturalmente a cambiamenti politici nelle nostre società.
0: Ecco, quali sono le categorie che lei analizza in questo libro? Ce ne sono diverse, abbiamo detto: popolo, etnia, nazione, clan, famiglia, sono tante, e possiamo dire che ognuna di queste è un po' una costruzione sociale che viene anche forzata, cambiata, rinarrata a seconda delle esigenze politiche e degli enti che devono amministrare questa classificazione?
1: Sono tutte costruzioni, ovviamente. Allo stesso tempo ricordo che, come abbiamo imparato, ma lo sapevano già prima, tutte le costruzioni sono vere una volta che nascono. Non è perché sono costruzioni sono false, non so come dire, sono una realtà. Una volta uno ha costruito una cosa, quella cosa c'è. Poi uno gli può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Ma io le ho divise, ma in maniera però senza troppe pretese teoriche, in quelle legate bene o male alla discendenza, o almeno che si dicono legate alla discendenza, appunto famiglia, tribù, clan, popolo, razza, etnia, nazione, no? Nazione, nato, eccetera, eccetera. Quelle più sociali, e poi ce n'è tantissime interessanti, ho parlato della recidiva, pensi al credit rating, che oggi è così importante per gli stati ma anche per gli individui. Se lei chiede un prestito, tutti vanno a vedere lei che classificazione, quante volte ha pagato, se ha fatto debiti con la carta di credito non restituiti. Pensi, scusi, ai titoli scolastici. sono classificazioni che determinano il suo futuro, il suo stipendio, la sua pensione, la sua posizione nella società. È una classificazione, io ho la laurea, io ho la classe, le licenze elementari, io ho il dottorato. Le classificazioni sono davvero tante e diverse e ognuna ha una storia, e non so, uno può parlare qualunque, per esempio, sempre paradossale, per dire una, la recidiva, che quando l'ho scoperta è molto interessato, quando è stata inventata nel 1830-40 era per fare un progresso, perché prima venivi marchiato a fuoco se eri un recidivo, per riconoscerti, sempre il problema
0: sapere chi è,
1: certo. Prima veniva marchiato a fuoco sulla fronte, poi i cristiani nel 500 la Chiesa l'ha vietato perché il volto è fatto a imitazione di Dio, quindi voleva dire sfregiare Dio, e quindi ti marchiavano sulla spalla, ma sempre ti marchiavano a fuoco, quindi l'idea di metterlo su un pezzo di carta che sta presso il comune sembrava una grande, come si dice, progresso sociale. A fine 800, siccome era libero l'accesso alla recidiva, lo dico perché fa vedere le cose uno non si immagina, lo chiedevano tutti. Per esempio, se mia figlia si voleva sposare, io chiedevo la fedina penale del pretendente alla mano di mia figlia. Se io avevo un'azienda e volevo assumere, e questo ha fatto sì che, pur non avendo più la macchia sulla spalla, a fine 800 sia i cattolici in Parlamento, sia i socialisti, ma diciamo i progressisti in generale, hanno iniziato a dire questa è una forma orrenda di discriminazione. E ci sono stati dibattiti infuocati, quindi una cosa nata per migliorare uno status è diventata una macchia, infatti si chiama la macchiolella a Napoli, una macchia d'infamia, l'hanno tolta, ma badi bene, l'hanno tolta a chi? Ai privati. Lo Stato ancora la usa, se le vuole fare il carabiniere o il ferroviere o il professore universitario deve produrre una fedina penale pulita. Quindi torniamo a uno Stato che parte con l'idea che siamo tutti uguali, torna a usare la classificazione per sé e la vieta agli altri, che è abbastanza.
0: Abbiamo tutti, potremmo dire, delle lettere scarlatte da qualche parte che classificano il nostro comportamento.
1: I titoli di studio, ripeto, sono quello. La classe in cui stai per l'assicurazione dell'auto è quella, l'invalidità se uno ce l'ha è quella, ce ne abbiamo tantissime.
0: Ecco, ma come viene gestito nel dettaglio, possiamo dire, questa, soprattutto restiamo alla vita delle democrazie, degli stati che conosciamo, insomma, delle democrazie europee, perché l'introduzione di un robusto apparato burocratico dovrebbe rendere asettico e quindi anche egalitario la gestione delle categorie, ma è davvero così?
1: Allora, tutti vogliono uno stato sociale, il problema è che uno deve sapere che se uno fa uno stato sociale usa le categorie e quindi non si è più un individuo. Nel momento in cui non si è più un individuo comunque c'è un pericolo e un rischio. Ripeto, no, è una contraddizione, va accettata. Io sono arrivato alla conclusione, non solo in questo libro, che non è mai una questione di sbagliato giusto o di vero non vero. Quando uno è fortunato è così. Più in generale è una questione di verità più grandi e verità più piccole. E quindi uno deve riconoscere che ci sono verità diverse e trovarle e metterle in gerarchia, ma senza negare che c'è un'altra verità, che non è una bugia o una cosa malvagia, è un'altra verità, magari più piccola, meno importante, ma sempre va riconosciuta. E quindi io credo che quando una burocrazia ti classifica, pensi per esempio a quelli che non hanno, fanno i drop out a scuola, no? Quelli di fatto sono classificati come drop out. Poi alcuni magari fanno i calciatori, guadagnano tantissimo, i grandi chef, ma credo pochi, la massa a fare dei lavori più umili. Quindi anche quella, cioè, noi abbiamo creato una scuola, tutti l'abbiamo detto, una meravigliosa ascensore sociale, e quelli che non ce la fanno? Cioè, uno deve sempre, secondo me, sforzarsi di vedere, allora diventa fondamentale, io questo libro l'ho scritto pensando, all'inizio pensavo di scrivere una storia politica delle lingue, poi ho pensato di scrivere una storia delle classificazioni, adesso il libro vero che uscirà si intitola Uguaglianza e Differenza.
0: Ecco, io su questo volevo insistere, perché diciamo questi capitoli dovevano essere un'introduzione ad uno studio più grande, uguaglianze, differenze e scelte umane. Ecco, vorrei soffermarmi su quest'ultima parola, le scelte. Che scelta rimane se effettivamente la classificazione diventa una forma predeterminata o preimpostata dove poi indirizzare ad esempio la propria vita professionale o appunto le proprie possibilità di investimento, di ricevere credito per esempio? Ecco, si tratta di una scelta libera o di una scelta che in qualche modo viene pilotata?
1: Sono scelte di fatto pilotate, ma che sono inevitabili. Io ripeto, bisogna fare in modo che ci sia allora io la metterei così, personalmente, la mia opinione, non la mettere, mi chiede un'opinione. Io penso che più spazio c'è per essere individui, essere trattati come individui, meglio è. Che questo però non è possibile, perché questo vorrebbe dire sapere tutto, classificare tutto perfettamente in milioni di microclassifiche, quindi è impossibile. Quindi uno deve accettare anche di essere messo in categorie e classificazioni, per quanto sia ingiusto. E trovare il modo in una società appunto liberale democratica di trovare sempre, discutere sempre se ci si sta andando troppo oltre in un senso o nell'altro. Mi sembra purtroppo che la spinta delle nostre società liberal democratiche, sono quelle che io amo, sia attualmente dato al, insomma, alla stagnazione che molte di esse vivono, sia una spinta più in direzione di un ritorno a delle categorie più fisse e rigide che a una libera espressione degli individui, mi sembra. Spero di sbagliare, però la mia impressione è che stiamo in una fase, dopo molti secoli, almeno in Europa, in cui è prevalsa la spinta verso la libertà individuale, siamo in una cosa in cui uno si trova confinato in più categorie. Però questa, ripeto, è un'impressione.
0: È un'impressione, ma da che cosa è dettata? Quale sarebbe la spinta che muove le persone a chiedere una categorizzazione più rigida, più affidabile, forse?
1: Perché una società che ristagna, in cui ci sono meno risorse, in cui c'è meno possibilità per gli individui, e per forza una società che però ha promesso di distribuire risorse, giustamente, perché ha cambiato, non mica era così, lo Stato prima prendeva, mica distribuiva risorse. I nostri stati del welfare distribuiscono giustamente risorse, le prendono e le ridistribuiscono. Inevitabilmente, riducendosi le risorse, riducendosi la mobilità, costringe ad andare più a fondo, a fare categorie più dure e non allargarle. E questo tende a una categorizzazione sempre più forte. Devo dire, se no per uno vuole criticare, basta, questi stati, rispetto alle classifiche che facevano quelli che ammazzavano la gente perché erano armeni, ebrei, non lo so, li cacciavano perché erano moriscos, oppure perché erano quello che erano, oppure espellevano tutti i turchi dalla Grecia e tutti i greci dalla Turchia. Diciamo così, no, parliamo di paesi miracolosi, sono ancora i nostri, finché dura, diciamo, ecco, questo va sempre ricordato.
0: Come dire, classificare è un'attività umana, è forse inevitabile, soprattutto nelle società complesse, negli stati, anche nelle democrazie, dipende, come tutte le invenzioni umane, che uso se ne fa. Classificare gli umani, utilità, problemi, evoluzione, pericoli, esce per Il Mulino. Andrea Graziosi, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie al nostro ospite. Io vi ricordo che le nostre conversazioni di Fahrenheit sono sempre riascoltabili in podcast su Rai Play Sound. Proseguiamo ancora il nostro percorso nel disco Night and Day del 1982. Joe Jackson al centro del nostro ascolto, compositore, cantautore, polistrumentista britannico, tra i principali esponenti della New Wave. Night and Day è appunto considerato anche uno dei suoi dischi migliori. Proseguiamo con Real Men.

E questa era Cancer. Avremo modo di ascoltare Real Men, ancora Joy Jackson con Night and Day, disco del 1982 al centro del nostro ascolto. E se classificare gli umani a fini di gestire le società è una delle attività che appunto gli stati hanno fatto fin da quando sono sorti nella storia, quella reale degli esseri umani, beh, è un'attività di gestione. Ancora Joy Jackson con Night and Day, disco del 1982 al centro del nostro ascolto. E se classificare gli umani a fini di gestire le società è una delle attività che appunto gli stati hanno fatto fin da quando sono sorti nella storia, quella reale degli esseri umani, beh, è un'attività di gestione addirittura di uno dei grandi temi dell'esistenza, ovvero la perdita.

0: Città che vive su un'isola, ignora il resto del mondo e appunto dall'assenza degli altri vuole emanciparsi attraverso un meccanismo molto sofisticato elaborato da una misteriosa gestione della stessa società. Stiamo parlando de Le Forme, libro d'esordio di Fabrizio Schepisi, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Fahrenheit.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Le Forme esce per Polidoro Edizioni nella collana Interzona diretta da Orazio Labate. Allora, Fabrizio Schepisi, si tratta di una storia che inizia in un anno preciso che già ci dà l'idea di una linea temporale diversa dalla nostra. Siamo nel 300 rispetto ad una fondazione che peraltro viene anche descritta. Ecco, siamo vicini ad una inaugurazione che riguarda le giornate del culto, ma in questa appunto società che poi scopriremo aver gestito il dolore in una maniera molto molto sofisticata, restano comunque come dei buchi, come degli interrogativi. La voce narrante che appunto ci porta all'interno di questa storia, Abel, ha un fratello, che un fratello maratoneta che scompare, c'è anche appunto un'altra figura assente, quella del padre, tanto che si parlerà di un dopo papà e di per converso potremmo dire un'epoca precedente appunto a questa scomparsa. Ecco, che mondo è? Che mondo ha immaginato nelle forme Fabrizio Schepisi?
1: Dunque, Le Forme è ambientato su un'isola che, come ben si diceva, non conosce il resto del mondo. Ed è un'isola che ha avuto bisogno per sopravvivere di estirpare, sradicare l'idea della sofferenza. E questo è stato fatto, diciamo, tramite un'operazione politico-amministrativa che impedisce a livello proprio fucultiano ai diversi cittadini, agli isolani, di esperire qualsiasi forma di dolore o esperienza senza essere espulsi dal mondo diegetico. Perciò è un mondo in cui l'individuo è privato della possibilità di vivere appieno sentimenti negativi, e qualora li sperimenti li vive con un senso di grande di prescienza della separazione, diciamo.
0: Ecco, è sicuramente una situazione che ci dà da pensare, perché diventa un po' una metafora anche di quello che è il nostro, la nostra rimozione della morte, quella del nostro presente, dove in assenza di riti, di riti che le culture ancestrali hanno codificato in molti modi, forse la fine della vita, appunto l'assenza dei cari, non trova una collocazione molto precisa. Ecco, in questo caso invece esiste un rituale. Che rituale è? Proviamo a raccontarlo a chi è all'ascolto di Fahrenheit.
1: Diciamo che dovendo creare e misurarmi con un mondo in cui non si conosce nient'altro del nostro mondo, ho dovuto pensare anche a un mondo in cui la religione non esista e in cui l'uomo si sia dovuto trovare a costruire un surrogato della religione, aiutato appunto chiaramente dalla gestione politica dell'isola di cui abbiamo parlato prima. Questa gestione e questo culto del gestionale si basa sulla analisi dei simboli che l'uomo si è trovato attorno a partire dall'inizio del proprio percorso terreno, quindi ancora prima dell'urbanizzazione, per incamerarli in un sistema cultistico che potesse in qualche modo dare ragione del modo di vivere e della presenza dell'uomo sulla terra, senza però doverlo ancorare ad idee oltremondane legate a un dio o un apparato di divinità. Pertanto una società piuttosto materialista o una società diciamo in cui c'è uno spiritualismo mancato, possiamo dire, perché i simboli nel corso dell'opera sono inseriti appunto in questa religione culto, ma non sono mai esperiti in maniera autonoma dagli isolani. Sono come una gabbia, da cui il titolo Le Forme, all'interno del quale c'è ben poco spazio di movimento.
0: Ecco, potremmo dire che in questo mondo non esiste Dio, ma esiste un culto, un po' come forse immaginavano i rivoluzionari.

0: Francesi a un certo punto di quella pagina di storia. Qui siamo però in una sorta di utopia che ha a che vedere con la rimozione del dolore, anche con un controllo politico, potremmo dire, del lutto, che viene comunque reso simbolo anche attraverso appunto la forma, la trasformazione in albero degli assenti. Tutto questo ci porta ad un'idea di controllo sociale, potremmo dire così. In fondo questo è anche un romanzo di fondazione, Skepisi, perché vediamo la fondazione appunto della città, un urbanesimo, un preurbanesimo, una gestione appunto dei rapporti che poi sarà un po' stretta appunto al protagonista di questa storia. Peraltro è un romanzo, un esordio peraltro di grande ambizione, potremmo dire, un volume che prende lo spazio per raccontare tutta questa storia e che si svolge su più piani temporali. Quali?
1: I piani temporali di cui parliamo sono i tre giorni della diegesi vera e propria, cioè quelli precedenti all'inaugurazione di una statua rappresentante il simbolo della paura, è scolpita dallo stesso protagonista e voce narrante, e poi a ritroso una sua ricostruzione, una ricostruzione da parte di Abel del proprio passato, dolorosa, eretica, perché appunto non inquadrata, non incamerata nei dettami del culto, legata alla scomparsa, sparizione di figure cruciali della sua vita. Accanto a questi due piani temporali, Abel diventerà dentro se stesso, nella propria intimità, come come lo storiografo dell'isola. Quindi si impegnerà a ricostruire il momento fondativo della civiltà, dell'urbanizzazione sul mondo diegetico, che è appunto il momento della fondazione della città. Quindi i piani temporali sono tre, in questo senso, due attinenti alla vita stessa del protagonista, il suo ricostruire le proprie vicende personali, e uno relativo alla evoluzione sociologica del mondo in cui si trova a muoversi.
0: Ecco, allora dicevamo, questo è un romanzo poderoso di 400 pagine, c'è una distopia, possiamo definirlo così, ma anche un romanzo di formazione, di indagine, perché Abel cercherà di fare delle ricerche all'interno di questo complesso sistema sociale, poi un'indagine sulla memoria, una riflessione sulla politica o sulla biopolitica, dovremmo dire, e forse anche una riflessione filosofica. Ecco, come nasce Le Forme? Qual è stata l'architettura e anche un po' la scintilla che ha fatto nascere questa storia, Fabrizio Skepisi?
1: La genesi del romanzo è stata complessa, lunga, posso dire, anche perché l'idea alla base della scrittura è nata ben 10 anni fa, però non ci ho messo 10 anni a scriverlo. Diciamo la scrittura vera e propria è durata un anno e mezzo, però l'idea nasce da un mio momento personale di grande dolore. Nasce anche da vicende mie personali di esperienza del dolore di persone a me care che non sapevo come affrontare e che mi ha portato a immaginare un mondo, come sarebbe un mondo in cui appunto siamo privati dell'esperienza della sofferenza. A partire da questo, tutto quello che ci siamo detti finora, quindi i tre piani temporali, la biopolitica gestionale che descrivo, sono diventati un'esigenza narrativa, filosofica, mi hanno portato a interrogarmi su quanto sia auspicabile una società realmente privata di questa possibilità di esperire le emozioni negative. Se vogliamo anche legarci come giustamente ha detto lei, citando modelli filosofici, probabilmente il più pressante per me è stato quello della disputa medievale degli universali, la disputa tra nominalismo e realismo, quindi tra forme piene, forme vuote, forme vuote che si trasformano in linguaggio vuoto all'interno della gestione dell'isola, che impone anche ai propri cittadini un certo modo di parlare, E quindi tutto questo permette a loro di non riuscire nemmeno ad elaborare l'idea appunto del dolore, del lutto, della perdita.
0: Ecco, questa società, Skepi, si sembra anche un po' ossessionata dal controllo non solo delle emozioni, ma anche della gestione delle relazioni. Abel, però, abbiamo detto, a un certo punto, sarà come insoddisfatto da questa situazione che si trova a vivere e comincerà delle ricerche per appunto far fronte alla mancanza del padre, alla scomparsa del fratello e anche a quella di una fidanzata che forse è diventata oggetto di un gruppo rivoluzionario. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a possibili sconquassi dell'ordine, diciamo così. Ecco,
1: Sì, decisamente.
0: che cos'è che spinge Abel ad andare fuori dai binari disegnati da questa società?
1: Direi la sua umanità, il fatto che nonostante l'obbligo di dimenticare, nell'architettura del romanzo lui è un isolano atipico, è un isolano può salvarsi in qualche modo da questo obbligo ad edulcorare la perdita. E pertanto, dopo un periodo iniziale descritto nel romanzo di lotta tra l'esigenza di ricordare e l'esigenza di essere un cittadino perfetto, tutto il romanzo diventa la sua indagine sofferta perché appunto comporta l'espulsione dal mondo in cui vive, di approfondire la propria storia. Questo lo rende in qualche modo anche un narratore inaffidabile, come si suol dire, cioè un narratore che si muove soprattutto nei meandri della propria psiche, ma non ci rendiamo mai conto noi lettori di quanto realmente sia vicino alla realtà, quello che lui vive e descrive, o di quanto invece sia mediato dai diversi cicli di cura, di depurazione a cui è stato sottoposto.
0: Ecco, dicevamo che è anche un po' un romanzo che ci racconta una fondazione, tema che peraltro ci porta sui fronti, potremmo dire così, sia della fantascienza che della fiction speculativa. Allora vorrei chiedere a Fabrizio Schepisi quali sono, se ci sono dei riferimenti letterari che hanno accompagnato l'ideazione e la stesura di questo romanzo, anche semplicemente che sono libri amati da Schepisi, appunto dal lettore prima ancora che dallo scrittore.
1: Beh, io sono un lettore molto vorace, ma la mia affinità più sentita è quella con il postmodernismo, quindi amo tantissimo Pynchon, Cathy Hacker, amo l'Arbasino di Superio Elio Gabbalo, amo anche la letteratura fantascientifica, c'è un po' di Evangelisti. Nel modo in cui ho pensato di gestire i piani temporali e di strutturare questo mondo narrativo. Diciamo che nel momento della scrittura vera e propria, questi che ho citato sono sicuramente i testi assieme alla trilogia cosmica di C.S. Lewis che mi hanno ispirato di più. Al contempo ho cercato anche di leggere e recuperare moltissimo dei classici perché, come scoprirà chi desidera leggere il libro, il protagonista ha una voce volgare, ha una voce postmoderna, ma anche una voce classicheggiante in qualche modo. E questo è un espediente che ho ritenuto necessario per evidenziare la sua scissione. E soprattutto ho ritenuto necessario adottare una voce classicheggiante nel momento in cui lui si trova costretto nel corso del libro a farsi storiografo dell'urbanizzazione di quest'isola.
0: Ecco, sveliamo anche, almeno in parte, la suggestione del titolo, le forme, perché in fondo questo è un romanzo che cerca di racchiudere all'interno di forme cose che dentro quelle forme sembrano non volerci stare.
1: Esatto, sì, diciamo che le forme, come abbiamo accennato già parlando del tipo di culto che viene portato avanti in questa società, che quindi si basa sui simboli e di conseguenza anche sulla forma visibile che i simboli hanno, e queste sono le prime forme che incontriamo nel romanzo. Le forme però non escludono la possibilità di essere stravolte, di essere cambiate, di essere fuse, rimodellate, e quindi non sono necessariamente, come vorrebbe la gestione, una gabbia da cui non si può scappare. In fondo anche questo meccanismo di elisione della morte, del lutto, della perdita è anch'esso profondamente formale, tant'è che anche a livello narrativo ci saranno degli episodi in cui questa formalità, questa ritualizzazione per estirpare il dolore, al fine di estirpare il dolore, prende dei connotati ben precisi proprio a livello di episodi che non voglio qui svelare, ma diventano come un cerimoniale. Ecco, questo è il motivo del titolo e della doppia valenza delle forme di cui parlo nel libro.
0: Ecco, il dolore e anche il lutto sono temi molto centrali in tanta letteratura, potremmo dire. E qual è il ruolo della letteratura? E qui facciamo quindi un passo fuori dalla storia nell'affrontare questo aspetto dell'esistenza umana. In che cosa la trasforma? Qual è, diciamo, il punto di vista di Skepsis? È una sorta di processo di redenzione, di possibile riparazione di una frattura? O semplicemente invece la scrittura deve entrare all'interno di una frattura e descriverla, forse in maniera anche feroce?
1: Io ritengo, appunto, allontanandomi dal mio le forme per guardare uno sguardo più ampio, ritengo che il compito del letterato possa essere vario rispetto al lutto, è estremamente personale. Nel mio caso, invece, devo dire che il punto di partenza su cui ho desiderato lavorare è stato quello di non di mitigare il lutto e la perdita, ma di accettarla. Quindi di accettare, contrariamente a quanto si fa nella società che descrivo, che anche che quella punta di orrore, di lutto, di perdita sia parte purtroppo dell'esperienza umana e probabilmente il reale momento catartico del protagonista è quello in cui lui stesso riesce ad accettare ciò che la gestione non vuole fargli accettare, quindi appunto il lutto e la perdita, come dicevamo.
0: Le forme, il libro d'esordio, il romanzo d'esordio di Fabrizio Skepisi e anche il nostro romanzo del giorno esce per Polidoro nella collana diretta da Orazio Labate, Interzona. Skepisi, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a lei, grazie tante.
0: Grazie a Fabrizio Skepisi. Le forme, questo è il romanzo del giorno e vi ricordo che le nostre conversazioni di Fahrenheit potete come sempre riascoltarle anche in podcast. Siamo partiti anticipando un po' la data del 2 giugno, il voto alle donne con Benedetta Tobaggi, e ecco, ci sono arrivati diversi messaggi per parlare di libri, ma anche di spettacoli teatrali. Uno ce lo racconta Scilla, che ci dice: l'attrice Silvia Priscilla Bruni si è molto documentata sulle partigiane, sta portando in provincia di Siena uno spettacolo bellissimo sul voto alle donne votate, ma senza rossetto. Ad esempio, il 3 sarà a San Gimignano. Mi auguro che possa davvero varcare i confini regionali, perché è uno spettacolo molto bello, divertente, oltre che istruttivo, così ci dice Scilla. E poi tanti messaggi invece ci sono giunti per parlare di Joe Jackson e commentare il nostro disco del giorno, Night and Day 1982. Un bellissimo disco, ci scrive Umberto da Torino, particolare anche perché senza chitarre. E ancora, una canzone che mi ha sbloccato in un attimo tutti i ricordi dell'adolescenza, ci scrive Roberta. Che potere ha la musica! Nello stesso tenore il messaggio di Rosanna da Roma, che parla di Steppin' Out, il primo brano che abbiamo ascoltato assieme di Jackson. È uno dei miei ingressi all'interno dell'adolescenza. Le musicassette con le musiche dei miei fratelli più grandi, si andava verso l'estate, i bagnanti, il sole caldo, i motorini. Avevo 12 anni, ne avrei voluti 5 di più. Questo è anche uno spaccato ricordo dell'adolescenza che ci ha regalato Rosanna. Voi continuate a scriverci al 335-5634-296 e noi continuiamo ad ascoltare Joe Jackson e Night and Day. Questa è Real Men.

0: Bellissimo e profondo testo questo di Real Man di Jackson, ci scrive un altro ascoltatore, il messaggio non è firmato, tanti messaggi per commentare e apprezzare una colonna sonora di questo pomeriggio che ci riporta al 1982, Night and Day di Joe Jackson. E ora parliamo invece di scuola, abbiamo parlato di storia perché sono 80 anni dal referendum del 2 giugno del 1946, ne parleremo chiaramente anche domani, allora proprio di storia vogliamo parlare, come fare a raccontare la storia ai più giovani e a farlo magari anche in modo divertente. Ne discutiamo con Giacomo Panozzo che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie, un onore e un gran piacere essere qui.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Panozzo ha pubblicato Perché succederà ieri, capire il presente attraverso le puntate precedenti della storia, pubblicato da Salani. Ma ecco, voglio ricordare anche la giovane età di Panozzo, che ha 26 anni, è laureando alla magistrale di scienze storiche ed è un divulgatore sui social, dove peraltro ha un grandissimo seguito. Allora, ecco, proviamo, visto che poi anche all'ascolto di Fahrenheit ci sono molti docenti, a parlare di come è possibile rendere gradevole, accattivante, diciamo, anche per gli studenti più giovani, magari meno che si sono meno addentrati nello studio della storia, ecco, provare a raccontarla. Allora, di che cosa parla il suo libro? Partiamo da qui. Perché succederà ieri?
1: Il libro parte da una domanda, che è una domanda un po' strana, che però è quella che secondo me mette in moto un meccanismo meraviglioso che c'è nei più piccoli, che poi man mano perdiamo, che è quello della curiosità su tutto, soprattutto sui fatti passati, che aiutano tantissimo a spiegare il presente. Io una cosa di cui mi sono accorto è che la storia è una grande serie TV, è una grande sequela di eventi connessi tra di loro, a catene di cause ed effetto, che portano ad oggi. Purtroppo si percepisce sempre poco quel passaggio che nella storia è una sfumatura, ma che in realtà è utilissimo. E dunque io ho cercato di narrare 7 vicende attuali che noi vediamo nello svolgersi quotidianamente, cercando di capire come ci siamo arrivati, cioè coprendo quella parte di storia che purtroppo sempre meno si fa a scuola, soprattutto nelle parti finali della quinta superiore, in cui bisogna arrivare e finire subito perché c'è la maturità, e quindi si lascia un po' andare tutta quella che è la seconda metà del Novecento. E quindi parlo di Taiwan, di Corea, di Libia, di Brexit, di Trump, di Putin e quant'altro, ecco.
0: E quindi possiamo prendere degli elementi della storia del presente per agganciarci anche alla storia del passato, ma andando invece all'interno del linguaggio dei social, che molto spesso viene anche criticato per essere un linguaggio frammentato, ovviamente ha una grande pervasività, ma cambia rispetto alla concentrazione che si può avere all'interno della pagina scritta, appunto, di un volume stampato come quello che stiamo presentando adesso. Ecco, Giacomo Panozzo, nel caso del linguaggio social, qual è la strada che segue per accendere quella curiosità a cui faceva riferimento?
1: È proprio una sfida, come dici bene tu, bisogna cercare un compromesso, perché il più delle volte, soprattutto su queste materie che hanno una metodologia alla base, la storia, entrare sui social può essere un'arma a doppio taglio, perché molto spesso il social piega a sua immagine e somiglianza queste materie, le rende qualcosa di altro, quindi si punta sul sensazionalismo, sulla viralità, cose che purtroppo non fanno bene, ecco, a queste materie. Quindi bisogna un po' andare in punta di piedi, bisogna cercare di capire come approcciare, bisogna essere consapevoli che il social non deve essere esaustivo di per sé, deve essere quella macchina che mette in moto la curiosità o la passione di una persona che viene trasmessa a un'altra, e lì può nascere un interesse che però deve essere sviluppato fuori dai social. Certo, i social sono una contingenza, cioè i giovani si informano principalmente su questi mezzi, e quindi non serve solo demonizzarli, ma anzi bisogna riempirli di cose utili. Io sono dell'idea che bisogna partire proprio dalla propria passione, da ciò che piace fare, e renderla pubblica sui social e parlarne, perché quando c'è passione io credo che le persone non possano far altro che rimanere lì incollate ad ascoltare. E proprio anche solo una domanda, un solo interesse, qualcosa che stimoli proprio la curiosità, ma deve essere naturale. Ecco, io punto proprio su questo, non deve essere niente di costruito e niente di improntato all'algoritmo, queste cose cattivissime che ci sono sui social.
0: E allora facciamo un esempio, scendiamo nel libro e proviamo a raccontare come ad esempio la figura di Putin, che è una di quelle più raccontate negli ultimi anni, proprio a partire dalla invasione su larga scala in Ucraina, viene affrontata all'interno del libro. Quindi scendiamo un po' nel metodo di Giacomo Panozzo.
1: Sì, beh, guarda, per quanto riguarda Putin, io mi sono divertito tanto a studiare la sua vita. Ci sono due biografie nel libro, la sua e quella di Trump. Sono due personaggi che conosciamo bene, che però, purtroppo, o per fortuna, lì dipende dai punti di vista, della loro vita conosciamo poco. E io credo sia utilissimo, perché crei distruggi quella patina di distanza e di idealizzazione che alle volte ci può essere con queste figure, anche nel passato, anche relative a epoche precedenti. Alle volte queste figure vengono messe su un piedistallo, talmente lontane che sembrano non più addirittura umane. Invece, studiandone la vita, queste figure tornano umane, si umanizzano e si scopre che sono come noi, hanno vizi, virtù, pregi e difetti esattamente come ce li abbiamo noi. E quindi scrivere queste due biografie a me è servito tanto, un po' perché ti aiuta a essere molto più consapevole dell'oggi, del perché queste figure si comportano in un determinato modo. Putin ha una vita avventurosissima quando è giovane ed entra nel KGB, lui ha un periodo molto molto oscuro, però al suo interno capisci benissimo quelle che sono le sue idee, la sua motivazione, il suo senso di rivalsa dopo la caduta del muro di Berlino, della Russia di Yeltsin degli anni 90, in cui lui cresce, in cui lui si sente piccolo, essendo però nato in una Russia che invece era ben altro rispetto a quello che stava vivendo. È un sentimento che lui sviluppa e matura in quegli anni, di una rivalsa che poi vediamo e abbiamo visto a partire dal suo insediamento dei primi del 2000 fino appunto ad oggi. Però serve proprio tanto, perché ti permette proprio di toccare con mano l'evoluzione di un uomo che, per quanto oscura sia la sua vita, qualcosa la possiamo ancora decifrare.
0: Ecco, questo è sicuramente un diciamo assaggio di questo approccio. Peraltro il libro esce con le illustrazioni di Boban Pesov, di cui abbiamo avuto modo anche di presentare una graphic novel. A chi è dedicato Giacomo Panozzo?
1: Guarda, io sono convinto che questo libro sia dedicato a un pubblico ampissimo, che in questi casi non è mai sempre la cosa migliore, ma poco importa, perché io credo che la storia sia una materia talmente trasversale che abbraccia qualsiasi cosa le circonda, che chiunque può essere interessato da tutto ciò, soprattutto coloro che si ritrovano a vivere queste vicende che si dipanano costantemente sotto i nostri occhi senza avere gli strumenti per comprenderla. E la storia è quella materia che ti dà quegli strumenti, ti permette di guardare il presente con degli occhi diversi, non tanto per prevedere il futuro, quanto più proprio per capire che quello che succede oggi non è un fulmine a ciel sereno, ma c'è qualcosa prima. Io mi sono divertito tanto, non solo perché ho visto e ho toccato con mano questo effetto, ma anche perché il più delle volte queste vicende hanno anche delle situazioni talmente grottesche che non puoi far altro che ricordartele. Il libro ha anche una vena ironica importante, soprattutto nelle metafore che io ho utilizzato per spiegare alcune vicende, e quindi è un libro per chi vuole interessarsi della storia attuale senza però avere chissà quale conoscenza pregressa. Molte volte ci sono dei volumi meravigliosi che però alle volte sono molto ostici, forse per il puro gusto di esserlo. L'idea è proprio di abbattere questa cosa, un entry level, come direbbero noi giovani, su queste questioni, su queste vicende che però sono fondamentali per capire la quotidianità.
0: Ecco, la biografia di Trump, anche Putin, però ci sono altri personaggi, c'è Gheddafi, Khomeini, forse un po' i protagonisti della storia politica tornano ad essere uno strumento narrativo, ci appassioniamo al personaggio, Giacomo Panozzo.
1: Hai usato una bellissima parola che è proprio narrativo. Noi ci dimentichiamo che la storia è una storia, si chiama così per un motivo, ha solo la S maiuscola rispetto alla storia invece che viene raccontata, però poco cambia. La storia è un racconto, è una narrazione. E quindi sì, alle volte parti di questo libro, mi sono accorto mentre le scrivevo, sembravano dei romanzi, proprio perché sono delle storie, dei racconti talmente incredibili che però ti aiutano tanto a contestualizzare ciò che è intorno. E io mi sono divertito a trovare delle chiavi di lettura per poterle veicolare. Ad esempio, la biografia di Trump è tutta basata sui semi delle carte da gioco che conosciamo bene, perché Trump in inglese significa briscola. La carta che sta bene su tutto è la Trump card. E allora il capitolo è diviso in denari, coppe, spade e bastoni in base alla vita di Trump. Non solo, Taiwan è l'isola che non c'è per antonomasia, perché è uno stato che esiste ma che in realtà nessuno riconosce se non pochissimi stati minuscoli all'interno del mondo. E quindi è l'isola che non c'è, con Peter Pan che è scappato da e si rifugia sull'isola da Capitan Uncina, in questo caso, che appunto cerca di conquistare l'isola.
0: È un modo divertente e divertito, ma anche appassionato, di raccontare la storia. Perché succederà ieri, esce per Salani. Giacomo Panozzo, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie, è stato un onore per me poter raccontarvi questo mio libro. E se posso azzardarmi un consiglio, ecco, continuate così e siate sempre curiosi di scoprire ciò che abbiamo intorno e capire da dove arriva.
0: Grazie a Giacomo Panozzo. Ricordiamo anche la sua attività di divulgatore storico sui social. Intanto ancora messaggi al 335 5634 296, per parlare di storie, soprattutto del 2 giugno, del voto alle donne. Mauro da Vercelli ci dice: il libro Voci di donne in Piemonte di Elisabetta Della Valle è una sorta di calendario live per la storia di 39 donne coraggiose e resistenti, simbolo di grande forza e determinazione nei 39 giorni che vanno dal 25 aprile al 2 di giugno, presentato al Salone del Libro e pubblicato da Interline. Allora continuate a scriverci libri, film, tutto quello che avete amato attorno alla data del 2 giugno, perché appunto leggeremo i vostri messaggi. E a proposito di ricorrenze, ce n'è anche un'altra, che è la nascita 100 anni fa di Marilyn Monroe. Goodbye Norma Jean, 100 anni di Marilyn Monroe, è una playlist di Radio Rai 3 che potete consultare, con tanti racconti di Pantheon attorno alla figura amata e celebrata di Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, a cui proprio nei giorni della morte dedicò una celebre poesia anche Pierpaolo Pasolini, che iniziava in questo modo: del mondo antico e del mondo futuro era rimasta solo la bellezza, e tu, povera sorellina minore, quella che corre dietro i fratelli più grandi, ride e piange con loro per imitarli, tu più piccola quella bellezza l'avevi addosso umilmente. Le parole di Pierpaolo Pasolini. Poi la poesia prosegue: 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Goodbye Norma Jean è una playlist che trovate su Rai Play Sound. Ora lasciamo spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
4: Bellissimo.
3: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
4: wow.
3: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: 2 giugno 1946. Nasce la Repubblica Italiana. A 80 anni dal referendum che cambiò la storia del paese, Ezio Mauro racconta in un libro i fatti e i personaggi che animarono quel giorno decisivo per la nostra democrazia. Addio alla corona, di Ezio Mauro, in edicola con Repubblica.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Amalia Rosaria Viliva. Esteri in primo piano. L'Unione Europea chiede ad Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU convocata su richiesta della Francia. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese ed emanano ordine di evacuazione per la periferia di Beirut. Teheran avverte: violare la tregua in Libano è violarla ovunque, e avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico. Lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su nabatiglie e bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profonda 50 chilometri nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR3.
2: Una delle barche della Global Sumud Flottilla, alla deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza, spinta dalle correnti. I resti della nave, la più grande della flotta, sono arrivati sino alla spiaggia. E quanto emerge da un video postato dall'organizzazione della flottiglia, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale, discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza e solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinta adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
2: L'epidemia di Ebola in Congo e Uganda, convocata per venerdì prossimo dalla presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea, una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute per affrontare la situazione e discutere misure di preparazione e coordinamento. Intanto rientrato a Cagliari l'allarme, negativo ai test un uomo rientrato dal Congo con i sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. Non si spegne, malgrado il knockout del super campione Sinner, la speranza del tennis azzurro a Roland Garros. Fabio Cobolli supera Zachary Svajda in 4-7 e accede ai quarti di finale del torneo parigino. L'azzurro si prepara ad affrontare il vincente tra Feli Auger-Aliassime e Alejandro Tabillo. In questo momento in corso il match Cerundolo Berrettini, alle 18 in campo Tiafoe Arnaldi, in palio sempre i quarti di finale. 100 anni fa la nascita di Marilyn Monroe, celebrata con mostre, rassegne e cinematografiche. La diva fragile, destinata a restare per sempre giovane, ricordata in California con la mostra dei suoi oggetti al Museo dell'Oscar e a Parigi alla Cinémathèque.
5: Come si muove? Sembra fatta di gelatina.
6: I got a fever.
0: Tony Curtis e Jack Lemmon parlano di zucchero in A qualcuno piace caldo, film che non potremmo immaginare senza Marilyn, ma nel quale non fu pagata come i suoi colleghi. Hollywood aveva preso Norma Jean e l'aveva trasformata in Monroe, il sogno biondo dell'America, ma questo non bastò a proteggerla. 100 anni dopo la sua nascita, ancora ci affascina. Piera De Tassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano. Perché amiamo Marilyn?
5: Per la luce con cui riusciva ad illuminare lo schermo. Lei dichiarò la propria fragilità, quel dolore che è rimasto sempre sotto la volontà di costruire il personaggio Marilyn. Ha rotto gli schemi, c'era questo corpo femminile che era un corpo libero.
0: Due Marilyn, la star e l'attrice.
6: If I am a star, the people made me a star.
0: Se sono una star lo devo solo alla gente, dice nell'ultima intervista, il giorno prima di morire. Il successo? Beh, è come il caviale. Chi lo vorrebbe tutti i giorni? Miriam Mauti, GR3.
2: La linea torna a Fahrenheit, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Alle 16.51 gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla A26, il ripristino di un incidente tratto chiuso tra Baveno e Carpugnino, siamo verso Genova Voltri. Ci spostiamo in A4, disagi alla viabilità e rallentamenti per un forte temporale tra Cessalto e allacciamento tangenziale est di Mestre. Andiamo in A22, dove troviamo code per 6 km, traffico intenso. Qui siamo tra Vipiteno e il confine di Stato direzione Brennero. Si viaggia con traffico rallentato in A10 per traffico tra Orcofellino e allacciamento A16 verso Genova. Code per 1 km per lavori in A7 tra Busalla e Isola verso Milano. Un incidente in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud verso Pescara, però arriva un aggiornamento, ci porta in A1 tratto Milano-Bologna. Viene segnalato un incidente tra allacciamento A15 e Fidenza verso Milano, sono coinvolte 4 auto. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Il tempo in Europa. Sull'Europa centrale scendono correnti atlantiche più umide ed instabili. L'alta pressione tende così a ritirarsi gradualmente verso i quadranti orientali del continente, mantenendo condizioni di stabilità diffusa solo su ristretti settori, mentre altrove si fa strada una nuvolosità più compatta associata a precipitazioni intermittenti o a locali fenomeni temporaleschi, specie in prossimità dei rilievi. A Lisbona sarà una splendida giornata di sole con cieli tersi o poco nuvolosi e temperature massime ancora elevate, seppur in lieve flessione, comprese tra 16 e 23 gradi. Giornata con piogge intermittenti per Dublino in Irlanda, con nubi che si alternano a delle rapide schiarite, temperatura tra 12 e 20 gradi. Su Amsterdam, nei Paesi Bassi, peggiorano le condizioni meteorologiche, arrivano molte nubi e piogge che saranno anche intense fino a sera, temperatura tra 15 e 20 gradi. Per Monaco di Baviera cielo sereno al mattino, poi nubi in aumento che porteranno deboli precipitazioni, temperatura tra 13 e 24 gradi. Tempo stabile per Helsinki in Finlandia, dove per tutto il giorno il cielo sarà libero da nuvolosità significativa. La temperatura oscillerà tra 10 e 19 gradi. Per Budapest in Ungheria nuvolosità variabile con transito di nubi che più volte tenteranno invano di coprire il cielo, temperature tra 18 e 26 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se fino al pomeriggio ci saranno delle deboli piogge. Le temperature avranno valori compresi tra 15 e 24 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Spazio Jazz, oggi dedicato al festival We Jazz, con il trio di Timo Lassi, sassofonista e compositore finlandese. Il concerto è stato registrato a Helsinki il 30 novembre del 2024. Stasera alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

spesso ho creduto alla faccia della gente, allo sguardo onesto di chi si batte senza averne niente, a quello luminoso di una donna che annusa il mare prima di morire, a quello ironico di un vecchio militante davanti a una fabbrica chiusa perché avevamo mancato il giorno e l'ora del nostro appuntamento con la storia. È vero, lo confesso. Ho anche pensato che quelle facce fossero un bel niente, mosche bianche in mezzo ad altra gente che veramente valeva poco o niente. Ma quando cado a terra e tocco il fondo, mi ritornano in mente quelle facce e mi solleva questo dal mio niente.

0: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Alessandro Trionfetti. La sua raccolta Oscilla la notte esce per Interno Libri. Oscilla la notte è un libro che attraversa il presente come un campo instabile, si legge nella nota che accompagna il volume. Un territorio in cui la materia del mondo, politica, lavoro, violenza, linguaggio, memoria, entra in collisione con l'esperienza individuale. Trionfetti scrive da un punto di equilibrio precario, la notte per l'appunto, come uno spazio mentale e storico in cui nulla è fermo, nulla è pacificato. I testi oscillano tra visione cronaca, ironia e disperazione, riflessione civile ed improvvise epifanie quotidiane. La voce poetica si misura con i grandi eventi e con i dettagli minimi, con il disastro collettivo e con la fragilità del corpo, con la lingua logorata dall'uso e la necessità di rimetterla continuamente in gioco. Ogni poesia è un tentativo di resistenza contro la assuefazione, contro la semplificazione, contro l'idea che il linguaggio non abbia più forza. Questa è la silloge che ascolteremo nel corso di questa settimana nello spazio dedicato alla poesia Oscilla la notte per Interno Libri. Il poeta e la voce che legge le poesie è quella di Alessandro Trionfetti. Sono le 16:59 minuti esatti, Graziano Cazzeni ancora ai microfoni di Fahrenheit, ed è giunto il momento di introdurre un nuovo ciclo di Ad Alta Voce che comincia proprio oggi. Leggeremo ed ascolteremo un celebre romanzo di Jane Austen, stiamo parlando di Mansfield Park, scritto tra il 1912 e il 1914, anno in cui fu pubblicato per la prima volta, vide un notevole successo anche in lingua francese due anni più tardi, ed è appunto un libro apprezzatissimo di Jane Austen che noi abbiamo modo di ascoltare nella lettura ed interpretazione di Maria Paiato. Quindi iniziamo insieme un nuovo ciclo di Ad Alta Voce che come sempre poi sarà riascoltabile in podcast. Ogni puntata la troverete su Rai Play Sound nella pagina di Ad Alta Voce, dove è disponibile l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Allora cominciamo con la prima puntata per Mansfield Park, Jane Austen, la lettura di Maria Paiato.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
6: ...1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
7: Ad Alta Voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Prima puntata.

Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon, disponendo di una dote di sole 7.000 sterline, ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park, nella contea di Northampton, e di trovarsi quindi elevata al rango di consorte di un baronetto, con tutti gli agi e i vantaggi di una bella casa e di una cospicua rendita. Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione e persino lo zio, l'avvocato, calcolò che la nipote era di almeno 3.000 sterline al di sotto di ogni ragionevole pretesa a quel matrimonio. Lei aveva due sorelle che avrebbero tratto vantaggio dalla sua ascesa e nel giro delle loro conoscenze, dove Miss Ward e Miss Frances erano ritenute non meno belle di Miss Maria, non si esitava a prevedere per loro un matrimonio che avrebbe portato benefici pressoché pari a quello di lei. Ma sta di fatto che al mondo gli uomini in possesso di grandi fortune sono molto meno numerosi delle belle donne che li meriterebbero. Miss Ward, dopo una mezza dozzina di anni, si trovò costretta ad accontentarsi del reverendo Mr. Norris, amico del cognato, il cui patrimonio personale era praticamente nullo. E a Miss Frances andò anche peggio. L'unione di Miss Ward, in realtà, a conti fatti, si rivelò tutt'altro che disprezzabile, visto che Sir Thomas fu felicemente in grado di offrire al suo amico un introito all'interno di Mansfield e Mr. e Mrs. Norris iniziarono il loro percorso di felicità coniugale con una rendita appena un po' inferiore a un migliaio all'anno. Ma Miss Frances si sposò, come suol dirsi, per ripicca verso la famiglia. E avendo fatto cadere la sua scelta su un tenente della Guardia di Marina, privo di istruzione, di patrimonio o di consistenti relazioni sociali, riuscì perfettamente nel suo scopo. Difficilmente avrebbe potuto fare una scelta più sconsiderata. Sir Thomas Bertram aveva una notevole autorità che, per principio ma anche per orgoglio, per il basilare desiderio di far bene e per la volontà di vedere in situazioni di rispettabilità tutti quelli che con lui erano imparentati, sarebbe stato felice di esercitare a favore della sorella di Lady Bertram. Ma la professione del marito di costei era al di fuori della sua possibilità di intervenire. E prima che avesse avuto il tempo di escogitare un altro metodo per assisterli, tra le sorelle si era verificata una completa rottura. Era stata il risultato naturale della condotta di ciascuna delle due parti, di quelli che un matrimonio assai avventato produce pressoché immancabilmente. Per sottrarsi a inutili rimostranze, Mrs. Price non toccò mai l'argomento nelle sue lettere alla famiglia finché non fu sposata. Lady Bertram, che era una donna di sentimenti del tutto pacifici e di indole particolarmente blanda e indolente, si sarebbe accontentata di rinunciare semplicemente alla sorella e non pensarci più. Mrs. Norris, da parte sua, era dotata invece di uno spirito attivo che non l'avrebbe fatta sentire in pace con se stessa finché non avesse scritto a Mrs. Price una lettera lunga e furiosa, rilevandone l'assurdità della condotta ed esponendole in modo minaccioso tutte le possibili conseguenze.
Mrs. Price, a sua volta, si sentì offesa e furiosa. E una risposta, che includeva entrambe le sorelle nella sua amarezza ed esprimeva sull'orgoglio di Sir Thomas riflessioni tanto irrispettose che Mrs. Norris non poté in alcun modo tenerle per sé, mise fine a ogni rapporto tra loro per un periodo considerevolmente lungo.

La distanza tra le case in cui abitavano e la diversità degli ambienti che frequentavano erano tali da impedire quasi nel corso degli 11 anni che seguirono di avere anche solo notizia delle risposte. La distanza tra le case in cui abitavano e la diversità degli ambienti che frequentavano erano tali da impedire quasi nel corso degli 11 anni che seguirono di avere anche solo notizia delle rispettive esistenze, o almeno da rendere per certo

di quegli 11 anni, però, Mrs. Price non poté più consentirsi il piacere di coltivare orgoglio o risentimento, o di perdere una relazione che avrebbe potuto esserle d'aiuto. Una famiglia numerosa e sempre in crescita. Un marito non più idoneo al servizio attivo, ma non inadatto alla compagnia e al buon liquore. E un reddito molto scarso a sostegno delle loro necessità la resero pronta a recuperare le amicizie che tanto impudentemente aveva sacrificato. E si rivolse a Lady Bertram con una lettera che esprimeva così tanta contrizione e avvilimento, una tale sovrabbondanza di figli e una tanto grande carenza di pressoché ogni altra cosa, che nessuno avrebbe potuto rifiutare una riconciliazione. Si stava preparando al suo 9° parto e, dopo aver lacrimato sulla circostanza e implorato che accettassero di far da padrini al bimbo in arrivo, non poté nascondere quanto li ritenesse importanti per il futuro mantenimento degli 8 già dati alla luce. Il maggiore era un maschietto di 10 anni, un tipetto vivace che non vedeva l'ora di conoscere il mondo. Ma lei cosa poteva fare? C'era forse qualche probabilità che il piccolo potesse in seguito rendersi utile a Sir Thomas nelle sue proprietà nelle Indie occidentali? Per lui nessuna sistemazione sarebbe stata troppo umile. Oppure cosa ne pensava Sir Thomas del Royal Arsenal di Woolwich? O altrimenti, come fare per mandare un ragazzo in Oriente? La lettera non fu infruttuosa. Ristabilì pace e cordialità. Sir Thomas inviò amichevoli consigli e auguri. Lady Bertram spedì denaro e biancheria per il bambino e Mrs. Norris si occupò della stesura delle lettere. Questi furono gli effetti immediati di quella lettera, e nel volgere di 12 mesi ne scaturì un beneficio più consistente per Mrs. Price. Mrs. Norris andava spesso dichiarando che non riusciva a togliersi dalla mente il pensiero della povera sorella e della sua famiglia, e benché tutti loro avessero fatto tanto per lei, sembrava desiderasse fare di più, e infine non poté fare a meno di riconoscere che suo desiderio era che la povera Mrs. Price venisse interamente alleggerita del carico e delle spese di uno dei suoi numerosi figli. E se tra loro si fossero accollati la cura della figlia maggiore? Una bambina di ormai 9 anni, un'età che richiede una grande attenzione, un'attenzione tale che la sua povera madre non poteva in alcun modo dedicarle. Il disturbo e le spese relative per loro non sarebbero stati nulla rispetto alla bontà di quell'atto. Lady Bertram accettò all'istante la proposta. «Penso che non potremmo fare di meglio», disse. «Mandiamo a prendere la bambina». Sir Thomas non poté dare un assenso altrettanto immediato e incondizionato. Rifletté ed esitò. Era un impegno serio, perché a una bambina cresciuta in quel modo bisognava provvedere adeguatamente, altrimenti sarebbe stata una crudeltà e non una gentilezza portarla via dalla sua famiglia. Pensò ai suoi 4 figli, ai 2 figli maschi, alle infatuazioni tra cugini, eccetera, ma aveva appena iniziato a esporre sistematicamente le sue obiezioni che Mrs. Norris lo interruppe replicando a ognuna di loro, anche a quelle non ancora espresse.

Che sono in totale armonia con il vostro consueto modo di fare e nel complesso sono totalmente d'accordo con voi su quanto sia giusto fare tutto ciò che si può per provvedere a una piccina che si prende, per così dire, tra le proprie mani. E di certo sarei l'ultima persona al mondo a rifiutare di mettere a disposizione quel poco che mi è possibile in un'occasione del genere. Io che non ho figli, a chi dovrei dedicarmi in ogni piccola cosa se non ai figli delle mie sorelle? E sono sicura che Mr. Norris è troppo giusto per... Ma voi sapete che sono una donna di poche parole e poco portata alle solenni dichiarazioni. Non crediate che una bazzecola ci faccia esitare davanti a una buona azione. Date a una bambina un'istruzione, introducetela nella maniera più appropriata nel mondo e scommetto 10 contro 1 che avrà i mezzi per sistemarsi nel modo migliore, senza ulteriori spese per nessuno. Una nostra nipote, Sir Thomas, direi, o almeno una vostra nipote, non crescerebbe in questo ambiente senza numerosi vantaggi. Non dico che sarebbe all'altezza dei suoi cugini, direi anzi che questo non è possibile, ma sarebbe introdotta nella società di questo paese in circostanze così favorevoli che con ogni probabilità le garantirebbero una posizione assai conveniente. Voi state pensando ai vostri ragazzi, ma non sapete che tra tutte le cose sulla terra questa è quella che ha le minori eventualità di accadere. Allevati come essi sarebbero sempre insieme come fratelli e sorelle. È moralmente impossibile. Non ho mai conosciuto un solo caso del genere, anzi, è l'unico modo per garantire che non si instauri una relazione di quel tipo. Supponiamo che sia una bella ragazza e che Tom o Edmund la vedano per la prima volta tra 7 anni. In questo caso potrei temere l'insorgere di qualche problema. L'idea stessa che abbia dovuto sopportare di crescere separata da tutti noi, in povertà e incuria, sarebbe sufficiente a far innamorare di lei l'uno o l'altro di quei due cari ragazzi dal carattere così dolce. Ma fatela crescere fin d'ora insieme a loro e immagino che anche se avesse la bellezza di un angelo, non sarebbe per loro niente di più di una sorella. C'è molto di vero in quel che dite, rispose Sir Thomas, e lungi da me frapporre un qualche irragionevole ostacolo sulla via di un progetto che appare così coerente con la relativa situazione di ciascuno. Quel che intendevo osservare è solo che si tratta di una cosa da non prendere alla leggera e che per renderla realmente vantaggiosa per Mrs. Price e meritevole per noi, dobbiamo assicurare alla bambina o ritenerci impegnati ad assicurarle in seguito, a seconda delle circostanze, i mezzi di sostentamento di una gentildonna, qualora non le si dovessero presentare le occasioni che voi con tanto ottimismo vi aspettate. Vi capisco benissimo, esclamò Mrs. Norris. Voi siete la quintessenza della generosità e della gentilezza e certamente non saremo mai in disaccordo su questo punto. Qualsiasi cosa io possa fare, come voi ben sapete, sono sempre pronta a farla per il bene di coloro che mi sono cari. Non sarà difficile immaginare che Mrs. Norris non scrisse invano alla sorella. Mrs. Price sembrò alquanto sorpresa che avessero scelto proprio una bambina, quando lei aveva tanti bei maschietti, ma accettò l'offerta con la massima gratitudine, assicurando che la figlia era una bambina di eccellente disposizione e di ottima indole, e dichiarandosi fiduciosa che non avrebbero mai avuto motivo di mandarla via. Scrisse ancora di lei come di una persona alquanto delicata e mingherlina, ma si diceva convinta di poter sperare che cambiare aria le avrebbe fatto fisicamente bene.
Povera donna, probabilmente pensava che un cambiamento d'aria avrebbe fatto bene a molti dei suoi figli. La bambina concluse il suo lungo viaggio arrivando a destinazione senza intralci e a Northampton trovò ad attenderla Mrs. Norris, che acquisì in tal modo il merito di essere stata la prima ad accoglierla e si attribuì l'importante funzione di accompagnarla dagli altri e di raccomandarla alla loro cortesia.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
2: E questa era la prima puntata di Mansfield Park di Jane Austen, che abbiamo inaugurato come ascolto per un nuovo ciclo di Ad Alta Voce. La lettura, la voce, l'interpretazione è quella di Maria Pagliato. Proseguiremo questo ciclo nelle prossime puntate e, come sempre, potrete poi riascoltare le puntate già andate in onda in formato podcast su Rai Play Sound, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. E ora torniamo alla nostra proposta di storia. Giacomo Panozzo, con il suo Perché succederà ieri, lo abbiamo presentato. Raccontare la storia in chiave pop, soprattutto per i più giovani. Panozzo è anche divulgatore social, il libro esce per Salani. E ricordava appunto il gioco delle carte per raccontare Donald Trump, definendolo una briscola. Giuseppe ci scrive: vorrei eccepire di un poco sul significato della parola Trump, perché gli anglosassoni sono estranei, il concetto di briscola è strano appunto alla cultura anglosassone. La tradizione più giusta sarebbe quindi il matto, ovvero il re di denari nel 7,5, equivalente del Joker nel mazzo da 52 carte. Il matto appunto qual è? Donald. Ci scrive con un sorriso Giuseppe. Allora, noi abbiamo letto questo messaggio, voi continuate a scriverci al 335 5634 296. E a proposito di messaggi, ce ne arrivano davvero molti per commentare anche i ricordi che accompagnano l'ascolto e per molti il riascolto di Night and Day di Joe Jackson. Avevo la cassetta di Night and Day, ci scrive Piero da Fermo, mi accompagnava nei miei viaggi tra Taranto e Bologna con la 112 negli anni 80. Ecco, sono tanti ricordi all'indirizzo, diciamo, di questo disco molto apprezzato dai nostri ascoltatori, che ricordiamo è stato anche il primo successo internazionale per Jackson e anche il primo disco ad arrivare nella top 10 anglosassone. Fu numero 4 in Inghilterra, un omaggio indiretto al genio e allo stile di Cole Porter, ma anche soprattutto invece direttamente alla città di New York. Night and Day, come recita il titolo, è un disco suddiviso in due parti concettualmente corrispondenti alle facciate del disco. La Night Side, composta da 5 brani uniti tra loro come in un unicum, un continuum, e poi di cui peraltro fa parte Stepping Out, di cui abbiamo parlato, che è uno dei brani più famosi in generale della carriera di Jackson, alla quale appunto si contrappone la Day Side, con 4 canzoni autonome tra loro, incluso il Real Man, che abbiamo avuto modo di ascoltare. Noi proseguiamo ascoltando questa A Slow Song.

0: Questa era Slow Song di Joe Jackson, Night and Day, disco del 1982, il nostro disco del giorno a Fahrenheit che abbiamo avuto modo di attraversare nel corso di tutto questo pomeriggio. E ora una nuova puntata del Tuffo, il programma di Sara Sanzi, che oggi ci racconta la storia di Deborah, che ha vissuto a cavallo tra l'Italia, la Tunisia, il Marocco, proprio anche negli anni delle grandi rivolte, lavora nell'ambito dei diritti umani e oggi lei e il suo compagno vivono a Palermo e hanno dei bambini, hanno deciso di utilizzare entrambi l'arabo, una riflessione sulla lingua che ci racconta una nuova storia del Tuffo.
1: La Tunisia mi ha insegnato davvero che le lingue sono vive e che vanno vissute senza vergogna e senza i tanti tabù che ci hanno inculcato nei contesti monolinguistici. Penso per esempio alla questione del nativismo, già ovvero che solo chi è nativo appunto è autorizzato a parlare quella lingua. Sono tutti tabù che ci hanno fatto perdere tanto tempo e tanta pratica nello sperimentare le lingue. E le lingue alla fine sono principalmente degli strumenti di comunicazione, quindi la lingua si muove senza troppa vergogna, senza troppi schemi, ecco.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nel mare della Tunisia, ma passando anche per altri luoghi, dal Marocco, dall'Indonesia, dalle Filippine e poi ancora da Roma e Palermo. Sono tutte le città e i paesi in cui ha vissuto Deborah. Deborah è un po' come la protagonista del film Agatha e la tempesta, che al suo passaggio faceva fulminare le lampadine e impazzire tutto quello che di elettronico c'era intorno a lei. Anche il mondo, attraversato negli ultimi 15 anni da Deborah, è impazzito al suo passaggio. È sempre successo un secondo prima che lei arrivasse e spesso per delle cause giuste. Deborah ha il fiuto per le tempeste e le piace starci in mezzo. Tutto parte dal Nord Africa e da un pronostico sbagliato.
2: La mia storia d'amore con il Nord Africa inizia nel mese di gennaio del 2011 a Tangeri, nel nord del Marocco. È una storia d'amore, devo dire, piuttosto inaspettata per me, che in realtà avevo ben altre mire geografiche in testa. Infatti proprio per questo ero andata a studiare un master di cooperazione allo sviluppo nel sud della Spagna, perché sapevo che questo mi avrebbe aperto maggiori porte, diciamo, professionali con progetti di cooperazione internazionale in America Latina. E poi in realtà, vincendo una borsa di studio e lavoro proprio attraverso questo master, ero stata assegnata al Marocco, paese che conoscevo solo per appunto turismo. E poi quindi mi ero ritrovata un po' così disorientata in una città, in un contesto estremamente interessante e variegato come quello del nord del Marocco. Da una parte zona transfrontaliera con la Spagna e quindi con l'Europa, dall'altro con una zona rurale estremamente militante anche storicamente contro la colonizzazione, che è quella poi del Rif, delle montagne del Rif, da cui poi è sorto anche tutto il movimento Iraq negli anni successivi, quindi una zona estremamente viva politicamente. E io appunto vivevo in un quartiere popolare che si chiamava Beni Makada e che era adiacente proprio al quartiere da cui sono iniziate ad uscire le più grandi manifestazioni appunto che hanno caratterizzato quel periodo storico eccezionale del Marocco e che poi sono state conosciute nel mondo, diciamo, come movimento 20 di febbraio, proprio perché da quella domenica 20 febbraio erano iniziate, e che sono durate per tutti i mesi del tutto il primo semestre del 2011, fino a che non hanno iniziato ad essere represse in maniera meno brutale che appunto in altri paesi, ma comunque con dei risultati abbastanza, diciamo, netti in termini di annullamento del movimento. Però sono state delle proteste incredibili e per me sicuramente era la prima volta che mi ritrovavo in un contesto di tale esaltazione, in un movimento così intergenerazionale, trasversale, con tantissime persone giovani che stavano in strada e con persone anche molto molto diverse. Chiaramente vivevamo queste manifestazioni da dentro, con le mie coinquiline andavamo a tutte le manifestazioni, non ce ne perdevamo una, soprattutto quelle della domenica che erano le più partecipate, ma poi passavamo tantissimo tempo anche ad osservare in TV e sui media in generale che cosa stava succedendo nei paesi accanto. La Tunisia, dove nel frattempo era partito Ben Ali, la Siria, dove le proteste continuavano era iniziata la repressione molto violenta sin dal mese di marzo. Insomma, eravamo in l'Egitto, chiaramente, insomma, eravamo estremamente attente e interessate a quello che avveniva tutto intorno.

0: Quello che avviene tutto intorno attrae così tanto Deborah da farle decidere di lasciare le montagne del Rif, dove lavorava su un progetto per la protezione dell'infanzia, per spostarsi in Tunisia. Nuovi venti agitano e rianimano il paese. Deborah ne attraversa le onde grazie a una piccola radio comunitaria che mette su insieme ai suoi colleghi del COSPE, organizzazione che promuove la giustizia sociale, con cui Deborah inizia a lavorare. È la primavera del 2012.
1: Era un periodo particolarmente speciale e magico in Tunisia, perché appunto subito dopo, diciamo, era il periodo immediatamente di inizio della transizione democratica, cioè transizione rivoluzionaria, insomma. E stavano nascendo progetti, tantissimi media comunitari stavano nascendo in tantissime aree del paese, dopo tantissimi anni invece di una censura, di un controllo e un monopolio di Stato soprattutto del settore dell'informazione, estremamente, estremamente duro. Io vivevo appunto in un piccolo paesino di 7.000 anime che si trova a circa 3 ore e mezzo dalla capitale Tunisi, famoso, diciamo, tra virgolette, per aver dato vita al primo festival culturale post-rivoluzione del 2011, ma anche perché si trovava vicino a Sidi Bouzid, che è un po' considerata in Tunisia e nella regione la culla della rivoluzione, perché è lì che è iniziato tutto nel dicembre del 2010, quando Bouazizi si era dato fuoco. Il progetto che seguivo era bellissimo per mille ragioni, c'era un fermento incredibile, facevamo formazione di giornalismo, si è creato un'equipe di giornaliste e giornalisti che appunto avevano veramente a cuore l'idea di creare un'informazione diversa che nascesse dalle periferie, che portasse avanti un'immagine diversa rispetto a quella che i media di Stato avevano appunto trasmesso fino a quel momento. Tantissime giornaliste donne, abbiamo fatto cose bellissime. Nel frattempo ci sono stati 2 social forum che si sono svolti in Tunisia in quegli anni, e attraverso con la scusa del primo social forum del 2013 abbiamo importato in Tunisia, diciamo in maniera tra virgolette illegale, un'antenna che poi abbiamo installato manualmente appunto sul tetto dell'edificio della nostra radio, e abbiamo fatto partire l'FM in maniera, diciamo, non proprio illegale ma informale, perché era una fase storica in cui tutte le leggi erano un po' in costruzione from scratch, da zero, diciamo, perché tutto quello che era relativo invece al periodo della dittatura pre-rivoluzione era stato annullato, ma ancora non esistevano le nuove leggi. Quindi mentre partecipavamo attivamente al processo di costruzione di queste nuove normative di regolamentazione del settore audiovisivo, nel frattempo in questo vacuum facevamo cose, e appunto in quel momento eravamo riusciti a portare e a lanciare questa radio, anche se effettivamente non esisteva ancora una regolamentazione. Per esempio non era possibile disporre dei propri mezzi di diffusione in maniera autonoma, ed è per questo che avevamo importato in maniera informale, tramite un viaggio in nave appunto, un'antenna e un diffusore, insomma cose abbastanza esaltanti se le pensiamo da una prospettiva europea, dove tutto è molto più formale, inquadrato, eccetera.
0: Tra Regeb, il paesino di 7.000 abitanti dove Deborah è andata a vivere, e Tunisi, la capitale, ci sono più di 3 ore e mezzo di viaggio e quasi 300 chilometri. Deborah li attraversa ogni volta che sente l'elettricità nell'aria.
1: Quello che facevo era che ogni volta che avevo 24 ore libere scappavo. Salivo al volo su un luage, una sorta di van collettivo, a tutte le ore del giorno e della notte, e via! Scappavo verso Tunisi, dove sapevo di avere una festa continua, dove la festa si mescolava alla politica, dove le serate erano incredibili. È davvero difficile descriverlo, mi vengono quasi le lacrime agli occhi. Penso che solo veramente chi ha vissuto in prima persona quel periodo storico in Tunisia o situazioni simili, quindi penso a tante persone che conosco e che stavano al Cairo in quel periodo, possano veramente capire che cosa si stava vivendo, che magia, che energie collettive c'erano nell'aria in quel periodo. E ogni sera uscendo ti imbattevi in persone nuove venute da chissà dove, solo per scoprire che cosa stava succedendo in Tunisia, per capire meglio le dinamiche della rivoluzione, per contribuire attivamente con progetti, esperienze, competenze. Veramente era una fase, è stata una fase storica, soprattutto quella che va dal 2011 a in Tunisia sicuramente almeno fino al 2015, estremamente incredibile, ma anche gli anni successivi. Si stava costruendo comunque un paese da zero, a partire dalla nascita dell'Assemblea Costituente a tutte le istituzioni, la nascita delle prime associazioni, la società civile che appunto che fioriva. Era tutto un laboratorio su tutti i fronti, certamente qualcosa di incredibile. Anche per questo a Tunisi avevo preso poi una stanzetta dove potevo appoggiarmi nei miei viaggi fugaci nella capitale. Ed era una casa condivisa e molto vissuta da tantissime persone. La chiamavamo Dar el Hub, la casa dell'amore, e si trovava proprio nella piazza del sindacato più importante del paese, l'UGTT. Era diventata quella casa una sorta di rifugio per tantissime persone, ed è proprio in questo trambusto di movimenti e di politica che si intrecciava alla movida e alla vita personale che ho conosciuto anche Kais, che all'epoca era giornalista nel media online dipendente, direi sicuramente più importante di quel momento, un media un po' più militante della Tunisia, che si chiama Nawet. Media estremamente importante perché aveva lottato molto anche prima della rivoluzione proprio per cercare di rompere la censura estremamente pesante del regime di Ben Ali e per far passare le informazioni sulle condizioni, sulla situazione nel paese, soprattutto fuori dalla Tunisia.
2: Se fosse partita per l'America Latina, come pensava sarebbe successo, se il suo pronostico si fosse avverato, Deborah non avrebbe mai incontrato Kais. È successo pochi mesi dopo il suo arrivo in Tunisia. Lui non parlava l'italiano, lei iniziava appena a capire un po' l'arabo.
1: Ho incontrato Kais una certa sera di Ramadan dell'estate del 2012, quando sono andata appunto alla sede di Nawet per intervistarlo con un suo collega proprio per chiedere un po' del progetto dei media, della libertà di stampa ritrovata in Tunisia. E da lì insomma siamo rimasti in contatto e abbiamo poi iniziato, come tanti altri di noi, ad incontrarci in giro per feste, manifestazioni, in questo appunto turbinio che era la vita mondana e politica intrecciata in quel momento storico così magico. Da quando avevo preso questa stanzetta a Tunisi cercavo di seguire tutte le manifestazioni, il mio amore per le proteste, anche se viveva appunto ancora nel sud del paese, ma chiaramente le cose più grosse a livello politico e decisive per il paese si giocavano a Tunisi, quindi cercavo sempre di esserci e di appunto osservare, vivere da dentro le manifestazioni e le proteste. In questo contesto chiaramente le relazioni umane diventavano molto facilmente delle relazioni profonde, intime. Spesso dopo le manifestazioni ci si rifugiava nelle case degli altri perché era difficile raggiungere la propria, perché c'erano blocchi della polizia, oppure durante i tantissimi periodi di coprifuoco che si sono susseguiti negli anni, che erano chiaramente dei coprifuoco in cui si facevano feste, si stava a ballare fino all'alba mentre si parlava di politica sempre, dove incontravi magari anche personaggi, essendo la Tunisia un paese molto piccolo, avevi molto facilmente l'opportunità di incontrare anche persone che stavano in posti influenti, appunto magari bevendoti la birra in un bar o a casa, alla festa a casa di un'amica. Alla fine questo paese e tutte le persone che lo hanno attraversato in quel momento, però la Tunisia in particolare, mi ha insegnato davvero tante cose. Sicuramente mi ha insegnato la ribellione per le cose ingiuste. Che cosa vuol dire davvero il nord, il sud, i privilegi, le ingiustizie, la decolonialità, la libertà. La libertà il pensare in maniera radicale per davvero e saper rimettere per davvero tutto in discussione per degli ideali di giustizia collettiva. Io sono cresciuta leggendo e studiando cose di politica, ho studiato poi relazioni internazionali, però sicuramente il mio pensiero politico si è costruito in quegli anni in mezzo alla società civile tunisina e a quel Mediterraneo in rivolta di quegli anni meravigliosi, anni unici che ci auguriamo tutti torneranno, ma diciamo quelle energie torneranno, ma insomma diciamo che sono stati sicuramente anni molto speciali. Però manca molto e manca soprattutto oggi, quando invece il contesto globale è così degradato, soprattutto a livello di diritto al dissenso e di libertà civili, politiche, eccetera. E manca a maggior ragione in un momento in cui sembra sempre più chiaro che sarà molto difficile poter tornare a viverci nell'istantaneo, ecco, soprattutto per noi.
2: A Tunisi Deborah conosce Kais, che è ancora il suo compagno, e inizia a lavorare per Amnesty International. Nell'ufficio in cui lavora si parlano almeno 5 lingue. I colleghi, che sono tutti impegnati nell'ambito dei diritti umani, arrivano da Marocco, Egitto, Sahara Occidentale, Libia, Tunisia e ancora Siria, Giordania e Libano. Ai suoi amici in Italia racconta del fermento di quegli anni e di anni ne passano 10, mentre Deborah rimane sempre in prima linea, come ricercatrice e come attivista. Le lampadine si fulminano ancora al suo passaggio, ma certo non poteva immaginare che sarebbe arrivato, proprio nel momento in cui decide di prendere una pausa e per tutti, il blackout. Dopo gli anni molto intensi passati tra il Marocco e la Tunisia, Deborah decide di fermarsi per un anno. Lei e Kais volano nel sud-est asiatico, passano un periodo in Indonesia e poi decidono di spostarsi, giusto per qualche giorno, nelle Filippine.
1: Quindi decidiamo di andare, di muoverci verso le Filippine che non avevamo ancora visitato e lasciando tutte le nostre cose in Indonesia, partendo con un piccolo bagaglio a mano. All'arrivo su una piccola isola delle Filippine, risvegliandoci dal nostro, diciamo, riposo post viaggio, uscendo per la prima volta la mattina dopo il nostro arrivo sull'isola, eravamo nell'arcipelago delle Visayas, nel centro delle Filippine, vediamo per strada un sacco di persone munite di bagagli e di valigie che si stanno spostando con gli scooter, che appunto sono i mezzi privilegiati di trasporto su queste isole. E quindi andiamo nel posto dove dormiamo, alla reception, e chiediamo cosa stesse succedendo. E ci rispondono o partite oggi o rimanete bloccati qua perché oggi pomeriggio chiuderanno le frontiere del paese a causa Covid. Ci guardiamo con Kais e ci diciamo, siamo appena arrivati, che facciamo? Ma certo, restiamo, voglio dire, non conosciamo il paese, siamo appena arrivati, restiamo qua tanto quanto potrà mai durare questa chiusura. E siamo rimasti lì bloccati per vari mesi con un lavoretto a distanza che avevamo per mantenerci ed uno zainetto di bagaglio a mano da 5 kg, per fortuna con un computer dentro e qualche vestito così per poterci cambiare. Però devo dire, anche questa è stata un'esperienza incredibile, nuovamente una situazione borderline in cui di nuovo si creano legami umani specialissimi con le persone che si incrociano.
2: Forse è stato l'effetto della pandemia o forse la piccola isola delle Filippine dove hanno trovato riparo durante la tempesta ha fatto venire a Deborah la voglia di tornare a casa. Non vive in Italia da molti anni e per Kais è la prima volta.
1: E ci siamo installati a Roma, dove io ho iniziato a lavorare con Amnesty International Italia e ad occuparmi poco dopo di diritto di protesta attraverso una campagna globale proprio sulla difesa e la protezione del diritto al dissenso. Una campagna, direi, piuttosto visionaria, nel senso che certamente già allora, nel 2022, quando l'abbiamo lanciata, c'erano le premesse per un degrado generalizzato e globale di questo diritto al dissenso, della libertà di manifestare, della libertà di espressione. Ma non potevamo certamente immaginare che saremmo arrivati ad un tale livello di emergenza, di chiusura degli spazi civici e di azione per la società civile e non solo. Quindi in realtà è stato estremamente interessante e gli anni a Roma alla fine sono stati anni molto molto belli ed importanti per noi, però tornare in Italia è stato comunque uno shock per me da tanti punti di vista, sia a livello personale ma anche a livello lavorativo. Dopo tanti anni di lavoro in un contesto come la Tunisia, dove si aveva veramente la percezione nel quotidiano di poter incidere sulle cose, di poter cambiare il corso della storia, tornare a lavorare in Europa dove tutto è così statico, veramente un bel cambio di paradigma. Nell'ambito poi specifico del diritto di protesta, anche in Tunisia mi occupavo di diritti civili e politici, quindi insomma ho continuato un po' su questa linea. È anche innegabile riscontrare che in un contesto come quello italiano ed europeo, ma italiano in questo caso in particolare, ho sicuramente notato maggiore, se vogliamo, autocensura o comunque meno persone, ecco, veramente pronte a rimettere tutto in discussione per degli ideali di giustizia collettiva. E questo mi ha colpito molto.
2: La prima volta che abbiamo visto Deborah era proprio durante il suo periodo romano. Eravamo a una festa, aveva una pancia molto molto pronunciata, ballava e rideva. La seconda volta che abbiamo visto Deborah è stato 3 anni dopo, alla stessa festa di compleanno. Deborah ballava e rideva e accanto a lei c'era un bambino. In braccio ne aveva un'altra, neonata. Negli ultimi 3 anni Deborah e Kais sono diventati genitori. Shiraz è nato in Toscana, Yara a Palermo.
1: Palermo sicuramente è una città, una realtà dove tutto ci è un po' più familiare, perché tutto assomiglia un po' di più alla Tunisia, i colori sia della strada che delle persone, gli odori, i rumori e i suoni della strada, il mare Mediterraneo che unisce le due sponde, insomma un po' vicino alla Tunisia, incluse le relazioni umane sicuramente, questo è un aspetto piuttosto, piuttosto importante.
2: La storia di Deborah l'abbiamo incrociata per caso pochi mesi fa, l'abbiamo sentita parlare in arabo con suo figlio e ci siamo chieste, Giulia, Nucci ed io, che storia ci fosse dietro a questa ragazza che evidentemente aveva scelto di essere madre in un'altra lingua, in una lingua che non è la sua. Giulia le ha chiesto se aveva voglia di raccontarcela questa storia, che è la storia di un'italiana all'estero, di un tunisino in Italia e di due bambini che possono scegliere di essere l'uno e l'altro. È una storia di attivismo che passa anche attraverso la scelta della lingua che si parla in casa, un attivismo che non rimane mai fuori dall'uscio.
1: E la lingua veicolare tra me e Kais inizialmente era il francese, perché appunto io iniziavo ad affacciarmi all'arabo e al tunisino e lui non parlava assolutamente italiano quando ci siamo conosciuti, ma poi è andata piano piano a sparire, lasciando spazio appunto al mio arabo che nel frattempo migliorava e al suo italiano che da un giorno all'altro è fiorito come solo appunto tunisine e tunisine sanno fare, con la loro incredibile capacità di multilinguismo. E quindi appunto il francese è andato a scomparire, un francese che comunque resta lingua della colonizzazione, pertanto anche ha anche una connotazione non neutra insomma nella vita delle persone dei paesi che hanno subito la colonizzazione. Poi dalla nascita di Shiraz invece abbiamo deciso di parlare principalmente arabo a casa, me inclusa, proprio per dare maggiori chance nella trasmissione della lingua, ben consapevoli delle difficoltà variegate che ci sono proprio soprattutto con la lingua araba in Europa e che fanno sì poi de facto che molte famiglie facciano fatica appunto a trasmetterla, spesso con molto dolore. Difficoltà un po' legate allo stigma che permane, ahimè, nel parlare arabo nello spazio pubblico, ma anche a delle complessità proprio legate alla lingua araba stessa. Quindi molto spesso si fa fatica a trovare corrispondenza nella lingua che si utilizza in casa rispetto alla lingua dei libri, alla lingua dei media, alla lingua che si utilizza nelle occasioni formali, insomma. Quindi insomma abbiamo fatto questa scelta, ho deciso anche io di utilizzare l'arabo, nel nostro caso l'arabo tunisino principalmente, come lingua proprio principale di comunicazione sia con Shiraz che con Yara. anche se non sono madrelingua, proprio per appunto aumentare l'esposizione, essere una fonte in più di quella lingua e far sì proprio che l'arabo potesse diventare la lingua principale di casa, delle relazioni, dell'amore, del nostro nido, insomma.

Ed ecco che torniamo all'inizio di questa puntata, quando Deborah diceva che la lingua si deve muovere senza vergogna, senza troppi schemi. Noi la ringraziamo per averci raccontato la sua storia, ringrazio ovviamente Giulia Nucci che è la curatrice di ogni nostro tuffo. Scriveteci anche voi le vostre storie, le vostre riflessioni, inviate una mail a iltuffo@rai.it.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: E la storia di Deborah, raccontata dal Tuffo, il programma di Sara Sanzi, ci porta all'interno di una vicenda familiare dove è importante anche la lingua scelta, l'arabo in questo caso, e quindi partiamo da qui come sempre per un nuovo consiglio di lettura e ci trasferiamo su una piccola città sul basso Danubio, perché è lì che comincia la narrazione di uno dei libri più amati di Elias Canetti, La lingua salvata. E proprio in quella città, in Bulgaria, Rut Shuk, si potevano ascoltare in un solo giorno ben 7 o 8 lingue, una variopinta mescolanza di genti raccontata da Canetti che appunto dopo aver attraversato il mito, la favola, si avvicina a quella che è in fondo la narrazione più enigmatica per ognuno di noi, ovvero quello della propria infanzia. Peraltro Canetti racconta all'interno del libro anche di un parente, di un nonno che si vantava di poter parlare ben 17 o 18 lingue. La storia inizia lì, poi prosegue in vari punti, ambientata in 4 parti fondamentali: lo sguardo della famiglia che in qualche modo ha delle aspirazioni culturali, si rivolge molto spesso verso Vienna, ad esempio. La lingua salvata, storia di una giovinezza, è disponibile, una autobiografia di Elias Canetti, è disponibile in Italia per i tipi di Adelphi. Noi concludiamo così questa puntata di Fahrenheit. Ora vi attende per una nuova puntata di 6 gradi Luca Damiani. Un saluto vi giunge da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Mariangela Liardi è stata con noi in regia, Luca De Ioris e Gabriele Cioni si sono alternati accanto a lei alla parte tecnica. Susanna Tartaro è, come sempre, alla cura di Fahrenheit. Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata. L'appuntamento, come sempre, domani alle 15.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Sei gradi.
2: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono, con noi oggi è Fabio Melis, in console accanto a lui Luigi Iovarone in regia. Ricordo il programma è a cura di Nicola Catalano, che oggi la musica porta la firma del sottoscritto, e come sempre in apertura vi diamo la possibilità di mandarci dei messaggi 335 5634296. Per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it è l'indirizzo di posta elettronica. Oggi la scaletta parte da Gioacchino Rossini e arriva a Rashid Taha, quindi un percorso molto particolare che ci porterà a contatto con diversi generi musicali, iniziando con una delle opere più note di Rossini, considerata l'opera buffa per eccellenza, Due atti, libretto di Cesare Sterbini, una pièce che si è formata, che è stata ispirata dalla commedia di Pierre Beaumarchais del 1775. Era una committenza di Francesco Sforza Cesarini, che era un impresario e che si occupava peraltro di teatro argentina, dove appunto fu messa in scena il 20 febbraio del 1816, peraltro con l'impresario che nel frattempo era passato miglior vita. Fu nella prima un fallimento, perché tutti adoravano, conoscevano e soprattutto era molto famoso in quel tempo Giovanni Paisiello e il suo Barbiere di Siviglia. Il giorno dopo inizia invece un successo strepitoso che ancora oggi l'opera rossiniana ha. In questo caso siamo nel primo atto, scena quarta, è il momento in cui Figaro consiglia il conte d'Almaviva di dichiararsi a Rosina, ora che Don Bartolo, il suo tutore, è fuori casa. Bisogna fare in fretta, non vuole rivelare il suo nome, quindi si cela sotto l'identità di Lindoro. E questa è appunto una canzone molto nota che dice: se il mio nome saper voi bramate. Questa è l'edizione della London Symphony Orchestra diretta da Claudio Abbado, con Luigi Alva nella parte del conte, Teresa Braganza Rosina, Herman Prey in quella di Figaro.

0: Oh cielo! Nella stanza col dir che qualcuno è entrato sia e la sia ritirata.
1: Ah, cospettone! Io già deliro! Avanto! Ad ogni costo vederla io voglio! Vo parlarne! Tu mi devi aiutare!
0: Che furia! Sì, sì, m'aiuterò!
1: Da bravo! Dentro oggi vo che tu mi introduca in quella casa! Dimmi come farai, via, del tuo spirito, vediamo qualche prudenza.
0: E del mio spirito, bene, vedrò, ma in oggi...
1: E via, ti intendo, va là, non dubitar, di tue fatiche, d'arco compenso avrai.
0: Davvero?
1: Parola!
0: D'un cuore a discrezione.
1: Ora, bizzeppe, animo, via.
0: Son pronto, ah, non sapete i simpatici effetti prodigiosi, e chi è da pagare il mio signore?

Ed era il barbiere di Siviglia, la canzone Se il mio nome, sapere voi bramate, atto primo, ed era London Symphony Orchestra, Claudio Abbado, Luigi Alva, Teresa Braganza, Herman Prey. Questa è la partenza dunque della scaletta che a questo primo grado incontra Carlo Negroni, che è stato ospite al Quirinale, dove ha eseguito delle improvvisazioni su un tema di Rossini. Esattamente il 29 febbraio del 2004 è stato ospite dunque al Palazzo del Quirinale insieme a Danilo Rea in un concerto peraltro che Radio 3 ha mandato in diretta, e peraltro Carlo Negroni è stato spesso ospite delle trasmissioni, ricordo anche una serie di Invenzione a due voci proprio qui su Radio 3. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia con il massimo dei voti, ha insegnato improvvisazione a Frosinone, al Conservatorio di Frosinone, ed esce con un nuovo album dal titolo Piano Logos, e questo è Studio.

Dall'album Piano Logos, è una novità discografica, questo era Studio, Carlo Negroni. Prima di passare al prossimo ascolto e quindi al prossimo grado, leggo un vostro messaggio. Come inizia la stesura di una playlist per sei gradi? Da intuizione o da cosa? Beh, molto semplice ed anche consigliabile, lo facciamo spesso. Qualcosa che vi piaccia, ovviamente. Partendo da qualcosa che piace, meglio se non ci si pone un finale. Cioè, non dire adoro i Beatles e voglio arrivare a, non so, Miles Davis, perché potrebbe essere faticoso. Invece, secondo me almeno, è meglio iniziare un cammino da quello che volete e poi per una serie di agganci appunto arrivare e scoprire anche dove. L'importante, e lo ripetiamo, è che ci siano molti generi musicali e che i gradi non si ripetano mai. Per adesso abbiamo ascoltato musica improvvisata, Carlo Negroni, Gioacchino Rossini, Il Barbiere di Siviglia, e adesso arriveremo a un jazz molto denso. Perché a luglio del 2002 proprio Carlo Negroni cura uno spettacolo di Giorgio Pressburger che inaugura il Mittelfest con una elaborazione di temi di musica Yiddish. Nello stesso festival il coreografo ungherese Josef Nagy parte da qui per rendere omaggio ai grandi musicisti come Cecil Taylor e l'Art Ensemble of Chicago. Ed è così che arriviamo appunto a questa formazione fondamentale, iniziata nel 1900, insomma alla fine degli anni 60, con alcuni principi che erano anche principi filosofici, naturalmente una continua rinascita della musica afroamericana, pianista Muhal Richard Abrams e Lester Bowie alle trombe, Malachi Favors, Max Schutt al basso, Joseph Jarman ai sassofoni, Roscoe Mitchell, anche lui alle ance, Don Moye alle percussioni e Lee Bowie al sintetizzatore. Almeno in questa formazione è l'album del 1987 dal titolo Ancient to the Future, Dreaming of the Master Series Volume 1. E si tratta di un continuo omaggio al passato, come appunto era evidente anche dal titolo. Per farvi un esempio, ci sono brani di Ellington come Creole Love Call, di Otis Redding, di Jimi Hendrix, Purple Haze, di Fela Kuti, ma anche questa meravigliosa forma di No Woman No Cry di Bob Marley.

Ed era ancora perfettamente riconoscibile il brano di Bob Marley, No Woman No Cry, anche in questa versione dell'Art Ensemble of Chicago, nell'album Ancient to the Future del 1987. Il prossimo grado è abbastanza curioso perché, vi ricordo, siete all'ascolto di 6 gradi su Radio 3 e che appunto i gradi devono unire musiche lontane. Bene, nel numero di Ciao 2001 del 1975, 25 il numero, ci fu un articolo sui Led Zeppelin, su Neil Young e su Bob Marley and the Wailers. Quindi in quel caso erano avvicinati sia Bob Marley che appunto i Led Zeppelin, che ovviamente sono il nostro prossimo ascolto. Led Zeppelin, gruppo fondamentale nella storia della musica rock, come altri, e vedremo forse a qualche altro nome più tardi, sono stati tra quelli che si sono innamorati del blues americano, dei grandi bluesmen statunitensi. E tutti i componenti di questo gruppo hanno avuto delle esperienze in questo ambito, in particolare Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham. Questa era la formazione che rimase tale fino alla morte del batterista. Quello che ascolteremo è il loro secondo album, che fu registrato molto in fretta durante il tour negli Stati Uniti, tanto è vero che le registrazioni sono avvenute sia a Londra, sia a Los Angeles, sia a Memphis, Tennessee. Ha detto lo stesso Jimmy Page: non avevamo tempo, scrivevamo le canzoni nelle stanze degli alberghi. Quando l'album è uscito ero veramente stufo, lo avevo ascoltato così tante volte in così tanti posti diversi, penso che avevo perso fiducia in esso. Mentre è uno dei più iconici di questo gruppo, Heartbreaker.

Ed era Heartbreaker delle Zeppelin, tratto dal loro secondo album. Molti vostri messaggi, addirittura Leonardo ci ha postato su WhatsApp la fotografia di una copertina di Ciao 2001 con i Led Zeppelin, non quella di cui parlavamo, Led Zeppelin, Neil Young, Wailers, Bob Marley. Il altro messaggio è: bella scaletta oggi è sui Led Zeppelin, alzo il volume, è Roberta. E noi proseguiamo qui su Radio 3 ricordando appunto che molti dei grandi chitarristi, dei grandi musicisti inglesi innamorati del blues statunitense sono transitati per un gruppo che si intitola, che si chiama Yardbirds, Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton fra gli altri, e gli Yardbirds sono presenti nelle vesti di loro stessi nel film Blow Up di Michelangelo Antonioni, ispirato da un racconto di Julio Cortázar, Le Bave del Diavolo, che ebbe un notevole successo con David Hemmings nella parte del protagonista, una giovanissima Vanessa Redgrave e una giovanissima Jane Birkin, che nel 66 appunto viene così scoperta come attrice. Qualche anno dopo, esattamente 3 anni dopo, farà la conoscenza con Serge Gainsbourg e scriveranno, anzi interpreteranno, una canzone che ha rivoluzionato in qualche modo il gusto e la censura anche del tempo, che è Je t'aime moi non plus. Canzone che in realtà era stata scritta per un'altra donna, ovvero per Brigitte Bardot, che però dovette rinunciare a interpretarla perché era ancora sposata con Gunther Sachs, che non la prese benissimo. Come si sa, è una canzone che ha fatto scandalo perché mima un atto sessuale, con la voce ovviamente, ma in realtà la colonna sonora, cioè la parte musicale, faceva parte di un film, Le Cœur Vert, esattamente una pièce che si chiamava Scène de Bal 1, cioè Scene di Ballo 1, a cui appunto Gainsbourg ha aggiunto questo testo, Je t'aime, moi non plus.

Qualcuno ha scritto: Brigitte non avrebbe potuto fare meglio. Ora, su questo io mi permetto di dissentire, anche perché esiste la versione di Brigitte Bardot e consiglio di ascoltarla. Molti ancora che ricordano Ciao 2001 e Per voi giovani alla radio, e così hanno scoperto Bob Dylan, Jimi Hendrix e molti altri. E molti si ricordano appunto quando questo 45 era vietato e, ci scrive Paolo, non si vendeva in Italia, i miei amici andarono in Svizzera a comprare il disco. Ed era appunto Serge Gainsbourg con Jane Birkin, che hanno avuto una figlia molto nota, Charlotte Gainsbourg, che è figlia di appunto due attori, attrice e cantante. Così come Chiara Mastroianni, figlia ovviamente di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve, nata nel 72, ha iniziato molto presto a fare cinema, a soli 7 anni nel film A noi due, e nel 2004 esce un album composto con Benjamin Biolay, da cui adesso ascoltiamo A House Is Not a Home.

0: Home è il titolo dell'album, Home è anche l'unione di Chiara Mastroianni con Benjamin Biolay, A House is Not a Home è il titolo di questo brano. E siamo arrivati così all'ultimo grado di questa scaletta qui su Radio 3, e il grado è quello semplice dell'anno di uscita 2004, peraltro rimaniamo anche in un ambito francofono e si tratta di un album del musicista algerino Rachid Taha. Il titolo è Te qui toi. È quel gioco di parole che forse ricorderete anche con Stromae quando ha cantato Papa où es-tu, che vuol dire o papà dove sei, e in questo caso Te qui toi è tu è chi tua, cioè chi ti credi di essere. Testo soprattutto in francese ma anche in arabo, questo appunto è Rachid Taha, Te qui toi.
1: T'es qui toi, t'es qui moi?
2: T'es pas qui, t'es pas quoi?
1: T'es qui toi, t'es qui moi?
2: Mais toi t'es qui, t'es quoi?
1: N'oublie pas qu'avant toi,
2: il y en a d'autres que toi.
1: Et qu'après toi, crois-moi,
2: il y en aura, il y en aura.

Rashita Haider, Tekitua, qualcuno ci ha scritto, ci sono canzoni che possono essere cantate soltanto in lingua francese. Questa è una di quelle, effettivamente, anche per tutte queste assonanze di cui abbiamo parlato. Mi commuove sempre Taha, se n'è andato troppo presto, scrive Silvia da Genova. Siamo d'accordo, la scaletta oggi partiva da Gioacchino Orsini, passava per Carlo Negroni, novità discografica, Art Ensemble of Chicago, No Woman No Cry, Led Zeppelin, che hanno avuto ovviamente moltissimi messaggi insieme a Ciao 2001 e anche a Per voi giovani, Jane Birkin insieme a Serge Gainsbourg con il loro celebre successo Je t'aime moi non plus, quindi Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay con Home, e fino 2004 ci ha portato verso Rashita Taha. A me non resta che ringraziare Fabio Mellis che è stato con noi in console e naturalmente Luigi Avarone in regia. L'appuntamento è per domani sempre alle 18, sempre per sciogliere insieme alcuni gradi, e intanto Luca Damiani vi augura un buon ascolto dei programmi di Radio 3.

Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ore 18 e 45.
1: RAI GR3.
2: Gli 80 anni della Repubblica, al via le celebrazioni, il presidente Mattarella al corpo diplomatico, tra gli stati prevalga la forza della legge, non quella delle armi, poi il pensiero al Medio Oriente, la popolazione libanese colpita brutalmente. Protesta per i raid israeliani in Libano, l'Iran sospende i negoziati con gli Stati Uniti e minaccia il blocco totale di Hormuz. L'esercito di Tel Aviv avanza ancora, nuovo ordine di evacuazione in diverse città, anche Beirut. Roma, il sacco del 1527. Nel suo ultimo libro, il restauratore e storico dell'arte Antonio Forcellino racconta uno degli eventi che più hanno segnato la storia della città eterna, la calata dei Lanzichenecchi. Buonasera da Sara Piselli, vigilia della festa della Repubblica. Il riferimento all'articolo 11 della Costituzione con il ripudio della guerra e la collaborazione con gli altri paesi europei sono due dei principi cardine della nostra Carta, ricordati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il corpo diplomatico in vista delle celebrazioni di domani per gli 80 anni della Repubblica.
3: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
4: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
4: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
3: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
2: E veniamo proprio al Medio Oriente. L'escalation del conflitto in Libano segna un nuovo stop da parte dell'Iran ai negoziati con gli Stati Uniti, mentre nell'area continuano gli attacchi incrociati. La corrispondente da Istanbul.
5: Il comando centrale militare dell'Iran ha diffuso un avviso in cui avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse Beirut. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti fino a quando Israele non rinuncerà alle operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, Teheran intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa, collegando il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Insieme a Hormuz, Bab el-Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. E il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco. Dopo i raid americani, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait, colpita con missili e droni la base da cui è partito il raid statunitense nel sud dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Poco fa, in un'intervista alla NBC, il presidente americano Trump ha detto di non aver ricevuto notizie dall'Iran in merito alla sospensione dei colloqui, aggiungendo: «Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene». In precedenza, sul social Truth aveva assicurato: «Teheran vuole l'accordo e sarà un buon accordo, andrà tutto bene». L'Unione Europea chiede a Tel Aviv di fermare l'escalation e rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, convocata per stasera su richiesta della Francia. Ma l'offensiva israeliana continua ad estendersi nel paese dei cedri. Notizia proprio di questi istanti: 6 persone sono state uccise, 23 ferite, in seguito a raid aerei israeliani che hanno colpito l'area intorno a un ospedale di Tiro. L'inviata.
6: Un raid israeliano colpisce uno degli ospedali di Tiro, il Jabal Amel, provocando vittime e feriti. Secondo le prime testimonianze, il cortile, il parcheggio, ma anche gli interni sono stati colpiti. Le immagini amatoriali mostrano pavimenti coperti di macerie, sangue, soffitti crollati. Tiro è sotto bombardamenti da giorni. Mentre hanno messo di nuovo in fuga la popolazione dei quartieri sud di Beirut a maggioranza sciita della Dahiyeh, le parole che annunciavano un imminente attacco pronunciate dal premier israeliano Netanyahu, un ordine di evacuazione anomalo però, non dice quando né dove Israele colpirà. Fermare l'escalation in Libano, chiede ora anche l'Unione Europea. Mentre tra poco a New York si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte anche il ministro israeliano della difesa, Katz. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR3.
2: Una delle barche della Global Sumud Flottiglia alla deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano è riuscita a raggiungere le coste di Gaza spinta dalle correnti. I resti della nave, la più grande della flotta, sono arrivati sino alla spiaggia. È quanto emerge da un video postato dall'organizzazione della flottiglia. Una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. A largo della Bretagna, la marina francese aborda una petroliera russa, provocando la dura reazione del Cremlino. Il corrispondente da Parigi.
7: È lo stesso Emmanuel Macron a dare la notizia sui social che la marina francese ha intercettato ieri una petroliera russa nell'Atlantico con l'accusa di fare parte della flotta ombra che Mosca utilizza da anni per aggirare le sanzioni ed esportare il suo petrolio. Il sequestro della nave viene realizzato dalle truppe speciali francesi in collaborazione con la marina britannica. Per l'inquilino dell'Eliseo è inaccettabile che le navi russe non rispettino il diritto del mare per finanziare una guerra che il Cremlino sta conducendo da 4 anni contro l'Ucraina. La procura di Brest, in Bretagna, ha fatto sapere che il sequestro si è reso necessario dopo che il comandante della nave, di nazionalità russa, aveva rifiutato di obbedire agli ordini della marina francese. Irritata la risposta di Mosca, per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il sequestro della nave è un atto illegale al limite della pirateria internazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: Il caso Epstein torna a scuotere la Gran Bretagna, pubblicati dal Parlamento alcuni file che riguardano l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Mandelson, ma anche il principe Andrea, la corrispondente da Londra.
8: Al ministro degli esteri scrive: non ti pentirai mai di avermi scelto. Del primo ministro e del governo che lo avevano nominato parla malissimo. Starmer insicuro, senza carisma, pensa solo a dove trovare i soldi per lo stato sociale attraverso nuove tasse. Lui è Peter Mandelson, ex ambasciatore inglese nella Washington di Trump, nominato dal governo laburista e licenziato dal primo ministro Starmer 9 mesi più tardi, quando sulle due sponde dell'Atlantico esplode lo scandalo Epstein e le carte desecretate dal Dipartimento di Giustizia americano mostrano fino a che punto Mandelson sia legato al finanziere pedofilo morto in carcere. Qualche ora fa il governo inglese ha girato al Parlamento oltre 1000 pagine di documenti che riguardano Mandelson, la sua corrispondenza privata, i messaggi mail e WhatsApp ai parlamentari in carica, molti dei quali Mandelson invitava a cena ripetutamente, cercando contatti diretti con i ministri. Nelle carte viste sin qui, l'ex ambasciatore descrive i membri dell'esecutivo come una squadra senza guida che ha bisogno di una completa ristrutturazione. Un primo ministro, scrive, senza carisma, che non sa quello che vuole. Ripetuto l'invito ai singoli deputati e sottosegretari a cercare uno stile più trumpiano. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Eurostat ha registrato ad aprile un tasso di disoccupazione nell'eurozona pari al 6,3%, stabile sia rispetto a marzo 2026 sia ad aprile 2025. Percentuale più bassa in Italia, che ad aprile vede scendere il tasso di disoccupazione al 5,1%, ai minimi dal 2004. Migliora anche il dato su quella giovanile, che diminuisce al 16,9%, mentre nell'Unione è al 15,1%. Caro carburanti, il 6 giugno scadono gli sconti sulle accise. Il governo sta valutando ulteriori interventi che potrebbero essere settoriali.
9: La riduzione delle accise sui carburanti sarà attiva fino a sabato prossimo. Lo sconto era stato deciso il 18 marzo dal Consiglio dei Ministri, 24,4 centesimi al litro per il gasolio e per la benzina. Poi dal 2 al 22 maggio il taglio è rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto trasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise è stato calcolato, un piano di gasolio costerebbe 6,10 euro in più. Giuseppe Di Marco, GR3.
2: La cronaca, giallo e indagine ad Amendolara in provincia di Cosenza dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati all'interno di un minivan in un'area di servizio. Si tratta di 4 migranti di origini pakistane. La scoperta quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme. Si indaga per omicidio. La morte della piccola Beatrice a Bordighera a soli 2 anni dopo la ricostruzione delle violenze perpetrate da Manuel Iannuzzi, compagno della madre Emanuela Aiello, accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte, emerge un quadro di isolamento creato dalla donna con il resto della famiglia. Nessuno tra i parenti sapeva cosa accadeva in quella casa, ha detto l'avvocato del padre biologico delle sorelline. Mercoledì gli interrogatori di garanzia. Restauratore storico dell'arte, Antonio Forcellino si dedica da sempre al Rinascimento. Il suo ultimo lavoro, Roma, il sacco del 1527, indaga con passione uno degli eventi più disastrosi di quest'epoca straordinaria. La nostra intervista.
10: È stato un allinearsi di odi e di avidità di quasi tutti i protagonisti di questo evento, i generali degli eserciti, i principi, il papa.
11: Partendo dalla scoperta delle ferite inferte dai lanzichenecchi ed alcuni capolavori, Antonio Forcellino racconta il sacco di Roma, la sua spaventosa distruzione, in cui perse la vita un terzo della popolazione della città.
10: Ma soprattutto la perdita di controllo di un esercito che ha un solo desiderio, saccheggiare la ricchezza immensa di Roma.
11: Lei, Forcellino, sottolinea la rimozione successiva di quell'evento da parte del potere.
10: Quello che mi ha più colpito è la capacità da parte del potere di cancellarlo. Non esiste a Roma, che poi è la città della rappresentazione simbolica, una rappresentazione del sacco. Questo è incredibile.
11: Eppure lei ravvisa nel Giudizio Universale di Michelangelo, prigioniero a Firenze come il Papa Castel Sant'Angelo, un riflesso proprio di quella distruzione totale.
10: Michelangelo dipinge un Giudizio Universale nel quale tutto incerto, ed è incerto esattamente come era stato il destino della Chiesa in quei mesi, e questo lo capiamo subito quando guardiamo il Giudizio Universale di Michelangelo.
11: Paola D'Angelo, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Alessandro Adriani. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45, dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18.58 minuti sulla A26, la Genova Gravellona Toce. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto tra la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri. Sulla 7 code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano, sulla 12 coda tratti per lavori tra Genova Nervi e la 7, poi sulla tangenziale est di Milano abbiamo code a Carugate, sulla 22 code per 2 km per traffico intenso tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero, dunque in direzione dell'Austria. Sulla 13 si rallenta per il temporale tra Monselice e Terme Ugane, forti temporali a macchia di leopardo sono previsti oggi e domani al centro-nord. Tempo dunque perturbato per questo ponte del 2 giugno, iniziato sabato scorso. e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Piogge almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Infine, sulla diramazione Roma Sud abbiamo code per incidente tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatross. Venerdì 21:20, Rai 3.
3: Rai, Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: È l'1 giugno e probabilmente alle 19.02 molti se ne saranno resi conto, ma questa è la nuova puntata di Hollywood Party Factory e con me c'è Steve Della Casa. Ciao Steve.
6: Ciao Erika Favaro, sono molto contento di essere qui con te perché abbiamo notizie croccanti, ospiti preclari che ci attendono.
5: Inizio io, allora do una notizia milanese perché all'interno del Milano Film Fest ci sarà un evento per celebrare le donne che scrivono per il cinema e che raccontano storie. Questo si svolgerà al Cinema Anteo il 5 giugno alle 18. Ci sarà il premio Donne Sceneggiatrici, ALF Premi Cinema è il contenitore che prevede tutto quanto. La serata sarà un tributo a Margarete Fontrotta, quindi evviva, anche perché è stata una delle nostre ospiti di questa stagione di Factory, e insieme a lei ci saranno Anna Foglietta con la partecipazione di Nada, conduzione di Mattia Carzaniga, e quindi noi diamo un in bocca al lupo a tutte le premiate che saranno a Milano, ricordiamo il 5 giugno, ma gli eventi poi proseguiranno. Si trova tutto il programma sul sito dell'ALF Premi. E poi invece una notizia romana, perché sempre il 5 giugno però alle ore 20 al Cinema delle Province Salvatore Allocca presenterà in anteprima il suo nuovo documentario che si chiama Residence a Mamet. È la sua storia di come Salvatore ha raggiunto e seguito la madre che si è trasferita in Tunisia per reinventarsi, come molte persone fanno dopo la pensione, no? Cercano certo. una nuova vita in paesi in cui la vita costa meno, e Salvatore l'ha fatto per andare a vedere cosa fa la mamma da Mamet. la produzione è on air e, dopo la premiere del 5 giugno il film sarà anche ad Aversa, a Napoli, a Rimini, e quindi gli auguriamo buon viaggio.
6: Allora, io ho notizie nazionali. Sentiamo. Invece. Allora, la prima notizia nazionale, l'aggettivo in questo caso è giustissimo, è La Repubblica siamo noi, lo speciale che domani alle 19, infatti domani non andiamo in onda proprio per lasciare spazio alla Repubblica siamo noi, condotto da Piero Trodelsoldà, che trasmetterà anche il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 che lo ricevono. Poi in serata ci sarà il concerto dal Salone dei Corazzieri con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Oggi noi a Hollywood Party parleremo un po' del 2 giugno e di cosa rappresenta questo anche nella storia del cinema, ma lo faranno o l'hanno già fatto anche Fare Night, Tre Soldi, La Lingua Batte e diverse puntate di Wikiradio. Inoltre Radioterapia approfondisce la nostra Costituzione con un percorso che si concluderà il 1 gennaio 28 in occasione dell'anniversario della sua entrata in vigore. E poi altra notizia nazionale: chi il 5 settembre ascolta Hollywood Party dal Festival di Venezia si ricorderà che è venuto a trovarci il grande De Gregori, che ci fa sempre molto piacere quando Francesco viene da Hollywood Party come conduttore, ma anche in questo caso come protagonista del documentario di Stefano Pistolini su Nevergreen. Nevergreen è una serie di concerti che lui ha fatto a Milano, che adesso riprende con una nuova tournée, mettendo al centro, non aspettatevi di ascoltare Rimmel, Buonanotte Fiorellino, ma le canzoni più sconosciute, a volte dei veri e propri gioielli. Poi questo documentario è molto bello perché c'è pure Malika Ayane, Elisa, Jovanotti, Ligabue, Zucchero, insomma tanti amici che vengono a trovarlo, e come sappiamo Francesco è sempre molto interessante quando dice delle cose, come è anche interessante avere dei messaggi al 335 56 34 296.
5: E ritorno anche all'inizio dicendo che il 1 giugno oggi festeggiamo i 100 anni di Marilyn Monroe. Come lo facciamo però a Hollywood Party? Annunciando che ci sarà un ciclo del cinema alla radio, perché a noi quello che interessa è ascoltare i suoi film e le sue insomma,
6: e il doppiaggio di Rosaria Calavetta,
5: esatto, le sue voci italiane. E quindi dico velocemente i titoli che ci saranno in onda prossimamente: Giungla d'asfalto, Eva contro Eva, Quando la moglie è in vacanza, Qualcuno piace caldo e Gli spostati. Adesso musica.

0: Allora, Alanis Morissette, thank you. Alanis Morissette compie oggi 52 anni e le facciamo auguri. Ad Alberto Barbera non piace molto Alanis Morissette. Oggi ha detto che la metteva, ha detto, ma no, ma Alanis Morissette lascia la perdere. Però insomma, questa canzone era carina. Il film di De Gregori, forse non l'ho detto, forse sì, non lo so. Comunque è in onda su Rai 3 il 4 giugno e successivamente sarà disponibile su Rai Play. Un'altra notizia ci arriva dal nostro amico Enzo, che ci segnala sempre le cose sarde. Cosa rimane quando il mare si muove di Gaetano Crivaro sarà presentato domenica 7 giugno al Festival Cinema Ambiente di Torino.
1: Perfetto, e adesso invece, visto che abbiamo accettato volentieri la sfida di guardare al 2 giugno attraverso le lenti del cinema, ma per farlo cosa abbiamo scelto di fare, Steve? Di dare la parola
0: ai giovani,
1: agli studenti, alle studentesse, e quindi presentiamo e ringraziamo per essere con noi Francesca Strangis. Ciao Francesca, benvenuta.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, e con te ci sono Ludovico Franco e Lisa Cortopassi. Ciao Ludovico e ciao Lisa.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: Allora, Francesca, Ludovico e Lisa sono tre studenti dell'Università di Torino, studenti di cinema, e hanno seguito in particolare tra gli altri il corso in storia del cinema italiano popolare di Giulia Muggeo. Partiamo chiedendo a Francesca Strangis se ci puoi dare una prima tappa dei film che in modo diretto, oppure tenendo sullo sfondo l'Italia del dopoguerra, che è chiamata a scegliere tra Repubblica e Monarchia, le prime tappe di questo percorso dei film che hanno raccontato quei giorni del 46.
2: Sì, sicuramente bisogna parlare del neorealismo, che è il periodo in cui appunto il cinema italiano punta a rappresentare comunque la problemi di attualità, la contemporaneità, quindi ambientazioni appunto nel secondo dopoguerra, in cui vengono appunto raccontate tutte le storie, diciamo, di persone comuni che vivono in situazioni comunque di miseria molto spesso, e a cui ovviamente poi fa, diciamo, da sfondo quella che è la macro storia, quindi la storia invece dell'Italia, dei cambiamenti politici, sociali che si stavano affrontando, come appunto nel 1946 con la scelta della referendum tra Repubblica e Monarchia. E sicuramente appunto quindi registi come De Sica, Rossellini rappresentano quel periodo in maniera molto molto appunto interessante.
0: E hanno salvato anche il cinema italiano, perché diciamo il plenipotenziario americano aveva deciso che in Italia non si dovevano fare più film, perché l'industria era stata creata dai fascisti, perché Cinecittà era diventato un campo profughi e quindi non c'era più bisogno, tanto sarebbero arrivati molti film dall'America, insomma ci provavano anche allora. Io vorrei chiedere a Ludovico Franco anche un suo parere, in particolare perché ci sono tanti film che direttamente o indirettamente raccontano un po' il clima di quel periodo, della fine della guerra, del referendum, monarchia e repubblica, delle varie speranze che questo ha innestato.
4: Sì, innanzitutto abbiamo un po' indagato, abbiamo fatto un po' di ricerca, insomma, il cinema italiano in particolare in quei film della cosiddetta commedia all'italiana esplorano la scansione della vera e propria evoluzione temporale, anche in modo cronologico, dei cambiamenti che hanno segnato l'Italia, quindi la storia con la S maiuscola che influenza le vite dei personaggi, però non è mai un, diciamo, unilaterale, perché ovviamente poi i personaggi costruiscono la storia, quindi questi film, cito per esempio C'eravamo tanto amati, Una vita difficile, e anche se non si vede direttamente il referendum del 2 giugno del 46, anche Tutti a casa,
0: certo.
4: E poi anche Matrimonio all'italiana per certi versi, anche se la storia rimane un po' più sullo sfondo, ma anche qua emerge bene, e quindi questi film

0: Anche hanno uno di Roberto Rossellini, visto che è stato citato da Francesca, in modi molto differenti, però esplorano i cambiamenti storici, come influenzano le vite e soprattutto in questi film, secondo me, una cosa molto importante da dire è che si vede benissimo l'eredità della Resistenza e un po'
1: Certo.
0: anche il suo tradimento, a posteriori, e un po' insomma la rivoluzione delusa, si vede soprattutto nel suo
1: Quello che
0: cinema.
1: Gianni Rondolino definiva il clima resistenziale, nella sua storia del
0: Esatto.
1: cinema lo definisce proprio così.
2: E abbiamo citato Una vita difficile, ricordiamo che è stato il nostro cinema alla radio di ieri, si può ritrovare su Rai Play Sound e anche C'eravamo tanto amati e quindi ascoltiamo una clip dal film di Ettore Scola.

0: l'Italia fu liberata, la guerra finì, scoppiò il dopoguerra. La pace ci divise. Nel 1946 Gianni, Antonio ed io, ognuno nella propria città, partecipammo alle incandescenti giornate del referendum. Monarchia o Repubblica?
1: Nicola a Nocera Inferiore, dove si era sposato e insegnava nel locale ginnasio Giambattista Vico. Io a Pavia, dove finalmente presi la laurea in legge. E Antonio a Roma, dove aveva ripreso il posto che aveva prima della guerra.
2: Portantino all'ospedale San Camillo. Oh, tanto per la storia, devo ricordare che nel 1947 De Gasperi, ottenuto dagli Stati Uniti un prestito di 100 milioni di dollari, casualmente cacciò dal governo comunisti e socialisti. In seguito a ciò, i portantini democristiani, protetti dalle monache, furono promossi infermieri. E io invece, dato che avevo un diverso credo politico, rimasi semplice ausiliario. Eccomi qua, le pare giusto?
3: E questo era C'eravamo tanto amati, perché sappiamo che Ettore Scola spesso partiva da piccoli o grandi periodi della storia italiana e attraverso il cinema cercava di creare una memoria delle identità collettive, non per forza unitarie, solide, ma insomma ha sempre lavorato ad un cinema di osservazione. Adesso facciamo un piccolo passo in avanti rispetto a come il cinema ha raccontato il 2 giugno del 1946 e chiediamo alla terza studentessa dell'Università di Torino che è con noi, Alisa Cortopassi, se avete considerato anche il lavoro che ha fatto Paolo la Cortellesi di recente nel suo C'è ancora un domani, perché sappiamo che è un racconto che parla sì della violenza subita da tante donne all'interno delle proprie famiglie, ma parla anche di donne che vanno per la prima volta a votare. Questi saranno anche i primi 80 anni in cui si festeggerà appunto il voto delle donne.
4: Sì, io passo la palla a Francesca perché lei è appassionata
3: in
4: particolare di questo film.
3: Allora sentiamo Francesca se ci vuole dire qualcosa sul film di Paola Cortellesi.
5: Eccomi, sì, sicuramente da diciamo un'altra prospettiva considerare, analizzare un film come C'è ancora domani, in cui appunto c'è un certo distacco dal passato e il tutto è un po' letto con un filtro dell'oggi, diciamo. È anche un film molto importante proprio perché si concentra proprio su una prospettiva completamente femminile, diciamo, del momento storico del 46. E infatti il tema del diciamo, divieto di voto alle donne si unisce al generale clima diciamo di violenza nei loro confronti, il che permette comunque a Cortellesi di fare un po' appunto un discorso generale sulla violenza fisica, psicologica, certo, che subisce appunto la protagonista Delia e che arriva purtroppo appunto al giorno d'oggi.
6: Certo,
5: motivo per cui il film è considerato estremamente attuale.
6: Ed è anche attuale il grandissimo successo che ha avuto, perché ricordiamo è stato campione di incassi, non a caso forse. Lisa Cortopassi, invece, allora, se non è quello il tuo riferimento per raccontare quell'epoca, qual è i film di cui ci vuoi parlare per raccontare il dopoguerra italiano il 2 giugno?
4: Ma io mi sono chiesta un po' come fosse stata rappresentata quella giornata lì del 2 giugno 46, in generale come fosse stata rappresentata la nascita della Repubblica, e a parte appunto quei film che abbiamo appena citato, che ha citato Ludo, che ha citato Francesca, per me, cioè per quanto mi riguarda, la Repubblica nasce cioè dopo l'8 settembre 43 in poi, quindi se devo pensare a dei film che rappresentano la nascita della Repubblica, penso a tutti i film resistenziali, neorealisti e non solo, che raccontano le storie, certo, individuali e collettive di chi ha fatto la guerra di liberazione, di chi ha fatto la resistenza. Quindi, non so, per me... cioè, è lì che nasce la Repubblica, è lì che il cinema ci rappresenta.
6: È vero. È lì che inizia il riscatto, soprattutto, no? Perché l'abisso in cui eravamo caduti tra guerra mondiale, leggi razziali e così via, non faceva prevedere, esatto, niente di buono. Allora, io credo che dobbiamo fare i complimenti ai nostri tre studenti, Francesca Strangi, Ludovico Franco, Lisa Cortopassi, e anche alla professoressa che li ha selezionati, la nostra amica Giulia Muggeo, che ringraziamo tantissimo perché avete fatto un'ottima figura. Arrivano anche messaggi qui al 335 346 5634 296. Giuseppe da Matera scrive: ci eravamo tanto amati, è il più bel film del cinema italiano insieme al Sorpasso. Diciamo, fa parte sicuramente del gota dei film importanti. Grazie mille ragazzi, abbiamo citato C'è ancora domani, ne ascoltiamo una breve clip.
7: Dalia, c'è sta la posta.
8: Datele Ivano, che io non ci capisco niente.
7: Ma io te no. Non è per Ivano, è per voi.
8: Come per me?
7: Sì, è una lettera.
8: Non è possibile.
7: C'è sta il nome vostro.
8: Grazie. Sorada, non dite niente, Ivano. Lo sapete com'è fatto.
7: Io mi faccio l'affare mia.

0: Erika Favaro, questa musica mi sembra quanto affascinante. Di chi è opera?
1: Eh sì, è opera di un certo Andrea Guerra, che quindi i nostri ascoltatori conosceranno sicuramente, e che è al telefono con noi. Buonasera Andrea, benvenuto a Hollywood Party, bentornato a Hollywood Party.
2: Buonasera, buonasera a tutti, come state?
0: Noi benissimo, caro Andrea, ci fa piacere che tu sia qua. Insomma, questa musica è la musica di Buonvino, Misteri a Villa Borghese, che ha avuto un successo strepitoso, insomma, no?
1: Sì, è andato in onda nel mese di maggio, adesso si può rivedere su Rai Play, ed era tratta dai romanzi di Walter Veltroni.
0: Esattamente.
1: Andrea Guerra, possiamo chiederti subito che ingredienti hai mescolato per creare l'accompagnamento, molto di più di quello che è un accompagnamento sonoro di questa serie? Partiamo da qui.
2: Ma sì, certo, ma innanzitutto, curiosamente, il protagonista della serie incarna per me quella gentilezza anche riconducibile allo stesso Veltroni, no? E anche come lui è amante della musica, e si erano inserimenti in questa colonna sonora, appunto, e di musica jazz, ma non solo, anche canzoni pop, e probabilmente questo ha già dato un'identità, no? Quindi certo, con la musica, attraverso le transizioni, dialogare con questi inserimenti. E poi si è aggiunto anche, c'erano anche scene di grandi cinema ambientati a Roma, che sono state riprese nella serie come un gioco della memoria, insomma. E questa è stata appunto un frammento di identità che ho dovuto rispettare.
0: Senti Andrea Guerra, tu hai fatto colonne sonore importanti in Italia e all'estero, diciamo, per citarne una, insomma, i film di Ferzan Özpetek, spesso Le Fate Ignoranti hanno avuto la tua colonna sonora, ma poi hai lavorato anche fuori. Diciamo che è uno stile Andrea Guerra quello delle tue colonne sonore, nel senso che sono molto diverse ma in qualche maniera riconducibili. Come spiegheresti, diciamo, il filo rosso che lega le tue partecipazioni e come lavori con i registi con i quali devi poi collaborare?
2: E grazie Steve della casa per questa domanda, perché in realtà è curioso che bisogna appunto spiegarlo. Non ho una spiegazione, probabilmente l'intensità stessa della colonna sonora, non lavorando io su uno stile personale, che poi invece è riconducibile a certi mashup anche musicali che vanno dal pop a qualcosa che assomiglia alle sonorità operistiche, e anche dalle piccole situazioni minimali alle grandi esplosioni, forse questo può essere una cifra che mi è riconducibile. E niente, non ho altri dati, vi chiedo aiuto.
0: È una buona risposta, però
1: l'accogliamo. Ascolta Andrea Guerra, noi qui a Hollywood Party Factory ci piace parlare anche degli inizi, degli esordi, e piccola parentesi, siamo anche quasi in dirittura di arrivo per la nostra iniziativa Hollywood Party Factory Opera Prima, gli studenti stanno votando,
0: diremo chi ha vinto,
1: sapremo chi ha vinto. Ma allora possiamo chiederti un po' da dove tutto è iniziato, che studi hai fatto, come sono stati i tuoi primi lavori, come è andata la storia dell'inizio di Andrea Guerra come compositore?
2: Allora, guarda, la mia storia è, devo dire, in gran parte, per quello che riguarda il cinema, da autodidatta, nel senso che io mi sono ero appassionato di documentari di natura subacquea e contemporaneamente, ma ne ho fatti tanti, ne ho fatti tanti, specialmente con una persona che è scomparsa da poco, che è Beppe Dall'Angelo, che aveva uno studio SD Dall'Angelo e produceva questi documentari. Probabilmente suonando io anche comunque nei locali, nelle discoteche, nei piano bar, avevo una strumentazione, e con quello ho messo insieme un repertorio di cose che mi ha fatto iniziare appunto nel mondo dei documentari. Poi dopo direi che via via la fortuna è arrivata più o meno nel 2000-2001 con Giuseppe Bertolucci.
0: Certo.
2: E poi anche con Ferzan, perché no, con Ferzan Ospite, che nel 2001 con Le Fate Ignoranti, e poi via via con gli altri suoi film e poi tutto quello che è successo. Però il documentario direi che è stata il primo mattone.
0: Senti, ma quanto tempo ci vuole per comporre una colonna sonora? Cioè, qual è la media, diciamo, tra lavori magari più semplici, lavori più complessi che hai? Cioè, quanto devi stare in studio di registrazione per realizzarla?
2: Allora, idealmente non esiste, perché idealmente certo. Si è da soli, mentre invece la colonna sonora è un lavoro di collaborazione. E, probabilmente per un film il tempo ideale che una volta c'era erano 40 giorni, diciamo, okay. Dal momento in cui lo vedi al momento in cui lo registri e mixi la colonna sonora e la metti sul film. E poi i tempi possono variare, adesso poi anche i formati sono cambiati, non c'è certo. Solo il film, ci sono le serie televisive e quindi insomma si può arrivare anche a qualche mese. Negli Stati Uniti ad esempio fu molto più laborioso, alcuni film sono molto più laboriosi, Nine di Rob Marshall per tanti motivi insomma ha speso 3 o 4 mesi di lavoro, ma anche la ricerca della felicità, perché lì era un controllo continuo, un lavoro anche di sperimentazione maggiore in quei casi, e quindi insomma là si è speso tanto più tempo. Andrea, 4 mesi direi a film.
0: Beh, insomma, dalla quarantena ai 4 mesi insomma comunque c'è una bella differenza. Senti Andrea Guerra, pochi giorni fa è mancato un amico che avevamo in comune, che è molto amato qui a Radio 3, un certo Carlin Petrini. Allora ci farebbe molto piacere se tu, che l'hai conosciuto forse molto, veramente molto bene, eravate intimi amici, insomma vi sentivate spesso eccetera, se ci fai un ricordo, perché Carlin Petrini nella sua capacità di essere molteplice, di occuparsi di tante cose, non soltanto del cibo per cui è diventato famoso, era anche un appassionato di cultura e pure di cinema. Allora, un ricordo di Andrea Guerra e di Carlin Petrini credo sia importante qui a Hollywood Party.
2: Un ricordo di Carlin Petrini in poche parole per descrivere la personalità di quell'uomo. E comunque sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo, anche perché lui è stato tanto amico di mio padre, appunto Tonino Guerra, e in quel momento, negli anni, si sono conosciuti in quel momento a fine anni 80, dove Tonino aveva tutta questa attività sul territorio qua e lavorava per la bellezza, per l'ottimismo, per tutti questi pensieri che poi diventavano slogan. Carlin Petrini, affascinato in realtà, poi dirà anche che Tonino Guerra è stato il precursore dello slow food, ma in quelle occasioni vedere questi due giganti chiacchierare, divertirsi e immaginare formule per il futuro che sembravano ormai in disuso, è stata una grandissima esperienza. E poi ho avuto la fortuna di andare anche a vedere l'università che ha fondato Carlin Petrini, certo. È veramente una cosa impressionante.
0: Ha costruito veramente un impero senza diventare imperatore, cioè che è una cosa che è molto importante. Credo che lo ricorderai al Festival dei Luoghi dell'Anima, sicuramente lo ricorderà la fondazione appunto dedicata a tuo padre, a Tonino Guerra, che ti vede molto molto attivo e che giustamente è una delle iniziative culturali più importanti da quelle parti della Romagna. Andrea Guerra, noi ti ringraziamo tantissimo, ti salutiamo proprio con uno dei grandi apporti che il nostro Carlin Petrini ha dato alla storia del cinema, il Terra Madre di Ermanno Olmi, il film che racconta proprio la sua filosofia di vita e di rapporto con il cibo. Grazie Andrea Guerra, grazie. Ciao!
2: Grazie a voi, buona serata!
3: Ci informano che la nostra terra soffre, carenza di acqua, uso smodato dei fertilizzanti, la fertilità dei suoli che perde il suo vigore, calore del pianeta che aumenta, interi ecosistemi minacciati. Vedete, la terra è la nostra casa comune e la casa comune dovrebbe essere governata da un'economia onesta, dovrebbe essere governata da un'economia naturale. Le risorse della terra non sono infinite. È una follia continuare a chiedere di più alla terra. Questa predazione delle risorse, questa logica per cui il consumo deve essere caratterizzato dalla velocità, dall'abbondanza e dallo spreco, sta arrivando al suo punto terminale. Però vedete, che questa economia sia insostenibile incomincia a diventare abbastanza chiaro. Quello che non è chiaro è la portata della nostra complicità della nostra responsabilità come consumatori singoli in questo mondo cosiddetto sviluppato.

0: Mi stupirà forse la disco music qui a Hollywood Party, ma è un esperimento interessante, perché Aura e De Martino avevano composto questa colonna sonora per La Preside, la fiction di grande successo che è andata in onda, e Federico Scavo ne ha fatto una versione disco perché vuole farla diventare l'hit di quest'estate. Allora ci auguriamo che ci riesca, perché gli facciamo tanti auguri, è un giovane DJ di chiare speranze, ed è una curiosità comunque. Ci sono varie versioni già da subito di una canzone di successo.
1: I mille volti musicali di Hollywood Party Factory. Adesso invece voltiamo pagina, torniamo a Torino, perché nei giorni scorsi ospite del Museo Nazionale del Cinema e della Scuola Holden c'è stato il regista uno dei più visionari del cinema contemporaneo, c'è stato Michel Gondry, e non ha solo tenuto una masterclass al Museo del Cinema, ha anche presenziato a un laboratorio che si chiama Usine de Film Amateur, che è un esperimento che Gondry porta in varie parti del mondo, trasportando dei mini set cinematografici e creando degli atelier democratici per cui si hanno 3 ore per scrivere, produrre, montare un cortometraggio. Abbiamo chiesto a una delle allieve della Scuola Holden di raccontarci com'è andata, e quindi diamo il benvenuto a Chiara Monterisi, che è collegata con noi. Ciao Chiara, benvenuta a Hollywood Party.
2: Salve, grazie.
1: Ciao, e ti possiamo chiedere cosa hai fatto concretamente, come sono stati questi giorni di set sulla scia di Gondry, della sua arte così dallo sguardo libero e onirico?
2: Allora, io insieme al gruppo di volontari, sempre studenti della Scuola Holden, ma anche diciamo i ragazzi e le ragazze del supporto tecnico della Holden, ci siamo riuniti, ovviamente abbiamo in parte aiutato a costruire i set, anche portando prompts, oggetti di scena, aiutando un po' a gestire gli spazi, e poi ci hanno un po' fatto capire, abbiamo fatto una prova di corto, quindi noi del gruppo di volontari, okay, abbiamo proprio realizzato un corto seguendo le istruzioni date dal laboratorio, quindi ci siamo riuniti, abbiamo scelto il titolo, il genere, e poi siamo passati alle riprese, tutte montaggio in camera, quindi nessuna possibilità di tagli o di retake, e poi l'abbiamo fatto con i gruppi che sono venuti a visitarci alla Holden.
1: Tra i set ricostruiti c'erano una carrozza ferroviaria, una discoteca, stazione di polizia. Il vostro cortometraggio di prova dove si svolgeva?
2: Il nostro era genere un western mockumentary, e wow, si è svolto sul treno, ovviamente, perché era il set, diciamo, un po' più...
0: Senza tempo, sì.
2: Un po' più particolare, sì. Sì, i ragazzi gli assistenti di Gondriglia hanno proprio... L'hanno portato i pannelli di legno, hanno aiutato, mm-hmm, l'hanno dipinto, c'erano gli schermi con il movimento del treno, perché a quanto ho capito uno degli assistenti di Gondry è andato proprio su un treno in Francia ed è stato lì tutto il tempo del tragitto con la telecamera accesa per poter fare gli schermi che imitava nel movimento, esatto.
0: Fantastico. Senti, ma che tipo è Gondry umanamente?
2: Allora, personalmente io l'ho visto un po' più da vicino quando è venuto a fare, cioè si è reso disponibile a rispondere a delle domande, sì, del direttore della Holden, Gozzi, e poi di alcuni studenti. E sicuramente molto tranquillo, molto calmo, parlò molto lentamente, però sì, sempre molto pacato, diciamo, anche molto alla mano.
1: Adesso
2: ho intravisto... Scusi.
0: Vai,
1: raccontaci tu,
2: no,
1: Chiara.
2: No, è che sono un attimo... Uno dei ragazzi del supporto tecnico mi ha chiesto una mano con una luce durante l'intervista un po' più appartata di Gondry, e ad un certo punto ha tipo mimato di voler fumare una sigaretta per uscire. Mi ha fatto molto.
3: Anche lui c'ha i vizi.
0: In questo periodo, in queste cose sono mai diventate clandestine. Fa piacere che l'abbia rivendicato.
1: E adesso stiamo per ascoltare un piccolo estratto dalla masterclass che ha tenuto insieme a Carlo Chatrian Michel Gondry, in cui racconta proprio come ha impostato questo laboratorio di cortometraggi. Dice che la prima cosa che chiede ai gruppi di persone che non si conoscono è di decidere il genere cinematografico e poi il titolo, perché se effettivamente si chiede a delle persone che non si conoscono di cominciare a lavorare ad una storia, è molto difficile che le idee fioriscano, e quindi attraverso l'individuazione del titolo e del genere è più facile poi far partire tutti i processi. E quindi ascoltiamo Michel Gondry che ci racconta L'usine des films amateurs.
4: Et j'ai fait un système, c'est une sorte de pyramide inversée, parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui parle une autre langue que vous et vous lui dites dis-moi quelque chose, et ben rien ne vient. On dit bon ben bonjour, je m'appelle Michel, et puis on n'a pas la moindre idée de dire quoi que ce soit. Donc je suis parti de ce principe en se disant que si on commence par choisir une histoire, comme dans un film normal, les gens n'auront pas d'idée, ils seront coincés. Alors que pour trouver, la première étape, c'est de définir le genre du film. Donc ça, tout le monde peut, parce qu'il n'y a pas 36 000 genres, comédie, film d'horreur, western, etc. Les gens se mettent à parler directement parce que c'est facile, et une fois que cette étape est passée, qu'on sait que mettons on va faire un western, tout d'un coup on peut se lancer dans l'idée du titre du film. Et en général c'est à ce moment-là que le groupe donc c'est le premier atelier du groupe où on écrit l'histoire, et quand le genre est établi, ça devient possible d'avoir des idées pour trouver le titre du film.
1: E questo era Michel Gondry durante la masterclass al Museo del Cinema di Torino. Chiara Monterisi, ci hai raccontato questa tua esperienza. C'è per caso un film di Michel Gondry che conservi particolarmente nel cuore? Ricordiamo alcuni dei suoi titoli, cioè Se mi lasci ti cancello, ma poi c'è L'arte del sogno, c'è Be Kind Rewind, che ha ispirato tutto questo laboratorio. Proprio in pochi secondi, se ce n'è uno che ci vuoi raccontare dal tuo punto di vista.
2: Tra i film di Gondry penso sì, Se mi lasci ti cancello
0: nonostante il titolo italiano, forse. Nonostante il titolo italiano terrificante.
1: È quello il tuo
2: preferito? Sì, anche lì scelte, sì, più che altro perché l'ho studiato, anche l'ho analizzato, ho potuto analizzarlo un po' più da vicino a un corso di regia.
0: Okay.
2: Ci sono molti accorgimenti particolari che lo rendono ancora più speciale magari a chi ha un insight su, certo, anche il metodo di lavorazione con cui sono arrivati alla costruzione del film.
0: Grazie Chiara Monterisi, ti ringraziamo tantissimo per averci raccontato la tua esperienza con Michel Gondry, e ringraziamo anche tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione di oggi, quindi sì. Francesca Levi, Maddalena Nisci, le curatrici, Gabriele Cioni che ci ha mandato sapientemente in onda, Alessandro Boschi, un regista che tutta Europa ci invidia, poi c'erano al telefono Francesca Strangi, Ludovico Franco e Lisa Cortopassi, che erano gli studenti che ci hanno parlato della situazione del dopoguerra nel cinema italiano, Andrea Guerra che ci ha parlato del suo cinema e delle sue musiche, Chiara Monterisi che ci ha parlato di Michel Gondry, Erika Favore che ci ha parlato praticamente di tutto.
1: Di tutto un po', e Steve Della Casa che pure è stato fondamentale. Rimaniamo su Radio 3?
0: Certo, perché c'è
1: Revolution.
0: Revolution e poi Radio 3 Suite, buttali via. Oh.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: RAI Radio 3.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne. Appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Per me la Repubblica rappresenta la condivisione in un momento di divisione.
5: Per me la Repubblica è la cosa pubblica, cioè siamo noi, siamo tutti noi.
6: Come diceva uno splendido quarantenne, le parole sono importanti. Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
7: La Repubblica è la nostra casa, è il nostro luogo sicuro. È lavoro, libertà, uguaglianza e diritti.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Molti hanno notato che il tradizionale ricevimento del 2 giugno al Quirinale, un evento sempre più mondano che istituzionale, è stato sostituito quest'anno da una celebrazione organizzata nella piazza del Palazzo del Presidente della Repubblica, aperta a tutti invece che esclusiva, in coerenza con lo slogan che Sergio Mattarella ha voluto per questa ricorrenza: la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il Capo dello Stato ha scelto una modalità inequivocabile per riempire di nuovo senso una ricorrenza che si sta riconfigurando, perché celebrare la Repubblica nel 2026 non significa ricordare un momento storico importante, il superamento della monarchia, il primo voto per le donne, ma ridefinire i contorni della comunità nazionale intorno a valori e pratiche che vanno riaffermate perché non sono più scontate. Basta confrontare il tradizionale discorso ai prefetti di Mattarella del 2016 e quello del 2026. In entrambe le occasioni è un discorso che si fa in vista del 2 giugno, la cifra tonda c'è, erano 70 anni allora nel 2016, 80 nel 2026, ma il tono è completamente diverso. Nel 2016 Mattarella ai prefetti raccomandava un'ordinaria manutenzione di quanto sembrava consolidato e indiscutibile. La democrazia, diceva Mattarella, trova nella coesione sociale il rafforzamento delle proprie ragioni. Ogni sforzo collettivo per cogliere, sostenere e valorizzare i segnali positivi per il rilancio del sistema produttivo e ogni opportunità di occupazione e di crescita sociale va incoraggiato. Un auspicio condivisibile, ma appunto non drammatico. 10 anni dopo, la difesa della Repubblica richiede pratiche attive, visibili, significa andare contro la corrente della storia che vede un reflusso verso quelle pratiche autoritarie e liberali che proprio il voto referendario del 46 voleva archiviare. In poche righe, nel nuovo discorso ai prefetti, quello del 2026, Mattarella condensa una lettura sul ruolo delle istituzioni dell'Italia che ha poi articolato in modo più esteso in molti dei suoi discorsi del secondo mandato, ma che qui è particolarmente incisiva. Il 2 giugno 1946, dice Mattarella, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia. Il senso della festa del 2 giugno però sta in un'altra frase di questo discorso che vale come un manifesto politico. Ogni parola è particolarmente densa di significati. La comunità nazionale, dice Mattarella, nel fare oggi memoria di quei momenti fondativi, rinnova la sua convinta adesione agli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo. Ecco, in un libro del 1983 il sociologo americano Benedict Anderson parlava di comunità immaginate per definire quel singolare processo che ci porta a provare empatia e vicinanza verso dei totali sconosciuti con i quali condividiamo soltanto alcune caratteristiche, con qualcuno la lingua, con qualcun altro la religione, magari il luogo di nascita. Immaginiamo che esista un legame attraverso il tempo tra generazioni diverse che avevano peraltro valori, modi di vita, eloquio, pratiche completamente differenti dalle nostre. Eppure quelle comunità immaginate sono una delle articolazioni fondamentali del nostro presente, perché gli stati-nazione, cioè entità burocratico-militari costruite intorno a una comunità immaginata, si sono rivelate una delle più formidabili invenzioni istituzionali degli ultimi 5 secoli. Il nazionalismo è stato prima al centro della costituzione di un progetto repubblicano, poi ha determinato la sua esasperazione con il fascismo e con quel grande rimosso collettivo che è stato il colonialismo italiano in Africa, ma anche in Albania. Sergio Mattarella queste cose le sa bene. Nei suoi discorsi recenti si è posto come un'alternativa valoriale a tutte le degenerazioni antidemocratiche di questa fase storica, che si tratti di quelle di stampo tecnocratico alla Elon Musk o di quelle più populiste e feudali alla Donald Trump. Mattarella allora usa questo 2 giugno per chiarire che la difesa degli ideali democratici e repubblicani non può essere una campagna individuale, non è questione di qualche like su Instagram o di un post accorato su Facebook. Perché quella della Repubblica è una comunità nazionale, dice Mattarella. Non è soltanto una nazione, parola molto cara a Giorgia Meloni e alla sua destra di governo. Meloni non dice mai il paese, lo Stato, l'Italia, la Repubblica, dice la nazione. E la comunità nazionale non è neanche un popolo, cioè non è una questione di sangue, di etnia, non è neanche una massa indistinta e omogenea. La Repubblica è una comunità che accoglie invece di escludere, che si regge su legami di solidarietà ed empatia invece che sulla classificazione degli esseri umani sulla base di qualche parametro del colore della pelle o della religione, e soprattutto è una comunità che rinnova la sua convinta adesione agli ideali repubblicani proiettati nell'orizzonte europeo. Queste le parole di Mattarella. Attenzione qui alla sequenza. Prima viene la comunità, poi la nazione, che però non è un concetto che ciascuno può riempire dei suoi valori e dei suoi slogan, perché nel fare memoria, come in questo 2 giugno, si ribadisce l'adesione agli ideali repubblicani. Dunque non si celebra quanto è stato fatto, ma quanto si promette di fare. La Costituzione, che è l'infrastruttura della Repubblica, è un ideale da raggiungere, non è un vincolo da superare e neppure è un impianto descrittivo delle cose come stanno. L'uguaglianza di tutti i cittadini, garantita dall'articolo 3, per esempio, è una promessa da mantenere, così come l'impegno a ripudiare la guerra e a costruire soluzioni di pace nelle istituzioni internazionali. Questi ideali, queste missioni di tutta la comunità, non si possono risolvere nel perimetro nazionale, ma vanno proiettati nell'orizzonte europeo, dice Mattarella. La Repubblica italiana, insomma, ha senso solo se è europea, perché soltanto in quella dimensione si può trasformare l'ideale in azione, invece che lasciarlo a livello di semplici slogan. Celebrare il 2 giugno è dunque fare memoria, dice Mattarella, che da cattolico ha ben presente la differenza fra ricordare e rivivere, ripetere e riaffermare ogni volta, rivivere ogni volta. La festa del 2 giugno è una messa laica di una religione civile che ogni anno ristabilisce la missione della Repubblica alla quale tutti devono riaffermare il proprio convinto sostegno. Perché c'è bisogno di questo? Perché c'è bisogno di riaffermare, di rivivere, di fare memoria? Beh, nel suo libro Custodi della democrazia per Egea, l'ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia spiega che va sbiadendosi la memoria delle ragioni storiche che hanno indotto la maggior parte degli stati usciti da periodi di totalitarismo a dotarsi di costituzioni rigide, corredate da un organo giurisdizionale chiamato ad assicurarne l'osservanza, cioè le corti costituzionali. Oggi invece, dice Marta Cartabia, si va radicando nella cultura contemporanea l'idea che democrazia coincida puramente e semplicemente con la volontà della maggioranza politica di governo, che si suppone dar voce alla volontà dell'intero popolo. Ecco, questa visione minimale della democrazia, che riduce tutto al voto a colpi di maggioranza, porta a un equivoco che vede stati forti e decisionisti quelli nei quali il potere esecutivo incontra pochi ostacoli nella sua azione, mentre le democrazie dove ogni potere è bilanciato e sottoposto a controlli vengono presentate come antistoriche. Invece sono proprio gli stati con i governi più forti quelli che sperimentano le crisi più profonde e le regressioni democratiche più preoccupanti, gli Stati Uniti con Donald Trump, ma anche Israele con Benjamin Netanyahu e poi il Regno Unito che è in una crisi politica permanente proprio dopo aver rifiutato quell'orizzonte europeo che Mattarella considera imprescindibile. Non parliamo poi della Francia, anche questa con un presidente fortissimo e imbrigliato dalla sua crisi di legittimità. Il 2 giugno, insomma, non è la festa di una repubblica scelta con un referendum, non è soltanto questo, non è soltanto un trionfo del popolo sulle élite dei conservatori, come un po' ci ricordiamo dalle letture scolastiche del Gattopardo, di Tomas di Lampedusa, ma è la decisione di costruire un nuovo assetto repubblicano nel quale fosse impossibile sia la degenerazione autoritaria del fascismo, troppo potere all'esecutivo, sia la debolezza delle istituzioni di controllo che aveva reso il fascismo possibile. Dunque la difesa della comunità nazionale e dei suoi valori fondanti non poteva più essere affidata all'arbitrio di un singolo individuo come era stato con il re, doveva essere affidata a un intreccio di vincoli e rigidità che vede il capo dello Stato e la Corte Costituzionale come garanti ultimi della Repubblica. Gli anni però passano, le persone che hanno sperimentato direttamente l'alternativa alla Repubblica, cioè il totalitarismo, non ci sono più, la memoria condivisa rischia di perdersi e ognuno può raccontarsi la storia recente un po' a modo suo. Lo dimostrano le recenti polemiche intorno all'intervista del presidente del Senato Ignazio La Russa al Corriere della Sera, che finiva un po' per equiparare il contributo dell'MSI di Giorgio Almirante a quello di altri partiti e trasformava appunto Almirante in un padre della patria che certo partecipò alla Repubblica fascista di Salò, ma dopo aiutò il percorso verso la democrazia, diceva La Russa, come se questo bastasse. Ecco, ma la scelta della Repubblica è stata questione di popolo, dunque serve il popolo per consolidarla. Una delle letture prevalenti del referendum sulla magistratura di fine marzo è stato che la vittoria del no è stata un proclama a difesa degli equilibri costituzionali. Non cambiamo niente. La Costituzione la vogliamo così com'è. Sergio Mattarella ci ricorda oggi che non basta trattare la democrazia come qualcosa che si riafferma ogni tanto nelle urne. O è una pratica quotidiana, codificata nelle istituzioni, oppure non è. Dice Mattarella che consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Questo è un compito del Presidente della Repubblica, certo, ma è anche il compito di tutti quelli che vogliono continuare a essere cittadini di una Repubblica fondata sulla Costituzione e proiettata in un orizzonte europeo, senza cedere a pulsioni autoritarie e nazionaliste.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

Un saluto dagli studi Rai di Via Asiago a Roma alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria, mentre alla parte tecnica si alterneranno questa sera Fabio Melis e Gabriele Cioni. 335-5634-296 è il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata. Questa sera, intorno alle 20.30 o poco dopo, ascolteremo un cartellone a cura di Valerio Corzani, un concerto dal We Jazz Festival 2024, registrato lo scorso 30 novembre, il 30 novembre 2024, a Corriamo, a Helsinki, che vede protagonista il Timo Lassi Trio. Il nostro magazine invece sarà dedicato al nuovo centro di ricerca del Museo Egizio di Torino, che si chiama Me Scripta, e è un centro di ricerca che si occuperà di restauro, di studio e anche di digitalizzazione delle fonti scritte dell'antico Egitto e anche dei loro supporti. E Monica D'Onofrio ha visitato la papiroteca del Museo Egizio di Torino con la curatrice e responsabile della collezione papirologica del museo, Susanne Topfer, che dirige anche il centro, e ascolteremo questo contributo intorno alle 21.40. Mentre alle 22.15 avremo come ospite il pianista Alessandro Del Giavan, che ci parlerà della sua ultima uscita discografica, The Hidden Legacy, è un lavoro discografico dedicato a Carl Philipp Emanuel Bach. E infine alle 23 è in programma l'appuntamento di Teatri in Prova e ospiteremo qua in studio Sergio Logatto. Ma adesso partiamo con la nostra copertina.

0: Ludwig van Beethoven, allegro vivace, secondo movimento della sonata numero 4 in do maggiore, opera 102 numero 1 per violoncello e pianoforte, in questo caso eseguita al fortepiano da Alexander Lonkwich e al violoncello da Nicholas Hallstedt. Questo duo ha tenuto proprio stamani un concerto al Teatro Bibiena di Mantova, suonando la sonata per violoncello e pianoforte in sol minore di Rachmaninoff, e ha suonato all'interno del festival Trame Sonore, e quindi apriamo il nostro panorama che è dedicato proprio a questo festival prestigiosissimo, che ha visto già molti concerti perché è in corso dal 29 maggio e durerà fino a domani, e ci colleghiamo in diretta con Oreste Bossini che si trova proprio lì circondato da un parterre di musicisti. Ben trovato, Oreste.
1: Buonasera Luisa, buonasera a tutti gli ascoltatori. Li abbiamo qua sia Alexander Lonkwich che Nicholas Hallstedt, sono proprio qua insieme a noi in questo, negli uffici dell'Orchestra Camera di Mantova, che danno proprio su Piazza Sordello, proprio di fronte a Palazzo Ducale qui a Mantova. È un luogo ovviamente magnifico da cui trasmettere. Abbiamo attrezzato una specie di studio affollatissimo di musicisti e torniamo qua anche stasera per raccontare il festival, come abbiamo fatto già ieri sera con tanti ospiti, ma oggi ne abbiamo ancora di più e cominciamo a salutare Alexander Lonkwich, che di questo festival è una delle colonne, forse è la principale colonna. Buonasera Alexander.
2: Buonasera Oreste.
1: Intanto siamo tutti felici che tu sia tornato a suonare il pianoforte.
2: Questo vuol dire che devo dire cosa mi è successo.
1: Beh, insomma, diciamo,
2: ho avuto
1: un
2: moltissimo incidente, ecco, che ha compromesso il piede sinistro e il braccio sinistro.
1: Hai dovuto annullare tante cose,
2: esatto,
1: in questi mesi.
2: E adesso, in questo momento, sono felicissimo di poter di nuovo riprendere con la musica.
1: E si vede che la fama era talmente tanta che qui a Mantova ti sei scatenato, perché hai suonato e stai suonando cose.
2: No, ho deciso di fare tutto quello che avrei fatto normalmente. È così.
1: Sì. Tantissimi progetti insieme a Nicholas Hallstedt. Questa mattina, l'hai già ricordato Luisa, abbiamo avuto il Rachmaninoff, ma Hallstedt naturalmente insieme come Alexander fa molti concerti, fa molti progetti qui al festival. Beh, ieri sera un progetto veramente molto molto particolare alla Rotonda, in un orario veramente round midnight, ovviamente molto suggestivo, insieme a una cantante, un progetto che mescolava musica contemporanea con musica antica, un concerto, diciamo, un progetto veramente in stile, molto in stile Glockenspiel.
3: Yes, I mean, it's fantastic that we can do things like this in Mantua. For me, Mantua is a bit a paradise, because it is somehow a vision about how the world can be and should be. And I was just talking with Cosimo also at lunch today. There are so many fantastic people from all generations who have so many ideas and so much talent. And I think Mantova is a possibility to get everyone together, but much more important, to influence for the rest of the year how the world outside Mantova can be. And I think it's an incredible possibility to gather here together and bring out this energy into the world and transform and change the world, because it's possible what Carlo does here.
1: Eh sì, la cosa straordinaria di Mantova è che qui ci si incontra anche tra generazioni differenti, e lui ne parlava proprio a pranzo oggi con Cosimo, che sarebbe Cosimo Carovani, che anche lui è qui con noi. Buonasera Cosimo, poi adesso parleremo anche con te. Parlavano insieme proprio di questa possibilità, perché questi incontri naturalmente creano una grande energia che poi da Mantova poi si sprigiona anche per tutto il resto dell'anno, per in tutti gli altri luoghi dove loro lavorano naturalmente. Ho detto Glockenspiel così perché se il caldo dà la testa, Glockenhausen naturalmente è il festival che cura Hallstedt, un festival molto importante che è stato fondato da Gidon Kremer ancora agli inizi degli anni 80, quando c'era ancora ancora il muro, quando c'era ancora la divisione tra Europa occidentale e Europa orientale, era tutta un'altra situazione, e a Lockenhaus c'era la possibilità di incontrare proprio mondi differenti, sentire tante cose del mondo orientale, della Russia, delle province dell'impero russo, dove si faceva tanta musica anche strana e molto interessante, e c'era questa possibilità di trovare un aggancio. Alexander, comunque questa vitalità, insomma, tu sei sempre stato come dire il motore anche di forse anche della stessa idea di trovare sempre questo allargamento, questa curiosità di trovare repertori diversi, far scoprire cose nuove.
2: Questo dipende molto dal fatto che ho una relazione con l'Orchestra Camera di Mantova che risale ai primi anni 80, e da allora io ho conosciuto tutti veramente, insomma, i musicisti che c'erano, che sono andati via, ma tutti gli altri musicisti che ci sono ancora. Per cui quando mi si chiama Artist in Residence, per me è una cosa naturale, nel senso che io sono sempre stato...
1: Aprire cose nuove.
2: Questo dipende molto dal fatto che ho una relazione con l'Orchestra Camera di Mantova che risale ai primi anni 80, e da allora io ho conosciuto tutti veramente, insomma, i musicisti che c'erano, che sono andati via, ma tutti gli altri musicisti che ci sono ancora. Per cui quando mi si chiama Artist in Residence, per me è una cosa naturale, nel senso che io sono sempre stato, mi sono sempre sentito in residence molto prima del festival con i programmi,

0: E per cui ho questa sensazione di amicizia, questo sentimento che permane, per cui ogni anno mi sento veramente a casa.
1: Certo, e anche la possibilità di sperimentare, no? Perché qui si sperimentano anche tante cose diverse. Intanto vorrei presentare anche tutti gli altri ospiti, perché abbiamo Laura Catrani, soprano, abbiamo Gemma Bertagnolli, anche lei soprano, grande amica del festival, e poi parleremo, Alessandro Stella al pianoforte, Marco Rizzi al violino, quindi siamo pieni di musicisti qua, che ciascuno di loro ha una storia da raccontare. E poi c'è con noi anche Anna Martini, che è una giovane, adesso ci racconterà un po' lei la sua storia, ma è importante perché è una parte del progetto del festival, non legata appunto agli esecutori, ma legata al fatto che ci sono tante persone che lavorano e sono entrate in un percorso di lavoro anche come volontarie in questo festival, e questa cosa è molto molto interessante. Dopo arriveremo anche a te, perché prima volevo parlare con Gemma Bertagnolli di un'altra novità del festival, il fatto che per la prima volta il Festival di Mantova, Trame Sonore, produce un disco. Lockenhaus lo fa dal 1980, questa cosa. Trame Sonore ci ha messo un po' di più, però siamo arrivati a un primo disco, ed è proprio un primo disco con Gemma Bertagnolli e Alessandro Stella, dedicato a Mozart, che si intitola The Loveliest Hour, le ore più amabili.
2: Die schönste Stunden, vuol dire le ore più belle, ed è la citazione da un Lied di Mozart. Dunque, sono felice di dare le origini, perché in qualche modo mi sento così portatrice di questo destino. E questo disco, sono felicissima, sia uscito, ed è una produzione che ha fatto l'etichetta Extended Plays con il Festival della Camera di Mantova. E abbiamo registrato questo disco, non abbiamo registrato il disco in realtà, abbiamo fatto il concerto, è venuto bene il concerto, era un'idea di Carlo Fabiano, che ha messo Alessandro al fortepiano. È stato un momento talmente particolare, talmente unico, ma qui è pieno di momenti unici. Vorremmo trattenerne tanti. In quel momento lì, da questa idea di extended plays, di fissare questo attimo, è uscito questo documento, che rimane come testimonianza, come ricordo. Alessandro suonava per l'appunto il fortepiano, io Mozart l'ho cantato tanto, tutta la vita lo conosco, lo percorro con gioia.
1: Praticamente non c'è una nota che ha scritto per soprano
2: cantato. Però diciamo che ho cantato tanto, tanto, tanto, anche i repertori che si cantano meno, Schuldigkeit, Essensgebote, Mitridate, non solo la trilogia di Da Ponte, ma Zauberflöte, certo, un sacco di volte. La musica sacra, i leader, quindi la sensazione di conoscerlo e di testimoniare la mia vicinanza con il repertorio mozartiano, accompagnata anche dagli uccellini di Trame Sonore, perché nel disco ci sono i rumori del vento, i rumori degli uccellini, i rumori non solo della natura, ma i rumori di Mantova che porta i rumori, i suoi sapori, i suoi colori, i suoi profumi. I profumi non possono rimanere nel disco. Per i sapori bisogna venire qui e mangiare dal vivo. Cosa? L'esperienza di Mantova è essere vivi e condividere dal vivo esperienze musicali diverse, trasversali, sorprendenti. Ognuno di noi cerca di ogni anno inventarsi qualche cosa che
1: di bello da portare, soprattutto agli altri musicisti, tanto per cominciare, e poi al pubblico.
2: Sì, espandere la creatività in tutte le direzioni, per cui ognuno dei centinaia di musicisti che arrivano qua portano la loro così creatività, quello che hanno pensato durante l'anno, quello che hanno inventato e quello che arriverà probabilmente dopo Mantova. Da Mantova esce e va altrove.
1: Ecco, allora Alessandro Stella, dici qualcosa di questa etichetta che praticamente hai fondato tu, Extended Praise.
3: Sì, buonasera a tutti. È un'etichetta che ho fondato nel 2020, ma praticamente a paio di settimane dall'annuncio del primo lockdown, e in un certo senso mi ha salvato, perché in quei primi mesi di spaesamento, di

0: insomma, in cui eravamo tutti, io avevo questa creatura a cui dare una forma. E la prima cosa che ho fatto è stato chiamare i tanti amici musicisti meravigliosi con cui lavoro da sempre e chiedergli se avevano voglia di partecipare a
1: partecipare a
0: questa
1: questo progetto.
0: avventura. E poi diciamo che ci ha preso un po' la mano, per cui ecco, in questi 5 anni abbiamo prodotto più di 30 lavori, di cui ne sono usciti poco più della metà. E questo è l'ultimo arrivato a cui tengo moltissimo, proprio perché non era previsto, non era
1: Registrato
0: prevenzionato.
1: dal vivo, questo è importante. Ecco,
0: Assolutamente.
1: Nicolas Hallstedt, voi avete una grande esperienza di registrazione dei concerti di Locken House dal vivo. Qual è la vostra politica? Continuate a registrare e a mettere a disposizione i vostri concerti oppure pensate a qualcosa di diverso?
2: Yeah, we have a mixed possibility. So every concert is recorded, and I leave it up to every artist to decide after the concert or in the days after the concert, because in Locken House also the artists play, perform without a fee. So I don't want to put any pressure. I think it should be a festival for the music, for the arts, and for the artists. So they decide if it is going to be on the radio or not. So we have a very mixed variety. We need a few hours at the end of the festival that we present at the radio, and we need to fill these hours. Sometimes we have far too much music to present, and then we have to make choices. And then it's just sometimes a movement from here or a movement from there. But apart from this, I find it's very, very important because we have a wonderful acoustic in the church. We are very lucky. It has lots of reverb, but it's very, very clear also. It's very transparent. And I want to do at least one or two CDs per year and bring out music that no one else records because I think we need to do things. If we are not going to do it, no one does it. And this year I record, for example, a sweet cello solo suite by Alois Haber because no one does it. So I think it's important to just do things that are historically or from the musical quality important to me. And we bring out CDs every year to have a testimony of the festival. So we have both.
1: Certo, quindi insomma è molto libera, la scelta è molto libera, lasciata ai musicisti, perché musicisti ai quali non viene fatta nessuna pressione, ovviamente, perché essendo tutti amici che vengono, diciamo, spontaneamente a partecipare al festival, quindi viene lasciata una grande libertà di scelta se pubblicare il disco, se non pubblicarlo, se mandarlo per radio, se non mandarlo. E poi naturalmente c'è anche questa grande possibilità di esplorare territori sconosciuti, repertori che altrimenti nessuno registrerebbe. Appunto, parlava delle suite per violoncello di Alois Haber, che è questo musicista praticamente contemporaneo di Arnold Schoenberg, che aveva questa visione per quarti di tono, insomma, aveva delle visioni musicali molto, molto, molto particolari. A proposito di visioni musicali, Cosimo Carovani, vorrei per favore che tu ci facessi da cronista. Il quartetto Indaco, anche lui partecipa al festival, tra l'altro questa sera avete interrotto la prova qua accanto del quintetto di Brahms con il clarinetto insieme a Tommaso Longquist, proprio per venire qua a raccontarci l'incontro di questa mattina, perché c'è stato un incontro. Questa è una cosa anche questa nuova quest'anno per il festival, che ha voluto organizzare un incontro tra i festival di musica da camera internazionali, per così un confronto, un'iniziativa che è stata fatta nel nome di Angelo Foletto, che è stato un grande amico del festival e che ha sempre fatto fin dall'inizio delle tavole rotonde su temi specifici qui al festival. Quest'anno purtroppo non c'era più ed è stato fatto questo incontro internazionale dove partecipavano da Amsterdam, da Utrecht, da Cork, dal Brasile, insomma una grande quantità di festival internazionali. Cosimo, com'è stata questa mattinata?
3: Ma è stato veramente molto interessante, penso non solo per i musicisti ma anche per il pubblico, guardare cosa accade al di fuori dei confini dell'Italia. Chiaramente Trame Sonore è un unicum per noi, però diciamo che i festival come sono stati presentati sono veramente la casa della musica da camera, dello scambio, della crescita e soprattutto dell'incontro di varie personalità che alla fine con il loro incontro creano dei progetti che poi rendono viva la musica. E alla fine è quello che è passato, diciamo che per quanto i vari organizzatori di festival, c'era cioè String Quartet Biennale, c'era Cork come hai detto te, dal Brasile anche insomma il festival Lachnow, c'era veramente tantissime cose, però c'era un filo conduttore, il filo conduttore che tutti guardano per prima cosa al rapporto di amicizia che lega i musicisti che vengono in questi festival. C'è una grande attenzione per i giovani musicisti che si approcciano all'arte, che hanno la possibilità di mangiare, di stare insieme anche a colleghi molto più grandi, e un'attenzione particolare a creare progetti anche con musica nuova, con musica scritta apposta. Hanno parlato tutti di commissioni, di concorsi per far venire dei giovani compositori che scrivano per quartetti o per ensemble da camera. Quindi anche se sono così lontani, diciamo la parola d'ordine è amicizia e creazione per il futuro.
1: Tu hai posto anche una domanda alla fine di questo incontro molto interessante, no? Hai detto, beh, questo è un mondo meraviglioso che noi viviamo per 5 giorni, poi dopo torniamo nel mondo reale che è molto più difficile.
3: Sì, beh, alla fine era una domanda fatta da italiano a coloro che vivono al di fuori dell'Italia, perché chiaramente io so, perché ho vissuto tanti anni in Germania, che quando finiscono i festival, se si è in Germania, ci sono in Germania o nel resto d'Europa ci sono degli aiuti, c'è un'attenzione particolare a chi fa il nostro mestiere, soprattutto se si è giovani. Quando invece in Italia purtroppo questa cosa accade raramente, così come accade raramente per determinati gruppi italiani o di varcare le Alpi. Questa è stata una domanda per capire anche che cos'è il significato di festival, anche perché il festival, come ho detto prima, riporta la musica da camera alla sua forma originale, le case, i piccoli luoghi in cui questa musica viene fruita al meglio, e non si pensa al botteghino a fare i numeri, ma anzi a dare alla musica lo spazio che è stato pensato per essa. E quindi mi sono chiesto a coloro che lavorano in un settore che non è il mio ma è quello dell'organizzatore del concerto, è: possono questi festival durare anche
1: l'anno,
3: nella vita reale e non solamente quei 5 giorni?
1: Certo. A proposito della situazione in Germania, Marco Rizzi, che oltre a aver fatto oggi pomeriggio un concerto meraviglioso insieme ad Andrea Lucchesini, 2 sonate di Beethoven, la terza e la quarta sonata di Beethoven, meraviglioso, insegna in Germania da molti anni, quindi ha il polso anche della situazione, come si vive la musica e come è strutturata, quali sono diciamo quello che diceva adesso, no, Cosimo, no? In che modo insomma i musicisti, i giovani musicisti hanno possibilità di trovare spazio appunto in un'altra realtà.
4: Io devo dire, diciamo, da esterno, da straniero, che io vedo che c'è proprio un sottobosco, diciamo, di attività che porta dal fatto di diciamo di presentarsi le prime volte su un palcoscenico ad arrivare ai palcoscenici più importanti. Allora, sono tutta una miriade di piccole occasioni, di piccoli aiuto, fondazioni, concerti, una registrazione di qui, e chiaramente sicuramente bisogna darsi da fare, non è che venga tutto gratis e automaticamente, però ecco, se devo rapportare la situazione a confronto con quella italiana, vedo che c'è proprio un divario, c'è cioè un grosso scalino che molto spesso è difficile scavalcare per arrivare alle, diciamo, ai livelli più, un pochino più alti e più prestigiosi, certo, della carriera.
1: Grazie Marco Rizzi. Abbiamo poco tempo, però abbiamo altri ospiti che vorrei sentire. Tanto ci ha raggiunto anche Alessandro Maria Carnelli, che con l'orchestra da camera, perché dobbiamo ricordarci che questo festival è organizzato dall'orchestra da camera di Mantova, che appunto per qualche giorno si trasforma in una grande officina di musica da camera, ma non dimentica la sua origine. E Alessandro Maria Carnelli con l'orchestra da camera di Mantova ha un progetto molto particolare sulla prima di Mahler, sulla quale vorrei che ci dicesse qualcosa.
5: Sì, per me è un piacere essere qua come direttore, perché ovviamente il direttore e l'orchestra non sarebbero al centro dei valori cameristici, però qui a Mantova questo è possibile, e questa volta abbiamo, come dire, trovato un po' la quadratura del cerchio. Abbiamo fatto una cosa che adesso che stiamo facendo forse veramente per elezione prima o poi doveva avvenire qui, e cioè fare una sinfonia di Mahler, in questo caso la prima sinfonia di Gustav Mahler, in una versione per ensemble, per 15 strumenti. E sappiamo tutti che c'è questa grossa tradizione che risale alla Vienna di Mahler, a Schönberg, a Berg, a Webern, a Stein e ad altri. E io trovo che realizzare questa versione qui nel contesto di trame sonore al Teatro Bibiena, con i musicisti dell'Orchestra da Camera di Mantova, che sono degli autentici cameristici, che portano una serie di esperienze, di capacità e un peso specifico personale molto forte, che però poi si amalgama e si integra, e quindi creare appunto quella che chiamavo una quadratura del cerchio, cioè l'emersione dell'elemento cameristico, della purezza del singolo timbro dentro la sinfonia di Mahler, che c'è nella versione originale, ma portarlo qua dentro è una cosa meravigliosa. Per me è un enorme piacere, ma anche un grande onore poter, diciamo, traghettare e accompagnare i musicisti dell'OCM in questa avventura, non nella stagione di Tempo d'Orchestra, ma proprio qui a Trame Sonore.
1: Sì. La voce, torniamo alla voce, Laura Catrani, perché Trame Sonore ha sempre avuto anche una grande attenzione per la musica vocale. Questa è una cosa molto bella, devo dire, perché qui, anche qui abbiamo sentito cose meravigliose. Ieri uno Schwane Gesang stupendo con il baritono Arno Schuller-Müller, Brachenmüller, e poi anche tanti altri progetti di questo tipo che ci sono, e anche progetti che riguardano la musica antica, per esempio, e la musica contemporanea.
6: Buonasera. La fortuna di essere qua e respirare proprio questo ambiente così ricco, che ci dà l'opportunità di saltare da un 600 a un 900 storico, a musica scritta apposta. E proprio questa è la fortuna di questo festival, di nutrirci con un ventaglio così ampio di repertorio. E mi sento di essere portatrice di questo profumo, perché mi occupo sia di repertorio antico che di repertorio del Novecento e contemporaneo. Ho appena finito un concerto con Andrea Lucchesini, dove abbiamo veramente creato questa piccola catena, questa piccola collana tra Luciano Berio e Schubert. Un pezzo entrava dentro l'altro, un compositore dentro l'altro, con una armonia inaspettata.
1: Certo, e anche progetti di musica antica, no?
6: Sì, ieri ho dato voce a Laura Peperara, che è stata una cantrice proprio di Monteverdi, qua a Mantova, anche a Ferrara, insieme a Walter Testolini, a Rosso Porpora, su questo testo scritto da Walter, proprio per dare voce a sia a Monteverdi che a Laura Peperara e il suo ensemble.
1: Certo. Allora, abbiamo qualche minuto ancora per chiudere, e allora Anna Martini vorrei parlare un po' con lei. Io mi ricordo che lei faceva parte del coro ITER Ensemble Research, che ha fatto anche una stanza della musica che abbiamo trasmesso poco tempo fa. Eravate tutti bravissimi, un coro molto particolare, composto da persone che studiano la musica, fanno ricerca, sono dottorandi di ricerca, eccetera. Quindi una storia che la riguarda anche.
7: Sì, esatto. Buonasera a tutti. Intanto grazie, sono onorata di essere qui a raccontare la mia esperienza. Appunto, come diceva Oreste, io ho avuto modo di partecipare partecipare in qualche modo, raccontare parte del mio percorso con il mio coro, con il mio ensemble, il Research Ensemble, però appunto adesso sono qui in un'altra veste, che è quella di essere parte del team di Trame Sonore, che è una macchina organizzativa immensa e veramente spettacolare sotto vari punti di vista. In primis per il fatto che dà la possibilità, come è già stato detto, ai giovani di crescere, di aver modo di confrontarsi con i grandi nomi della musica classica, ecco, però sempre con un clima veramente di confronto familiare, perché alla fine all'interno di questa piccola gemma che è Mantova, questo è il clima che si viene a creare, un clima di dialogo veramente spettacolare. E appunto nel mio caso, nella mia esperienza, io ho studiato musicologia a Cremona, ho fatto sia il biennio che il triennio, ma triennale magistrale, insomma, dopodiché ho deciso di continuare sulle strade parallele, in primis quella, diciamo, della ricerca musicologica, adesso sto appunto facendo dottorato di ricerca, ma in pari passo vorrei e voglio, sto continuando ad andare avanti con questa macchina che è quella, diciamo, più organizzativa, di coordinamento e gestione della parte musicale. E devo dire che il Festival di Trame Sonore, la prima volta che ci sono stata nel lontano 2019, è un qualcosa di veramente straordinario, perché dà la possibilità di mettersi veramente in gioco, di crescere, di stare in contatto appunto con tutti questi musicisti, e si viene a creare proprio anche un dialogo veramente stretto con gli stessi musicisti, che va oltre, diciamo, l'aspetto più pratico, organizzativo, ma di crescita, come nel mio caso, musicale, artistica. Ricordo con piacere, ad esempio, è stato citato Walter Testolin, nel lontano ormai 2022, l'anno in cui io mi stavo per laureare in musicologia, in cui mi sono confrontata con lui per la prima volta su tutto il repertorio bicorale, su tutto quello che era, diciamo, questo repertorio così complesso quanto affascinante del Cinquecento Veneto in particolare, e quanto effettivamente un confronto che è nato appunto nelle sale del Palazzo Te, perché all'epoca si facevano bellissimi concerti di musica antica, ancora adesso se ne fanno, anche se abbiamo spostato, insomma, Trame Sonore un po' il repertorio in questo ultimo anno in particolare. Comunque quel confronto lo ricordo veramente con piacere, quindi davvero Trame Sonore è un ambiente che dà la possibilità ai giovani musicisti e non di crescere, di mettersi in gioco, di confrontarsi,
1: di fare esperienze, naturalmente.
7: Assolutamente.
1: Bene, grazie Anna Martini. Beh, ringrazio tutti. Luisa, questo è, vorrei dire che è solo un piccolo carotaggio della realtà di Trame Sonore, perché qui ci sono 300 musicisti in 5 giorni, quindi avremmo potuto spaziare ancora più in là, ma il tempo naturalmente è quello che è, non possiamo fare altro che ringraziare gli ospiti che gentilmente sono venuti qui questa sera a raccontarci un altro pezzo di questa realtà. Laura Catrani, Alessandro Maria Carnelli, Alexander Longquish, Nicola Salchsted, ringrazio anche Michael Fischi, che ha fatto un lavoro di traduzione anche questa mattina nel convegno, devo dire davvero encomiabile, Marco Rizzi, Alessandro Stella, Gemma Bertagnolli, ringrazio anche insieme a me, ti ringraziano anche Bruno Rufolo, che ha collaborato in maniera indispensabile a questa diretta, e quindi ti auguro di proseguire bene il resto della serata di Radio 3 Suite.
8: Grazie mille Oreste, grazie davvero a te e ai tuoi ospiti meravigliosi, ci avete veramente trasportato in questo clima stupendo di Trame Sonore, sia ieri che questa sera. E dunque adesso chiudiamo il panorama e apriamo il cartellone.
9: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
8: Il cartellone di questa sera è a cura di Valerio Corzani. È un concerto del Festival We Jazz del 2024, registrato il 30 novembre del 2024 appunto a Coriamo a Helsinki, e vede protagonista il Timo Lassi Trio. E dunque lascio la parola a Valerio Corzani.
10: Sì, eccomi qua, bentrovati da Valerio Corzani e lo spazio del jazz che ci porta di nuovo a Helsinki. Dico di nuovo perché soprattutto per quanto riguarda il cartellone del We Jazz Festival non è la prima volta che andiamo a saccheggiarlo nel senso più positivo naturalmente, prendiamo dei concerti per farveli ascoltare. In questo caso andiamo al 2024, al 30 novembre, e in particolare ci spostiamo verso la Casa della Cultura di Helsinki, dove peraltro appunto abbiamo ascoltato altri concerti in questo spazio che evidentemente si presta. Il We Jazz Festival è invece l'evento che ha programmato il concerto di questa sera e che noi abbiamo raccolto appunto dal cartellone 2024. Il jazz finlandese continua peraltro a sfornare artisti e dischi da non sottovalutare, uno tra questi è quello che è protagonista appunto del live in Helsinki che ascoltiamo stasera, ovvero Timo Lassi, tenor sassofonista, sicuramente uno dei personaggi di punta, all'occasione tra l'altro pure baritonista della scena finnica. Questo musicista in passato ha pubblicato album in cui una certa estetica diciamo adepto del groove, ovvero titolare di una devozione per musicisti come Stanley Tarrantine e Hank Mobley, e una certa anche propensione alla evocazione di atmosfere lounge, la facevano da padrone, ovvero album come The Soul and Jazz of Timo, Round 2 del 2009, In With Lassi del 2012. Ma su quella scia, anche se in forma più articolata e complessa, sono pure l'apparentemente sperimentale, ma di, ancora una volta di fatto orientato verso il groove, Timo Lassi e Teppo Makinen del 2019 e Nordic Stew del 2024, condiviso col trombettista Jukka Eskola, dove Timo si immerge negli afrori della Louisiana grazie alla presenza di musicisti top di New Orleans come Roland Ren e Erlin Riley. E tutto ciò senza dimenticare una pletora di collaborazioni che vanno dal nostro Nicola Conte al brasiliano Ed Motta, dallo statunitense José James al connazionale Jimmy Tenor, nonché la partecipazione di Timo Lassi a vere e proprie istituzioni musicali finlandesi come la U Street All Stars e il The Five Corners Quintet. Adesso questo musicista scandinavo ha chiamato a sé due connazionali, il contrabbassista Will Errala e il batterista Jaako Jaskaluk, virando stavolta più verso territori cari a Sonny Rollins, il Deus Ex Machina, inventore della formazione del sassofono trio, ovvero del trio con sassofono, basso e batteria. Oppure, se dobbiamo citare altri nomi di riferimento, Joe Anderson, Joe Lovano, Faroah Sanders, fino ad arrivare ad alcune delle asprezze sonore anche di Albert Tyler. Sono tutte cose abbastanza chiare già dai primi due brani dei cinque che compongono il set che vi presentiamo questa sera, registrato, come dicevamo, il 30 novembre 2024 al We Jazz Festival nella capitale finlandese. Il primo è l'iniziale, appunto, Better Together, dove evoluzioni sassofonistiche trovano una vivace e attenta ritmica in perfetto contrappeso espressivo. E soprattutto il secondo, Moves, dove ci si ritrova con davvero grande interplay tra i tre, che già apparivano ad esempio in diciamo album rappresentati da formazioni simili con un organico simile come i dischi del 57 di Sonny Rollins, i Montreal Tapes del grande Joe Anderson, però insomma Il tutto con una visione assolutamente calata nel presente, grazie a un contrabbasso e una batteria che seguono, sottolineano, spingono, rilasciano, dimezzano e ammiccano. È proprio, peraltro, un bellissimo assolo al contrabbasso di Will Errala ad aprire le atmosfere lunari di una ballad come So Into, terzo brano in scaletta. Ed è ancora un assolo della ritmica, basso, batteria e poi un pedale di contrabbasso ad aprire e svelare l'essenza di African Rumble, brano che rende ancora più evidente l'ascendente andersoniano rinvenibile nello stile di Timo Lasi, anche se alcune derive un po' simil calypso e anche alcune urla un po' strazianti fanno virare il tutto in una direzione più legata a Sonny Rollins e ad Albert Tyler. Infine è un groove funk jazz orlo a chiudere il tutto, nel quale Errala tiene saldo il perno armonico che fa girare il brano. Jaco Jaska Luck infonde solidità e varietà al ritmo e infine naturalmente Timo Lasi tiene il tutto molto in palla, dimostra di saper bene come tenere viva l'attenzione del pubblico e conseguentemente dimostra l'inconfondibile cifra del suo jazz. Buon ascolto.

Ed era il nostro cartellone a cura di Valerio Corzani dal We Jazz Festival 2024 di Helsinki, un concerto che ha visto protagonista il Timo Lassi Trio, formato da Timo Lassi al sax tenore, Ville Herala al basso e Jaakko Jaska Lukkarinen alla batteria. Il concerto che abbiamo trasmesso è stato registrato il 30 novembre 2024 nello spazio Corriamo di Helsinki. Io vi ricordo che invece domani sera ascolteremo alle 20:30 il concerto per la Festa della Repubblica, che appunto è stato registrato oggi pomeriggio alle 18 al Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma e con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti in musiche di Gioachino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili, sono disponibili su Rai Play Sound per altri 10 giorni. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

E apriamo il magazine occupandoci di un progetto molto importante di MeScripta, il nuovo centro di ricerca del Museo Egizio di Torino dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell'Antico Egitto e dei loro supporti. Monica D'Onofrio ha visitato un luogo molto speciale, la Papiroteca del Museo Egizio di Torino, insieme alla curatrice e al responsabile della collezione papirologica del museo, Susanne Töpfer, che dirige il centro, e dunque ascoltiamo questa visita.

0: Gli ascoltatori di Radio 3 Suite sono abbastanza abituati a seguirmi in luoghi speciali. Spesso io poi li invito a venirci o andarci di persona. Questa volta il privilegio è un po' solo mio, perché sono nella papiroteca del Museo Egizio di Torino, un luogo che ovviamente non è aperto ai visitatori, ma noi cercheremo di, oppure forse in occasioni molto speciali, ma comunque noi cercheremo di raccontarvelo. Cercherò di raccontarvelo anche grazie alla disponibilità della direttrice di questa papiroteca, Susan Topfer, che è appunto proprio la responsabile di tutto ciò che riguarda i papiri in questo museo. C'è anche un'occasione recente, perché nel mese di maggio è stato, diciamo, varato un progetto che si chiama Me Scripta, legato alla scrittura. Ecco, forse partiamo proprio da qui. Lei, Susan Topfer, è da molti anni al Museo Egizio, quindi le sue ricerche ormai datano quasi di un decennio, però con questo nuovo progetto c'è stato un grosso impulso.
1: Sì, è proprio un grande impulso, perché grazie alla Fondazione CRT, che ci ha dato proprio il sostegno di più di 3 milioni euro per una ricerca per 9 anni, è proprio la prima volta che una fondazione privata dà alla istituzione di ricerca e un sostegno proprio solo per la ricerca. E quindi adesso, anche se noi facciamo ricerca sui nostri papiri già da 200 anni, quindi con i primi papiri che sono arrivati, ma adesso possiamo proprio pianificare in modo più organizzato la ricerca per 9 anni della nostra collezione, con l'obiettivo proprio di creare un centro di ricerca sulla scrittura dell'Antico Egitto.
0: Ecco, diamo un pochino i numeri del patrimonio, diciamo in generale di papiri, poi vedremo che non solo di papiri si tratta, cioè di documenti relativi alla scrittura nel Museo Egizio. Credo che ci sia una delle collezioni più grandi al mondo.
1: Sì, è una delle collezioni più grandi del mondo, come il Museo Egizio in generale è una delle grandi collezioni proprio fuori Egitto, è proprio numero uno come museo. Comunque anche le collezioni di papiri è una delle più grandi, quindi noi abbiamo in totale quasi 1000 papiri che erano già ricostruiti in passato o sono conservati intero. Abbiamo più di 30.000 frammenti di papiri, più di 900 ostraca, quindi di pezzi di pietra o di ceramica con scrittura, e più di 19 ligature di per papiri, per esempio.
0: In parte, forse non nella parte maggiore, sono esposti nel Museo Egizio, però qui adesso ci troviamo in un luogo, ecco, io inizio a descriverlo, molto particolare, perché è pieno di cassettini, sono tutti cassettini orizzontali, e Susan Topfer prima mi ha spiegato perché è la condizione ideale della conservazione, piuttosto che quella verticale, come invece poi in una fase espositiva a volte sono. Ecco, tutti questi cassettini, verrebbe voglia di aprirli tutti, non lo potremmo fare, però nel corso della nostra conversazione ne apriremo alcuni. Però Susanna Topfer, facciamo proprio una piccola lezione sui supporti di scrittura, e poi anche in una fase successiva anche sui tipi di scrittura che riguardano la storia millenaria dell'Egitto, perché nell'immaginario di tutti la scrittura è su papiro, ma invece non è solo così.
1: No, esattamente, quindi allora certamente, quindi la scrittura esiste da 3000 avanti Cristo, esiste su tutto, quindi scrittura si trovano già in forma di geroglifici sul muro, sulle stele, sulle statue, quindi che si trova per più di 3000 anni proprio su ogni tipo di materiale. Quindi invece sul papiro, per esempio, il papiro era un supporto più flessibile, per esempio per conservare i testi lunghi, ma anche per trasportare, se pensiamo per esempio alle lettere, documenti in generale, per la comunicazione. E quindi noi troviamo sul papiri comunque, per esempio, un aspetto che i geroglifici è una scrittura più monumentale, che è un aspetto che è importante. I geroglifici troviamo quasi mai sul papiri. Sul papiri usano una versione più corsivo, e geroglifici corsivo, una versione proprio di geroglifici ma più corsivo, perché è più veloce da scrivere, o proprio ilirattico. E ilirattico si chiama proprio la scrittura molto corsivo del geroglifici.
0: La scrittura corsiva, quindi del geroglifici.
1: Corsiva, sì.
0: Quindi il papiro era la scelta, appunto, una scelta fondamentalmente pratica, Molto brevemente, la tecnica di scrittura sul papiro, perché il papiro ovviamente è una pianta e anche qui nel Museo Egizio voi avete, se ricordo bene, anche un filmato molto molto interessante che ricostruisce proprio la lavorazione. Ce la ricorda in breve?
1: Quindi prendono proprio della pianta, della parte più, più grande della pianta, prendono le foglie, quindi che tagliano pezzo per pezzo, fogli o non fogli, prendono proprio pezzi della pianta, lo mettono ogni striscia di questa pianta, lo mettono vicino e creano proprio un foglio sulle strisce verticale e orizzontale, e creano un foglio che dopo è asciugato e poi con questo si può scrivere.
0: E il pigmento della scrittura qual è?
1: Dipende dall'anno e quindi del millennio, e normalmente quindi nel antico Egitto faraonico usano il carbone, e quindi un inchiostro nero basato sul carbone, e quindi proprio carbone con un po' di acqua. E proprio invece per il rosso, perché gli egiziani scrivono normalmente con rosso e con nero, più con nero e poi con alcuni appunti anche in rosso come titoli, per rosso usano il rosso è basato su un materiale basato sull'ocra, e quindi una pietra, che prendono proprio la pietra, per esempio, che si trovano anche molto in Egitto, e possono separare tra questa e l'ocra.
0: E qual è il miracolo di questa conservazione così millenaria? Cioè nel senso che ovviamente ci saranno delle lacune, delle sbiaditure, ma comunque come la persistenza di questa scrittura, come veniva fissata in qualche modo?
1: No, alla fine che questa proprio la composizione dell'inchiostro è abbastanza stabile, come anche il papiro per sé è un materiale molto stabile. E poi siamo in Egitto, in particolarmente siamo molto fortunati, perché il clima è molto secca, e quindi questa perché i papiri, che maggiorità dei papiri troviamo proprio non direttamente nel delta, quindi perché è delta dove il fiume e sono molto, è molto umido, e quindi lì abbiamo trovato in passato e troviamo anche oggi pochi papiri, ma la maggiorità dei papiri arrivano proprio vicino delle villaggi del deserto, e quindi delle tombe delle case private che erano chiuse per tantissimi anni, e grazie a questo microclima che si è creato, è proprio molto secca, completamente asciugato, si hanno conservate così bene.

0: Sonthoffer ci rimetta un pochino in ordine i tipi di scrittura, perché appunto la scrittura geroglifica, lei ha parlato che invece sul papiro è una versione, diciamo, corsiva del geroglifico che si chiama
1: ieratico.
0: E poi però quali altre scritture abbiamo in questa storia così millenaria?
1: Quindi allora geroglifici ieratico abbiamo quasi da 3000 avanti Cristo, è proprio si è sviluppato insieme. Invece comunque ieratico e geroglifico è una scrittura, non la grammatica, non la lingua. La lingua con quale scrivono in ieratico e geroglifici si chiama egiziano. Egiziano in tre fasi, sono antico egiziano, medio egiziano e neo egiziano. Poi quali nel VII secolo avanti Cristo si è sviluppato dal ieratico e la lingua del neo-egiziano, si è sviluppato la lingua e la grammatica, scrittura del demotico. Quindi proprio demos, quindi usiamo proprio le formule greco che hanno usato gli storici greci per dare nomi alle lingue e alle scritture, perché demotico vuol dire che è una lingua e la scrittura che è usato tanto per testi, all'inizio per testi amministrativi. E invece prima ieratico hanno usato per testi narrativi, letterari, eccetera. E demotico invece, che almeno all'inizio, al VI secolo avanti Cristo, hanno usato più per testi amministrativi. Quindi il demotico è stato usato fino al V secolo dopo Cristo. Invece dopo che con Alessandro Magno, ma anche già quindi del III secolo avanti Cristo per esempio, usano sempre più anche il greco e quindi hanno usato il demotico in greco insieme. E poi con i cristiani e con il sviluppo della religione, ma comunque anche con il bisogno di rendersi più comprensibile anche la scrittura dell'antico Egitto, e quindi geroglifici anche del demotico, hanno sviluppato il copto. Il copto è proprio una lingua e una scrittura che è più in uso dei cristiani durante l'epoca bizantina, da parte dei testi religiosi cristianesi, e che usano ancora oggi il copto nella liturgia della chiesa copta in Egitto.

0: Susan Toff, una curiosità che probabilmente nasce semplicemente dalla mia ignoranza, però si ha come l'impressione, lei ha fatto cenno in questa papiroteca, ci sono testi letterari, testi rituali, ma moltissimi testi amministrativi. È solo una mia impressione oppure ha qualcosa di vero che la civiltà, ora io dico sempre una parola troppo grande perché chiaramente include un periodo così lungo, così tanti secoli, anzi millenni, però la civiltà egiziana rispetto ad altre civiltà antiche aveva un'attenzione per l'aspetto amministrativo più grande di altre?
1: Non direi che più grande di altri, quindi anche nel vicino Oriente che abbiamo tantissimi testi in sumerico, quindi che del Babel eccetera, quindi che del Mesopotamia abbiamo anche tanti testi amministrativi, e quindi noi siamo solo fortunati che abbiamo conservato, sono stati conservati così tanti papiri che danno proprio una impressione di questa organizzazione statale e religiosa di queste culture, come ha detto lei, perché alla fine non è solo una civiltà, parliamo di più di 3.000, quasi 4.000 anni di culture egiziane, perché sono varie fasi della cultura.
0: Ecco, allora iniziamo a parlare del nucleo più consistente di papiri che avete qui, che come lei mi diceva prima riguardano aspetti amministrativi e riguardano un sito preciso, il Corpus Maggiore, vero?
1: Sì, perché la maggiorità della nostra collezione dei papiri erratici arriva dal villaggio di Idel Medina. Idel Medina è un villaggio che si trova oggi a Tebe Ovest, e quindi dove oggi è moderno Luxor, e quindi ovest del Luxor, dove sono i tempi grandi del faraoni come Medinet Habu, per esempio, quindi ovest del fiume, vicino al Valle delle Re e Valle della Regina. E quindi Idel Medina è un villaggio che è stato fondato nel Nuovo Regno, e quindi parliamo di un villaggio che conosciamo quasi da per 250 anni, e da 1400-1300 fino a 1100. E questo villaggio che hanno vissuto che gli egiziani che hanno lavorato proprio nelle Valle delle Re, Valle delle Regine, nelle tombe, e da questo villaggio abbiamo tutta la documentazione come gli operai per esempio erano organizzati, quindi come il villaggio è stato organizzato, come erano organizzati i lavori nelle tombe, per esempio, ma anche tombe private, perché il villaggio di Medina ha anche un cimitero e una necropole privato, quindi dove erano le tombe per i magistrali, per esempio per gli egiziani che hanno proprio vissuto in questo di Medina. E noi abbiamo i papiri, vengono da queste tombe, ma anche questo caso di Medina o vicino anche il tempio, quindi degli archivi lì che danno proprio una impressione della cultura, perché non è solo l'amministrazione ma anche l'aspetto della storia in generale, della cultura, perché abbiamo testi narrativi, abbiamo storie, abbiamo testi magici, medicini che parlano proprio anche della sanità, per esempio dell'antico Egitto, e quindi abbiamo quasi tutto cosa si aspetta da una cultura che è anche oggi.
0: Poi lei prima mi ha aperto un armadio dove appunto sempre orizzontalmente ci sono dei papiri, quelli lunghi che tante volte abbiamo visto esposti nelle mostre, anche che sono i libri dei morti.
1: Sì, esattamente, perché i libri dei morti, che è un nome moderno, quindi che non è un nome egiziano, per una composizione di testi che lo descrivo magari proprio come un manuale per al di là, per il viaggio del defunto nel al di là, perché questo sappiamo è molto conosciuto della religione dell'antico Egitto, che gli egiziani credevano in una vita dopo la morte, quindi un'esistenza dopo la morte. E per entrare in questo paradiso, per usare questo nella Duat, per esempio, quindi nel al di là dell'antico Egitto, devono passare alcuni periodi pericolosità, per esempio, e dovevano rispondere anche a domande fatte da parte del divinità, eccetera, e quindi hanno bisogno proprio per la sapienza di alcuni aspetti che hanno bisogno proprio per essere protetto davanti a alcuni demoni, per esempio. E questi testi dell'Ippo dei Morti sono capitoli, sono proprio frasi, capitoli che il defunto, nella credenza degli egiziani, può recitare davanti a questi demoni, per esempio, per difendersi.
0: Quindi noi abbiamo parlato di scrittura, però ci sono anche nei papiri anche delle raffigurazioni.
1: Sì, esattamente, quindi sia sull'Ippo dei Morti, per esempio, con quasi ogni capitolo o la maggiorità dei capitoli sono accompagnato dai disegni, proprio dei disegni che danno una sintesi della scena. E poi abbiamo, per esempio, anche qua al Museo Egizio di Torino, abbiamo il per esempio anche molto famoso la mappa delle miniere, quindi una mappa, un disegno è proprio una mappa geografica che dà una indicazione del Wadi Hammamat, dove gli egiziani sono andata per prendere le pietre per le statue, per esempio anche oro. E quindi abbiamo, per esempio, disegni come le mappe, abbiamo disegni come delle tombe, visto che arrivano dal villaggio delle Medine, sono anche disegni delle costruzioni delle tombe, perché sono le bozze proprio degli architetti per creare le tombe in 3D dopo.

0: Senta, prima di aprire qualcuno di questi cassettini magici, Susan Topfer, ci faccia un altro riferimento. Lei li ha accennati prima, quindi la scrittura anche su pietra, che poi in realtà è su un supporto, diciamo, di ceramica o comunque. E poi lei ha fatto riferimento anche a testi copti, che quindi avevano tutta un'altra legatura, tutta un'altra impostazione.
1: Sì, esattamente, quindi che gli egiziani non hanno usato solo papiro per scrivere, hanno usato per esempio il ratico domotico, usano anche i pezzi di pietra o pezzi di ceramica, si chiama ostraca. E su questi ostraca, che costavano meno, perché un pezzo di una ceramica, di un vaso rotto, si trova quasi sempre, e quindi per scriversi per esempio le note, o hanno usato anche gli studenti nelle scuole, perché il papiro costava, e visto che la fabbricazione del papiro era costoso, hanno usato per le piccole note, per anche lettere, per trasmettere tra di loro, hanno usato proprio le pietre. Invece che esattamente dell'epoca bizantina, che noi abbiamo anche le ligature in copto, proprio i libri, perché a un certo punto, che i papiri erano rotoli di papiri, ma a un certo punto proprio del primo secolo dopo Cristo si hanno iniziato di mettere insieme i fogli di papiri per creare proprio una ligatura, per legare.
0: E queste sono quasi la prima idea un po' di libro.
1: Sì, esattamente, quindi questo è il primo modello dei libri come lo conosciamo oggi, fatto da papiro, e dopo hanno usato pergamena prima che noi arriviamo alla carta.
0: Ecco, Susan Topfer, adesso lei gentilmente ha tirato fuori dai cassetti delle cose che cercheremo degli oggetti che cercheremo di raccontare ai nostri ascoltatori. Partiamo proprio da una scatolina, perché quello che è abbastanza incredibile è che questo è un centro di assoluta eccellenza tecnologica. Voi state lavorando ad una immensa opera di digitalizzazione. Forse l'archeologia, io credo che sia una di quelle materie, una di quelle discipline che più si avvalsa del progresso tecnologico in assoluto, la possibilità di analisi con mezzi sofisticatissimi, le ricostruzioni che si possono fare virtuali e tutto c'è. Però nonostante questo poi ci troviamo di fronte a degli oggetti che sembrano di un'altra epoca, perché adesso per esempio davanti a noi siamo seduti nell'ufficio appunto di Susan Topfer, che ci ospita, e abbiamo una semplicissima scatola di cartone con delle veline, e aprendo queste veline ci sono come dei pacchettini, dei pacchettini di carta velina, dove non so, potremmo immaginare di trovare dei diamanti o comunque insomma. E appunto adesso lei ce lo sta aprendo questa velina, e dentro questa velina ci sono dei piccolissimi frammenti di papiro. Ecco, ci descriva, partendo da intanto, come veniva composta questa scatola, e poi partendo da questa scatola come si procede.
1: Allora, la scatola per sé è una scatola di cartone abbastanza semplice, ma il cartone è senza acido e quindi proprio fatto per i magazzini. E poi dentro sono ancora frammenti, metto in una carta tipo di, sì, proprio una carta senza per magazzini, quindi senza acido, quindi che non è una carta normale come usano per scrivere, quindi è proprio fatto per la materializzazione,
0: catalogarli, insomma per conservarli.
1: Esattamente. E quindi, perché noi abbiamo ancora tantissime scatole di questo tipo dove i frammenti sono separati, perché per lo studio e anche la digitalizzazione del materiale dobbiamo mettere i papiri tra due vetri, e quindi devono essere restaurati, puliti da parte della nostra restauratrice, e poi che lei lo mette tra due vetri, e in questi vetri i frammenti o papiri possono essere studiati e poi anche digitalizzati. Invece che questa che abbiamo in questa scatola che l'ha aperto adesso, si trovano una decina di frammenti che sono scritti in vari tipi di scritture e anche varie epoche. Per esempio si apre un papiro dove vediamo ancora la scrittura greca, è un frammento di un papiro greco, e poi vediamo per esempio vari frammenti di un papiro ptolemaico, e quindi un papiro scritto in iratico dell'epoca ptolemaico, e poi se vediamo anche alcuni papiri con il ratico dell'epoca del Nuovo Regno, e quindi sono proprio, parliamo di frammenti di varie epoche, di vari tipi di scrittura, vari tipi di testi. Poi si vedono anche frammenti che non hanno niente di scrittura e sono proprio frammenti di un pezzo, e quindi tutti questi frammenti che abbiamo qua non fanno parte dello stesso manoscritto, fanno parte, si vede anche della materialità, che si vede per esempio questo papiro è più bianco, più giallo, invece questa è più marrone, e questa è per esempio questa ha una alta risoluzione, una alta qualità di papiro invece che questa più una bassa qualità, e quindi non fanno parte dello stesso manoscritto.
0: Quindi voi il primo lavoro è quello che proprio giocate a fare un puzzle.
1: Esattamente, quindi la separazione di pezzi di puzzle, e quindi quelli alla fine noi abbiamo qua per esempio da questi 10 frammenti sono magari abbiamo 5 puzzle, quindi frammenti che fanno parte di 5 puzzle, e quindi prima sarebbe proprio da separare, di mettere i papiri che vanno insieme sul stesso puzzle, quindi sul stesso documento manoscritto, di mettere, quindi di separare, e poi la restauratrice può iniziare di mettere i frammenti a cura, quindi in conservazione.

0: Un'altra curiosità, chiaramente lei faceva riferimento ad una storia di perlomeno di 200 anni anche per quanto riguarda questo museo, cioè le acquisizioni di papiri, e quindi forse poi può fare anche riferimento a qualcuno dei numi tutelari di questo museo, Drovetti, e poi insomma anche magari in altri ambiti culturali, insomma ci sono dei nomi famosi a questo proposito. Però prima di raccontare quelli, mi viene da pensare, in un'epoca in cui chiaramente le tecniche di restauro erano fatalmente molto più arcaiche, voi vi trovate nella necessità a volte anche di smontare dei puzzle sbagliati?
1: Sì, esattamente, quindi questa succede anche ogni tanto, che visto che abbiamo una collezione che è stata creata più di 200 anni fa, e quindi studiosi erano più studiosi, in parte non ancora restauratori, che magari 200 anni fa o 150 anni fa hanno cercato di mettere già insieme alcuni frammenti di papiri, o hanno restaurato proprio anche buchi, lacune, volevano riempire lacune, ma questo hanno fatto in un modo sbagliato, perché mancava ancora magari la conoscenza del testo accurato, ma anche la conoscenza della materialità, perché in passato si guardava più il testo, quindi hanno lavorato sull'aspetto della filologia. Invece oggi, e questa fa anche la differenza, questa nel nostro centro, che la filologia, quindi la lettura del testo, va proprio insieme con lo studio della materialità, e quindi di controllare se un frammento può essere messo insieme con un altro frammento, non solo a causa del testo ma anche a causa delle fibre, e quindi come un puzzle, quindi che se la frattura, la forma del papiro, del puzzle, può proprio essere insieme, e quindi non di guardare solo il testo può funzionare, ma proprio se funziona anche la forma del papiro.

0: Lei ha detto qui attigua proprio alla stanza, attigua alla stanza dove ci troviamo, c'è la stanza della restauratrice, magari ecco se vuole fare anche il suo nome.
1: È Francesca Gaia Moiocchi.
0: Ecco, mi incuriosisce sapere al giorno d'oggi quanti tipi di professionalità sono in gioco per questo lavoro, cioè lei che è un'egittologa esperta di papiri, una restauratrice, ma immagino chimici, biologi, non so.
1: Sì, esattamente, perché quindi noi due siamo proprio al museo, quindi io per la parte dell'aspetto della filologia, della papirologia, e lei invece è restauratrice, quindi fa il lavoro fisico sul reperto. Poi lavoriamo esattamente certamente con il fotografo, perché dobbiamo bisogno per fotografie magari in infrarosso UV, quindi perché noi facciamo le scansioni dei papiri, ma per leggere alcuni aspetti della materialità meglio, quindi di vedere le fibre meglio, ma vedere anche il testo meglio, abbiamo bisogno proprio di fotografie in infrarosso UV. E questa per esempio fa il nostro fotografo. E poi esattamente noi facciamo anche analisi da parte dei pigmenti sul libro dei morti per esempio, e su questo dobbiamo lavorare insieme con per esempio il CNR o le istituzioni come Veneria Reale, dove sono proprio i fisici e chimici che sono proprio più professionisti per questo.
0: Susan Toffer, cosa ci ha tirato fuori dai cassetti?
1: Allora, qua abbiamo preso fuori alcuni frammenti solo per far vedere vari tipi di scrittura. E quindi, per esempio, prima ho fatto vedere la scatola, quindi come sono i frammenti messi prima del restauro, prima dello studio. E poi qua adesso vediamo per esempio i contenuti di varie scatole che abbiamo già separato. Quindi vediamo per esempio un piccolo vetro di forma A4, dove sono dentro due grandi frammenti di una lettera in iratico, e anche questi frammenti erano prima una situazione così, e quindi la restauratrice l'ha aperto proprio tipo la lettera, ha messo in ordine le fibre, e poi per esempio su questa si vede anche una lettera, si vede tra le linee per esempio che era proprio ancora un'altra scrittura, quindi un cosiddetto palimpsesto, e quindi è stato scritto un testo prima che hanno cancellato il testo e dopo hanno riutilizzato il papiro. Questa per esempio non si vede più con l'occhio, e quindi mi serve per esempio qua una fotografia in infrarosso da parte del nostro fotografo, perché parte di questa fotografia in infrarossa o è anche UV o con il luce, la VIL, vedo magari proprio la scrittura prima. Poi ho messo fuori per esempio, visto che sono vari tipi di scrittura, un vetro di tipo di A3 dove sono più di 25 frammenti dentro di codici copti, perché noi abbiamo più di 800 pagine dei codici copti, quindi pagine conservate completamente, ma a parte di questi abbiamo tantissimi frammenti dei testi religiosi, di questi codici libri in ligature che erano distrutti magari durante il trasporto, ma quando trovetti l'ho comprato erano magari già distrutto, e questi codici sono da fare insieme. Quindi alla fine cosa vediamo davanti proprio in un vetro, vari pezzi di varie pose sempre del codici copti che sono ancora da mettere insieme, da collegare. E poi terzo vetro vediamo per esempio un tipo di altra scrittura, il demotico sono frammenti dell'epoca tolemaico, quindi del secondo secolo avanti Cristo, che vengono da Assiut, un villaggio più in sud di Egitto, dove Schiaparelli ha scavato in 1905-6. E quindi, a parte per esempio questi frammenti che ho fatto vedere prima, l'iratico e il demotico, sono frammenti dell'altra collezione di Trovetti, quindi Trovetti ha comprato questi. Invece questi frammenti di Assiut erano proprio trovati in un tempio dell'antico Egitto.
0: Qui naturalmente la nostra curiosità è enorme, andremo avanti tantissimo. Le posso chiedere, in questi quasi 10 anni in cui lei lavora qui, c'è stata una scoperta, ma non forse neanche perché magari è la più importante, ma che l'ha emozionata in modo particolare, perché mettendo insieme tutti questi frammenti avete, è il bello di questo vostro lavoro, ogni tanto avere un sussulto e dire vedo una cosa che non era stata vista prima.
1: Sì, ma quindi la parte più magari proprio emozionata per me è stato che l'anno scorso abbiamo trovato una scatola con tantissimi frammenti di un libro dei morti del secondo secolo avanti avanti Cristo. Erano tantissimi frammenti, quasi 3.000 frammenti, che dopo la prima separazione abbiamo visto che fanno parte del stesso manoscritto. E quindi io ero in grado proprio di fare un puzzle grande, quindi abbiamo ricostruito di questi frammenti un manoscritto più o meno intero di 5 metri. E quindi questa proprio da ricostruire da tantissimi frammenti dopo un manoscritto di 5 metri, ecco, poi sono proprio stato felice per questo momento, sì.
0: Lo credo. Allora, io la ringrazio molto. Questo luogo qualche volta lo aprite al pubblico?
1: Sì, in alcune occasioni, per esempio la notte della ricerca o la notte dell'archivio è aperto anche al pubblico.
0: Bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
1: Grazie mille a lei.

0: nel bustano.
1: Occasione, per esempio la notte della ricerca o la notte dell'archivio è aperto anche al pubblico.
2: Bene, io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
1: Grazie mille a lei.

0: Ed era il nostro approfondimento a cura di Monica D'Onofrio su Me Scripta, il centro di ricerca del Museo Egizio di Torino dedicato allo studio, al restauro e alla digitalizzazione delle fonti scritte dell'antico Egitto e dei loro supporti. E abbiamo ascoltato la conversazione tra Monica D'Onofrio e Susanne Töpfer, che è la curatrice e la responsabile della collezione papirologica del Museo Egizio. E apriamo invece adesso il nostro spazio dedicato alle nuove uscite discografiche e ci occupiamo di un disco dal titolo The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach, Works for Solo Keyboard, e abbiamo il piacere di parlarne con il pianista Alessandro Del Giavan, che ha inciso il disco. Benvenuto.
1: Buonasera, buonasera, salve.
0: Salve, dunque Alessandro Del Giavan, io intanto stavo leggendo il suo curriculum e ho letto che lei ha una produzione discografica veramente impressionante, che include oltre 80 dischi, e sono dischi che spaziano in un repertorio molto vasto, infatti da Chopin, Schumann, Scarlatti, anche Satie, Scriabin. Dunque la prima domanda che vorrei farle è proprio come mai ha scelto di dedicare il suo progetto discografico a Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Dunque la cosa è nata dal consiglio di un amico molto stretto che ha pensato che sotto le mie dita potesse funzionare. La verità è che non ne sono ancora del tutto sicuro. Ma informandomi meglio sul personaggio e scegliendo con cura i brani che poi ho registrato, sono rimasto colpitissimo da questa rottura familiare che c'era, insomma, fra lui e il padre, per cui io sono ovviamente profondamente legato a Johann Sebastian, che insomma è il grande padre della musica per strumento a tastiera in generale. E conoscendo meglio questo figlio così geniale, sono rimasto del tutto conquistato, devo dire.
0: Ecco, cos'è che l'ha colpita? Perché infatti Carl Philipp Emanuel Bach è conosciuto come uno dei figli di Johann Sebastian Bach, insieme a Wilhelm Friedman, a Johann Christian, ma dunque... qual è la sua particolarità, diciamo, com'è che si colloca nel percorso da Johann Sebastian Bach, diciamo, in avanti?
1: Ma sembra un po' per dispetto, un po' perché probabilmente ci credeva davvero, provare ad allontanarsi il più possibile dall'opera, dal lavoro del padre. Vuole, diciamo, liberarsi soprattutto da questo senso del contrappunto rigoroso, quindi c'è questa uscita dalla

0: periodo barocco, alla ricerca di un linguaggio che ogni tanto può sembrare spigoloso, può sembrare irregolare, ma certamente è estremamente imprevedibile ed è estremamente emotivo, e questa è la, diciamo, è la rottura con il padre, è il motivo di assoluta conquista, per cui il fatto di unire nella scelta dei brani lavori molto più noti come il Rondò in Do minore, la sonata in La minore, Wurtemberg, la Fantasia in Do maggiore che si dice fosse l'ultimo pezzo da lui scritto, con brani molto meno eseguiti come il Rondò in Do maggiore o la Fantasia in Mi bemolle, che appare veramente quasi come un abbozzo, una improvvisazione praticamente priva di un filologico, in cui l'impulso creativo si manifesta immediatamente, no? Nella sua più viva purezza. Questi sono, diciamo, questi sono i lavori che di più mi hanno colpito in assoluto.
1: Ecco, vogliamo iniziare ad ascoltare qualcuno di questi lavori. Partiamo dalla Fantasia in Mi bemolle maggiore. Vuole parlarcene un attimo per introdurla?
0: Ma come dicevo poc'anzi, diciamo che è il lavoro con centinaia di colori, un linguaggio armonico estremamente drammatico, che in qualche modo secondo me anticipa perfino il primo romanticismo, no? Cioè, questo momento in cui Carl Philipp Emanuel è distante sia dal momento barocco che dal momento classico rigoroso, quindi ci sono queste improvvise svolte armoniche e soprattutto grandi cambiamenti d'umore che si sentiranno chiaramente.
1: E dunque ascoltiamola, la Fantasia in Mi bemolle maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguita da Alessandro Del Giavan.

0: La fantasia in mi bemolle maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguita al pianoforte da Alessandro Del Javan e parte della sua nuova uscita discografica dal titolo The Hidden Legacy, uscita per l'etichetta Challenge Classics. Alessandro Del Javan, ci scrive Giancarlo al nostro numero 3355634296 mentre ascolta la fantasia in mi bemolle maggiore. Accenti beethoveniani, questo commento, che cosa ha da rispondere al riguardo?
1: Ma ci può assolutamente stare, cioè io sento una pulsione molto molto violenta, che veramente, come dicevo prima, sfocia veramente nel primo romanticismo, un po' Sturm und Drang, insomma, questa potenza dell'instabilità in qualche modo. E devo dire che non... Questo è uno di quei brani che non ho capito neanch'io, per cui sono rimasto colpitissimo. È stata una bella sfida cercare una soluzione interpretativa, insomma. Assolutamente, comunque, sono d'accordo.
0: Anche la natura della fantasia è quella di un brano che nasce come una sorta di improvvisazione, però poi scritta, ma effettivamente si sentono questi accenni anche di stile sentimentale, appunto, a cui tra l'altro Carl Philipp Emanuel Bach è accomunato. Insomma, quando di solito si parla di Carl Philipp Emanuel, si lega a questo Empfindsamkeit o Empfindsamer Stil, che appunto lo stile sentimentale, sensibile, eccetera. E quindi è veramente una figura a metà tra due epoche. E ancora Luigi ci scrive: l'influsso paterno si sente e aleggia tra le trame melodiche piene di pathos. Quindi è veramente, diciamo, tra Bach e probabilmente Beethoven, insomma, questi accenti che venivano notati dai nostri ascoltatori. Alessandro Del Javan, vogliamo andare avanti con il prossimo ascolto. Dunque, il Rondò in Do minore, invece, vuole dirci qualcosa?
1: Beh, sicuramente in questo disco è uno dei brani più celebri in assoluto, è uno di quelli che sono stati davvero molto incisi. Carl Philipp Emanuel Bach sul pianoforte ha una storia di una trentina d'anni, da Pletnyov a Hamelin, insomma, fra i più importanti esecutori di oggi hanno riservato una piccola casella nella loro discografia. Questo brano in Do minore, molto contrapposto con l'altro rondò inciso in Do maggiore, è estremamente oscuro, agitato, e diciamo che in qualche modo mostra una certa urgenza, che è sicuramente il motivo di conquista immediata all'ascolto.
0: Dunque ascoltiamolo, il Rondò in Do minore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Javan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, Rondò in Do minore, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Giavan e parte del disco The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giavan ci diceva prima che interpretare la fantasia in mi bemolle maggiore che abbiamo ascoltato per prima è stato comunque un lavoro di ricerca di un senso, di un filo. Questo rondò in do minore invece com'è che l'ha vissuto? Io leggo qua per esempio nel libretto del suo disco, nel momento in cui vengono descritti i due rondò presenti nell'album, c'è un titoletto che è Rondò as Drama. Quindi
1: sì, certamente. Sì, ma poi ho cercato di mettere a contrasto i due rondò in qualche modo, insomma, perché quello in do maggiore è, diciamo, molto più brillante, molto più spiritoso, mentre invece quello in do minore è estremamente drammatico e, come dicevamo, insomma, vive questo momento di intermedio, insomma. Ricordiamoci che lo stesso Mozart diceva di Carl Philipp Emanuel Bach: lui è il padre e noi siamo tutti dei figli, insomma, dinanzi a lui. Siamo tutti bambini, siamo tutti piccoli, insomma, per dimostrare la grande, enorme stima, insomma, del lavoro fatto, perché è stato un lavoro straordinario che poche volte è ricordato, in quello di Carl Philipp Emanuel.
0: Infatti è molto apprezzata questa sua incisione. Una domanda che le viene posta qua al nostro numero, che ricordo 335-5634-296, è lo strumento che ha usato per incidere questo disco.
1: Allora, ho usato un gran coda Steinway molto, molto nuovo, molto speciale, uno strumento che ho avuto la fortuna di conoscere poco prima della registrazione, e diciamo che non lo vivo come un errore, insomma, quello di registrare su strumenti moderni musica che, diciamo, non si adatterebbe, no? In qualche modo, però non è limitazione quello che cerco, ma piuttosto evidenziare queste tensioni improvvise, queste interruzioni, queste intuizioni molto visionarie che con uno strumento così, insomma, che ti dà la possibilità di ancora di più mostrare un approccio libero, estremamente improvvisativo, e soprattutto ti dà lo spazio per trasmettere con ancora più vitalità certe differenze di stato d'animo. Diciamo che la cosa mi ha molto aiutato, devo dire. Quindi sì, è un gran coda Steinway da, insomma, strumento nuovissimo.
0: Ecco, e a proposito proprio del suo rapporto con la tastiera, lei è pianista e ha approfondito appunto un repertorio molto vasto, come ricordavo all'inizio, quindi lei ha fatto più di 80 incisioni discografiche e il suo repertorio spazia appunto da Bach fino a Satie, ma anche ai romantici. Quindi, però, a un certo punto lei ha fatto anche un'incisione delle sonate per violoncello piccolo, in cui ha suonato il forte piano insieme a Federico Braccalente. Ecco, volevo chiederle, avendo avuto anche questa conoscenza di uno strumento coevo anche di Carl Philipp Emanuel Bach, come è stato questo contatto col fortepiano, e se in qualche maniera l'ha anche aiutata a calibrare il suo rapporto invece con uno strumento moderno, ma che affrontando un repertorio come questo, insomma, di Carl Philipp Emanuel?
1: Ma in qualche modo sì. Io nello stesso disco con il violoncellista Federico Braccalente ho anche registrato una sonata di Johann Christian, quindi un altro fratello, e diciamo che lo sviluppo di quegli strumenti in quel momento era particolarmente rapido. E lo strumento che ho usato per la registrazione era molto vicino ad un clavicordo, con dei cambi dinamici molto poco sviluppati, per cui il fatto di aver suonato su una tastiera di quel tipo, quindi estremamente leggera, e che comunque non ti dava la possibilità di cantare con espressione un tema particolarmente lento, particolarmente sentito, mi ha fatto assolutamente rivalutare tante cose nelle scelte interpretative. Diciamo che lo smarrimento iniziale, soprattutto quando si ha di fronte a uno strumento di questo tipo, mi è stato ancora di più d'aiuto poi trovandomi davanti a un gran coda Steinway, perché a quel punto lo stesso Carl Philipp Emanuel Bach, ho immaginato a quanta difficoltà avrebbe potuto avere davanti a uno strumento moderno di oggi, no? Quello è stato un po' il modo di porsi.
0: Infatti un altro commento che è arrivato al nostro numero è che questo Steinway gran piano che lei ha usato in verità ricorda un fortepiano, e quindi una nostra ascoltatrice o ascoltatore che ci ha scritto ha detto che pensava ascoltando che si trattasse di un fortepiano.
1: Ma diciamo che non ho toccato il pedale di risonanza, il pedale destro dello strumento. Questo ha un po' aiutato alla chiarezza, soprattutto, no? Quindi da quel lato forse mi sono un po' avvicinato alla chiarezza del classicismo in qualche modo. Ho provato a viverlo come strumento moderno, utilizzandolo non proprio in tutte le sue sfaccettature,
0: In
1: diciamo.
0: tutte le sue possibilità. Dunque, io stavo anche guardando i titoli del suo disco e ho notato che il modo in cui sono organizzati i titoli, come la loro sequenza, è perfettamente simmetrica, ovvero si apre il disco con tre brani singoli, poi abbiamo la prima sonata in La minore, un brano centrale che è la fantasia in Mi bemolle maggiore, la prima che abbiamo ascoltato, e a seguito un'altra sonata, e quindi abbiamo, come dire, il cuore nella fantasia e poi lo specchio della sonata in Si bemolle maggiore, e infine tre altri brani singoli. E dunque adesso passerei quindi ad ascoltare un movimento di una sonata, e in particolare il secondo movimento andante dalla sonata in La minore di Carl Philipp Emanuel Bach. E anche qui, se vuole dirci qualche parola a introduzione.
1: Ma diciamo che anche qui posso dire che ho scelto due sonate che fossero scritte in epoche diverse. Quella in La minore fa parte del primo periodo, all'incirca 1742, fa parte del ciclo delle sonate prussiane. È estremamente particolare perché è uno dei brani più conosciuti della parte sonatistica di Carl Philipp Emanuel, ed è proprio quello che in qualche modo ha fatto dire a Mozart quelle parole, perché era una sonata che Mozart conosceva. È molto molto molto famosa l'incisione di Glenn Gould, che io ho sentito da bambino e diciamo non mi sono dimenticato quel brano, e questo poi è il motivo per cui l'ho riproposto in qualche maniera, insomma.
0: Dunque, ascoltiamolo, l'andante, il secondo movimento dalla sonata in La minore di Carl Philipp Emanuel Bach, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Giavan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach Andante, secondo movimento dalla sonata in La minore, ricordava, appunto eseguita da Alessandro Del Giavan e parte del suo disco The Hidden Legacy pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giavan, appunto, lei ricordava prima che questa è una delle sonate prussiane di Carl Philipp Emanuel Bach, pubblicata, insomma, scritta nel 1742, e tra l'altro ci chiede Giancarlo quale fosse la committenza o il pubblico di Carl Philipp Emanuel Bach. Appunto, lei, prego, vuole rispondere.
1: Ma questo è particolare da, come domanda. Di sicuro posso dire che non era un pubblico vasto, insomma. Io stavo invece riflettendo piuttosto sul fatto come fosse un universo sonoro completamente diverso da quello del padre, perché si sentono similitudini, uguaglianze in qualche modo e quasi imitazioni in qualche modo, ponendosi su uno strumento di quell'epoca, su un clavicorno magari, perché ricordiamoci che Carl Philipp Emanuel nasce come clavicembalista e poi si libera quasi subito del voler suonare strumenti diciamo antichi anche per lui, quindi immagino che il suo pubblico era un pubblico di salotti estremamente limitato, no? Perché sono strumenti che hanno una portata sonora di un certo livello e quindi io non immagino più di un salone, insomma. Questa è la mia idea di base, ma dovrebbe essere così, insomma.
0: Certo, appunto, e poi ricordiamo che queste sono sonate prussiane perché lui le aveva composte alla corte di Federico II, il Grande di Prussia, presso cui lui lavorava dal 1740, da un paio d'anni prima, come clavicembalista della cappella di Federico II, e appunto poi è anche il luogo, quello della reggia di Federico II, in cui accade questo famoso leggendario incontro tra Johann Sebastian Bach nel 47 e Federico II, che poi dà vita all'offerta musicale, ed insomma era il figlio di fatto che aveva poi portato il padre lì.
1: Ha avuto una fama in vita incredibile rispetto a quella del padre. Carl Philipp Emanuel è stato riconosciuto quasi subito come un grande genio da tutti quanti e aveva una fama enorme, mentre invece il padre, insomma, ci ha messo un bel po' per essere poi ricordato, no? E balzato alle orecchie dei musicisti, dei grandi musicisti, soltanto nel primo romanticismo, in realtà, no?
0: Certo.
1: Questo la dice lunga, in qualche modo.
0: Infatti un altro commento che ci è arrivato è dal mistero metafisico di Sebastian ai sentimenti e alle emozioni terrene dell'umano sentire di Carl, e quindi Luigi, che ci scrive questo messaggio, si spiega se per un periodo il figlio fu più seguito del padre. Ecco questo altro commento, ma di fatto è chiaro che poi da quando poi Johann Sebastian Bach è stato riscoperto nel primo romanticismo la sorte si è un po' invertita tra i due, ma
1: assolutamente.
0: Ecco, dunque io andrei avanti con un altro ascolto, Alessandro Del Giavan, e partirei dalla traccia, dal brano che apre il suo disco The Hidden Legacy, ovvero dalla Fantasia in Do maggiore, quindi ascoltiamo un'altra fantasia di Carl Philipp Emanuel Bach. Vuole raccontarci qualcosa anche di questo brano?
1: Anche qui c'è un carattere estremamente improvvisativo, con momenti di quasi rigore ritmico e momenti invece di assoluti soliloqui, di assoluti momenti di pensiero, forse momenti in cui il compositore parlava con se stesso, no? Quindi prima raccontare al pubblico e poi richiudersi in se stesso. Mi piace pensarlo così, insomma.
0: Bene, allora l'ascoltiamo. La fantasia in do maggiore di Carl Philipp Emanuel Bach, parte del disco The Hidden Legacy, pubblicato da Challenge Classics e eseguita al pianoforte da Alessandro Del Giovan.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasia in Do maggiore, eseguita al pianoforte da Alessandro Del Giovan, e parte del suo disco The Hidden Legacy, pubblicato da Challenge Classics. Alessandro Del Giovan, io prima di salutarla vorrei chiederle, dopo questo viaggio all'interno del repertorio per tastiera di Carl Philipp Emanuel Bach, se ha già in progetto un nuovo approfondimento per la prossima incisione discografica.
1: Sì, in realtà ho appena firmato un contratto per tornare al padre adesso, e quindi è sempre meglio non raccontare troppo, perché poi magari se non si è all'altezza poi diventa difficile non mantenere le promesse, però devo dire che la rottura, il conflitto nella musica e nella vita è quello che secondo me in qualche modo ci fa andare avanti, no? Ci fa cambiare, e penso che questo disco in qualche modo lo rappresenti, perché non è facile rompere qualcosa per poi ripartire, e io credo che in questo caso ho fatto tutto il possibile per dimostrare che invece Carl Philipp Emanuel ce l'ha fatta, quindi è stata la sua grande vittoria.
0: E dunque ci salutiamo con un altro brano, con un brano diverso da quelli che abbiamo ascoltato finora, con un pezzo di carattere, La Capricieuse. Io la ringrazio molto, Alessandro Del Giovan, per essere stato con noi qui a Radio 3 Suite, per averci parlato della sua ultima uscita discografica, The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics. Grazie mille.
1: Grazie a voi e buona serata.

0: Carl Philipp Emanuel Bach, La Capricieuse, eseguito al pianoforte da Alessandro Del Javan e parte del suo disco The Hidden Legacy, Carl Philipp Emanuel Bach Works for Solo Keyboard, pubblicato da Challenge Classics, disco a cui abbiamo dedicato lo spazio di questa sera delle nuove uscite discografiche. Ma adesso apriamo invece un nuovo spazio, un altro spazio, quello dei teatri in prova, e do il benvenuto qua in studio a Sergio Logatto.
1: Buonasera Luisa, buonasera a chi ci sta ascoltando, ben ritrovate e ben ritrovati. Allora, dove andiamo? Al solito nostro facciamo un piccolo viaggio anche oggi, lunedì 1 giugno, lo anticipo come al solito la scaletta di questo viaggio. Partiamo dal nord Italia, da Rovigo, dove va in scena Opera Prima Festival per la 12ª edizione, ne parliamo a breve con l'ideatore e il direttore artistico. Poi ce ne andremo invece qui a Roma, alla Pelanda, per un'opera molto particolare dal titolo L'Incanto, e poi ce ne andremo chissà in giro per l'Europa, perché attualmente lo spettacolo di cui parleremo sta appunto girando l'Europa, ha avuto un breve debutto qui in Italia ma sta andando in giro. Il titolo è L'Usanto Iullare Francesco, titolo famosissimo di Dario Fo e di Franca Rame, ma ci arriviamo passo dopo passo. Comincio proprio da Rovigo. Opera prima è qualcosa che per il nostro teatro significa molto, insomma dare lo spazio a, nel gergo teatrale, a un'opera che prima ancora non si è vista. Sono 12 edizioni, va in scena quest'anno appunto in vari spazi della città di Rovigo dal 10 al 14 di giugno, e noi abbiamo invitato a parlare con noi l'ideatore e il direttore artistico Massimo Munaro, a cui do il benvenuto. Buonasera Massimo.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti. Grazie ancora di essere qui. Una breve introduzione: Munaro è fondatore, regista e compositore delle musiche del Teatro dell'Hemming, fondato nel 1987 per l'appunto a Rovigo. È una compagnia che veramente ha fatto la storia di questi ultimi anni di sperimentazione per l'Italia, è una figura centrale quindi insomma della ricerca italiana e ha, potremmo dire, e di questo anche parleremo oggi, radicalmente ridefinito soprattutto che cosa è il rapporto tra attore, attrice e pubblico, tentando di sottrarre in qualche modo lo spettatore a una sorta di passività voyeuristica a cui certo teatro dell'Ottocento sicuramente, ma anche del primo Novecento, lo aveva confinato. Un lavoro, quello del Teatro dell'Hemming, caratterizzato da molti azzardi, di cui parleremo appunto con Massimo Munaro. Io vorrei proprio partire proprio dal festival. Opera Prima Festival, 12ª edizione, ha come
2: 22ª.
1: Scusatemi, ho detto troppo.
2: In realtà era 22ª,
1: scusa, hai fatto molto bene a correggermi e chiedo scusa a chi ci sta ascoltando. 22ª, molto di più. Ha come sottotitolo quest'oggi il termine generazione. Allora, proprio dal termine generazione parto chiedendo al nostro ospite, che ne ha viste insomma di generazioni di teatranti e di spettatori e spettatrici, che cosa è cambiato dal suo punto di vista e anche dal punto di vista della programmazione del festival in questi 22 anni a questo punto. Massimo Munaro.
2: Sì, in realtà gli anni sono anche di più, perché il festival ha avuto un'interruzione a un certo punto. La prima edizione era del 1994, quindi in qualche modo ha attraversato 30 anni, 94, insomma, ha attraversato tutti questi decenni. E il teatro in effetti è molto cambiato per certi aspetti, per altri aspetti in fondo è rimasto abbastanza uguale o simile, soprattutto per i giovani gruppi, la difficoltà a trovare una visibilità, un'attenzione, perché spesso invece i meccanismi del nostro sistema teatrale sono spesso chiusi, autoreferenziali, e poco spazio concedono a ciò che emerge. E quindi Opera Prima, fin dall'inizio, ha pensato di essere un po'... Di stabilirsi come un luogo di ascolto, di attenzione verso ciò che emerge.
1: Tra l'altro,
2: però negli ultimi anni... Negli ultimi anni, evidentemente, dopo tutti questi anni, l'idea è stata quella anche di mettere in confronto le nuove generazioni del teatro, o le novità anche della scena, con alcuni gruppi storici, perché una delle difficoltà che sento che esiste nel teatro italiano è anche di mettere in connessione le varie generazioni o gli artisti fra di loro. E quindi l'Opera Prima da qualche anno si è configurato come anche un luogo di relazioni trasversali fra le generazioni.
1: Infatti quattro giovanissime compagnie, giovanissime realtà insomma del teatro sono state selezionate da, pensate, ben 736 candidature arrivate un po' da tutto il mondo, proprio per entrare in relazione con grandi nomi. E quindi ti chiedo ancora, Massimo, che tipo di interazione quindi c'è tra queste nuove compagnie, quali nomi invece risonanti della nostra scena avete scelto, se puoi citarne qualcuno. Ricordiamo che ovviamente tutto il programma è consultabile anche online, Massimo, dici pure.
2: Certo, ma fra i gruppi diciamo storici fra virgolette che tornano in qualche misura a Opera Prima ci sono i Motus, che hanno in fondo, si sono segnalati proprio per la prima volta negli anni 90, proprio sono partiti anche da qui, insomma, sì, dal nostro festival. Qui presentano il loro ultimo lavoro, attorno è un lavoro su Frankenstein, a cui stava dedicato un ciclo di lavori. Sarà presente Roberto Latini, che è un'altra delle figure che spesso ha accompagnato il nostro festival, che insieme a Gianluca Misiti, che è suo compositore per la compagnia e non solo, insomma, insieme sono i fondatori di Fortebraccio Teatro, che oggi non esiste più in qualche modo, ma che insieme tornano al festival per un concerto che hanno chiamato D'Oro, come una sorta di cavalcata fra i loro hit, mettiamola così, perché il rapporto, come sai, fra la voce di Roberto, certo, e la musica di Gianluca Misiti è, certo, assolutamente, di Gianluca Misiti è assolutamente centrale. Allora, ecco, questi forse sono i due nomi principali, ma insomma
1: ce ne sono molti. Sui giovani parlo io, abbiamo chiesto proprio al Teatro del Lemming di fornirci come al solito delle clip audio, degli estratti da ascoltare, ne abbiamo selezionati un paio e parto proprio dal terzetto Abrami Vitali, scusate, Coccia. Il titolo dello spettacolo è Partitura di stagioni, concerto per Mahvash Sabet con Serena Abrami, appunto, Enrico Vitali e Manuel Coccia, di cui ascoltiamo proprio un estratto.
3: Sono nata tra i Sibillini e l'Adriatico. Sin da piccola amavo osservare le terre al di là della spiaggia. Le immaginavo. E quando la Jugoslavia si sgretolava, temevo che le bombe colpissero anche casa mia. Ricordo il giorno in cui chiesi al bidello della scuola: le bombe colpiranno casa mia? Lui si mise a ridere. E ancora oggi mi chiedo perché irrompano dalle finestre del pensiero. Primavera.

anno. Ti donerò il mio cuore, pieno d'amore. Quando queste porte chiuse si apriranno, siederai accanto a me, pettinando la tua chioma al vento. Ed io mi inebrierò del suo profumo.

La voce di Serena Brami, le note di, insieme alla sua voce, quelle di Enrico Vitali e Manuel Coccia. Stiamo parlando del concerto per Mavash Sabet, partitura

0: artistico Massimo Munaro, anche fondatore del Teatro del Lemming. Teatro del Lemming che torna anche in questa edizione con ben due lavori. Uno è proprio quello di cui vorrei parlare, che è l'Edipo dei Mille. Allora, ricorrono, questa è una serie di ricorrenze, sono i 30 anni dalla creazione proprio di Edipo, tragedia dei sensi per uno spettatore del Teatro del Lemming. Questa volta l'Edipo dei Mille viene affidato a un gruppo di giovani allievi e quindi chiedo proprio a te, Massimo, di raccontarci questa nuova avventura.
1: Sì, cioè da una parte l'idea è quella di, come dire, un passaggio del testimone, cioè come è possibile restituire dopo 30 anni a una nuova generazione di attori la possibilità di confrontarsi alla fine anche di un percorso di formazione che si è svolto a Rovigo nei mesi precedenti, una drammaturgia compiuta e così per noi importante, no? Come una sorta di passaggio del testimone da una parte, dall'altra come messa alla prova in qualche misura di questi giovani attori su un lavoro così particolare, cioè un lavoro d'attore così particolare che si basa sull'ascolto, sull'adeguamento e sul dialogo in una relazione così intima e particolare con il corpo vivo dello spettatore.
0: E forse
1: mi piaceva.
0: No, sempre ti interrompo questa sera, ti interrompo le persone. Continua, Massimo, scusami.
1: Mi piaceva, trovo importante anche per questo c'è anche l'idea dei mille, cioè che la singolarità è così paradossale, così radicale, in cui si svolge il lavoro, Edipo, tragedia dei sensi per un solo spettatore alla volta, sì, spettatore che viene bendato nel corso dell'evento, si possa moltiplicare in qualche misura fino a prodursi mille, no? Come in un'impresa.
0: Sì, come un'individualità che si fa corpo collettivo. Parliamo di Edipo, ma si parla di Dioniso e Penteo, di Amore Psiche e di Odisseo, dove in un libro, l'ultimo che la compagnia ha pubblicato in una vasta produzione bibliografica intitolato La tetralogia del Lemming, il mito e lo spettatore, un libro pubblicato da Ponte del Sale nel 2021. L'abbiamo recuperato perché mi piacerebbe fare un accenno e approfittare della presenza di Massimo Munaro proprio per discorrere questa. Non è solo un anniversario. Nel libro, che è molto corposo, anche pieno non solo dei testi ma di ragionamenti, si parla molto del concetto di farmaco, un concetto che forse abbiamo perso, un concetto diafano che nella lingua greca significa sia farmaco che cura. Allora provo a chiedere, a partire da questo libro che ancora insomma potete recuperare, a Massimo Munaro come il teatro può essere un farmaco, attraverso chiaramente gli archetipi che abbiamo appena nominato, ma anche reinterpretandolo anche in situazioni spettacolari o di festival come quella che stiamo raccontando, cioè opera prima a Rovigo. Teatro come farmaco, Massimo.
1: Teatro come farmaco, cioè come veleno e che insieme come cura, no? Veleno, perché quello che noi pretendiamo dal teatro non è un semplice intrattenimento domestico, ma vogliamo, pretendiamo che almeno il teatro sia capace di scuoterci, che quindi nel teatro ci sia all'interno una dimensione inevitabile di rischio per l'attore, di rischio per lo spettatore. Ma questo rischio ci mette nella relazione con l'altro, ci costringe, ci induce in una relazione con l'altro, perché il teatro si può fare solo con le persone, si può fare solo con degli attori che incontrano degli spettatori, anche uno solo magari per volta, ma lo si deve incontrare. Allora i corpi diventano il centro della relazione, non solo il corpo degli attori, ma anche il corpo dello spettatore. E questa relazione, che può essere, come la intendevano altri prima di me, crudele in qualche modo nella sua verità o nella sua pretesa di autenticità, può essere però anche salvifica, soprattutto salvifica in un momento storico come il nostro, che invece immagina lo spettatore soltanto come un consumatore di immagini.
0: Certo. Tra l'altro
1: siamo
0: parli
1: di fronte a una catastrofe.
0: Parli molto
1: no,
0: di
1: possiamo...
0: certo, no, scusami, di immagini, parliamo di un Edipo accecato, quindi parliamo di visione, in fondo Teatron è il luogo della visione, ma è anche il luogo, sì, il

0: teatro è il luogo della voce, soprattutto quando se ne parla in radio. Torno da te, Massimo Monaro, ma vorrei far ascoltare ancora un estratto invece di una seconda giovane compagnia che è composta da Claudia Caldarano e Sandro Pivotti. Ascoltiamone un pezzo.
1: Cla, sì. Girati. Sei pronta?
2: Sì.
1: Tu hai paura?
2: Sì.
1: E di anche a loro, condividi, di che cosa hai paura? Claudia!
2: Sì, sì.
1: Oh, diglielo, chi sono io qua sbattuto in terra per te?
2: Un cadavere.
1: Esatto, di chi?
2: Di tutti.
1: No, amor mio grande, non posso essere biologicamente il cadavere di
2: no,
1: tutti.
2: No, Sandro, sei il cadavere in tutti perché siamo in teatro, quindi sei il cadavere caro a tutte le persone là.
1: Sono il cadavere di suo padre. Oddio, che male. Io ve lo giuro, non avrei mai immaginato che stare immobili potesse fare così male.
2: Io?
0: Claudia Caldarano, Sandro Pivotti, il titolo dello spettacolo è Siamo tutti in pericolo, il 13 giugno a Opera Prima Festival, 22esima edizione, dal 10 al 14 giugno a Rovigo. Ho ancora qualche battuta con Massimo Monaro, direttore del festival e fondatore del Teatro dell'Hemming. Stavamo parlando del suo libro Il mito e lo spettatore. E ho ancora una domanda, si parlava proprio di visione, giustamente in una società come la nostra la vista è il senso forse eccessivamente sopravvalutato. Mi ha incuriosito il fatto che gli archetipi che citate, Edipo, ma anche Dioniso, Edipo, sappiamo in questa drammaturgia dei sensi lo spettatore unico resta bendato, nel Dioniso invece lo sguardo diventa una sorta di strumento di seduzione, come appunto nel Dioniso, quantomeno quello immaginato per esempio da Euripide nelle Baccanti. Allora ti chiedo, Massimo Monaro, in qualche breve battuta, perché hai sentito la necessità di escludere o di ridefinire la vista per arrivare al cuore dell'esperienza teatrale?
3: Ma intanto perché appunto teatro è un luogo della vista, però per i greci il vedere ha a che fare con qualcosa di più sapienziale, no? Dello sguardo ordinario sul mondo. Allora sottrarre la vista in realtà ci apre un'altra visione, che è una visione interiore, e apre, anzi fa esplodere gli altri nostri sensi, che sono appunto l'olfatto, il gusto, il tatto, no? L'udito, che sono spesso oubliati e che invece in questo lavoro diventano centrali. E la visione è qualcosa di appunto di più alto che si cerca. In fondo in questi lavori c'è il tentativo di tornare alla dimensione del rito del sacro riletto attraverso appunto il pensiero del tragico e del mito.
0: E allora direi che c'è una buona occasione dall'11 al 14 giugno per vedere l'Edipo dei Mille, ma anche sempre Teatro dell'Hemming, Una sola moltitudine, il 10 giugno, sempre a Rovigo, sempre Opera Prima Festival. Io ringrazio Massimo Monaro per aver parlato con noi e invito tutte e tutti a Rovigo. Grazie Massimo.
3: Grazie a te.
0: A presto.
3: Grazie a voi.
0: E ci salutiamo da questa tappa qui proprio a Rovigo ascoltando proprio una composizione di Monaro, che è anche un compositore, e il titolo, ne ascoltiamo un estratto, è Variazioni su Edipo.

0: Massimo Munaro, variazioni su Edipo, ne abbiamo parlato per Opera Prima Festival a Rovigo, ma è tempo di scendere qui da noi a Roma, dove fa un caldo torrido oggi, giusto Luisa?
1: Sì, terribile.
0: Cerchiamo di sopravvivere in compagnia di due nuovi ospiti, e vale a dire Veronica Cruciani, regista, attrice di spicco, regista di spicco del panorama italiano, nota anche insomma per come ha fatto dialogare il teatro di prosa con la ricerca contemporanea, e questa sera ce ne sarà un'ottima dimostrazione. Ha diretto produzioni per grandi teatri nazionali, dal Teatro di Roma allo Stabile del Veneto. E io conosco Veronica Cruciani da molto tempo, ha in effetti una cifra stilistica molto, molto personale, con una forte autorialità della regia, ma un grande attaccamento alla drammaturgia come strumento di indagine sul presente. Ha diretto il Teatro Biblioteca Quarticciolo qui a Roma, e le do il benvenuto. Benvenuta Veronica Cruciani.
2: Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti e
0: ciao,
2: tutte.
0: Ciao Veronica. Accanto a lei ciao. C'è John Cascone, artista visivo, sonoro, con una ricerca multidisciplinare che va dal video all'installazione fino alla performance. Lo vediamo appunto stasera. Esplora i confini tra spazio, linguaggio e finzione. Le sue opere insomma sono state esposte in luoghi importanti come il Maxi, il Palazzo delle Esposizioni e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna qui nella capitale, e si cimenta insieme a Veronica Cruciani, con la quale collabora anche come artista sonoro per diversi spettacoli, nel performance L'Incanto, che a breve vi presentiamo, ma intanto do il benvenuto a John Cascone.
3: Buonasera a tutti quanti voi, buonasera.
0: Buonasera John. Allora, L'Incanto, dal 5 all'11 giugno, La Pelanda, in particolare il Teatro 1 della Pelanda di Roma, dell'ex mattatoio, per la cura di Niccolò Giacomazzi, in qualche modo si trasforma, perché ospiterà una mostra, faccio fatica a usare questo termine perché appunto la multidisciplinarietà ci abbraccia tutte e tutti, però diciamo un happening concepito come un'esperienza che ci immerge, un'installazione ambientale, un'installazione video, una performance che andrà in scena, ricordiamo, in due repliche il 4 di giugno, vi inviteremo anche alla fine di questo blocco, divisa in due diversi stasimi in qualche modo: il respiro, che trasforma il Teatro 1 appunto in un ambiente da attraversare, e l'ignoto sconosciuto altrove, appunto un'opera video. Ma io lascerei la parola intanto a Veronica Cruciani per introdurre questa follia, questa stranezza, direbbe Pirandello.
2: Sì, bene. Allora, intanto dico appunto che è diviso in tre parti questo progetto L'Incanto, in tre momenti, appunto, come hai detto tu: la performance, l'installazione ambientale e la proiezione del video. La proiezione del video nasce da 4 anni di laboratori, dialoghi, insomma, incontri in 4 luoghi del Lazio. A Cave, Monterotondo, Maranola e a Labaro, nella periferia di Roma. E in questo, appunto, è stata costruita, da questi incontri è stata appunto scritta la sceneggiatura da John Cascone, che è la sceneggiatura appunto del video. È stata fatta poi la regia insieme da me e John di questo video, e poi L'Incanto è un progetto che abbiamo invece pensato e immaginato apposta proprio per il mattatoio, e come dici tu davvero è un progetto che intreccia suono, linguaggio, corpo, spazio, immagine, insomma ci sono davvero tanti linguaggi che si intrecciano tra di loro. Però partirei un po' da che cos'è L'Incanto, no?
0: Sì, sì.
2: E partirei, diciamo, dall'origine, da che cos'è L'Incanto, e quindi questa condizione che viene appunto prima anche della meraviglia, prima del linguaggio e prima dell'aspetto cognitivo, e non è tanto appunto un ritorno ingenuo al mito o una regressione arcaizzante, quanto la possibilità proprio di percepire ciò che sfugge al calcolo, alla prevedibilità, ritornando, diciamo, a una dimensione di stupore, e di stupore e senso all'interno appunto anche di una visione del reale. Quindi questa è proprio un'indagine anche su questo, no? Su ciò che è immaginabile e sulla visione.
0: Tra l'altro mi faceva venire in mente, poi lasciamo la parola anche allo sceneggiatore del video, John Cascone, oltre che artista visivo, che è Incantar, in spagnolo becca un significato che ha molto senso con quello che stiamo dicendo, che non è soltanto incantare nel senso di ammaliare, ma anche può esserci un'azione violenta. Incantare, pensiamo per esempio alle sirene, no? L'incanto è quello che fa perdere la cognizione di luogo, di tempo e di spazio, che ha molto a che fare con l'idea di trasformare uno spazio, quindi non necessariamente un po' come la parola in latina monstrum, che per noi noi la riconduciamo a mostro, ma invece è anche qualcosa che si mostra, quindi una natura che ci stupisce per il semplice fatto di manifestarsi. E quindi mi piaceva restituirvi questa idea anche ambigua, perché molto spesso quando si affonda nelle etimologie, soprattutto quelle che attraversano diverse geografie, spesso scopriamo qualcosa di nuovo nelle flessioni dei significati. E quindi voglio anche sapere da John Cascone il video, la sceneggiatura, come è nata e soprattutto come avete lavorato per installarla in uno spazio, perché ricordiamo che è un progetto nato, è vero, da 4 anni di laboratorio, ma che si installa in uno spazio specifico. John Cascone.
3: Allora, la sceneggiatura, come diceva Veronica, è nata da diversi incontri, laboratori che sono stati realizzati in paesi quali Maranola, Cave, Monte Rotondo, e il fulcro di questi laboratori era una domanda radicale, effettivamente: che cos'è l'ignoto, che cos'è lo sconosciuto, che cos'è l'altrove? Dico radicale perché pensare ciò è pensare ciò che non si può pensare. E come facciamo a fare tutto ciò? Come possiamo incominciare, perciò significa a pensare, e perciò ha a che fare in realtà con l'atto stesso dell'immaginazione o di ciò che può essere immaginato. Ma soprattutto l'idea nasceva dal fatto di poter pensare diversamente la realtà. Cioè, è possibile pensare in un altro modo rispetto a ciò che ci viene consegnato, rispetto alla narrazione consuetudinaria, rispetto a che so, una visione più utilitaristica, capitalistica della realtà. E in questo rientra anche il rapporto con la natura. La natura è quel luogo del perturbante, del mostruoso, sì, effettivamente, ed è il luogo per eccellenza, a proposito di sceneggiature, della favola, no? L'eroe si trasforma nel rapporto con l'eroe e l'eroina, si trasformano e diventano tali nel rapporto con la natura. E poi in questi laboratori abbiamo ragionato su tutto ciò e su quanto sia importante per la formazione stessa dell'essere umano in quanto tale il rapporto con la natura. La coscienza di sé nasce nel rapporto con questo mostruoso, no? Che è la natura stessa, di cui restiamo incantati e che non riusciamo a cogliere nella propria totalità.
0: Sì, sì.
3: Cerchiamo di arrancare.
0: Una sorta di cerchio delle fate da cui è impossibile uscire. Parli ingiustamente del mito, della favola, e mi viene in mente la favola di Goethe, quindi una favola simbolista in cui effettivamente si narra di un eroe e di un'eroina da salvare, ma riscritti e vittime della propria stessa immaginazione. Ascoltiamo subito uno dei due estratti, per i quali ringraziamo Veronica Cruciani e John Cascone, e ricordando anche i nomi delle performer e dei performer che ascolterete: Chiara Alonso, Noemi Cruciani, Marta Della Lucia, Andrea Monno e Nicola Sorrenti. Ascoltiamo un estratto.

Molti dissero che questi sogni collettivi, queste visioni, incominciarono ad essere vissuti anche nella realtà, creando così nel tempo nuove realtà. Altri, i più ostili, dissero che furono le visioni a volere tutto ciò, furono le visioni a volere diventare realtà, insediandosi in chi le aveva guardate. In entrambi i casi, le visioni e la realtà crearono il mondo così come un tempo era, prima di ora, prima che io mi perdessi in questa ricerca, in questo bosco.

0: pietrificare e uccidere attraverso il canto, ecco la definizione di incantare che cercavo prima parlandone con Veronica Cruciani e John Cascone. Abbiamo ascoltato un estratto, stiamo parlando appunto dell'incanto che andrà a trasformare il Teatro 1 della Penanda di Roma dal 5 all'11 giugno, dopo 4 anni di laboratori in vari territori della regione che contiene anche la capitale di Roma. Ritorno da Veronica Cruciani. Mi interessa soprattutto per dare anche a chi ci ascolta un'idea del processo e non solo del risultato, e mi interessa capire in che modo questa diversa cornice, Cascone parlava proprio del tentativo di dare un'alternativa al modo in cui solitamente guardiamo il mondo, come questa diversa cornice ha influenzato il vostro processo creativo, cioè come i linguaggi, cioè quello della regia teatrale, dell'analisi del testo e quello dell'arte visiva e sonora, si sono intrecciati per dare vita a questo dispositivo, diciamo, unitario, sapendo che anche voi siete due creatività che molto spesso lavorano insieme, Veronica.
1: Sì, allora, noi abbiamo girato questo video, che siamo partiti appunto da questi laboratori, e poi abbiamo girato questo video. In alcuni luoghi è stato presentato solo il video come opera, in altri luoghi noi abbiamo proprio invaso interamente queste cittadine di performance, di eventi, diciamo. A Monterotondo, ad esempio, abbiamo collaborato con questo cinema Mancini, dove a un certo punto la città è stata invasa da appunto tantissimi performer che erano come posseduti dal cinema, e quindi in ogni luogo del paese appunto interpretavano monologhi di film noti o non noti all'interno della cittadinanza. Quindi in verità appunto è stato un percorso appunto molto lungo e molto variegato. Le immagini sono state girate all'interno di luoghi naturali, quindi ai margini delle città, cioè territori di confini dove diciamo la natura appunto conservava una sua dimensione anche enigmatica. E il punto è stato, per me almeno, il lavoro anche che io ho fatto in particolare, la questione centrale è stata soprattutto riguardava la possibilità di restituire visivamente la percezione di una comunità capace di vedere ciò che normalmente sfugge. Cioè una comunità che entra in relazione con il paesaggio attraverso una dimensione contemplativa, spirituale, visionaria. E quindi come restituire questo? Perché nel video non c'è una dimensione narrativa, non viene raccontata una storia in nessun modo.
0: Sì, è più uno slancio poetico.
1: Assolutamente, sì. E i performer anche fisicamente assumono pose fisse, immobili, sostano in una relazione molto prolungata con lo spazio, e gli sguardi si rivolgono spesso verso il cielo, verso gli alberi, verso la natura, come se loro intercettassero qualcosa che resta invisibile agli altri, no? E gli stessi corpi risuonano nello spazio, ridono, piangono, gli succedono delle cose, ma senza che ci sia una storia esplicita. Quindi accade qualcosa in loro prima che accade nel mondo. Questo ad esempio è stato un lavoro anche molto diverso da quello che nel tempo io ho fatto, no? In molti lavori, certo. Dove invece sono partita dal testo, qui certo. Non sono assolutamente partita dal testo, e quindi è stata anche una, come dire, un lavoro molto diverso per quanto mi riguarda, perché le azioni accadono qui prima di essere comprese, e quest'opera che noi presentiamo appunto è veramente un'esperienza che lo spettatore fa di questo incanto. Cioè, e quindi il nostro, la questione è stata proprio questa. Nel video questi protagonisti vivono questo incanto e fanno parte di una comunità frammentaria, errante, non si capisce, appunto sono arcaici, ma allo stesso tempo si capisce che probabilmente è un'epoca futura, sì, non è sì, sì. Nel presente, c'è uno slittamento temporale molto molto forte, con rimandi continui. Nel video ci sono rimandi della performance, nella performance rimandi che saranno nell'installazione ambientale, cioè insomma ci sono rimandi e slittamenti temporali appunto continui in quest'opera.
0: Io ti ringrazio per la tua capacità di incuriosirci, non solo me ma anche Luisa accanto a me e anche tutte le persone che ci stanno ascoltando, nel senso che è veramente un'esperienza da vivere. Abbiamo ancora tempo per qualche battuta da John Cascone, soltanto vi do in cambio questa immagine che, leggendo i materiali e ascoltando adesso Veronica Cruciani sull'incanto, mi vengono in mente quelle situazioni situazioni in cui la natura in qualche modo recupera il proprio spazio, cioè se lo rimangia, si rimangia le città, lo abbiamo in parte, in piccolissima parte ai noi, o meglio per noi, visto durante ovviamente i 2 mesi di lockdown che abbiamo subito anni fa, ma lo vediamo in luoghi abbandonati, se si attraversano per esempio, non so, le praterie degli Stati Uniti piene di villaggi abbandonati, si vede proprio la natura con tutto ciò che ne consegue, che riacquista il proprio spazio. Allora immagino che in questa visione appunto di una sorta di distopica Arcadia futura, il suono e la resa ambientale di tutto ciò che la natura rappresenta sia conservi un ruolo centrale. Quindi torno per una breve battuta ancora da John Cascone, che ha curato questa parte oltre che la drammaturgia del video, prima di farvi ascoltare un ultimo estratto. John,
2: ma sicuramente il suono struttura il tempo, no? Architettura del tempo da una parte, e dall'altra anche crea dimensioni emotive, emozioni emotive che fanno travalicare lo spazio e il tempo stesso, e aprono a scenari immaginativi, a sensazioni, ad altri tempi. E alla fine, perciò, spesso lavoro in questo incrocio tra una struttura che calibrano un andamento e aperture all'interno di questi elementi, e molti effettivamente dei suoni presenti nelle installazioni e anche non solo nella performance, sono suoni molto aperti, suoni che dilatano, che cercano di dilatare l'esperienza dello spettatore, e perciò di aprire un'altra temporalità, di far sentire lo spettatore in un altro tempo, in un altro spazio.
0: E noi facciamo
2: il cardine.
0: Sì, no, noi facciamo sentire l'ascoltatore e l'ascoltatrice in un'altra versione di teatro in prova, che è quasi delle prove di un teatro che o lo si vede o non lo si comprende. A me tocca salutare e ringraziare Veronica Cruciani e John Cascone per essere stati con noi, grazie mille.
1: Grazie, grazie mille a voi.
0: E ricordare che l'appuntamento è quello dell'Incanto al Teatro 1 della Pelanda dal 5 al 18 giugno, ma con un'apertura, un'inaugurazione il 4, dove si vedranno performer dal vivo. E per salutare questo blocco ascoltiamo un altro breve estratto dell'Incanto.

0: Come in alto, così in basso, l'ignoto, lo sconosciuto e l'altrove, attraverso la montagna si diffondevano nel reale, perché al mondo servivano le visioni, il possibile. Senza di esse, senza l'ignoto, lo sconosciuto, l'altrove, senza ciò che ancora non si conosce, che è solo una sensazione e non è palpabile, senza le colonne d'Ercole, l'estraneo e lo straniero, l'incomprensibile e l'impensabile, non c'è inizio e non c'è mondo, e ogni strumento è utile a ciò.
1: Incanto, Veronica Cruciani, John Cascone, ne abbiamo parlato qui a Teatro in Prova e ci avviamo verso l'ultima parte della trasmissione dando il benvenuto a un ospite che sono proprio contento di avere con me perché da tanto tempo voglio parlarci. Do il benvenuto e poi presento tutto, ma intanto do il benvenuto a Mattias Martelli. Buonasera Mattias.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera, Mattias Martelli è attore, drammaturgo, scrittore e ora spieghiamo perché giullare contemporaneo, così lo possiamo definire, ha avuto un riconoscimento internazionale molto rapido e il suo talento è arrivato a toccare diversi paesi, diversi continenti grazie a un esperimento assolutamente coraggioso e ardito, cioè la messa in scena di Mistero Buffo di Dario Fo, in quel caso diretto dal, va detto, compianto Eugenio Allegri, che non è più con noi da qualche anno e ha totalizzato centinaia di repliche appunto tra Italia, Stati Uniti, Europa, e ha fatto diventare Martelli una sorta di possibile erede di Dario Fo. Io non voglio limitarmi a questo, nel senso che l'ho visto in scena e la sua potenza scenica va oltre, sicuramente oltre l'imitazione e oltre l'atteggiamento museale, ma ci torneremo. Da Martelli devo introdurre sicuramente l'appuntamento di questa sera, lo abbiamo detto in testa alla trasmissione. Stiamo parlando del nuovo allestimento dell'Usanto Iullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, un testo del 1999, quindi due anni successivo al conseguimento del Nobel per Dario Fo, era il 1997. Presentare Dario Fo e Franca Rame è difficile in pochissime battute, ma insomma basta dire che è una coppia che non ha semplicemente fatto la storia del teatro, ma soprattutto l'ha riscritta, ne ha scardinato veramente le regole, ha unito l'arte della scena, la sua tradizione sicuramente, ha una forma inimitabile, ce lo dirà Mattias Martelli, di militanza politica e di memoria popolare. Ci troviamo in una congiuntura astrale incredibile in questo momento perché siamo a 100 anni dalla nascita di Dario Fo, a 10 anni dalla sua scomparsa. Il prossimo anno, l'abbiamo detto, saranno 30 anni dall'ottenimento del premio Nobel per la letteratura. E poi siamo a 800 anni dalla nascita di Francesco. Quindi l'Usanto Iullare Francesco, per la prima volta appunto visto nel 1999, fa una operazione filologica e teatrale straordinaria, perché spoglia la figura di San Francesco d'Assisi da quella iconografia anche un po' caramellosa, zuccherosa e un po', diciamolo, anche stereotipata dalla tradizione ecclesiastica, e la restituisce a una vera natura, una natura storica profondamente teatrale e sicuramente rivoluzionaria. Francesco come uomo e giullare di Dio, appunto, giullare del suo tempo. Chi meglio di Mattias Martelli per riportarlo sulla scena? Allora, Mattias Martelli, comincio con una domanda proprio secca. Dal tuo punto di vista, che significato ha essere un giullare nel mondo di oggi?
2: Una domanda molto
1: lo so,
2: interessante e molto complessa. Ma guarda, il giullare è caratterizzato da due, diciamo così, elementi principali. Il primo elemento è un elemento stilistico: il giullare usa il corpo, la mimica, la gestualità, e quindi mette in scena una sorta di teatro totale. Con poco sulla scena, quasi niente, riesce a far immaginare tutto. E questo è appunto un fattore stilistico. Poi c'è un fattore contenutistico. Che cosa fa il giullare? Riscrive la storia dal punto di vista degli ultimi e cerca di, citando la dichiarazione con cui Dario Fo ha vinto il premio Nobel, cerca di dileggiare il potere per restituire dignità agli oppressi, questo che fa il giullare, quindi tutto il contrario del giullare di corte che molti hanno presente e che sollazza il re. Ecco, questa è una figura irriverente, certo. È una figura che addirittura appunto condannata e perseguitata nel corso della storia.
1: Sì, anche che è in grado di sputare in faccia al re, come si diceva una volta.
2: Esattamente, quindi quello che dovrebbe fare un giullare contemporaneo è proseguire questa tradizione creando spettacoli nuovi su vari temi, su storici, su personaggi, sull'attualità, che però seguono queste direttive, insomma.
1: Mentre ricordo che lo spettacolo ha avuto un primo debutto il 22 e 23 maggio al Teatro Cucinelli a Solomeo e che vedremo invece a Torino qui da novembre 26, lo spettacolo ha appena avuto una replica il 28 di maggio a Madrid, da dove forse ci sta parlando Mattias Martelli. E ho un'altra domanda, ma vorrei prima di tutto farvi ascoltare un primo estratto, un risultato di questo esperimento di cui continueremo a parlare con l'attore e anche il regista. Ricomincio da qui, ascoltiamo un estratto.
3: Aiuto! È l'ivo di Gubbio, va! Scappè, vara! A smorsega un can! A fripanca un agnel! Ande via! Scappemo! Scappemo! Arriva Francesco, col dice: cos'è capita? Cos'è? Oh, l'è il livo di Gubbio! L'è una bestia tremenda! A lei un leon! E un leon esagerà! Boia, mi non conosco un leon, ma quello ha una faccia che pare un crocodrillo! Ga una ganascia impienita dei denti, a smorsecà un cavret, a smagnucà un cancan, boia ga due uggiasci tremendi de cucudril. Oh, vedo che i leon non te conosci, ma de cucudril te sei de famiglia, eh? Allora, dimmi un po', dov'è sto livo, eh? Guarda, l'è laggiù in fondo. Adesso non si vede perché è in mezzo agli arbori, ma fra un po' ol spunta. Va bene, dice Francesco, vuoi andare incontro a sto livo? I fratelli che sentono voi andare incontro all'uvo vanno da Francesco e dicono: Francesco, ma cosa te fa? Non fai follia, Francesco, che già te sei disbiotato nudo in cesa davanti a tutti. Hai catà in braccio i debrosi marciti. Adesso vuoi andare contro ai luvi, eh? Sì, ma mi vuoi parlare con sto luvo? Ma scrivegli una lettera, eh? No, mi vuoi andare che incontro. Ecco. Voi altri, se avete paura, andate su in cima, in sul valone, insieme agli altri, e aspettate lì. Allora, tutti i fratelli di Francesco si mettono in sto davansalon che dava sulla valle, insieme ai pastori e le donne, tutta la gente che guarda dal terrasson come se fossero a teatro. E qualcuno gli dice: ah, adesso vuoi proprio divertirmi, vuoi vedere l'incontro fra Francesco e l'uvo? De botto e l'uvo spunta. Qualcuno dice: a me mi pare un po' piccinin. No, sta tranquilla, le questioni di distanza, aspetta che arriva giù. Descende Francesco della montagna, descende anche all'uvo, descende Francesco, descende l'uvo. Quando l'uvo le visina Francesco, Francesco fa: boia, che bestia! Boia, l'uvo, che denti che te c'hai! Boia, che crapa! Che, oh, par davvero un crocodril! E qualcuno da sovra scommette: sta a vedere adesso, eh? Adesso il livo zompa, il salta addosso a Francesco e il magna de boto. E invece, sorpresa, il livo, come il vede Francesco, ul se mette lì, ul se senta, così incrucia le zampe, slonga il muso con tutti i denti e lo mette sui piedi del santo, così.
1: Lombardo-Veneto era il dialetto parlato da Mattias Martelli in L'usanto giullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame. Non è l'unico dialetto, si parla in napoletanesco e in umbro, insomma, la lingua volgare del centro Italia di allora. E allora torno da Mattias Martelli, che è con noi in collegamento da Madrid, credo, non l'ho stabilito, ma decido che è a Madrid.
2: No, in realtà sono tornato.
1: Andai, potevi stare alla leggenda, tanto di questo parliamo. Chiedo a Martelli qual è il senso profondo di questa sorta di arazzo sonoro, no? Che in qualche modo aiuta a definire Francesco, l'abbiamo detto, sì, come, non come giullare di Dio, proprio come giullare nella visione laica di Fo e di Rame. Quindi come questo surfing quasi tra un dialetto e l'altro aiuta a rendere Francesco una figura capace anche oggi di parlare per metafore a tutta una penisola.
2: Guarda, io ho fatto questa operazione, ho diciamo preso atto che Dario Fo ha scritto due versioni di Lusanto Iullare, sì. Francesco, la prima versione l'ha scritta in Lombardo-Veneto con un pezzo in napoletanesco, la seconda versione nel 14 l'ha scritta tutto in Lombardo-Veneto, quindi l'idea che Francesco sia il santo d'Italia che rappresenti comunque il mondo in realtà, ma in particolare l'Italia, ha fatto sì che mi venisse questa idea di prendere le giullarate scritte con diversi tipi di volgari, di dialetti, di inflessioni, per poter rendere questa immagine di tutta Italia, del nord, del centro, del sud. E facendo questo, chiaramente bisogna mantenere tutto quel linguaggio gestuale, scenico, sì, che mi ha poi passato Eugenio Allegri, senza il quale ovviamente lo spettacolo non esiste. Invece con quel linguaggio mimico, scenico, vocale diventa addirittura così universale che, per dire, lo comprendono in tutto il mondo, è un linguaggio incredibile perché parla col corpo più che con il significato delle parole. L'idea.
1: Una curiosità, ma nelle repliche all'estero lo spettacolo è sottotitolato nelle lingue?
2: A volte sì, a volte no, dipende da una scelta dei teatri o degli istituti di cultura, ogni nazione decide se sottotitolarlo o meno, secondo anche magari del pubblico che ha. Per esempio Mistero Buffo nel 19 a Londra era sottotitolato, sovratitolato, e quindi sì, sentivo prima le risate degli italiani e poi quelle degli inglesi, era molto divertente.
1: Deve essere anche straniante. E torno, l'hai citato tu, l'avevo citato prima io, Eugenio Allegri, che dirigeva appunto Mistero Buffo. Io quando lo vidi ebbi questa impressione che da un lato sembrava quasi un numero di illusionismo, un rituale di negromanzia, perché sembrava veramente di vedere Dario Fo. Poi a un certo punto, staccandomi da quell'atteggiamento anche un po' morboso, quasi pornografico nei confronti di una figura che non c'è più, mi sono goduto meglio la tua performance. Ma la mia domanda è questa: come sei, la lezione di rimettere su Mistero Buffo con Allegri, come ti ha informato artisticamente ora che stai firmando invece anche la regia oltre che l'interpretazione?
2: C'è il marchio di Eugenio totalmente, nel senso che lui era un grandissimo, ricordiamolo, monologhista, regista, esperto di commedia dell'arte, attore, e viaggiava molto tra il comico, il poetico, il drammatico, e quindi aveva tutta una serie di materiali con sé, didattici straordinari, perché passava dal linguaggio del teatro fisico di Lecoq al linguaggio del monologo di Shakespeare, ecco, sì. E quindi è riuscito a trasmettermi tutte quelle regole proprio che sono fondamentali per mettere in scena spettacoli del genere, e che io utilizzo non solo negli spettacoli di Dario Fo, ho fatto solo questi due di Dario, e anche nelle cose che scrivo io utilizzo lo stesso linguaggio che mi ha insegnato Eugenio Allegri. Io ho fatto una scuola a Torino che è basata sul metodo Lecoq, che si chiama, sì, Atelier, certo, Teatro Fisico Filippo Radice, e tutto questo si è intersecato e ha fatto sì che potessi costruire questo San Francesco con le radici in questi maestri, altrimenti sarebbe stato impossibile.
1: Ci torniamo da Francesco per un'ultima battuta, non prima di aver ascoltato Mattias Martelli in napoletanesco, questa volta per lui iullare, il santo iullare Francesco.
3: Bolognese! Bolognese! Che bella razza che siete! E come ve scannate bella! O fierro fuoco, la lanza la panza, squalza la panza, tutte le trippe di fuoco, fa o capendiero, cave ci pugni, patà, tie! Ah, come siete belli, bolognese! Anche se ve parlo napoletano. Voi avete tanti nemici. Oh, i primi, gli imolesi. Ah, oh, quella è una razza infame. E chi la vita scannà? E infatti ci avete appicciato a fuoco mezza città di Imola. Ci avete staccate porte e ve le siete portati con voi appresso a Bologna. Bravi bolognesi. È bello avere un nemico. Ma uno solo. Solo gli imolesi. Oh, che miseria. Un nemico solo. Ma che pazziam? scusate, a roppe tutte ve vennero a sfottere. Dicene, poveriella, chi le tiene un nemico solo? Poveriella, no, voi avete tanti nemici, bravi. Per esempio, o imperatore Barbarossa, infame, chi le va mise tasse le gabelle e voi siete andati a massacrare, a ammazzare chi l'imperatore si è salvato solo perché si è nascosto sotto e morto. Finisce qua, no, nata guerra ancora. Siete andati a fare le crociate contro gli albigesi eretici che se pensavano solo a loro che seguivano il Vangelo e che il Papa era l'anticristo. E allora via insieme a Papa Innocenzo III a scannare, a ammazzare, a squartare. Ehi, è stato un massacro trionfante. Mamma mia, che bravi Bologna. Un capolavoro, bravi. Finisce qua? No. A Roppe siete partuti, nata a voto, verso il santo sepolcro da liberare.

0: L'usanto iulare Francesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Mattias Martelli, che è ancora con noi per un'ultima battuta. Io non posso che chiederti, Mattias, in che modo dentro al tuo corpo dialoga la lingua di Fo e di Rame con l'immagine di Francesco, cioè anche dal tuo punto di vista come si modifica questo archetipo del francescano povero e servo di tutti noi umani.
1: Guarda, Dario ha ripreso molto sia da favole popolari umbre che lui stesso aveva ascoltato, sia da testi canonici. Una parte di questa ispirazione viene da un libro molto bello di Chiara Frugoni, un classico, diciamo così, di San Francesco, si chiama Vita di un uomo, e lì secondo me c'è una delle chiavi dello spettacolo di Dario, scritto da Dario. Chiara Frugoni ci dice che sostanzialmente la povertà dei francescani, soprattutto di Francesco, era presa con gioia perché gli dava una libertà mentale sconfinata, e quindi non è una semplice penitenza, diciamo così, che un sacrificio, una penitenza triste, ma è una scelta che dà gioia, che dà allegria e che dà libertà. E Dario Fo ha riportato questo Francesco, un Francesco allegro, libero e anche irriverente nei confronti del potere. Magari non era così irriverente come l'ha mostrato Dario nella realtà.
0: Ma però così ovviamente ci piace immaginarlo. Mattias, come senti dalle note che ci accompagnano, dobbiamo chiudere la trasmissione. Io ti ringrazio per essere stato con noi e restituisco la parola a Luisa.
2: Grazie mille a Sergio Logatto per aver condotto lo spazio dei teatri in prova. Siamo in chiusura, vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Mellis e Gabriele Cioni, in regia Giorgio Spolverini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento domani e do la linea a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Ed è tornata con un album potentissimo e forse anche un po' più arrabbiato del precedente, del meraviglioso When the Poems Do What They Do. Aja Monet apre questa nuova notte, questa nuova puntata di Battiti. Ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Si intitola The Color of Rain, il nuovo lavoro della poetessa, attivista, cantante con base a Los Angeles, disco uscito come il precedente per l'etichetta Drink Some Water. La pioggia nutre, la pioggia benedice e rinnova, questo racconta Aja Monet nelle note che accompagnano l'album. Un artista che qui, come in passato e come accade tantissimo anche sul palco, racconta e sfida gli eventi della contemporaneità, lo fa in un flusso di coscienza onirico e anche molto guidato da un senso di liberazione che è anche molto affilato, audace, sempre poi con questo ritmo che la rende assolutamente unica e riconoscibile. Nell'album si fondono jazz, soul, rap, R&B, come abbiamo sentito anche nel brano con cui abbiamo aperto, Holly Weird, un pezzo in cui Aja Monet fa riferimento a Gaza, fa riferimento al ritorno dei fascismi, ma poi pochi versi dopo, coerentemente con lo spirito comunque positivo dell'album, recita anche: all'improvviso comprendiamo il significato di comunità, all'improvviso lo spirito di generosità è nell'aria. Un album che è tra l'altro supportato da un cast eccezionale, a partire da Michelle Ndegeocello, che si è occupata della produzione insieme alla stessa Aja Monet e a Justin Brown, e poi ci sono diverse collaborazioni, diversi contributi importanti alla voce su due brani differenti, Giorgia Anna Maldro e Ganavi, e poi alla musica tra gli altri contribuiscono anche Barney Stravis, Josh Johnson e Ambrose Akinmusshire. E restiamo sempre negli Stati Uniti con un'altra grande artista originaria del nord della California, ma con base da tempo a Portland. Marisa Anderson ci porta nei territori tra folk e tradizione, stavolta con un album un po' diverso dal solito, perché la chitarrista si concentra sulla musica folk e tradizionale proveniente da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970. L'album si intitola The Anthology of Un-American Folk Music, si tratta del primo volume e questa notte lo cominciamo ad ascoltare con la traccia Hummed, Marisa Anderson.

Il mio approccio alla tradizione è con le mani che ho e la storia che ho. In questo senso è una collaborazione. Non si entra in una collaborazione cercando di suonare come l'altra persona, ma cercando di scoprire come suonare insieme. Questo racconta del suo approccio al folk e appunto alla musica tradizionale Marisa Anderson, grande chitarrista californiana, molto prolifica e anche appunto molto attiva nell'ambito delle collaborazioni, tra le più recenti quella bellissima con Jim White. Nel suo ultimo lavoro però Marisa Anderson fa un tipo di ricerca diversa, nata da un incontro casuale, immaginiamo tanti anni fa, visto che è scomparso inizio anni 90, con Harry Smith, musicologo che nel 1952 aveva compilato l'Anthology of American Folk Music, straordinaria antologia che poi è stata il riferimento per tanto folk revival americano degli anni 60. Nello specifico Marisa Anderson ha studiato e esplorato il tesoro, la grandissima quantità di dischi di Smith dedicato alla musica proveniente da luoghi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970, quindi il sud-est asiatico, l'Unione Sovietica, le regioni anche arabe e islamiche del mondo, e poi ha reinterpretato alla propria maniera questa musica, sempre con il suo tocco molto vibrante e anche molto asciutto. L'album si intitola The Anthology of Un-American Folk Music, è uscito da non molto per l'etichetta Trill Jockey. Si tratta del primo volume, quindi ci aspettiamo che ce ne siano degli altri, e dentro ci sono musiche tradizionali che arrivano da Afghanistan, Vietnam, Yemen, Afghanistan, Pakistan, Siria, insomma tantissime regioni dell'Asia. In particolare il brano che abbiamo ascoltato era Hamd, che è una sorta diciamo di standard della tradizione islamica in omaggio ad Allah. E a questo punto di Battiti diamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dagli Stati Uniti la prossima novità discografica ci porta in Mali con il nuovo album dei Tammy Crest.

io nasci lì, io non ti scelgo.

E in lingua Tamashek, una delle diverse lingue Tuareg, Tamikrest significa legame, unione, e del resto quella del quartetto originario del Mali nord-orientale è musica di resistenza, musica che parla di senso di comunità, un suono molto morbido, elegante, ma anche malinconico, affinato in 20 anni esatti di attività, un desert blues, quello dei Tamikrest, che ovviamente deve molto al percorso fatto fin qui, fin dalla fine degli anni 70, da Tinariwen, e tra l'altro sul brano che abbiamo appena ascoltato, Hilal, c'era la voce proprio il fondatore storico dei Tinariwen, Ibrahim Hajil Habib. Il nuovo album dei Tamikrest è uscito per Glitterbeat da non molto, si intitola Asikel, che significa viaggio, percorso. È un disco che musicalmente attinge dalla lunga esperienza live e di improvvisazione della band. È stato registrato in maniera completamente analogica, diciamo cambiando un po' quello che è il metodo produttivo dei Tamikrest, che invece dal punto di vista tematico restano molto legati agli argomenti dell'esilio, dello sfollamento, della nostalgia per la patria, riflettendo un po' anche la situazione politica che c'è nella loro terra, che c'è in Mali. Cambiamo completamente suono con la prossima novità discografica che vi presentiamo questa settimana, il ritorno di Black Sagan, Alter Ego di Samuele Gottardello, un sequestro lungo 10.000 anni, è il titolo del nuovo, corposo, sotto ogni aspetto, triplo album, uscito a inizio maggio per Maple Death Records in collaborazione con Canicola. Si tratta di un album dove, come sempre, Black Sagan sovrappone diversi livelli, oltre a quello musicale, c'è un forte potere narrativo nella musica di questo progetto. Era stato così per l'esordio A Personal Voyage, ispirato alle esplorazioni spaziali di Carl Sagan, era successo di nuovo nel successivo Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, pubblicato nel 2021 e diciamo immaginato come colonna sonora del rapimento di Aldo Moro. Succede di nuovo in un sequestro lungo 10.000 anni, che viene presentato invece come la colonna sonora di una città distopica, un disco dentro cui troviamo sicuramente delle nuove esplorazioni, una musica futuristica, scurissima, industriale, a tratti vicino all'immaginario, alla potenza della rave culture, ma poi sempre con qualche riferimento alla musica cosmica, alla musica per sonorizzazioni, che è un po' il filo conduttore nella produzione di Black Sagan. L'album è nato dalla collaborazione tra Black Sagan e il disegnatore iraniano Majid Beat, infatti ci sono diversi riferimenti anche suoni medio orientali e in particolare al punk iraniano. Come dicevamo, è una collaborazione tra Maple Death e la casa editrice Canicola, e si tratta della seconda pubblicazione della serie Opale. Artwork ovviamente bellissimo. Cominciamo ad ascoltare un sequestro lungo 10.000 anni, ritorno di Black Sagan con la traccia Benzocrazia.

vediamo per la prima volta. Cerca di nascondersi, avvolto dal mantello di nebbia e vento. Il suo colore, il suo grande occhio e la luce che emana lo tradiscono. Ci avviciniamo, decidiamo di conoscerlo. Nonostante la resistenza, forziamo la vecchia porta e riusciamo ad entrare. Il suo unico abitante adesso è il vento. Saliamo le scale inseguendo il suo canto che ci accompagna durante tutta l'ascesa. Lo catturiamo con i nostri registratori, cercando di non mancargli di rispetto. Nel frattempo andiamo a cercare i suoni che si nascondono sotto gli scalini e dietro gli ingranaggi.

questo spazio scarlatto ci digerisce.

0: Arriviamo in cima e come prima cosa notiamo che il suo occhio non è poi così grande e la luce non così forte ma piccola, calda e naturale. Non dà fastidio agli occhi. Ci affacciamo alle vetrate. Per la prima volta vediamo dove ci troviamo. Tutto è surreale, incredibile. Faro, un tempo abitato da uomini, ora vive governato da macchine e congegni elettrici.
1: Siamo nell'estremo nord della Norvegia e qui è ambientato l'album dei Brigham che si intitola Voci di mare e di vento ed è il risultato dell'incontro tra la band Campana di Francesco Di Cristofaro, Andrea Laudante, Ramon Rodriguez Gomez con il musicista Sami Torgeir Vasvik. Nel gennaio 2025, scrivono i tre Brigham, abbiamo trascorso 2 settimane nella penisola di Nordkinn per una residenza artistica e le condizioni ambientali estreme, le poche ore di luce, hanno imposto un ritmo diverso al nostro lavoro. Ogni azione è diventata essenziale, ogni suono una possibilità. E quella raccolta di immagini e materiali audiovisivi e registrazioni sonore sono la base del loro disco che è pubblicato da Liburia Records, dal quale abbiamo ascoltato il suono rarefatto, il racconto del brano Nel ventre, mentre ora arriva La bufera da Voci di mare e di vento, il disco firmato Brigham featuring Torgeir Vasvik.

I giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi. La sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

E dopo le incursioni nell'estremo nord norvegese dei Brigand, insieme al musicista Sami Torgeir Vasvik, siamo atterrati nel folk rituale dark ambient costruito dalla vocalist e multistrumentista Lily Refrain. Nagalite si intitola così il suo settimo album, che si apre con la solennità del brano che abbiamo finito di ascoltare ora, Exuvia, e il titolo di tutto il lavoro, Nagalite, unisce Naga, serpente, simbolo di conoscenza ancestrale, e Litos, pietra. Il singolo invece che ha preceduto l'uscita di tutto il disco si intitola Nagal, e Lily Refrain lo descrive così: si ispira all'antico sanscrito Naga, serpente sacro che simboleggia la profonda saggezza e la trasformazione. Il singolo, eccolo qui, lo ascoltiamo insieme, Nagal, Lily Refrain.

Lily Refrain, che attraversa così senza timore i misteri più profondi della vita, lo fa con il suo settimo album, sempre fortemente simbolico, metaforico, si intitola Nagalite ed è uscito attraverso Subsound Records. Dalle Marche arrivano invece i Design, quartetto attivo dal 2008, con la voce di Daniele Strappato, il basso di Sara Tringali, le chitarre e le tastiere di Nicola Cerasa e la batteria di Roberto Cardinali. Sono giunti al terzo album, si intitola Faithless, ed è il tema della perdita individuale e simbolica, la chiave di lettura di un presente svuotato di senso. Questo è il tema che attraversa tutto il disco. La musica invece si muove tra post-punk e new wave di derivazione dark. Faithless è uscito per Overdub Recordings e questa notte abbiamo scelto Blame, un brano, come si evince anche dal titolo, che riflette sulla responsabilità individuale, sul senso di colpa. Eccoli, marchigiani, Design.

E dalle Marche dei Design siamo passati in Lucania, ora con i Shiny Dust, suoni definiti da loro stessi Kalank Rock, a sottolineare anche i passaggi lunari e aridi della loro terra d'origine. A dicembre scorso è uscito Amblecheia, il nuovo album pubblicato da Sound Inside Records, titolo che prende il nome da un antico rito di tradizione Lakota, rappresenta un cammino solitario e rivelatore. La polvere lucente dei Shiny Dust ha iniziato a posarsi nel 2022 come duo Enzo Di Stefano e Nicola Antonio Cotugno, e ora sono in sette per questo concept album dal quale abbiamo ascoltato l'introduzione Running Shadows, e ora arriva Golden Life da Amblecheia Shiny Dust.

e al Callan Croc dei Lucani Shiny Dust abbiamo fatto seguire Cosmodrome One, la hit spaziale di Cobble Pongedale, particolare progetto formato da un musicista essere umano, one man band, cosmonauta e un fantomatico robot giocattolo che in qualche maniera si sono incontrati, e così è nato anche il quarto album targato Cobble Pongedale, si intitola proprio Cosmodrome, esce per la label Dischi Durevoli Records e, come abbiamo ascoltato, ci si muove tra strumenti e tastierine giocattolo, sintetizzatori, chitarre, drum machine, per una musica che può essere una sorta di synth pop riciclato, che nasce da un approccio non capitalista verso lo spazio, sottolinea lo stesso Cobble, più da cosmonauti che da astronauti. L'intenzione è quella di dar vita a un racconto del cosmismo, e questa allora potrebbe essere la colonna sonora ideale. Da Cosmodrome ascoltiamo un'altra hit, saluti dal cambriano Cobble Pongedale.

di sabbia e colla, così viene definita la voce di John Greaves nelle note che accompagnano il suo disco più recente, ed è una voce certamente molto materica e profonda, quella del musicista britannico, bassista storico degli Henry Cow, ma qui in veste di cantante e pianista. Disco realizzato in trio con Mirabelle Gillis al violino e Laurent Valeraud alla viola. Chanson d'automne, questo è il titolo del lavoro uscito per Dark Companion Records, un titolo che dà un po' l'atmosfera dell'intero lavoro, la stagione dell'autunno che disegna la malinconia e il tono crepuscolare del disco. E a questo punto passiamo a musicisti che appartengono a tutt'altra generazione, il duo Malesh, duo romano composto da Martino Petrella e Pablo Monterisi, musicisti che però guardano senz'altro alla stagione di cui John Greaves ha fatto parte, quella di Canterbury della fine degli anni 60, un'affiliazione o ispirazione che sia dichiarata sin dal titolo del terzo disco di questo duo. Si intitola To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, con un'evocazione dei Caravan, ma specificamente di Robert Wyatt. Iniziamo ad esplorare questo disco dalla prima traccia, intitolata In Wanton Arethusa's Azured Arms. Loro sono i Malesh.

I Malesh, ovvero Pablo Monterisi e Martino Petrella, suonano tantissimi strumenti nel loro nuovo disco: chitarre, bassi, oud, mandolino, pianoforte, balalaika, xilofono e altro ancora. Un lavoro elaborato e realizzato nel corso di 2 anni, questo To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, con un processo di costruzione, demolizione e ricostruzione a partire da materiali molto diversi, compresi i suoni raccolti nell'ambiente, un ambiente nello specifico quello della Tuscia, dove Monterisi e Petrella si sono ritrovati a vivere, che è stato fondamentale per l'ispirazione e per l'impronta così narrativa che è molto forte nel disco. Ascoltiamo un altro brano da questo stesso lavoro, qui con Malesh, ovvero Pablo Monterisi e Martino Petrella, c'è anche Leonardo Pucci alla batteria.

Lo chiamano Weird Folk ed è certamente un folk che ci riporta ad atmosfere un po' fiabesche, un folk che nel caso dei Malesh, che abbiamo appena ascoltato, abbraccia anche il rock psichedelico e la sperimentazione sonora, come avete sentito in questo brano tratto dal nuovo disco uscito a nome Malesh. I Malesh sono Pablo Monterisi e Martino Petrella. In questa traccia c'era anche la batteria di Leonardo Pucci. Il loro disco, intitolato To the Cloud Cuckoo Land of Color Wheels, è uscito per Uniform Productions, la sussidiaria della Dark Companion Records di Max Marchini. E ora torniamo quindi alla casa madre con il nuovo disco di John Greaves, che da tempo abita in Francia e che si fa ispirare dai versi dei grandi poeti d'Oltralpe come Verlaine. E in questo brano che ascoltiamo, Guillaume Apollinaire, con John Greaves pianoforte e voce, ci sono Mirabel Gillis al violino e Laurent Valero alla viola. Il brano si intitola Au lac de tes yeux très profonds ed è tratto da Chanson d'automne.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Prima puntata.

Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon, disponendo di una dote di sole 7.000 sterline, ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park, nella contea di Northampton, e di trovarsi quindi elevata al rango di consorte di un baronetto, con tutti gli agi e i vantaggi di una bella casa e di una cospicua rendita. Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione e persino lo zio, l'avvocato, calcolò che la nipote era di almeno 3.000 sterline al di sotto di ogni ragionevole pretesa a quel matrimonio. Lei aveva due sorelle che avrebbero tratto vantaggio dalla sua ascesa e nel giro delle loro conoscenze, dove Miss Ward e Miss Frances erano ritenute non meno belle di Miss Maria, non si esitava a prevedere per loro un matrimonio che avrebbe portato benefici pressoché pari a quello di lei. Ma sta di fatto che al mondo gli uomini in possesso di grandi fortune sono molto meno numerosi delle belle donne che li meriterebbero. Miss Ward, dopo una mezza dozzina di anni, si trovò costretta ad accontentarsi del reverendo Mr. Norris, amico del cognato, il cui patrimonio personale era praticamente nullo. E a Miss Frances andò anche peggio. L'unione di Miss Ward, in realtà, a conti fatti, si rivelò tutt'altro che disprezzabile, visto che Sir Thomas fu felicemente in grado di offrire al suo amico un introito all'interno di Mansfield e Mr. e Mrs. Norris iniziarono il loro percorso di felicità coniugale con una rendita appena un po' inferiore a un migliaio all'anno. Ma Miss Frances si sposò, come suol dirsi, per ripicca verso la famiglia e avendo fatto cadere la sua scelta su un tenente della Guardia di Marina, privo di istruzione, di patrimonio o di consistenti relazioni sociali, riuscì perfettamente nel suo scopo. Difficilmente avrebbe potuto fare una scelta più sconsiderata. Sir Thomas Bertram aveva una notevole autorità che, per principio ma anche per orgoglio, per il basilare desiderio di far bene e per la volontà di vedere in situazioni di rispettabilità tutti quelli che con lui erano imparentati, sarebbe stato felice di esercitare a favore della sorella di Lady Bertram. Ma la professione del marito di costei era al di fuori della sua possibilità di intervenire. E prima che avesse avuto il tempo di escogitare un altro metodo per assisterli, tra le sorelle si era verificata una completa rottura. Era stata il risultato naturale della condotta di ciascuna delle due parti, di quelli che un matrimonio assai avventato produce pressoché immancabilmente. Per sottrarsi a inutili rimostranze, Mrs. Price non toccò mai l'argomento nelle sue lettere alla famiglia finché non fu sposata. Lady Bertram, che era una donna di sentimenti del tutto pacifici e di indole particolarmente blanda e indolente, si sarebbe accontentata di rinunciare semplicemente alla sorella e non pensarci più. Mrs. Norris, da parte sua, era dotata invece di uno spirito attivo che non l'avrebbe fatta sentire in pace con se stessa finché non avesse scritto a Mrs. Price una lettera lunga e furiosa, rilevandone l'assurdità della condotta ed esponendole in modo minaccioso tutte le possibili conseguenze.
Mrs. Price, a sua volta, si sentì offesa e furiosa. E una risposta, che includeva entrambe le sorelle nella sua amarezza ed esprimeva sull'orgoglio di Sir Thomas riflessioni tanto irrispettose che Mrs. Norris non poté in alcun modo tenerle per sé, mise fine a ogni rapporto tra loro per un periodo considerevolmente lungo.

La distanza tra le case in cui abitavano e la diversità degli ambienti che frequentavano erano tali da impedire quasi nel corso degli 11 anni che seguirono di avere anche solo notizia delle rispettive esistenze, o almeno da rendere per Sir Thomas stupefacente il fatto che Mrs. Norris avesse modo di riferire, come di tanto in tanto faceva in tono irato, che a Francis era arrivato un altro figlio. Alla fine di quegli 11 anni, però, Mrs. Price non poté più consentirsi il piacere di coltivare orgoglio o risentimento, o di perdere una relazione che avrebbe potuto esserle d'aiuto. Una famiglia numerosa e sempre in crescita. Un marito non più idoneo al servizio attivo, ma non inadatto alla compagnia e al buon liquore. E un reddito molto scarso a sostegno delle loro necessità la resero pronta a recuperare le amicizie che tanto impudentemente aveva sacrificato. E si rivolse a Lady Bertram con una lettera che esprimeva così tanta contrizione e avvilimento, una tale sovrabbondanza di figli e una tanto grande carenza di pressoché ogni altra cosa, che nessuno avrebbe potuto rifiutare una riconciliazione. Si stava preparando al suo 9° parto e, dopo aver lacrimato sulla circostanza e implorato che accettassero di far da padrini al bimbo in arrivo, non poté nascondere quanto li ritenesse importanti per il futuro mantenimento degli 8 già dati alla luce. Il maggiore era un maschietto di 10 anni, un tipetto vivace che non vedeva l'ora di conoscere il mondo. Ma lei cosa poteva fare? C'era forse qualche probabilità che il piccolo potesse in seguito rendersi utile a Sir Thomas nelle sue proprietà nelle Indie occidentali? Per lui nessuna sistemazione sarebbe stata troppo umile. Oppure cosa ne pensava Sir Thomas del Royal Arsenal di Woolwich? O altrimenti, come fare per mandare un ragazzo in Oriente? La lettera non fu infruttuosa. Ristabilì pace e cordialità. Sir Thomas inviò amichevoli consigli e auguri. Lady Bertram spedì denaro e biancheria per il bambino e Mrs. Norris si occupò della stesura delle lettere. Questi furono gli effetti immediati di quella lettera, e nel volgere di 12 mesi ne scaturì un beneficio più consistente per Mrs. Price. Mrs. Norris andava spesso dichiarando che non riusciva a togliersi dalla mente il pensiero della povera sorella e della sua famiglia, e benché tutti loro avessero fatto tanto per lei, sembrava desiderasse fare di più, e infine non poté fare a meno di riconoscere che suo desiderio era che la povera Mrs. Price venisse interamente alleggerita del carico e delle spese di uno dei suoi numerosi figli. E se tra loro si fossero accollati la cura della figlia maggiore? Una bambina di ormai 9 anni, un'età che richiede una grande attenzione, un'attenzione tale che la sua povera madre non poteva in alcun modo dedicarle. Il disturbo e le spese relative per loro non sarebbero stati nulla rispetto alla bontà di quell'atto. Lady Bertram accettò all'istante la proposta. «Penso che non potremmo fare di meglio», disse. «Mandiamo a prendere la bambina». Sir Thomas non poté dare un assenso altrettanto immediato e incondizionato. Rifletté ed esitò. Era un impegno serio, perché a una bambina cresciuta in quel modo bisognava provvedere adeguatamente, altrimenti sarebbe stata una crudeltà e non una gentilezza portarla via dalla sua famiglia. Pensò ai suoi 4 figli,
ai due figli maschi, alle infatuazioni tra cugini, eccetera, ma aveva appena iniziato a esporre sistematicamente le sue obiezioni che Mrs. Norris lo interruppe replicando a ognuna di loro, anche a quelle non ancora espresse.

Mio caro Sir Thomas, vi comprendo perfettamente e rendo omaggio alla vostra generosità e delicatezza, che sono in totale armonia con il vostro consueto modo di fare. E nel complesso sono totalmente d'accordo con voi su quanto sia giusto fare tutto ciò che si può per provvedere a una piccina che si prende, per così dire, tra le proprie mani. E di certo sarei l'ultima persona al mondo a rifiutare di mettere a disposizione quel poco che mi è possibile in un'occasione del genere. Io che non ho figli, a chi dovrei dedicarmi in ogni piccola cosa se non ai figli delle mie sorelle? E sono sicura che Mr. Norris è troppo giusto per... Ma voi sapete che sono una donna di poche parole e poco portata alle solenni dichiarazioni. Non crediate che una bazzecola ci faccia esitare davanti a una buona azione. Date a una bambina un'istruzione, introducetela nella maniera più appropriata nel mondo e scommetto 10 contro 1 che avrà i mezzi per sistemarsi nel modo migliore, senza ulteriori spese per nessuno. Una nostra nipote, Sir Thomas, direi, o almeno una vostra nipote, non crescerebbe in questo ambiente senza numerosi vantaggi. Non dico che sarebbe all'altezza dei suoi cugini, direi anzi che questo non è possibile, ma sarebbe introdotta nella società di questo paese in circostanze così favorevoli che con ogni probabilità le garantirebbero una posizione assai conveniente. Voi state pensando ai vostri ragazzi, ma non sapete che tra tutte le cose sulla terra questa è quella che ha le minori eventualità di accadere. Allevati come essi sarebbero sempre insieme come fratelli e sorelle, è moralmente impossibile. Non ho mai conosciuto un solo caso del genere, anzi è l'unico modo per garantire che non si instauri una relazione di quel tipo. Supponiamo che sia una bella ragazza e che Tom o Edmund la vedano per la prima volta tra 7 anni. In questo caso potrei temere l'insorgere di qualche problema. L'idea stessa che abbia dovuto sopportare di crescere separata da tutti noi, in povertà e incuria, sarebbe sufficiente a far innamorare di lei l'uno o l'altro di quei due cari ragazzi dal carattere così dolce. Ma fatela crescere fin d'ora insieme a loro e immagino che anche se avesse la bellezza di un angelo non sarebbe per loro niente di più di una sorella. «C'è molto di vero in quel che dite», rispose Sir Thomas. «E lungi da me frapporre un qualche irragionevole ostacolo sulla via di un progetto che appare così coerente con la relativa situazione di ciascuno. Quel che intendevo osservare è solo che si tratta di una cosa da non prendere alla leggera e che per renderla realmente vantaggiosa per Mrs. Price e meritevole per noi, dobbiamo assicurare alla bambina o ritenerci impegnati ad assicurarle in seguito, a seconda delle circostanze, i mezzi di sostentamento di una gentildonna, qualora non le si dovessero presentare le occasioni che voi con tanto ottimismo vi aspettate. Vi capisco benissimo, esclamò Mrs. Norris. Voi siete la quintessenza della generosità e della gentilezza e certamente non saremo mai in disaccordo su questo punto. Qualsiasi cosa io possa fare, come voi ben sapete, sono sempre pronta a farla per il bene di coloro che mi sono cari. Non sarà difficile immaginare che Mrs. Norris non scrisse invano alla sorella. Mrs. Price sembrò alquanto sorpresa che avessero scelto proprio una bambina, quando lei aveva tanti bei maschietti, ma accettò l'offerta con la massima gratitudine, assicurando che la figlia era una bambina di eccellente disposizione e di ottima indole, e dichiarandosi fiduciosa che non avrebbero mai avuto motivo di mandarla via.
Scrisse ancora di lei come di una persona alquanto delicata e mingherlina, ma si diceva convinta di poter sperare che cambiare aria le avrebbe fatto fisicamente bene. Povera donna, probabilmente pensava che un cambiamento d'aria avrebbe fatto bene a molti dei suoi figli. La bambina concluse il suo lungo viaggio arrivando a destinazione senza intralci e a Northampton trovò ad attenderla Mrs. Norris, che acquisì in tal modo il merito di essere stata la prima ad accoglierla e si attribuì l'importante funzione di accompagnarla dagli altri e di raccomandarla alla loro cortesia.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Georg Philipp Telemann, Meines Bleibens ist nicht ihr, cantata per controtenore, archi e basso continuo. Academy für Alte Musik di Berlino, René Jacobs, controtenore e direzione.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Meines Bleibens ist nicht ihr, cantata per controtenore, archi e
1: Eric Satie, Jack in the Box, pantomima. Prelude, entr'acte, finale. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.